minimo di disponibilità all'armonia e la mutua accoglienza, è lui stesso l'autore dell'unità che segue all'Eucaristia, in quanto egli stesso intercede e opera proprio in forza di questo sacramento affinché siamo uno, affinché siamo perfetti nell'unità con lui e fra di noi. Gesù, mentre costruisce attorno al suo corpo e al suo sangue la comunità della nuova alleanza, si guarda bene tuttavia dall'idealizzarla. L'Eucaristia nel suo momento istitutivo si realizza nel contesto del peggiore dei tradimenti, nell'istante in cui dona se stesso sotto i segni del pane e del vino. Gesù sa bene che tra i commensali Pietro lo rinnegherà e che altri poveri uomini tra poco gli volteranno le spalle per paura. Non tutto dunque è armonia ideale in quella prima celebrazione eucaristica, ma è importante, credo, soffermarsi a guardare dentro questa unità che nasce dall'Eucaristia. Non si tratta di un'unità generata dalla logica del potere e del dominio, tirannia, o dalla razionalità umana che impone limiti alla libertà dei singoli per garantire uno spazio indispensabile alla libertà di tutti. San Paolo, dopo aver ricordato ai Corinzi il valore comunitario del memoriale eucaristico della croce di Cristo, e dopo aver dimostrato che i diversi carismi vincono la dialettica concorrenziale dell'unità organica del corpo di Cristo di cui siamo membra, conclude con l'inno all'amore che non va in cerca del proprio interesse. Non esiste certamente nulla di più incisivo di questo documento paolino per esprimere le linee di energia vitale che, partendo dall'Eucaristia, giungono per via esistenziale, concreta, alla comunità nella sua compagine e coesione interna. La comunità cristiana costruisce in tal modo la propria unità, non appiattendola né riducendola, ma esaltando i doni, i carismi e la stessa libertà di ognuno, seguendo l'unica via percorribile, la massima donazione di sé ai fratelli per amore di Cristo. Va da sé che costruire questo tipo di unità nella nostra precisa situazione di comunità, ognuna delle quali deve realizzare progetti apostolici in piccoli o grandi equip, ha sempre un alto prezzo. Se infatti è relativamente facile trovare una certa concordia di principio sul piano spirituale o emotivo nei momenti della celebrazione eucaristica, è molto più difficile stabilire un'unità di collaborazione in un lavoro fatto assieme. Di qui la necessità di trovare un raccordo costante, sistematico, tra il nostro fare e il nostro essere, senza mai dimenticare che le motivazioni vocazionali e l'energia vitale stessa che ci tiene uniti, dando vigore alle nostre imprese apostoliche, hanno bisogno di risalire sempre a un motore spirituale, a un cuore che in definitiva è l'Eucaristia. Ritorneremo tra breve sulla necessità di rivitalizzare questo cuore.

Soffermiamoci ora su una terza esigenza: dilatare gli spazi della carità. La grazia sacramentale dell'Eucaristia è l'amore fraterno, la carità. Lo sappiamo dal vecchio catechismo, che su questo punto non è mutato. Mi limiterò a qualche spunto sull'amore interpersonale all'interno della comunità, amore che promuove persone e comunità. Dunque, amore fraterno interpersonale. Cristo è tra me e il mio fratello e mi dice: questo è il mio comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Come ci ha amato Cristo? Ci amò nel nostro essere più profondo, oltre ogni apparenza di età, di razza, di sesso. Ci amò la sorgente stessa del nostro essere, della nostra persona, nel nostro io. Lui soltanto sa ciò che vi è nel profondo dell'uomo, dice l'Evangelista Giovanni. Gesù lo guardò con grande simpatia e gli disse, annota Marco, riferendo l'incontro con il giovane ricco: colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre e mi aveva destinato a questo incarico mi chiamò, racconta Paolo, facendo eco a Isaia, che aveva detto di sé: fin dal grembo di mia madre Dio ha pronunciato il mio nome. Di qui un totale rispetto verso la persona. Vi è un concetto oggi corrente definito empatia, che esprime l'accettazione della persona nella sua realtà concreta, com'è di fatto, presupponendo che la persona stessa può certo cambiare nel suo carattere, ma non nel suo tipo umano, nella sua struttura di fondo. L'empatia è quindi una specie di simpatia fredda, se così possiamo dire, quasi un atteggiamento clinico mediante il quale si vive e si sente ciò che l'altro vive e sente, escludendo ogni emotività nella conoscenza profonda dell'altro, escludendo soprattutto ogni giudizio. Si dice quindi che l'empatia è la base naturale dell'amore cristiano e si cita questa affermazione: l'amore unisce, il giudizio divide. Di qui l'enorme capacità di identificazione e di ascolto dell'empatia come atteggiamento base dell'amore intersoggettivo. Di solito non è molto ciò che ci chiedono i fratelli. Ci chiedono soprattutto che li chiamiamo col loro nome, che li ascoltiamo fino in fondo, che cerchiamo di comprenderli davvero. Spesso nella carità siamo emotivi e discriminanti, dividendo il mondo fra simpatici e antipatici, fra ignoranti e colti, intelligenti e rozzi, sensibili e grezzi. L'empatia, come accettazione dell'uomo com'è, capacità di identificarsi nell'altra persona, da un lato esclude il presunto amore astratto in Dio e in Cristo, quasi passando sopra le teste delle persone reali. Dall'altro si esprime nella profonda partecipazione all'amore di Cristo, che si identificò profondamente in noi. Amore che rende capaci di vera presenza dell'uno all'altro senza indiscrezione né invadenza. Per me non c'è nulla di più importante in questo momento, dovremmo poter dire al fratello, che ascoltarti, aiutarti. È evidente che questo atteggiamento suppone un cambio radicale, una vera conversione, un vero amore oblativo senza riserve. Di qui ancora la potenzialità di crescita e di maturazione insita in questo tipo di amore. Nessuno amò tanto l'uomo come Cristo,
e nessuno fu tanto esigente con l'uomo quanto Cristo. Egli non ci chiede l'impossibile, ma talvolta ci domanda ciò che è eroico, ciò che è perfetto. Non soltanto, ma l'amore a questa profondità può essere forte, deve esserlo, dal momento che alla lettera vuole il bene dell'altro. Da ciò il senso della correzione fraterna come imperativo evangelico, che non è monopolio dell'autorità, ma che appartiene alla fraternità, purché nasca da un amore vero, profondo. Da questo tipo di amore nasce poi l'amicizia, come scambio di beni spirituali. Io vi ho chiamati amici, dice Cristo. Amicizia che non è soltanto concentrata nella preoccupazione del dare, né in una manifestazione malintesa ed esclusiva di amore oblativo, ma anche in una capacità di accogliere, in un amore profondamente recettivo. Io do il meglio di me, ma sono disposto ad aprirmi al meglio che è in te. Di qui infine l'amicizia come maturità, non soltanto affettiva, ma anche comprensiva di tutti i valori spirituali dell'amore cristiano. Maturità che arricchisce e fa crescere in noi quella sicurezza, quella serenità e pienezza dalle quali non possiamo prescindere per giungere all'età adulta.

questo livello l'amore fraterno diventa promotore della persona e della comunità. In quanto promuove la persona e crea comunità, l'amore fraterno può avere due dimensioni, quella per così dire esplosiva e quella che possiamo definire implosiva. La dimensione esplosiva. Il nostro cuore deve dilatarsi sul vasto mondo di tutti i problemi e disastri che affliggono l'uomo d'oggi. Dobbiamo cercare di informarci e partecipare, per quanto ci è dato, al grande confronto che è scontro di idee che agitano la società contemporanea e fare delle opzioni, prendendo parte almeno nella preghiera a quell'immenso processo di crisi, di lotta, di dolore, di speranza che percorre l'umanità e dentro di essa la Chiesa. So bene che non a tutti è dato di poter fare questo, mancando a molti gli strumenti adeguati per spaziare su tali orizzonti. Tuttavia, in qualche misura, noi dobbiamo aprire il cuore sul mondo e sulla Chiesa. Non solo, ma cercare attraverso la riflessione orante di guardare la società e la Chiesa con gli occhi stessi di Cristo, che è il cuore del mondo, proiettando sugli avvenimenti la luce del Vangelo, suprema chiave di lettura di tutto ciò che avviene. C'è poi una seconda dimensione dell'amore fraterno che ho chiamato implosiva, la dilatazione dell'intelligenza e del cuore per abbracciare quanto è possibile e penetrare i segni dei tempi di cui sopra. Sarebbe assolutamente inconcludente e sterile se non si volgesse in un atto successivo verso l'interno, a quella cerchia di fratelli che vivono accanto a me, alla comunità cioè nella quale io sono inserito. Ora, soltanto l'amore, a cominciare da quello di accettazione, a braccia aperte, a cuore aperto, per una volontà di comprensione totale e di identificazione autentica, soltanto questo amore promuove, cioè rende vivi e progressivi i membri della comunità. Si è detto che una casa, come una donna, è tanto bella quanto è amata. Questa affermazione, quasi frivola, si può applicare ad una comunità e a ognuna delle persone che la compongono. Quanto più amate, tanto più sono belle, cioè hanno una coscienza della propria dignità, una capacità e una volontà di crescere, di progredire e di vivere. Anzitutto promuovere la propria comunità. Spesso quella degli altri pare la più bella, ma sappiamo che si tratta di idealizzazione illusoria, poiché in realtà non è quasi mai così. Promuovere la propria comunità significa darle un apporto fattivo, di impegno a lunga scadenza, preparandosi intellettualmente, professionalmente, spiritualmente, per servirla nel modo migliore quando si sia richiesti, ma anche dandole subito l'apporto di continue prestazioni spirituali e materiali. Ci incombe il rischio di concentrarci eccessivamente su noi stessi, sui nostri studi, addirittura sul nostro impegno spirituale, dimenticando la comunità e le sue concrete esigenze di ogni giorno. Si attende spesso tutto dagli altri, che gli altri facciano, che gli altri prendano l'iniziativa. Tocca agli altri. E disattendiamo quel senso umano di maturità e di responsabilità che spinge a guadagnarci col sudore della nostra fronte il pane che mangiamo. Dobbiamo interrogarci se contribuiamo alla chiarezza del cammino comunitario. Qual è il contributo della mia riflessione mediante il confronto del mio pensiero col pensiero degli altri? Della mia esperienza con l'esperienza degli altri?
E tutto ciò con rispetto profondo, sapendo leggere e capire chi non sapesse esprimersi, o si esprimesse in modo diverso o contrario da me. Possiamo domandarci se contribuiamo alla missione della comunità, agli impegni concreti di apostolato assunti dalla comunità stessa, se diamo il nostro pieno apporto, grande o piccolo che sia. Possiamo e dobbiamo domandarci se contribuiamo a disegnare l'immagine della comunità verso l'esterno, controllando ogni nostro gesto, ogni nostra parola, evitando critiche negative ed apprezzando invece ciò che la comunità possiede e che costituisce il patrimonio comune di persone, di doni, di vocazione, di missione, di opere. E possiamo domandarci ancora se contribuiamo con la nostra sensibilità, con la nostra presenza continua ad accrescere il patrimonio comune di beni spirituali, di slancio, di grazia, di preghiera, di merito, ma anche di esperienza, di crescita non esclusa quella economica, con il risparmio, il duro lavoro, i piccoli grandi gesti di collaborazione. E così potremo andare avanti senza fine. Promuovere infine le persone. Molte persone in una comunità attendono per crescere che si dia loro una mano, che le si guardi con vero amore, con gesti concreti di stima, di fraterna attenzione e di incoraggiamento. È chiaro, non potremo sempre dipendere dagli altri. Si deve diventare adulti così da poter camminare da soli, reggendo dinanzi alle avversità e ai pericoli di fallimento. Ma sono convinto che il processo di maturazione è assai disuguale e a ritmi spesso lentissimi secondo le diverse strutture umane, secondo le diverse eredità biologiche, psichiche, culturali, secondo le storie diverse di ognuno. Molti in una comunità come in una famiglia purtroppo non diventeranno mai adulti davvero. Avranno sempre bisogno di un sostegno, di uno stimolo, di un correttivo, di una integrazione affettiva o critica. E non mi pare vero che l'età evolutiva si chiuda al 25esimo anno di età all'incirca. Molti esigono più anni, oltre i 30, a volte fino ai 40 e oltre. Ecco allora il contributo alla crescita dei fratelli. Quell'autentica promozione umana delicatissima che è a carico di ognuno di noi, sia pure con l'avvertenza che non dobbiamo mai sostituirci all'altro. Del savio educator questa è la legge, eccita, lasci agir, guida e corregge, è una massima che amavano ripetere i nostri anziani. E tuttavia ognuno spesso ha bisogno di un solo gesto, impercettibile a volte, di consenso, di incoraggiamento, un'espressione di gioia che dia risalto al successo, al passo avanti. La lode, quando è sincera, promuove più del biasimo. E c'è sempre anche il biasimo promotore che si esprime al positivo, non è diplomazia, è psicologia, amore, sensibilità. Dunque, farci davvero carico di ognuno che viva con noi. Per esprimerci in una sola parola, farci carico della fraternità. Sulla linea del 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi, noto come inno alla carità. Tutto questo, per dirlo ancora con San Paolo, non viene da noi. Noi non siamo che vasi d'argilla, perché sia chiaro che questa straordinaria potenza viene da Dio. Ci viene dal Maestro, cuore della comunità, e dal suo mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno. Presentando il tema del Congresso Eucaristico Internazionale di Nairobi, l'Eucaristia e la famiglia cristiana, Giovanni Paolo II così scrive: la celebrazione dell'Eucaristia si rivela fin dall'inizio come il sacramento dell'amore fraterno, nel quale Cristo Gesù si rende realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità,
per unirsi più intimamente a chi crede in Lui e degnamente lo riceve. È una presenza che viene da lontano e si proietta lontano, dal seno dell'Eterno Padre al traguardo finale, dall'incarnazione a quella consumazione escatologica verso cui cammina la storia. Ci ricorda infatti San Paolo: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Nella cena eucaristica, imbandita per noi dal Signore, si prefigura e si pregusta il banchetto eterno. In questo senso l'Eucaristia è sempre un viatico e contemporaneamente una caparra della gloria futura, come ricorda San Tommaso. Essa gli dà forza e luce per attraversare coraggiosamente il deserto della vita terrena, aiutandoci a leggere e a vivere il tempo in funzione dell'eternità. L'Eucaristia è dunque non soltanto il mistero della fede, il sacramento dell'amore, ma anche la nostra speranza.

se l'Eucarestia è tutto questo, non ci stupisce che sia anche la fonte e il culmine della nostra missione. Parlando del rapporto fra Eucaristia e consacrazione, definivo il sacrificio della croce come sacrificio obbedienziale. Gesù ripete spesso che la sua ragione d'essere ed agire è fare la volontà del Padre. Accettando l'invito del Padre come supremo gesto d'amore per gli uomini, egli condensa nell'Eucaristia l'espressione e l'attuazione di questa missione obbedienza di amore che si dona. Se la consacrazione religiosa deve risalire all'Eucaristia come alla sua fonte e al suo culmine, deve risalirvi anche la missione, proprio perché il concetto profondo di missione è tutto pervaso dal concetto di obbedienza, punto focale della consacrazione. È infatti significativo che il Concilio, così come definisce l'Eucaristia fonte e culmine di tutta la vita cristiana, applichi la medesima definizione all'evangelizzazione, che della missione deve considerarsi l'asse portante. Conosciamo l'argomentazione incalzante di Paolo ai Romani: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma come potranno invocare il Signore se non hanno creduto? E come potranno credere in Lui se non ne hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno l'annunzia? E chi l'annunzierà se nessuno è inviato a questo scopo? Sempre a proposito del rapporto fra missione ed Eucaristia, si può accennare a due aspetti complementari e coessenziali di essa, i quali si presentano a noi oggi con carattere di vera urgenza: l'aspetto universalistico della missione e il problema dell'inculturazione. Respiro universale anzitutto. Il banchetto eucaristico non è mai riservato a una colta di iniziati, ma pur supponendo la fede, rimane essenzialmente aperto alla convocazione per la salvezza del mondo intero. Prendete, mangiate, bevetene tutti, disse Gesù. Le stesse parabole evangeliche del banchetto mostrano questa irresistibile tensione verso l'universalità, quando i popoli verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, riferisce Luca, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Eucaristia e missione si richiamano a vicenda. Tutte e due infatti sgorgono da Cristo, cuore del mondo, via, verità e vita, che vuole rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli. Così evangelizzazione, testimonianza e missione si saldano fra loro e operano attraverso l'azione dei sacramenti, a cominciare dall'Eucaristia, che rende Cristo dinamicamente presente come redenzione e vita in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di una connotazione universalistica anzitutto nel senso orizzontale geografico. Un discepolo di Don Alberione, Don Giuseppe Giaccardo, in un articolo del 1925 scriveva: poco a sussulto di gioia all'anima cristiana il pensare che non v'è giorno, non v'è ora, non v'è, si può dire, minuto in cui il sangue divino di Cristo non compie il suo giro prodigioso su tutta la faccia della terra e l'ostia d'amore, il pastore che dà la sua vita per le pecorelle, non effettui il suo itinerario eucaristico da regione a regione, da città a città, da altare in altare, di anima in anima, per tutti e per ciascuno.
come conseguenza della connotazione universalistica in senso geografico della spiritualità eucaristica, deriva un forte richiamo alla dimensione missionaria della vita consacrata. Tale dimensione va tenuta viva e aperta a partire dalle varie tappe della formazione per trasformarsi in concreta mobilità e disponibilità a vivere e compiere il proprio apostolato in qualsiasi punto della geografia ecclesiale. Ma la pietà eucaristica è sempre segnata anche da una connotazione universalistica nel senso che potremmo qualificare verticale, di profondità. Dentro lo spaccato, per così dire, della Chiesa, della società, del mondo. Una preghiera offertoriale di Don Alberione risalente agli anni venti, che portava il titolo «Per chi ha sete di anime come Gesù», traduceva in intenzioni di offerta e di supplica le gravi responsabilità della Chiesa e della società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell'immagine. Del resto, tutte le preghiere ispirate dalla pietà società nei confronti della rivoluzione informatica e della civiltà dell'immagine. Del resto,

Salvatori derivava loro certamente da una consumata spiritualità eucaristica. L'altro aspetto urgente, complementare all'universalismo, a proposito del rapporto fra missione ed eucaristia, mi pare vada identificato nel problema dell'inculturazione, cioè nel trasferimento del carisma fondazionale presso altri popoli e paesi. Questo problema, che non è nuovo, oggi è molto sentito e si presenta in termini nuovi e urgenti. Esso non va totalmente identificato con l'esigenza sempre esistita dell'adattamento missionario e pastorale alla situazione, farsi tutto a tutti secondo il motto di San Paolo, né con l'esigenza recentemente formulata come legge dell'incarnazione, diventare ebreo con gli ebrei, greco con i greci, barbaro con i barbari. L'inculturazione è il problema del Vangelo e della sua predicazione nelle culture secondo tutte le dimensioni che queste oggi presentano, dimensioni geografiche, cronologiche, psicologiche, sociologiche, eccetera, o in cui tali culture si esprimono, formulazioni filosofiche, teologiche, religiose, etnologiche, eccetera. Parlare di cultura antropologica oggi è adottare un termine che racchiude un mondo vastissimo di rapporti dell'uomo con se stesso, con gli altri uomini, con la società, con la natura, con il cosmo, con Dio. È una realtà che interpella ormai ogni uomo e ogni tipo di società di uomini. Come tale è anche un problema di Chiesa, poiché questa è depositaria del Vangelo della salvezza per tutti gli uomini, ed è quindi un problema che interpella tutti i religiosi che si sentono nel cuore della Chiesa e della società. Il carisma spirituale apostolico dei singoli istituti, così come la parola di Dio, deve anch'esso incarnarsi in ogni situazione e cultura. Deve cadere in terra buona, cioè in terreno appropriato, accogliente e non fuori, per crescere e maturare. Precisiamo inoltre che l'inculturazione non è un problema esclusivamente missionario, né una responsabilità che riguardi soltanto l'Occidente verso le cosiddette terre di missione o il terzo mondo. Non è neppure all'interno dei singoli istituti una faccenda che interessi soltanto i membri destinati a trapiantare il carisma dell'istituto in zone diverse dalla terra d'origine. È invece una responsabilità concreta che coinvolge tutti i religiosi di ogni generazione e circoscrizione, su tutti gli aspetti e le dimensioni di cui prima ho detto: dimensione geografica, etnologica, temporale, psicologica, sociologica, religiosa, eccetera. E qui va tributato il giusto riconoscimento alla fede intrepida dei pionieri delle fondazioni nelle varie nazioni e continenti, che abitualmente partivano da zero e con scarsissimi mezzi sia economici che culturali. Non si può certamente dire che sia loro mancato il coraggio, lo slancio, lo spirito di sacrificio, e i frutti dei loro sforzi, spesso eroici, si possono evidentemente constatare. Ma non è chi non si renda conto che, a lato di una partita nettamente positiva, vi è una partita di bilancio storico che, se non possiamo definire negativa, dobbiamo dire certamente critica, insoddisfacente. Mi riferisco a un certo numero di fondazioni dove gli sforzi e i sacrifici e gli slanci di alcuni iniziatori sono stati altrettanto generosi quanto deludenti se giudicati a lungo termine. Sappiamo certo quanto sia difficile per tutti la situazione vocazionale, sappiamo altresì quanto siano ardui certi apostolati, e tuttavia dobbiamo confessare che il problema nodale di fondo è quasi sempre quello di una inculturazione stentata, spesso non riuscita o riuscita solo in misura inadeguata. Ma anche là dove il carisma ha avuto un vero e vasto successo,
Dobbiamo riconoscere i rischi ai quali si

va continuamente incontro, di chiudersi nel proprio circuito attivo, spesso febbrile. Sono così assorbenti e anche gratificanti certe attività. E di non prestare sufficiente attenzione a quanto realmente avviene nella società e nella Chiesa. Tali esperienze, deludenti o problematiche, ci riportano quindi al cuore della nostra realtà di consacrati per la missione e ci suggeriscono una rinnovata presa di contatto con la fonte. E certo, l'impulso interiore che ancora una volta farà scattare ispirazione, energia creativa, pazienza illimitata, sforzo perseverante, penetrazione di situazioni e di persone, necessari per questa specie di intelligenza del cuore che sta alla base dell'inculturazione, lo otterremo soltanto dall'Eucaristia, cioè dal Cristo reso presente e contemporaneo a noi come unico Redentore, Mediatore e Salvatore.

Radio Voce del Deserto vi propone un programma di musiche e canti. A tutti voi buon ascolto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove, sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo direttissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: capisca qui sia nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del te, o sangue e acqua, capisca qui sia nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Decimo incontro, l'enigma.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di meditazioni che Don Fabio ci ha proposto in queste settimane. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questa ultima trasmissione di questa nostra avventura noi ci misuriamo con questi ultimi due versetti, dopo che abbiamo vissuto il cammino della trasfigurazione che ci porta alla relazione intima con il Signore. Il versetto 9 del nono capitolo di Marco dice: mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E prosegue il versetto 10. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ecco, questa puntata si chiama l'enigma. Che cosa vuol dire tutto questo? È molto importante. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Allora, innanzitutto noi siamo stati di fronte a un racconto di rivelazione, di teofania si dice tecnicamente, dove Dio si manifesta. Dio si è manifestato nel Signore Gesù, il Padre si è manifestato, lo Spirito era presente, e allora noi abbiamo avuto qualche cosa che è molto importante. Non è tutto questo percorso né una filosofia né un metodo. Non è che uno prende e si mette ad applicare i passi di questo testo, che è questo della trasfigurazione, così, come se fosse un protocollo medico o qualcosa di questo genere. È chiaro che c'è una filigrana, c'è un paradigma che può essere proficuamente seguito, ma questa non è una cosa di cui dettiamo il tempo noi. Ovvero sia, la esperienza della trasfigurazione prelude, illumina, prepara l'esperienza della risurrezione di nostro Signore, e Gesù dice: non lo dite. Ordino loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Bisognava prima che lui risorgesse, cioè ci vuole una intierezza, una completezza di rivelazione, di cui questo momento della trasfigurazione è semplicemente un pezzo, una parte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualche cosa che è a grave rischio di fraintendimento. È una realtà che patisce la tendenza ad essere manipolata. Perché? Perché è qualcosa che ci lavoriamo sopra con la fantasia, e soprattutto vogliamo governarla con la comprensione. Loro non intendono cosa vuol dire risorgere dai morti. Ecco, noi non potremo mai risolvere la salvezza cristiana in qualcosa di inquadrato dentro la carta millimetrata, piegabile in maniera semplicemente razionale, perché, senza negare la bellezza della ragione, supera però la ragione, è più grande della ragione, perché di fatto è una rivelazione di Dio, una iniziativa di Dio, la vita oltre la nostra vita. L'invisibile nascosto nel visibile, è Dio che ce lo rivela, è Dio che ce lo può donare. Non è una cosa che io prendo e me la procuro e ho deciso che oggi ce l'ho. No, oggi la accolgo. Ripetiamo per l'ennesima volta che uno dei segreti fondamentali della vita spirituale è accogliere l'iniziativa di Dio. E qui come non mai noi siamo di fronte a questa necessità. C'è un silenzio che Gesù impone perché c'è una banalizzazione della manifestazione di Dio che è molto importante. Uno dei consigli fondamentali che si devono dare alle persone che vivono un'esperienza fondamentale, che vivono un'esperienza magari di cambiamento molto grande, che vivono un'esperienza di evoluzione, di incontro profondo con il Signore, è quella di non svenderla ai quattro venti, quella di una sobrietà comunicativa. C'è tanta gente che, come vede una mezza virgola di qualcosa, la deve sbandierare a tutto il mondo, la deve dire, la deve urlare, confondendo la chiamata alla testimonianza con una sguaiatezza spirituale, con un dover raccontare tutto. Una tendenza a dover subito mettere a disposizione qualcosa che va tenuto dentro. Molto spesso dobbiamo imparare un'arte, che è quella di conservare il vino buono dentro la botte, di non essere semplicemente dei tubi che fanno passare le cose, ma di fermare, devono sedimentare, bisogna lasciarsi crescere le cose dentro. È sacrosanto che quando si esce dagli esercizi spirituali, quando si viene da un'esperienza molto forte, mettere una zona di silenzio, non raccontare tutto, non dire tutto subito, perché il racconto cambia le cose. Perché quando si raccontano le cose bisogna sempre comunque manipolarle un pochino, perché l'altro non potrebbe capire, e ci sono cose che bisogna dargli un nome, e dargli un nome non è sempre la cosa da fare subito. Lasciare che piano piano questo nome sgorghi su, venga su. Noi dovremo vedere che Pietro, per esempio, ha tanto ancora da capire, ha tanto ancora da crescere. È bene che metta silenzio. L'esperienza di Dio non è uno slogan, non è una cosa da sfoderare in maniera così disordinata, caotica, e quando è possibile uno apre la bocca e parla. Perché certamente esiste l'annuncio del Vangelo, ma del Vangelo, non di una nostra esperienza. Bisogna essere riservati, pure è tanto bello saper dare corpo personale alle cose che si annunziano. È bello avere la fede fondata su un'esperienza reale, è l'unica vera fede che esista, quella che è un'esperienza e non una semplice banale comprensione, ma nello stesso tempo esiste una misura, una sobrietas, un essere capaci di governare. C'è un passo molto importante nella lettera di Giacomo che parla del governo della lingua. È cosa curiosa. Dopo che il Padre ha detto nella nube «ascoltatelo», Gesù dice «e voi tacete, ascoltate». E imparate l'arte di tacere, l'arte non di tacere tutto, di stare zitti sempre e comunque, non è questa banalità, non è questa insulsaggine, è l'arte di sapere che certe cose le contiene solamente il silenzio, certe grandezze non possono essere sfoderate ovunque, devono diventare carne, devono sedimentare dentro di noi, devono prendere possesso del nostro cuore. Allora li sapremo dire, ma li diremo in mille modi che non vengono condizionati dagli ascoltatori, diventano estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche per il bene dell'altro, ma si diventa possessori di quello che uno ha sperimentato. Si scende dal Tabor e bisogna possedere quello che è successo. Si torna da un'esperienza forte, da un pellegrinaggio, da un corso appunto di esercizi, da qualcosa, e bisogna prendere possesso, tornarci su, sottolineare, meditare, come la Beata Vergine Maria, che medita nel suo cuore quello che è successo.

E allora capiamo una cosa, che non sappiamo mai come si risorge, non sappiamo mai come Dio ci salva. La natura propria della salvezza di Dio è di essere una strada sua, non nostra. Noi non possiamo dire, sapere esattamente come Dio ci porterà in paradiso. Noi camminiamo per una strada che è una scoperta. C'è un salmo che dice una cosa strana, grandiosa, un po' peculiare. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Che cos'è questa storia? Noi siamo tutti un po' questi ciechi che devono essere condotti dalla tenebra alla luce, però dobbiamo camminare per una via che non conosciamo. Se noi vediamo un ipovedente nel suo ambiente casalingo, vediamo che si muove perfettamente perché sa dove stanno le cose, e quando cammina anche fuori casa per strade che conosce si muove speditamente, sa affrontare gli ostacoli, viene a capo abbastanza bene di quello che è la sfida della deambulazione. Ma quando lo metti in una strada che non conosce, un ipovedente soffre parecchio, perché deve scoprire tutto al tatto, all'impatto, all'eco delle cose, e cioè diventerà una sfida. Ma noi siamo qui, in questa realtà, dove camminiamo per una via che non conosciamo. Dobbiamo saper andare per una strada che è sorpresa. Quando il popolo uscì dal paese d'Egitto, dovette per 40 anni mangiare un pane il cui nome era sorpresa. Questo pane si chiamava manna, dall'ebraico manhu. Cos'è questo? Lo chiamarono così perché in fondo non seppero mai poi cosa era. Tutto sommato fu sempre una sorpresa, e veniva giorno per giorno, un giorno solo per volta. Ovvero sia, non se ne poteva accaparrare qualcosa, non ci si poteva mettere in sicurezza, non si potevano avere garanzie, solamente il venerdì per lo Shabbat. Cioè noi siamo di fronte a una realtà. La pedagogia di Dio è portarci per una strada che non capiamo fino in fondo, perché se la capissimo sarebbe piccola come noi. E quante volte questa è la strada per cui dobbiamo camminare. La strada per arrivare alle cose veramente belle, la strada per arrivare alle cose veramente importanti, è una strada che ci sorprende, non è comprensibile. Noi non sappiamo cosa vuol dire risorgere dai morti. Noi non sappiamo cos'è ciò che ci tirerà fuori e come è quello che ci tirerà fuori dalla morte. Per noi la morte è il termine ultimo, è il confine del nostro orizzonte. Noi sappiamo solamente che le cose finiscono. Come le cose poi possano ricominciare, come le cose possano non finire ma evolversi, questo ci sorprende sempre. Noi possiamo mettere in piedi mille tecniche, ma non c'è niente da fare. Qui sbattiamo contro due realtà, il tacere e il non capire. Sarebbe questo il momento in cui abbiamo finalmente la strada della interiorizzazione e del possesso di questo enigma. È un enigma, la nostra vita, la nostra salvezza è un enigma che solamente lo Spirito Santo svela. C'è qualcosa che non sapremo mai fino in fondo. Come Dio va a salvarci, come in questa situazione concreta Dio mi salverà, non lo so mai, è sempre una sorpresa. La Pasqua, la risurrezione, è un'opera di Dio in cui ci consegniamo a Dio, non una tecnica che si impara e si riproduce.

La discesa dal monte continua ancora e continua con un altro enigma, perché qui è la zona proprio del testo dove curiosamente, dopo aver visto la verità, sono aumentate le domande, sono aumentati i misteri. È come se uno abbia visto un'opera d'arte e si rende conto che ha tanto ancora da scoprire e c'è tanta bellezza che non conosce. E così succede che prima devono star zitti, quindi si misurano con la categoria della risurrezione e bisogna vedere qual è la mente umana che sappia governare questo concetto. Ma poi partono proprio di domande loro e lo interrogano a lui e dicono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Perché fanno questa domanda? Perché stanno cercando di trovare una maniglia a questo oggetto, stanno cercando di capire. Ma allora, il Messia non è solo Messia, è figlio. E quindi adesso dobbiamo tacere questa cosa perché questo figlio deve risorgere dai morti, ma noi ci aspettavamo tutte altre cose. Allora partono dalle aspettative essenziali. In ogni veglia pasquale la tradizione voleva che un posto restasse libero a tavola, perché forse arrivava Elia, forse arrivava il profeta per eccellenza. E appunto Elia, questi tre signori lo hanno appena visto dialogare con Gesù, e allora dice: ma prima deve venire Elia, questo sembra arrivato dopo, ma poi che cos'è questo Elia? Ci manca un pezzo, noi avevamo delle categorie, dici che cosa è l'inizio, il segnale, non so, non mi dici come si risorge, non capisco come si risorge, ma dimmi quando succederà, suonerà la campana, mi manderai un messaggio, verrà detto qualcosa, sentirò un rullo di tamburi, qualcosa. Elia per esempio come arriva? E Gesù dice: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto dal figlio dell'uomo? Dice: sì, sì, le promesse sono vere. Elia stabilisce ogni cosa. Elia convertirà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Dice la ultima parte dell'Antico Testamento, l'ultimo pezzettino proprio dell'Antico Testamento secondo il nostro canone cristiano, il libro di Malachia, all'ultima sua profezia, parla di questo Elia che viene e ricorderà la legge del servo Mosè e preparerà un popolo ben disposto. Ecco, è chiaro, stiamo parlando di Giovanni Battista, anche se questa identificazione patisce qualcosa di importante. Infatti, sì, dice Gesù, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Quello che deve fare lo farà, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ad essere disprezzato, ha appena annunziato che lui risorgerà dai morti e poco prima di salire sul monte c'è stato un momento in cui lui ha annunziato che andrà a Gerusalemme a essere riprovato dagli anziani e messo a morte e quindi risorgere. Ma dice: qual è la strada di tutto questo? Che il figlio dell'uomo deve soffrire molto ad essere disprezzato? E continua: io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Cioè, sta ricordando che la strada non sarà la strada di qualcuno che impone il suo potere. La strada sarà la strada di un profeta disprezzabile. La strada di Dio non è mai qualcosa che viene e ci dà una botta in testa così ci sottomette. È sempre qualcosa che possiamo disprezzare. Tutto questo discorso sulla trasfigurazione, tutta l'esperienza magniloquente, straordinaria della rivelazione di Gesù e della rivelazione del Padre, è tutta roba che patisce rifiuto. Gli puoi fare quello che vuoi. Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto. Se uno aspetta di avere accesso al segreto di Dio perché il segreto viene e batte il pugno sul tavolo e dice se stesso, aspetterà a lungo, e questo non lo vedrà arrivare, perché quando arriva
arriva sempre disponibile ad essere rifiutato. Ecco, è un po' qui che termina tutto il nostro percorso. Dio si vuole rivelare a noi, ma questo è qualcosa che si può rifiutare. Si può evitare di salire sul monte, si può evitare di ascoltare, si può banalizzare ciò che si è visto e ascoltato, si può disprezzare tutto. E le offerte della grazia sono sempre lì, solamente, appunto, offerte. Noi possiamo fare delle cose di Dio quello che vogliamo. Possiamo ridurre il Vangelo a carta straccia, possiamo ridurre la Chiesa a una organizzazione orizzontale, banale, una fra le altre, niente di straordinario. Possiamo ridurre la nostra vita cristiana in una forma di autogiustificazione. Il Regno di Dio patisce queste cose qua. Gli possiamo fare quello che vogliamo. Infatti, quando in noi è primaria la nostra parola, cioè non sappiamo tacere, ed è primaria la nostra comprensione, cioè rifiutiamo tutto ciò che non ci è chiaro, ecco che trasformeremo tutto in banalità e faremo quello che vogliamo, cioè quello che è nella nostra testa, quello che noi capiamo. Non possiamo ridurre la risurrezione ad una norma. Non possiamo ridurre il Vangelo a una sequela di regolette, a una serie di slogan catechetici di qualche genere, a un corpo di osservanze, di posture. È un'opera di Dio, è una sorpresa.

0: costretti a percorrerla. E la via della salvezza non può essere altro che un regalo, non una nostra caratteristica. La salvezza è un'opera di Dio. È qualcosa con cui noi collaboriamo, a cui diamo l'assenso, non di certo qualcosa che noi inneschiamo e portiamo a compimento per nostra propria forza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Decimo incontro, l'enigma.

0: Saluta de Juatris, chi sei sa sentì. Questa trasmissione di Vuea comincia con un suggestivo momento di poesia. Avai in devant la faula classica di autor contata par Furlan e poi Friul Talmont. A Vuatris un buon ascoltà.
1: Una raccolta di poesie di Iacumina de Michiel, pubblicata dal 2001 di Campanotto Editor, e ha per titolo Satul, scrigno.
2: L'autora è stata più volte a Giadanus e non sa portare i suoi versi. Come noi poi con Noma, e non volendo smentire la sua dolce poesia, e volendo tornare a sentirla.
1: Grazie di sei con noi, Iacumina.
3: Buon dia a tutti e buon ascolto.
1: Illustrazioni di autora colors ha impreziosisci.
2: L'autora raccolta di poesie, Satul, che vuol dire scrigno.
1: Dulaca si alterna in litos poesis e li pittoris di loro ispiradis. Dal pittor Gian Pietro Zuzzi. Dalla prefazione, il professor Paolo Menis, già sindic di San Denel, al scrive. Pittura e poesia passionisci con semplicità e eleganza in chis libri, una raccolta che si scontra con una realtà che è nestra furlana, dula che l'art è una parentesi, un di pui, a non ven considerata una vera e importante attività dall'om. Scuviergi l'estro e l'armonia dal vivi, al parco al partegni atris timso atris lux. La poeta Giacomina De Micheli e il pittor Gian Pietro Zuzzi si assumin la fadia di portare in devanto un lavoro improbo contra Corint, ma plen di significas morai e culturai. Satul si giunta alla produzione furlana, calpò di chiamina palistrades dal Friule e dal Mont, portando una bugada di ottimismo e di speranza. Dunque, no furlans, i rischin di tigni par superfluis l'art e la poesia, ma invece par chi voli ascoltà e presea la voce dal cor, capalesin i poes, e soradut in chi stimp, frenetic e conturbat, e massima dalla nostra lingua, che nos parten e nos rappresenta, moment furlan al vol da spazi alla poesia. Iacumina, tu has tradugiut in marilenga, Tierame Mandi, di David Maria Turolt. E da questa raccolta è una poesia dedicata a lui. Dula che tu lo clami sa rappresentare un Friul sempre sotan, ma che in lui dal suo livello profetico di coscienza allieva in peace e al si riscata.
3: Appari Turoldo, campastic, con polente che non bastava mai, sbassa sempre il chiav, tu e il nestre Friul. Sotans, forse che ste vite ingrate ti è fatti le drosà, così la voe di schiafoia l'ingiustizia e l'ipocrisia dall'om. Tu predis comut, da quest mont masse comut. A volevi infatti tasè, ma vuoi di muar tu vosis, e la tua voce va lontan, tanche vint di burlac, a scrotà ogni cur e ogni coscienza.
1: Scrotà ogni cura e ogni coscienza. Il tuo scrivi a lei un percorso di coscienza e l'iladris a fasi in par di questa ricerca, con accens dolce e mars, come dai vers, tiere e me.
3: Tiere me, tiere mari, mari lastre. Plui ti chiali e plui ti vuoi ben, plui lontano voi e plui ti brami. Il carol al fore l'islidris de tociocchie. Restarai doman redensie? Rivarai la plue a lava il sang su pata iagnui? Sang al cor anchimu per land, fin tremai entengi il mar. Tiere me, tu dade, dineade, suspirade, vaiude, tradide, ma mai sterpe.
1: tiere mari e mari lastre, ma mai sterpe, anche ferida, anche tradida, la nestra ladris anocet, ale un segno di speranza, c'è carol forie, li ladris dalla nestra ciocchia, Jacomina.
3: Tanti caroi, per esempio il vivi di voi, che l'hai tormentato, tudato, che si passa per zore adut, anche a massi.
1: Che anche li robispiesa finisce in par passà di normal, e anche i pies comportaments venio dus come ordinaris, non susciti in pui impression né indignazion.
3: Sì, questa è il carol.
1: E allora restiamo un momento sulle ladris, con quel chian tenerissim che tu hai scritto pal to sandori.
3: Mio paese ti chiali, quando che tu voltis la muse alla mont, e cui braz tu stringis la toin sul cuor. Accoring i fruits dal tei alla place, il lor vosarili al chiarecce li sombris dai vons. Mio paese sentat sul lor dal flum, il creata ti busce, e tal grim ti drindule. Ignoto in cercli attaccin la sere, di buride avan de glesi al sottuarti. Mio paese rimpina te li dris de me vite, dome tu tu puedis il mio corsa ce ha.
1: A son pineladis di mail che tu has dopradis par pittura il tuo paese, avegni indretis dal tuo cor. Tu favelis di Sandori e inchieta la poesia Il polsà de anime.
3: Penacui sul canal a chiarecci in la toppiel clipe, tal cidinor ciondar il da voi de place a spiete sere. Li sombris dai poi a triminteroe, poi ante erbe flox di bombash. Ienfri la tiere il cil, cocain darintaz a forin in ui di sbrume. Niciulade dal destin laghe blave e cesiche, compagnant paveuti sin rie.
1: Tu sas dopra notis pittoricis vivarosis e suggestivis, dula che le immaginis asson densis di sentiment e di affie, e la natura, in mo pui che spieli, hai proprio part di te. Talito poesis, la natura è un pues preponderant, e hai dutunque l'anima, d'una fusion simbiotica fra i colors dali stagions e che i dali emozions. Con chi svier, i si saludin.
3: Un mandi a duc e grazie per l'ascolto.

0: farfurlat.
1: Ishte inshkoltant Shkaraventi mi fur, un pouk rap, un pouk qjant, di A Trio. Me nono al diceve che bisogna esci fur.

La Souris di Citat e la Souris di Campagna. Faula dall'autor francese Jean de La Fontaine, contada par Furlan. Una Souris di Citat e ha invitato una di Campagna a mangiare a casa sua. A viveva in un appartamento di lusso e ha preparato il pasto su un bel tappeto morbido. E aveva robata che chiasa, mangiativa di alta cucina, signoril. Tutta l'era perfetta, ma a un certo punto, intanto che mangiavi, alle entrate qualche dunta la stanzia, e par un pel li surisutis arrivata a schiampà e a platassi par nosevio dudis. Quanche la persona che era entrata è tornata a Iesci, la surisca era di chiasa lenti, usata a schiampai a platassi di continuo, a voleva proseguì il past, come prin. Ma che atra e ha dit, no, mi displash, io i voi via subit di chi, ven tu a mangiala di me, e no hai lusso, e neanche mangiativa raffinata. Ma là, tal mies dai chiams, i viv pacifica, nessun mi disturba, e a no son né trapulis né velin. Senza pas, anche una panza plena hanno pove la sua soddisfazione. Questa faula è stata scritta dal 600, ma è adatta in plen e in chiedi di voi. Traffic, rumor, inquinamento, che a lei una sorta di velen, a fasi problematic il vivi in città e a fasi la vita poi frenetica. In campagna, invece, tai piccui paesi che son tipici dalla furlania, hai poi calma, i ritmo che son poi lents, non si ha di matea par parcheggia o fa la fila ai semaforos, che si è come in trappola. Si respira poi ossigeno e si ha manco il rumor. E il contatto con la natura aiuta a vivi bene.

0: Friul dal mond. In collaborazione con le associazioni dai corregionali all'estero e rimpatriati.
1: L'uvin cominciat qualche puntata in devour e voi i proseguin l'ascolto dalla testimonianza di
2: Don Vitaliano Papais, che a fin dagli anni 70 alle stat mandat dalla diocesi di Pordenone a accompagnare il percorso di integrazione, che a volte sale stat difficile, dai nostri emigrants in Nord America, poi precisamente a Toronto, in Canada. Dulà che ha avuto importanti carichi e responsabilità dall'ambito dell'animazione pastorale dai migranti e dulà che sono espatriati una vora di Pordenonese. Sono là cimpredis di Pordenon e metà della popolazione di Toronto a favela italiana. Tain furlans la via e han fat strada e cumò una rappresentanza dai lor nevos a son compagnas ca di estat a conosci la chiera dali ladris e la storia ca è devor di lor, la storia dali lor fameis. Don Vitaliano tal contest d'alent e fasce ca imanea l'iniziativa ale appont animador e compagnador di chisti delegazion giovanil. Riprendin il nestri discorso allora. Iesi furlans all'estero, a vol disisse i viers al contate al sgambio, e in particolar coi migras talians di altri regions.
3: I furlans son bravos, capisci ciò, e disse alla gente, sai ciò di origine furlana, dite, però mi piace sentire te, mi piace sentire così, perché che gli abruzzesi sono abruzzesi, i calabresi sono loro, e poi anche gli altri popoli, cioè duce quanto i vini i nostri valori.
2: Alle vie il confrontarsi e relazionarsi, consapevoli dal suo valore identitario specifico, dalla sua furlanità.
3: E vin un valore che viene da tenere conto, che viene da svilupparlo, indossa il valore. Quali sono i valori che noi antes viene da predicare alla nostra gente, eccetera? E potremmo dirlo anche in inglese, che anzi, viene da dirlo in inglese, perché la capissimo, perché se non la capissimo bene, bisogna stare attenti di non fare sbagli che può appunto portare a una...
2: Evita la chiusura, evita di sierarsi rispetto ad ulche atris.
3: Se noi diventiamo come musulmani, come gli indù, perché è una comunità chiusissima, io vivo in questo contesto, ma anche se viene ad avere la possibilità, ecco, di rispettare, perché che dopo, sai che so sei che sono matrimoni misti. E normalmente sono furlans con gli abruzzesi, furlans con i calabresi, eccetera, così. Naturalmente, allora, si imbrava sempre da disegni, va bene, senti la tua parola, senti l'altra. E dopo, se si è bravo, si risotto. È uno scambio, e così si arricchisce. Ecco perché la mia filosofia è quella di impostare il discorso sulla lingua italiana. Dopo, se c'è di più, va bene, ma prima il pane e il formaggio, e dopo che metti la marmellata.
2: E varessi no chi di essi i prince a tenere viva la nostra lingua. E succede alle volte che i migranti che tornano in visita alla San Miordino.
3: Io quanti eri a Morison e una fantata arriva da Vancouver, arriva a Milano, parla sul lens.
2: Al succede. Tornino allora a fevelà di chi giovins, migranti ormai di terza generazione che avvengono a conoscere il Friul.
3: Sì, ecco, noi allora in questo progetto è sponsorizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia, che ha tutti questi paletti che devono andiesi fioi di discendenti friulani. Metà conoscono, sono furlans, però la mamma ha l'origine, cioè padre o madre, andi ve queste, e noi andiamo a fare appunto la scaletta, cioè presentare quanti, il passaporto, eccetera, per giustificare che loro sono di questa origine.
2: Hanno anche cittadinanza italiana?
3: No, non occorre, no. Qualche dun l'ha, qualche dun non l'ha. Adesso si è sveato il discorso della cittadinanza italiana, ma per sé. Per sé che possono adoperare la cittadinanza italiana come inserimento nella comunità europea. Per sé che possono essere impiegati in una ditta canadese che ha bisogno di lavorare di così, naturalmente che lì col passaporto italiano è un cittadino europeo, sono più facilità e quindi possono lavorare, possono andare su e giù, eccetera. Ecco la fortuna di questa doppia cittadinanza. Finalmente l'ho capito. Io da quando sono arrivato là, facevo questo discorso. Se mi facevi 2-3 ore di predica alla radio italiana lì ogni settimana.
4: Hai adesso una radio italiana?
3: Sì, è privata, insomma, ma è ancora. Vedi un giornale italiano, c'è un quotidiano in italiano. Adesso con la crisi economica italiana, naturalmente, adesso è da rinse che si può dare fare. Io faccio sempre parte della comunità italiana, col consolato, con i comites, con le associazioni combattentistiche, gli alpini, i bersaglieri, i fanti, i marinai. E gli hai sempre detto questo discorso. Se guardate se sei italiano e i vostri fiori sono lassù, che guardate se siete italiani, l'Italia vi dà la possibilità di fare l'opzione, avere la doppia cittadinanza. E naturalmente, se tutti sono italiani, c'è da seguire, e in se che sono stati in Italia, perché se ti metti la scheda per votare per il governo italiano, ti posso dire, oh, non sei lui, ti è voluto così, c'è da seguire, e in se che sei, in maniera da dare il tuo input.
1: Una cittadinanza non domo strumentale, ma anche partecipativa, tai limiti, ovviamente, comportarsi dalla distanza.
3: Ecco, e allora, sotto questa spinta, a porsi senz'altro l'intelligente seguire, interessarsi. Quindi è un leano ancora di più forte verso l'Italia. Perché l'italianità, io mi ricordo, no? Quando sono venuto su una volta i senatori italiani, allora ogni tanto fanno il giro, vi ho di fare propaganda per lo stesso, per i voti, eccetera, no? E sono venuto lì a Toronto e vi fa la riunione con tutti i rappresentanti delle organizzazioni italiane. Là naturalmente sono i tiragiacchetti, senza, no? Che arrivano lì, ecco, con la sporta e cadesimo così, ma allora uno parla così, alla fine e gli dite, ma guardate senatori, sapete chi che fa più italianità chi? E sì, non altri predi, sì, oltre un centenario di predi italiani, che fin messa ogni dì, che zinga fa discorsi, che fin riunioni, che portano avanti tutto quanto in la lingua italiana. Allora, qui è che fa più italianità, così, sì o no? E che ripresenti lì, vado un applauso, perché che sono sempre con loro, sono sempre lì così, ecco, per dire la verità, ma vieni a metti questa roba qua. Quando vi fa il convegno delle fasce a Chioso, è là che vi fa parlare i fiori che hanno sperimentato e lì vi dico il sguardo. Adesso viene a fare una rete e conduce questi nomi famosi, ma famosi, che hanno avuto un successo nel business della provincia di Pordenone, in maniera che si sentì un pochettino membri di una grande famiglia. Lo facciamo in internet, che viene discututo, di fare un segretariato email, no? Sono tentativi, non si sa. Dopo il discorso, se che ritorna in davvero da questa roba qua, perché se uno si dice ti spingi che se che hai il ritorno, capisci, no? Allora si dice sinceramente, io, il discorso di fare business, cioè fa commercio eccetera, può capitare che qualcuno trovi facilità di fare, però col Canada è un po' più difficile. Io ho idea, non anche se veniamo questo tipo di cultura, di conoscenza, di venire a scoprire la propria radice eccetera, non possiamo dirci sì, è un ritorno in business in futuro. Naturalmente il Friuli come l'Italia ha bisogno di chi ci ritorni, specialmente adesso con la crisi economica, se si può diventare portatori di un messaggio che può creare lavori, posti di lavoro e robe così. Però non altri sono garantiti in questo qua.
1: Non si può fare un calcolo matematico dalla richiaduta, no? Dall'iniziativa culturale. Su un'operazione educativa, formativa, non si può fare un calcolo commerciale preciso, a silage naturales.
3: Punto, no? Se dopo i disegni, anche il Friuli Venezia Giulia, ha il know-how molto sviluppati, altro che, però non aspettarlo direttamente, ma può darsi che un tempo avanti continuano. Perché che io in altri ben veduto che tutti i fiori che sono stati con altri, si stanno a Pordenone, a casa Madonna Pellegrina, eccetera, no? Dopo sono talmente entusiasti che dopo diversi sono tornati con la famiglia, sono tornati a Viodi, e adesso finalmente il capitolo. Per dirgli un fatto, io ho il mio avvocato, Leon Sovin, che l'ho venuto la prima volta col primo gruppo, adesso è sposata la Fiore. E allora è stato che dita, no, guarda che mi tu già fa il testamento, sai che la diocesi vuole che fai il testamento, così non mi ha fatto qua. Alla fine di ben troppi, dimmi la spesa, e dite no, su di tu, dice, io ti ho raspaiato te. E dai, dite, sì, Santo Pastore dice, io con che esperienza che ho avuto, la mia vita da così ha fatto così, io hai capito mio padre e mio mare, la dita. Ma sai che ieri c'è tutto facile, tutto, hai capito se che avevo di sia migrati, se hai capito se che voleva dirmi mio padre quando mi diceva così, che mi diceva colà, questo mi paese mi ha detto. E appunto che i fiori che trovi, sì, col programma che vengono altri, che sviluppano appunto con i presidenti di questo 14 clubs che vengono, sviluppino questo tipo di
1: formazione che è in etica, umanistica e relazionale, e che non è manco l'importante, no? Di che è strettamente economica. E fermi in chi la nostra chiacchierata?
5: Grazie a Don Vitaliano.
1: E in che par wave infiniti il momento Furlan? Chiar ascoltadors, grazie di se stas con noi. E torni a sentirsi voi alla stessa ora. Mandi, mandi.

0: mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Poi mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotta.
1: E allergia. Sturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. Il tema di oggi è un evento dedicato al diritto della donna a scegliere le differenti possibilità di ricostruzione del seno dopo il cancro. Si tratta della presentazione del manifesto Donna per Donna 2022 che ha avuto luogo a Palazzo Giustiniani a Roma. Dopo il cancro alla mammella, nei casi in cui si necessiti di asportazione della stessa, la donna ha il diritto che le venga ricostruita la parte contestualmente alla mastectomia. Un diritto esistente ma spesso disatteso perché il sistema sanitario non garantisce il rimborso di quella che viene chiamata ricostruzione immediata, quindi la spesa è a carico dell'ospedale in cui viene eseguito l'intervento. Ogni anno in Italia vengono effettuate circa 13.000 mastectomie totali e nel 50% dei casi viene ricostruito il seno. Donna per Donna è il progetto promosso da medici donne, senologhe e chirurghe plastiche per portare alla luce proprio il fatto che tante pazienti oncologiche non possono esercitare questo diritto. Quali sono i motivi? Lo chiediamo alla professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente della ONLUS BABC, Beautiful After Breast Cancer Italia. Perché è necessario porre in rilievo la problematica della donna affetta da tumore alla mammella che subisce la mastectomia, ma che non sempre ha il diritto alla ricostruzione plastica immediata?
7: Ma il diritto c'è, ovvero è riconosciuto nella breast unit. Il significato della breast unit di fare il trattamento completo, quindi di fare la ricostruzione immediata come step finale del percorso di cura. Il problema è che i DRG non rimborsano questa ricostruzione immediata.
6: Che cosa sono i DRG?
7: Sono dei codici di diagnosi sulla quale però si riferiscono i rimborsi sanitari, per cui in base al codice di diagnosi c'è il corrispettivo che ogni regione paga ai suoi ospedali che fanno i vari interventi. Quindi nel caso della ricostruzione immediata il DRG prevede la mastectomia ma non prevede la ricostruzione immediata, e qui nasce il problema.
6: Quindi le aziende ospedaliere che effettuano l'intervento di ricostruzione immediato si prendono carico delle spese dell'intervento?
7: Esattamente, è proprio questo il nucleo. Le aziende ospedaliere generosamente fanno la ricostruzione, appoggiano la ricostruzione immediata, pagando la ricostruzione immediata di tasca propria, però questi soldi non vengono rimborsati. E qui casca l'asino, perché qui abbiamo il grosso problema di fare qualche cosa che non ha un corrispettivo, perché il corrispettivo non è stato sancito. E è una situazione che si protrae dal 2012, ma anche da prima. Il problema è che adesso la ricostruzione immediata è lo standard di cura, lo facciamo sempre, e siamo costretti a farla quasi in maniera economica, perché appunto non viene dato un corrispettivo, quindi siamo costretti a rendere le nostre ricostruzioni più semplici e più economiche possibile, mentre le ricostruzioni sono qualcosa di più variegato, che ha bisogno magari di materiali più costosi in taluni casi, che ha bisogno di tecniche più evolute in taluni altri. Quindi non possiamo fare per ogni donna esattamente quello che avremmo fatto se non fossimo quasi in condizione di ristrettezza economica.
6: In sostanza, se una donna viene operata in una struttura il cui budget non permette di sostenere le spese per la ricostruzione, o rimane così o intraprende l'iter di una ricostruzione in un secondo tempo, che potrebbe anche significare aspettare anni.
7: Ma sì, la ricostruzione in secondo tempo è fattibile ovviamente, però non è la stessa cosa, perché i tessuti non si utilizzano nella stessa maniera, quindi perdiamo un'opportunità. In realtà questo poi nella maggior parte dei casi non accade, perché ancora oggi attualmente noi li stiamo facendo queste ricostruzioni immediate, abbiamo detto, a spese delle singole aziende ospedaliere. Però l'assurdo è che lo Stato, che garantisce appunto la salute a tutti, non stia ponendo in essere un rimedio, ovvero un DRG specifico per la ricostruzione immediata, un corrispettivo economico. E questo è il nostro momento di denuncia. È veramente ora di porre mano a questo aspetto e non dimenticarlo come sta accadendo oramai da oltre 10 anni.
6: E come intervenire quindi all'atto pratico su questi DRG e il sistema di rimborsi?
7: All'atto pratico, poiché ogni regione fa in maniera diversa e comunque la maggior parte delle regioni e dei rimborsi estremamente bassi, perché appunto abbiamo detto non contemplano la maggior parte delle regioni questo step della chirurgico della ricostruzione immediata, bisognerebbe uniformare in tutta Italia le tariffe e dare ovviamente delle tariffe un pochino più alte per permettere di pagare questa benedetta ricostruzione, magari con un codice specifico che preveda mastectomia più ricostruzione immediata. Questo sarebbe l'ottimum, codice specifico e rimborsi più alti degli attuali che tengano conto dei veri costi, cioè la sanità deve fare in base ai costi la propria programmazione, non può ritenere dei costi inesistenti o bassi, perché questo altera tutto il sistema poi della salute della donna.
6: E questo è lo scopo della presentazione del progetto Donna per Donna di oggi.
7: Sì, questo è il nostro scopo, di sensibilizzare tutte le parti in causa. Ovviamente le pazienti di tutto questo non sono a conoscenza, perché noi cerchiamo di non esplicitare questo problema, perché potrebbe poi dopo venire fuori una sensibilizzazione negativa, perché le donne potrebbero pensare che poi le ricostruzioni o non vengono fatte o vengono fatte a un livello inappropriato. Quindi non è questo il messaggio, è che noi diamo qualità ma nessuno paga qualità. E quindi lo scopo di oggi è sensibilizzare tutte le parti in causa, ovviamente attraverso i media, ma le parti in causa sono i corrispettivi pubblici della sanità, perché questo sia affrontato in tempi brevi e non si aspetti ancora tempo, perché diciamo siamo un pochino ai limiti di una situazione che si sta saturando davvero.
6: Dal punto di vista psicologico, quale enorme differenza esiste per una donna già provata dalla patologia effettuare l'intervento di ricostruzione immediata rispetto a chi non può farla?
7: Allora, diciamo prima di tutto che la ricostruzione immediata si fa per la qualità della vita, non si fa certamente per salvarsi la vita. Ovviamente è la parte oncologica la più importante ed è giusto che sia così, però è anche giusto che la donna veda la sua integrità normalizzata, mantenuta, e quindi il concetto di fare la ricostruzione è per non vedersi stravolgere, e quindi un impatto psicologico fortissimo, perché il punto di vista appunto del ripristino della normalità, poi se si può migliorarla ok, però è veramente un ripristino della normalità. Io qualche volta ho ricostruito religiose e quando ho chiesto alle suore che ho operato qual era il motivo per cui mi chiedevano la ricostruzione, la risposta era invariabilmente qualcosa che teneva presente l'integrità della persona. Una persona mi ha detto per la dignità della persona, e quindi io vorrei riprendere questo concetto della dignità della persona.
6: La Onlus Beautiful After Breast Cancer, che lei presiede, si occupa da anni di migliorare l'aspetto estetico e psicologico della donna dopo il cancro alla mammella, e ogni anno nel mese di ottobre organizza il Bra Day, la giornata sulla consapevolezza della ricostruzione mammaria. È prevista, professoressa Salgarello, anche l'edizione 2022?
7: Certamente, anche quest'anno è il 19 di ottobre la giornata internazionale del Bra Day, ovvero della ricostruzione, della divulgazione, della conoscenza della ricostruzione, perché sempre più donne devono saperlo che si può fare. Allora se si può fare dobbiamo renderla fattibile al meglio, e quindi dobbiamo dare risorse agli ospedali. Questo poi è in sintesi tutto quello che stiamo facendo, tutto il progetto Donna per Donna e tutta l'azione di Beautiful After Breast Cancer, che come diceva da anni si occupa di questo e cerca di sensibilizzare tutte le parti in causa nell'interesse delle pazienti, ovviamente.
5: Stai ascoltando Radio Vaticana.
6: Era la professoressa Marzia Salgarello, associato di chirurgia plastica dell'Università Cattolica, presidente della Onlus BABC, Beautiful After Breast Cancer Italia. Termina qui questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo, come sempre, che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.

Benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità. Troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzati in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà,
un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia, e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Questo santo nacque il 13/10/1563 a Villa Santa Maria a Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo, celebre nella storia per i cardinali e i vescovi dati alla Chiesa, per i guerrieri e governatori forniti alla patria. Fin dall'infanzia, Ascanio si sentì attratto verso l'Eucarestia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando l'abitino del Carmine, recitando il rosario all'ufficio, digiunando rigorosamente ogni sabato, anche tra gli esercizi cavallereschi. Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri, per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. A 22 anni fu colpito da una gravissima elefantiasi che lo deturpò in tutto il corpo. Alla considerazione della vanità dei beni terreni, egli propose di lasciare il mondo se avesse recuperato la salute. Il suo voto fu esaudito. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a cavallo a Napoli per lo studio della teologia. Nei tempi liberi, vestiti dell'abito ecclesiastico, visitava le chiese meno frequentate per darsi più facilmente all'orazione. Fu ordinato sacerdote a 24 anni. Benché così giovane, il santo esercitò subito il sacro ministero tra i reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nei processi si legge che ne sanò molti, facendo un semplice segno di croce sulla loro fronte. Se qualcuno ardiva a ringraziarlo, esclamava: «Fratello, datene grazie a Dio e non a me, che sono il più tristo e malvagio peccatore che si trovi».

quando scriveva qualche lettera, si firmava abitualmente Francesco Peccatore. A Napoli, nell'ospizio degli incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Verso quel tempo, un nobile genovese, Don Agostino Adorno, e Don Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, lo scelsero come compagno per la fondazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori. Ai soliti tre voti ne aggiunsero un quarto, di non ricevere cioè dignità ecclesiastiche. Il loro scopo era di erigere collegi per l'educazione della gioventù ed eremitaggi per i membri che avessero preferito condurre vita contemplativa. Per redigere le costituzioni si ritirarono 40 giorni presso i Camaldolesi di Napoli. Mentre a Roma essi ne attendevano l'approvazione da parte del Papa Sisto V, il santo andava pellegrinando da una basilica all'altra, mendicando alle porte dei conventi e dormendo con un lebbroso nella portineria dei Cappuccini. Di ritorno a Napoli, essi ottennero l'uso dell'oratorio dei Bianchi, nel quale fecero la professione religiosa il 9 aprile 1589. Per la grande devozione che il Caracciolo nutriva verso il poverello d'Assisi, cambiò il nome di battesimo con quello di Francesco. Ben presto numerosi sacerdoti abbracciarono quel loro genere di vita, che comportava la recita del divino ufficio in comune e l'adorazione perpetua a turno del Santissimo Sacramento. La loro prima sede a Napoli fu la chiesa parrocchiale della Misericordia. L'Adorno, che aveva importanti affari da regolare in Spagna, dove era già stato come ambasciatore straordinario della sua repubblica, volle condurre Francesco con sé nell'intento di stabilirvi l'ordine. Il loro soggiorno a Madrid non approdò a nulla. Ritornati un anno dopo in patria, Francesco si ammalò gravemente e l'Adorno morì. Dopo aver trasferito l'ordine alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Napoli e averlo fatto confermare da Gregorio XIV, il Caracciolo ne fu eletto preposito generale, perpetuo, ma egli nella sua umiltà non accettò la carica che per 3 anni. Ricusando tutti gli onori inerenti ad essa, continuò a questare per soccorrere i poveri, a portare le vesti lise rifiutate dagli altri religiosi, a servire gli infermi, a rassettare i letti, a pulire la chiesa, a scopare la casa, a scegliere per sé le stanze più disadorne e scomode. Quando si recava nelle città in cui non c'erano i suoi religiosi, ai ricchi palazzi di ammiratori congiunti, preferiva le portinerie dei conventi o le corsie degli ospedali nei quali si prestava a lavare panni e rattoppare vesti.

Nel 1594 il santo ripartì per Madrid, dove, nell'attesa di aprire una casa, albergò nell'ospedale degli italiani e si mise al servizio degli infermi. Poco mancò che rapporti di malevoli al re Filippo II ne provocassero la chiusura, ma Dio era con lui. In un viaggio che fece dall'Escorial a Madrid, il santo cadde sfinito ai margini della strada per l'eccessivo dolore ad una gamba. All'improvviso si presentò un giovane, che si offrì ad accompagnarlo con il suo cavallo fino al di lui istituto. Smontato di sella, Francesco si voltò per ringraziare il generoso benefattore, ma cavallo e cavaliere erano già scomparsi. Quando ritornò in Italia, a Roma i suoi religiosi avevano tenuto la chiesa di San Leonardo, che 2 anni dopo cambiarono con Sant'Agnese a Piazza Navona. Andò a visitare la nuova sede e nel ritornare a Napoli passò per il suo paese natale. I concittadini gli manifestarono la loro ammirazione, inginocchiandosi al suo passaggio e baciandogli le mani. Confuso per quei segni di stima, egli prese un crocifisso, si inginocchiò nella pubblica piazza e confessò i cattivi esempi che avevano dato in gioventù. Nel capitolo del 1597, San Francesco fu ancora rieletto priore generale. Convinto di essere un servo inutile, per ubbidienza accettò di rimanere in carica ancora 1 anno, poi fu eletto proposito di Santa Maria Maggiore in Napoli e maestro dei novizi. Dotato del dono di profezie e del discernimento degli spiriti, più volte a giovani secolari predisse la vocazione allo stato religioso, ad altri l'apostasia. La veemenza degli affetti e le abbondanti lacrime versate impedivano al santo di proseguire la celebrazione della messa. Tornando in sacrestia, domandava umilmente perdono dello scandalo che credeva avere dato con quelle interruzioni. I fedeli invece ne rimanevano edificati. Un giorno, mentre celebrava in Alcalà col suo solito fervore, accese in una sua penitente il desiderio di comunicarsi con un frammento dell'ostia da lui consacrata. Dio si compiacque di esaudirla palesemente, con grande meraviglia dei circostanti. Il grande amore che il carracciolo nutriva per il Signore si riversava sul prossimo. Era tanta la sua sollecitudine per la conversione dei peccatori, delle meretrici e dei condannati a morte, che lo chiamavano il cacciatore delle anime. Era talmente sollecito a visitare gli infermi, ad assistere i moribondi, a raccogliere elemosine per provvedere all'educazione o al matrimonio delle fanciulle, che lo chiamavano il padre dei poveri. Era talmente infaticabile nell'ascoltare le confessioni, nel fare la dottrina ai fanciulli, nel predicare le verità eterne ai fedeli, nell'organizzare pie congregazioni, che lo chiamavano l'uomo di bronzo. Pur essendo di costituzione infermiccia, viaggiava sempre a piedi, viveva di elemosine e non si riparava dalle intemperie, anche se gli causavano catarri eccessivamente penosi. Nel camminare teneva sempre gli occhi fissi a terra, non fu mai visto alzarli per guardare le donne, fossero pure parenti. Di notte si disciplinava con corde tramezzate di spille e rosette di ferro fino a tramortirne. Prendeva 3 o 4 ore di sonno vestito sopra nude assi o a un ruvido saccone, dopo aver a lungo meditato sulla passione di Gesù e pregato con le braccia distese a forma di croce. Il santo indossava ogni venerdì e le vigilie della festa principale un ciliegio a forma di giubbone tessuto di peli irsuti, con il quale fece pure lunghi viaggi fino a sanguinarne. Ai fianchi portava cinte di setole e catenelle quando l'ubbidienza glielo permetteva. Dopo la morte gli fu trovata sul petto una piastra di ferro forata, internata talmente nelle carni che non si vedeva quasi più. Frugalissimo nel vitto, soleva lasciare a mensa le pietanze che più gli piacevano. Digiunava pane e acqua 3 giorni la settimana, le vigilie e dal 1 al 14 agosto in onore dell'Assunta. Nel 1608 Francesco si recò con il fratello teatino padre Antonio ad Agnone Campobasso, chiamatovi dai padri filippini desiderosi di unirsi all'ordine da lui fondato. Giunto da Loreto alle porte della cittadina, esclamò d'improvviso: «Ecco il luogo del mio riposo». Fu assalito tosto da così violenta febbre che fu costretto a mettersi a letto. Riuscì ancora a ricevere il viatico in ginocchio, ma poco dopo cadde in agonia. Le sue ultime parole furono: «Andiamo, andiamo». Gli fu chiesto dove voleva andare. Con voce forte gli rispose: «Al cielo, al cielo».

Morì il 4 giugno 1608, dopo aver invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi. O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la messa ogni giorno e di inebriarvi di questo sangue». Tre giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo. Attorno al cuore di lui furono trovate impresse le parole: «Lo zelo della tua casa mi ha consumato». Il caracciolo fu beatificato da Clemente XIV il 4 giugno 1769 e canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Montevergine.

0: oggi parliamo di un quindicinale proposto da Franca Salerno.
1: Per quanti non avessero seguito il nostro precedente incontro, diciamo che stiamo ripercorrendo la vita e l'opera di un uomo straordinario che Giovanni Paolo II ha canonizzato il 16 maggio 2004 e del quale ricorre quest'anno l'80° anniversario della nascita all'eternità. Parliamo di Sant'Annibale Maria di Francia, apostolo delle vocazioni, fondatore dei padri rogazionisti e delle suore figlie del divino zelo. La volta scorsa abbiamo ascoltato, proprio attraverso gli scritti poetici e non di Sant'Annibale, come è nata la sua vocazione e l'opera da lui realizzata tra la fine del 1800 e i primi anni del 900. Oggi, sempre attraverso i suoi scritti, conosceremo come l'opera si è sviluppata fino ai giorni nostri. Per cominciare, però, ascoltiamo le parole del servo di Dio, Giovanni Paolo II.
2: Se uno mi ama, osserverà la mia parola. In queste parole evangeliche vediamo delineato il profilo spirituale di Annibale Maria di Francia,

0: che l'amore per il Signore spinge a dedicare l'intera esistenza al bene spirituale del prossimo. In questa prospettiva egli avvertì soprattutto l'urgenza di realizzare il comando evangelico: rogate, rogate ergo, pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Brigare, un progetto di futuro, un impegno contro la rassegnazione, una responsabilità per la speranza,
2: una fede nella riuscita definitiva dell'umanità.
1: Brigare, perché proporre all'uomo soltanto l'umano, volere la promozione sociale e non dare l'annunzio, le beatitudini del Vangelo, è tradire l'uomo,
2: è volere la sua infelicità.
1: Pregare, perché la definitiva salvezza dell'uomo dipende da Dio, e a Dio bisogna chiederla, così come a Dio bisogna chiedere che mandi operai nella sua messe per le strade del mondo,
2: perché è la sua divina misericordia che li crea, li genera, li dona al mondo.
1: Pregare, la possibilità di Dio nel luogo dell'insufficienza dell'uomo, la contestazione di Dio alla disperazione dell'uomo,
2: la speranza dell'impossibile.
1: Quanti giurano sulle strutture e non fondano il loro giuramento su Dio sono esposti a tutte le delusioni della storia e del futuro.
2: Per stare in piedi bisogna mettersi in ginocchio.

0: un'intimità profonda con Dio. Eucaristia.
1: Secondo padre Vito Magno, la serie dei titoli eucaristici proposti dal Di Francia per gli inni del primo luglio dimostra, per il legame che i titoli hanno con la Sacra Scrittura, che per il fondatore c'è un nesso vitale che unisce la parola al sacramento. Il rito eucaristico è continuamente illuminato dalla parola. La parola, d'altra parte, trova la sua realizzazione nel rito eucaristico, conservando così la sua vitalità, la sua densità di mistero presente e reale oggi per noi.
0: Cristo Eucaristia è il Verbo, cioè la parola fatta carne nella persona di Cristo, e quindi in Gesù sacramentato, il quale non è semplice oggetto di devozione, sia pure improntata ad adorazione, ma è presenza che dà vita, che imprime forza e dinamismo all'opera che da lui prende origine.
2: Rogate, o miei discepoli, rogate e non cessate, rogate senza termine, rogate, orsù, rogate. Chiedete gli operai che possano i granai della mia messe empir.
0: L'accurata preparazione della festività del primo luglio aveva una funzione mediatrice. Doveva cioè aiutare a valorizzare tutti quegli elementi, anche materiali, di costume, derivanti dalla pietà popolare, che proiettati nell'Eucaristia si traducevano nella spiritualità del rogate.
1: I titoli del primo luglio rappresentano da soli la sintesi della pietà eucaristica del padre Annibale. Svelano le effettive matrici spirituali della sua opera attraverso i padri rogazionisti e le figlie del divino zelo. Documentano come siano stati fruttuosi i tentativi del Di Francia di proporre al mondo dei devoti del Mezzogiorno una fervida pietà eucaristica, nel rispetto però delle tradizioni e dei modi di essere chiesa dei fedeli del Sud.
0: Una chiesa, un popolo, che ha bisogno di potersi rivolgere a santi patroni, che si fanno loro intermediari presso il trono di Dio. E padre Annibale, profondo conoscitore della sua gente, riunisce in un solo inno tutti i patroni delle sue opere.
3: O Giuseppe, tu il grande patrono, hai l'altissimo compito. Orsù, manda apostoli numeri e santi, qual saltarli dal cuor di Gesù. Dio lo vuole Maria, ti si associa al gran preco Michele, il serafico Antonio, a te sia nostro interprete. Ora eccoli già, con l'esercito ardente e fedele, del rogate il drappello verrà.

tanto fervore di opere, fu purtroppo bruscamente interrotto dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. La pianticella dell'evangelica rogazione fu piegata dalla tempesta e sembrò doversi essiccare nell'immane

0: Sasso. Il 3 aprile 1921, alla presenza di Annibale di Francia, l'arcivescovo Monsignor D'Arrigo benedice la prima pietra del Tempio del Rogate.
1: Il 4 maggio dello stesso anno è ricevuto in udienza particolare dal Papa Benedetto XV, il quale si

0: volle iscrivere quale socio alla Pia Unione del Rogate, chiamandosi primo rogazionista.
1: Il 6 agosto 1926, Monsignor Angelo Paino, con due distinti decreti, approva le due congregazioni fondate dal padre Annibale di Francia.
2: Madre pietosa, schiudici quel cor che pur ci attende. Porta del cor divino, scampaci al rio destino dentro quel sacro cor. Ivi con noi ricovera queste novelle aiuole, ivi le arcane sillabe del suo rogar, parole che furo date a noi, ultimi figli suoi, speranza che non muor.
1: Quasi per celebrare i 120 anni degli inni del primo luglio e l'ottantesimo anniversario della nascita all'eternità, come abbiamo detto, di Sant'Annibale Maria di Francia, la Curia Generalizia dei Rogazionisti pubblica il primo volume di una collana dedicata agli scritti del loro fondatore. Abbiamo nostro ospite il direttore della rivista Rogate Ergo, nostro prezioso collaboratore da oltre 30 anni, apprezzatissimo da tutti voi ascoltatori, padre Vito Magno, rogazionista appunto, al quale chiediamo di parlarci di questo e degli altri volumi che via via usciranno.
3: Questo è il primo dei volumi di una serie che prenderanno in considerazione tutti gli scritti di Annibale di Francia. Pensa un po' che 62 volumi di dattiloscritti, però a livello poi di stampa ne verranno molto meno. Allora, i primi due sono Preghiere al Signore che lui ha composto. Il primo volume ce ne ha quasi 200, a cominciare dal 1873 fino al 1912. Il secondo volume, sempre sulle preghiere rivolte al Signore, vanno dal 1912 fino alla sua morte 1927. Il terzo volume saranno Preghiere alla Madonna, il quarto volume ai Santi, agli Angeli, e poi verranno in seguito altri volumi dei suoi scritti, per esempio le tantissime lettere che lui scriveva, talvolta di notte, talvolta sui treni, eccetera, ne sono tantissime proprio, oppure i discorsi che lui ha fatto. Poi ci sarà anche un volume sui regolamenti e quindi sul suo rapporto alle congregazioni fondate, cioè quello dei rogazionisti e quelle figlie del Divino Zelo, e quindi poi si vedrà comunque all'esaurimento di tutti gli scritti di cui disponiamo.
1: Questo primo volume è già nelle librerie cattoliche, ma dove può essere comunque acquistato?
3: E si può chiedere direttamente alla Curia dei Padri Rogazionisti, via Tuscolana 167, Roma, oppure presso l'editrice Rogate, via dei Rogazionisti 8, 00 182 Roma.
1: Padre Magno, quale secondo lei è la preghiera, come dire, più storica?
3: Ma tutte risentono un po' il tempo e le problematiche che si vivevano, quindi pensa che la prima, quella del 1873, è rivolta, diciamo, allo Spirito Santo e chiede lumi per la sua incipiente vocazione sacerdotale, perché lo illumini, eccetera. Una delle preghiere invece storiche più bella è quella che compose nel 1880, ma che poi fu pubblicata per la prima volta nel 1885, quando mise su nel povero quartiere di Avignone, dove lavorava, una tipografia per fare lavorare, diciamo, quella gente, e naturalmente per diffondere questo messaggio del Rogate, ed è intitolata appunto Al cuore di Gesù per i buoni operai del Vangelo, ed è la prima preghiera in esclusiva per le vocazioni pubblicata da Santa Romana Chiesa nei suoi 2000 anni.
1: Allora ascoltiamo questa preghiera per la voce di Claudio Capone.
4: Non vi è preghiera più grata al cuore di Dio e più necessaria per i bisogni della Santa Chiesa quanto quella a cui ci esortò il nostro Signor Gesù Cristo. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe. Quando Iddio vuol punire un popolo con il massimo dei castighi, lo priva di buoni sacerdoti. E questa è la maggior sventura che può avere una città. Al contrario, la più grande fra le divine misericordie è quando il buon Dio manda i buoni operai per la salute delle anime, come mandò una volta l'unigenito suo figliuolo sulla terra, del quale i sacerdoti sono i veri rappresentanti. Ma questa grande misericordia non si ottiene senza grandi preghiere. Ah, si fanno preghiere per la pioggia, per le buone annate, per la liberazione dei divini castighi, e si trascura di pregare il sommo Dio perché mandi i buoni operai evangelici alla sua mistica messe. La Santa Chiesa, con molta sapienza, stabilì 4 tempi dell'anno perché il popolo, col digiuno e con la preghiera, impetri da Dio i buoni operai evangelici per la salvezza delle anime. Ma quanto si trascura una tale preghiera! E perciò oggi siamo ridotti che mancano perfino i sacerdoti per celebrare la Santa Messa, e i fanciulli e i poveri e milioni di anime non trovano chi li conforti, chi li salvi. Preghiamo dunque, e preghiamo fervorosamente, con gemiti e sospiri, per ottenere dalla divina bontà questa suprema misericordia. Scongiuriamo ogni giorno il cuore santissimo di Gesù perché ci accordi tanta grazia, suscitando buoni operai evangelici e santi, suoi veri ministri in tutte le parti del mondo, egli che è l'Onnipotente e opera quanto vuole. Ah, se con le nostre preghiere giungeremo ad ottenere un solo buon sacerdote per qualche popolo, chi può valutare l'immenso merito che noi avremo acquistato innanzi a Dio? Chi l'immensa gloria che ci avremo acquistata nel cielo? E più ancora, l'immenso gusto che avremo dato al cuore santissimo di Gesù. Preghiamo dunque, e preghiamo fervorosamente. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe.
1: C'è che una verità: amare. E Annibale di Francia ama. Amore, unica prova di Dio in mezzo a tante parole, capace ancora oggi di convertire il mondo. Padre Annibale si fa segno di questo amore. Non compreso, osteggiato, chiamato pazzo. Eccolo, lui, dei Marchesi di Santa Caterina, farsi mendicante per i suoi poveri, per i suoi orfani. Eccolo, lui, farsi pane seminato, mietuto, spezzato. Pane di puro grano che compie se stesso, il suo significato nell'esser mangiato da chi ha fame. Pane che padre Annibale colloca sull'altare in implorazione primaria, in preghiera confidente, davanti al tabernacolo, sotto il corporale.
5: Corre l'anno 1887. Su Messina si è abbattuto il colera. Un giovane, Letterio Currà, consegna al di Francia 60 lire con questa precisazione: la mia padrona le manda queste 60 lire per pane di Sant'Antonio per i suoi orfanelli. Pane di Sant'Antonio. Questo ritornello continua insistente ogni mese per 3 anni. La singolare benefattrice Susanna Consiglio, vedova nata a Malta e residente a Messina, aveva fatto voto che se fosse scampata insieme alla sua famiglia al colera, avrebbe offerto al canonico di Francia una somma per comprare pane in onore di Sant'Antonio. Annibale di Francia, da allora, diffuse la devozione al pane di Sant'Antonio per gli orfanelli, pubblicando anche un opuscolo con lo stesso titolo. 3 anni dopo, la stessa devozione sorse in Francia, a Tolone e a Padova, in Italia.
1: Questa personale e prodigiosa presenza di Sant'Antonio ha caratterizzato le opere del di Francia. I suoi istituti, sin da principio e fino ad ora, sono riconosciuti anche in sede giuridica quali orfanotrofi antoniani maschili e femminili del canonico Annibale Maria di Francia.

0: Il 26 giugno 1908, padre Annibale di Francia inizia la pubblicazione del periodico Dio e il prossimo. Il 1 luglio 1910 si inaugura la chiesa baracca dono del Papa Pio X. Sulla facciata si legge:
1: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
0: È la prima chiesa dedicata alla preghiera per le vocazioni.
2: Chi sei tu che dal Zanclico Lido, dalla terra diletta a Maria, da tant'anni sollevi il tuo grido? Piccolino drappel, chi sei tu?
3: O drappello del Zanclico suolo, tu che speri, che cerchi, qual mai ideale, aspettando ti stai? Prega e aspetta, il tuo giorno verrà.
2: Signor, tu lo vuoi, lo vuole il tuo Pio, ti pregano a gara prelati e fedeli.
4: Silenzio, si schiudono gli altissimi cieli, falange di apostoli tra poco verrà.

0: con l'amore degli uomini e la provvidenza divina, le pie opere, la rogazione evangelica, i padri rogazionisti e le figlie del divin zelo crebbero e si svilupparono incessantemente, chiedendo a Dio operai per la sua messe, anche nel momento più triste della loro storia, quando il 1 giugno 1927 il loro fondatore, padre Annibale di Francia, nacque alla vita eterna.
1: Ricordo supremo ai figli superstiti, che sia guida dell'opera il volere divino.

ai padri ragazzinisti e dalle suore figlie del Divino Zeno. Lascio il compito di adoperarsi con tutte le forze perché la preghiera per le vocazioni fosse incessante e universale. Questo stesso invito Padre Annibale Maria di Francia rivolge ai giovani del nostro tempo.

sintetizzando la sua rituale esultazione, innamoratevi di Gesù Cristo. Da questa provvidenziale intuizione è sorto nella Chiesa un grande movimento di preghiera per le vocazioni. Auspico di cuore che l'esempio di Padre Annibale Maria di Francia guidi e sostenga anche in questo nostro tempo la reazione pastorale.

Claudio Capone ha dato voce al padre Annibale di Francia. Voci recitanti: Gabriella Armeni, Daniela Caroli, Stefanella Marrama, Marco Mete, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Ha collaborato al microfono Silvio Frattolillo. La sigla del programma è di Alberico Vitalini. Tecnici del suono Massimo Guerrini e Vittorio Rossi. Realizzazione di Franca Salerno per il programma Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: necessario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, vieni i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prego.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nella quarta decina di questo rosario preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato. E io ti amerò così come sono.

Questo santo nacque il 13/10/1563 a Villa Santa Maria a Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo, celebre nella storia per i cardinali e i vescovi dati alla Chiesa, per i guerrieri e governatori forniti alla patria. Fin dall'infanzia, Ascanio si sentì attratto verso l'Eucarestia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando l'abitino del Carmine, recitando il rosario all'ufficio, digiunando rigorosamente ogni sabato, anche tra gli esercizi cavallereschi. Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri, per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. A 22 anni fu colpito da una gravissima elefantiasi che lo deturpò in tutto il corpo. Alla considerazione della vanità dei beni terreni, egli propose di lasciare il mondo se avesse recuperato la salute. Il suo voto fu esaudito. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a cavallo a Napoli per lo studio della teologia. Nei tempi liberi, vestiti dell'abito ecclesiastico, visitava le chiese meno frequentate per darsi più facilmente all'orazione. Fu ordinato sacerdote a 24 anni. Benché così giovane, il santo esercitò subito il sacro ministero tra i reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nei processi si legge che ne sanò molti, facendo un semplice segno di croce sulla loro fronte. Se qualcuno ardiva a ringraziarlo, esclamava: «Fratello, datene grazie a Dio e non a me, che sono il più tristo e malvagio peccatore che si trovi».

quando scriveva qualche lettera, si firmava abitualmente Francesco Peccatore. A Napoli, nell'ospizio degli incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Verso quel tempo, un nobile genovese, Don Agostino Adorno, e Don Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, lo scelsero come compagno per la fondazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori. Ai soliti tre voti ne aggiunsero un quarto, di non ricevere cioè dignità ecclesiastiche. Il loro scopo era di erigere collegi per l'educazione della gioventù ed eremitaggi per i membri che avessero preferito condurre vita contemplativa. Per redigere le costituzioni si ritirarono 40 giorni presso i Camaldolesi di Napoli. Mentre a Roma essi ne attendevano l'approvazione da parte del Papa Sisto V, il santo andava pellegrinando da una basilica all'altra, mendicando alle porte dei conventi e dormendo con un lebbroso nella portineria dei Cappuccini. Di ritorno a Napoli, essi ottennero l'uso dell'oratorio dei Bianchi, nel quale fecero la professione religiosa il 9 aprile 1589. Per la grande devozione che il Caracciolo nutriva verso il poverello d'Assisi, cambiò il nome di battesimo con quello di Francesco. Ben presto numerosi sacerdoti abbracciarono quel loro genere di vita che comportava la recita del divino ufficio in comune e l'adorazione perpetua a turno del Santissimo Sacramento. La loro prima sede a Napoli fu la chiesa parrocchiale della Misericordia. L'Adorno, che aveva importanti affari da regolare in Spagna, dove era già stato come ambasciatore straordinario della sua repubblica, volle condurre Francesco con sé nell'intento di stabilirvi l'ordine. Il loro soggiorno a Madrid non approdò a nulla. Ritornati un anno dopo in patria, Francesco si ammalò gravemente e l'Adorno morì. Dopo aver trasferito l'ordine alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Napoli e averlo fatto confermare da Gregorio XIV, il Caracciolo ne fu eletto preposto.

proposito generale, perpetuo, ma egli nella sua umiltà non accettò la carica che per 3 anni. Ricusando tutti gli onori inerenti ad essa, continuò a questare per soccorrere i poveri, a portare le vesti lise rifiutate dagli altri religiosi, a servire gli infermi, a rassettare i letti, a pulire la chiesa, a scopare la casa, a scegliere per sé le stanze più disadorne e scomode. Quando si recava nelle città in cui non c'erano i suoi religiosi, ai ricchi palazzi di ammiratori congiunti, preferiva le portinerie dei conventi o le corsie degli ospedali nei quali si prestava a lavare panni e rattoppare vesti.

Nel 1594 il santo ripartì per Madrid, dove, nell'attesa di aprire una casa, albergò nell'ospedale degli italiani e si mise al servizio degli infermi. Poco mancò che rapporti di malevoli al re Filippo II ne provocassero la chiusura, ma Dio era con lui. In un viaggio che fece dall'Escorial a Madrid, il santo cadde sfinito ai margini della strada per l'eccessivo dolore ad una gamba. All'improvviso si presentò un giovane che si offrì ad accompagnarlo con il suo cavallo fino al di lui istituto. Smontato di sella, Francesco si voltò per ringraziare il generoso benefattore, ma cavallo e cavaliere erano già scomparsi. Quando ritornò in Italia, a Roma i suoi religiosi avevano tenuto la chiesa di San Leonardo, che 2 anni dopo cambiarono con Sant'Agnese a Piazza Navona. Andò a visitare la nuova sede e nel ritornare a Napoli passò per il suo paese natale. I concittadini gli manifestarono la loro ammirazione, inginocchiandosi al suo passaggio e baciandogli le mani. Confuso per quei segni di stima, egli prese un crocifisso, si inginocchiò nella pubblica piazza e confessò i cattivi esempi che avevano dato in gioventù. Nel capitolo del 1597 San Francesco fu ancora rieletto priore generale. Convinto di essere un servo inutile, per ubbidienza accettò di rimanere in carica ancora un anno, poi fu eletto proposito di Santa Maria Maggiore in Napoli e maestro dei novizi. Dotato del dono di profezie e del discernimento degli spiriti, più volte a giovani secolari predisse la vocazione allo stato religioso, ad altri l'apostasia. La veemenza degli affetti e le abbondanti lacrime versate impedivano al santo di proseguire la celebrazione della messa. Tornando in sacrestia, domandava umilmente perdono dello scandalo che credeva avere dato con quelle interruzioni. I fedeli invece ne rimanevano edificati. Un giorno, mentre celebrava in Alcalà col suo solito fervore, accese in una sua penitente il desiderio di comunicarsi con un frammento dell'ostia da lui consacrata. Dio si compiacque di esaudirla palesemente, con grande meraviglia dei circostanti. Il grande amore che il carracciolo nutriva per il Signore si riversava sul prossimo. Era tanta la sua sollecitudine per la conversione dei peccatori, delle meretrici e dei condannati a morte, che lo chiamavano il cacciatore delle anime. Era talmente sollecito a visitare gli infermi, ad assistere i moribondi, a raccogliere elemosine per provvedere all'educazione o al matrimonio delle fanciulle, che lo chiamavano il padre dei poveri. Era talmente infaticabile nell'ascoltare le confessioni, nel fare la dottrina ai fanciulli, nel predicare le verità eterne ai fedeli, nell'organizzare pie e congregazioni, che lo chiamavano l'uomo di bronzo. Pur essendo di costituzione infermiccia, viaggiava sempre a piedi, viveva di elemosine e non si riparava dalle intemperie, anche se gli causavano catarri eccessivamente penosi. Nel camminare teneva sempre gli occhi fissi a terra, non fu mai visto alzarli per guardare le donne, fossero pure parenti. Di notte si disciplinava con corde tramezzate di spille e rosette di ferro fino a tramortirne. Prendeva 3 o 4 ore di sonno vestito sopra nude assi o a un ruvido saccone, dopo aver a lungo meditato sulla passione di Gesù e pregato con le braccia distese a forma di croce. Il santo indossava ogni venerdì e le vigilie della festa principale un ciliegio a forma di giubbone tessuto di peli irsuti, con il quale fece pure lunghi viaggi fino a sanguinarne. Ai fianchi portava cinte di setole e catenelle quando l'ubbidienza glielo permetteva. Dopo la morte gli fu trovata sul petto una piastra di ferro forata, internata talmente nelle carni che non si vedeva quasi più. Frugalissimo nel vitto, soleva lasciare a mensa le pietanze che più gli piacevano. Digiunava pane e acqua 3 giorni la settimana, le vigilie e dal 1 al 14 agosto in onore dell'Assunta. Nel 1608 Francesco si recò con il fratello teatino padre Antonio ad Agnone Campobasso, chiamatovi dai padri filippini desiderosi di unirsi all'ordine da lui fondato. Giunto da Loreto alle porte della cittadina, esclamò d'improvviso: «Ecco il luogo del mio riposo». Fu assalito tosto da così violenta febbre che fu costretto a mettersi a letto. Riuscì ancora a ricevere il viatico in ginocchio, ma poco dopo cadde in agonia. Le sue ultime parole furono: «Andiamo, andiamo». Gli fu chiesto dove voleva andare. Con voce forte gli rispose: «Al cielo, al cielo».

Morì il 4 giugno 1608 dopo aver invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi. O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la messa ogni giorno e di inebriarvi di questo sangue». Tre giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo. Attorno al cuore di lui furono trovate impresse le parole: «Lo zelo della tua casa mi ha consumato». Il caracciolo fu beatificato da Clemente XIV il 4 giugno 1769 e canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Montevergine.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro, al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni, sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi Date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi, perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La Tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della Tua bontà e diveniamo Tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in Te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
2: La Tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del Tuo corpo mistico.
2: Insegnaci a fare del bene a tutti nel Tuo nome.
1: Perché la luce della Tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
2: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla Tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della Tua amicizia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo la Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: chiediamo allo Spirito che oggi ci insegni ad adorare per esprimere la meraviglia, lo stupore, ma soprattutto la gratitudine per la presenza viva, reale di Gesù Cristo in mezzo a noi. È il Signore della vita, è quel prigioniero silenzioso che sta lì nel tabernacolo, e quando apriamo quella porticina egli desidera entrare in comunione stretta con ciascuno di noi. È il Dio che ci ha mostrato l'amore più grande, donando se stesso, e il prete, tremando, pronuncia le sue parole sull'altare, e quel pane non è più pane, ma è il corpo del Signore, e quel vino non è più vino, ma è il sangue del Signore. Così ha voluto restare, non una eredità morta, non un ricordo pallido, ma una presenza viva, per continuare ad agire, a operare il bene, possiamo dire a compiere miracoli d'amore in chi lo accoglie e gli apre la porta del cuore. Concentriamo la nostra preghiera attorno a tre parole. La prima è ricordati. Questa è una festa in cui si deve ravvivare la memoria, perché il rito non sia qualcosa di sterile e di sorpassato e di abitudinario. E la memoria è tutto il bene che Dio ha fatto per noi, anche nel breve passo della nostra vita personale. Quante grazie abbiamo ricevuto! La più grande è il dono della vita e della fede in Lui, ma forse col passare degli anni questa fede si è intiepidita. Oggi ricorda come Lui si è fatto presente nella testimonianza, nelle raccomandazioni dei tuoi cari, nell'esempio di qualche persona della comunità, come ti ha dato la possibilità di raggiungere certi traguardi. Ricordati soprattutto di Lui, della sua persona, del Dio che si è fatto neonato bambino a Betlemme e depositato da Maria in quella culla. Era già l'anticipo dell'Eucaristia, voleva restare fra noi cibo e nutrimento per l'umanità. Ricordati soprattutto che Lui ha dato la vita per noi, è stato immolato sulla croce, un sacrificio, diciamo a noi, ha pagato a prezzo alto la nostra liberazione dal peccato, dalla morte, dalla disperazione. Ricordati allora che tutto questo lo ha fatto per amore nostro, per poter salvarci e liberarci dalla morte eterna. Eccolo il ricordo che si ravviva ripensando tutto il dono di Cristo. E ricordati che una sera, poco prima di morire, egli raduna i suoi attorno alla tavola e mette se stesso nelle loro mani. Quanti dubbi ci sono stati circa la presenza di Gesù, quanti hanno voluto arrivarci con la loro ragione e non ci sono riusciti, come in quel quadro del Raffaello che c'è in Vaticano, filosofi e teologi a cercare di comprendere quel mistero che invece va solo accolto nell'umiltà, nella disponibilità, adorando appunto, continuando a meravigliarci e a benedire Dio che ha voluto essere presente in mezzo a noi. e se ti assalgono dei dubbi, ricorda la mula di Sant'Antonio, quella che ha piegato il suo ginocchio davanti alla presenza reale. E ricordati anche di tanta ingratitudine. Forse tra poco, passando per il nostro paese, vedremo della gente indifferente che continua a parlare, a fumare, e neppure volge lo sguardo a colui che ci ha dato la vita, al nostro Salvatore, che passa in mezzo a noi sempre con il desiderio di essere accolto, mai stanco di essere mendicante di amore. Ricordati allora di tutto questo e offri la tua lode. Ma una seconda parola può descrivere questa celebrazione: mangia, mangia. Gesù insiste e chiede a tutti noi di rivolgerci a Lui nel momento della fame, e tutti noi abbiamo fame di amore, di sicurezza, di speranza, fame di verità, di luce in un mondo di tenebra. A questa fame risponde Lui. Forse viene meno il coraggio di andargli incontro e di dire: ho bisogno di te. Qualche volta ci accostiamo alla Santa Comunione con leggerezza. C'è anche chi desidera la comunione per farne scempio e sacrilegio, come a volte sentiamo in quelle folli messe nere dove, al posto di celebrare l'amore di Dio per noi, si celebra la bruttezza e il male di Satana. Sì, l'uomo può arrivare a qualsiasi pazzia quando non riconosce la sua povertà, il suo limite, il suo essere creatura bisognosa di essere sfamata da Lui. Ecco come ci presentiamo: siamo affamati di te, Signore Gesù, e sappiamo che solo tu sei la via, la verità, la vita. Solo tu puoi plasmare, formare la nostra esistenza perché non cadiamo nella depressione. Solo mangiando te potremmo tentare di muoverci secondo il tuo stile, il tuo esempio. Tu ci comunichi la forza, tu sei sempre con noi. Rendici, come Maria, un tabernacolo di te, Signore, mentre ci nutri e diventi la nostra unica energia spirituale. Fa che non ci vergogniamo mai di portarti là dove ci troviamo, di andare noi incontro agli altri come andavi tu, con le braccia aperte e con il cuore capace di autentica compassione. Tu ci liberi dall'egoismo, tu ci liberi dalla paura della morte. Mangia, fu detto ad Elia, quando si augurava di morire nella sua tristezza esistenziale, e l'angelo gli portò pane e acqua e riprese il suo cammino. Ma la terza parola che oggi sentiamo venire da quel silenzioso cibo che sta per noi sull'altare è: cammina, muoviti, sii un pellegrino dell'amore, diventa anche tu eucaristico. Dopo che hai adorato e accolto il Figlio di Dio, porta sulle strade la speranza, regala a tutti i tuoi gesti di carità. Diceva l'apostolo Paolo: attorno all'altare attorno alla cena eucaristica si eliminano le divisioni che ci sono fra noi, soprattutto quello spirito di concorrenza, o quando ci riteniamo superiori agli altri, o nel nostro egoismo immaginiamo di non aver bisogno di nessuno. La comunità familiare, il rapporto tra marito e moglie, genitori e figli, la comunità della nostra parrocchia ha bisogno di vedere persone eucaristiche, gente che nutrita del Signore vive la sfida dell'amore che si dona, della vita che sa spezzarsi per gli altri. Ritroviamo questa forza mentre adoriamo il Signore. Sulle nostre strade c'è bisogno di chi canta e cammina, come dice un po' il programma della nostra comunità, di chi loda, ringrazia, benedice Dio e si muove secondo il suo esempio. In quella preghiera Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, Ave vero corpo nato dalla Vergine Maria, si conclude con queste parole: O Gesù Pio, O Gesù Dolce, O Gesù Figlio di Maria. Meditiamole anche noi, la dolcezza, la pietà che viene dal Signore Gesù, soprattutto la sua attenzione ai nostri veri bisogni, oggi ci commuovono. Il Figlio di Maria continua ad essere messo nelle nostre mani perché cresca attorno a noi il suo sorriso di salvezza e di pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno a chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
2: Non possiamo solo fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane che sono anche significative, e poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci. No, a me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
2: Appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucaristia, no, è il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no, come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no, implica la fraternità, implica l'inclusione. conclusione, noi non possiamo assolutamente, no, avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero, mi avete accolto, significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano, stamane numerosi fedeli presenti nonostante la giornata piovosa in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
3: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge.

0: spaziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità. Troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
0: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto, il vostro ministero alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm. L'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani. E in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni. Un'operazione massiccia, quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti, tra Israele e Libano, i colloqui. A Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
2: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un grosso voto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico. Devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut,

0: sia reale oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
0: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
0: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia, questo in un momento in cui i pericoli tannerebbero proprio la sorte e il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
2: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontifici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un segno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che si è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un segno profondo, ma è il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. Per questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
2: Sì. E questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà, e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del Rinnovamento nello Spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio, e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime e tante sofferenze. E non da ultimo, qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del Rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche, e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello spirito, e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono passi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Chiesa.

0: Le notizie della Radio Vaticana sono le 8, i titoli: Israele e Libano intesa sulla tregua, l'annuncio da Washington, rinnovato il cessate il fuoco, Iran per Trump, fine colloqui con Teheran entro il prossimo weekend, caporalato in Italia, nuove vittime, ai nostri microfoni il vescovo Savino, vicepresidente della Chiesa italiana. Buona giornata da Luca Collodi. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che escludono gli Hezbollah. Nuovi colloqui tra 20 giorni mentre non cessano i bombardamenti su Gaza, almeno 9 i morti. Andrea De Angelis.
1: A seguito di negoziati condotti dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato di attuare un cessate
2: il fuoco che sarà subordinato alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri, si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Il nuovo ciclo di colloqui è previsto a fine mese. Il futuro delle relazioni tra Israele e Libano deve essere deciso dai due governi sovrani, si legge ancora, con un riferimento implicito all'Iran accusato di sostenere Hezbollah. Intanto, secondo fonti dell'ospedale al-Shifa riportate da Al Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. Numerosi i feriti, tra cui donne e minori. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione.
0: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione però è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se ottiene l'approvazione del Senato. Ma intanto Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema iraniana Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Marina Tomarro.
3: I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. L'ho detto il presidente Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha spiegato. E il presidente americano ha aggiunto anche che vorrebbe incontrare la guida suprema Khamenei. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento legislativo teso a costringere Trump a interrompere il conflitto con l'Iran. La risoluzione è però in gran parte simbolica, perché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. E i funzionari statunitensi hanno riferito che il presidente Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di prendere in considerazione la possibilità di porre fine al cessate il fuoco con l'Iran se Teheran uccidesse soldati americani, insistendo sul fatto che la pausa di diverse settimane dei raid aerei rimane in vigore nonostante il susseguirsi di scontri violenti. Tuttavia i ripetuti attacchi hanno aumentato la pressione su Trump e messo in dubbio la sostenibilità a lungo termine del cessate il fuoco.
0: E il presidente americano parteciperà al vertice della NATO di luglio in Turchia, che sarà l'incontro più importante per l'alleanza in questo momento storico. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio. E andiamo sull'altro fronte. Non si fermano gli attacchi tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson. L'esercito ucraino ha attaccato la Crimea. Intanto Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare nuovi piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. Alberto Capannini, volontario dell'operazione Colomba, corpo di pace presente a Kiev, denuncia tuttavia l'assenza di una reale mediazione internazionale. Ascoltiamolo al microfono di Lorenzo Giovanardi.
4: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra meno forte e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'interno del territorio. Il territorio russo, la risposta russa è molto, molto violenta, questo direi che sta cambiando in questo momento.
2: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
4: Veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma. E sappiamo molto bene la difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente in minimi storici, cioè quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea non mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative.
0: E veniamo in Italia, vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari in Calabria. Un omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controllano i braccianti agricoli. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Chiesa Italiana e vescovo di Cassano allo Ionio.
5: In questa vicenda drammatica, crudele, il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, che aveva anche le mani ustionate, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
2: Ecco, ma c'è voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche gli agricoltori a volte sono costretti a redditi quasi da fame?
5: C'è una cassetta, supponiamo, di arancio, di clementini, costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano. Crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta.
0: Il disegno di legge sul fine vita torna all'esame delle commissioni affari sociali e giustizia del Senato italiano. L'aula di Palazzo Madama ha infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla maggioranza di governo, contrari 59 deputati. E apriamo la pagina vaticana. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così Papa Leone all'udienza generale di ieri mattina, alla quale hanno preso parte in piazza San Pietro oltre 20.000 fedeli. Il servizio di Tiziana Campisi.
6: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
7: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
6: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa. Bisogna lasciarsene educare.
7: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
0: La pagina della cultura, dalla fondazione di Bonifacio VIII alla recente visita di Papa Leone. Attraverso pergamene, documenti, busti e altri oggetti storici, la mostra La Sapienza e i Papi, allestita nell'Università Romana e visitabile su prenotazione, ripercorre oltre 7 secoli di storia. Ce ne parla Paolo Ondarza.
8: Una storia iniziata nel 1303, quando Bonifacio VIII fonda lo Studium Urbis, un percorso raccontato dalla mostra attraverso secoli, cultura, ricerca e dialogo tra l'Ateneo Romano e i pontefici. Per la curatrice Eliana Billi, il momento più significativo della visita di Leone XIV è stato il suo incontro con gli studenti.
9: Soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizioni che tutte le università combattono.
8: Dalla stagione dell'umanesimo alla chiesa di Sant'Ivo ideata da Borromini, dalla biblioteca alessandrina alla cappella della Divina Sapienza nel secolo scorso, la mostra racconta un legame mai interrotto, seppur tra vicende alterne. Alessandro Zuccari è il coordinatore del comitato scientifico.
10: Per me è stato un onore accompagnare il Santo Padre in questa visita, che si è mostrato interessatissimo.
8: La recente visita di Leone XIV si inserisce dunque in una storia lunga oltre 7 secoli.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che, nella logica dell'incarnazione, può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Sempre il Signore ci incoraggia a perseverare nella fiducia, nella pace, in comunione con Lui, in comunione con i fratelli, affinché la nostra vita possa essere ricolma dei doni dello Spirito Santo e noi possiamo vivere sempre più intensamente la nostra appartenenza alla Chiesa di Dio, al Regno di Dio sulla terra. Il Signore cammina con noi, ci accompagna, prega incessantemente per noi e perciò ci uniamo al Signore ogni giorno affinché la nostra vita sia illuminata dalla luce della verità e siamo sempre protetti da ogni male. Ci sentiamo nella Chiesa, in quest'opera di Dio che è stata preannunciata nell'Antico Testamento. Stiamo parlando appunto dell'origine, della fondazione e della missione della Chiesa preparata nell'antica alleanza e istituita da Gesù Cristo. Ed è compito del Figlio di Dio incarnato, Gesù, realizzare nella pienezza dei tempi il piano di salvezza del Padre. È questo il motivo della missione del Figlio di Dio. Il Padre ha tanto amato il mondo da donare a noi suo Figlio, perché il mondo non sia condannato, ma perché tutta l'umanità trovi salvezza. E così Gesù viene a portare questa salvezza stabilita dal Padre. Il Signore Gesù diede inizio alla sua Chiesa predicando la buona novella, cioè la venuta del regno di Dio che era stata da secoli promessa nelle scritture. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno di Dio è vicino, è già in mezzo a voi. La buona notizia è la notizia consolantissima che Dio ci ama, che Dio non ci lascia morire nel nostro peccato, che Dio ci vuole liberare anche dalla morte e da tutti i nostri nemici. E così noi riceviamo il dono gratuito dell'amore del Signore per l'opera di Gesù Cristo che si è fatto obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. E per questo il Padre lo ha esaltato e lo ha liberato dalla morte e lo ha fatto risorgere. E Gesù risorto è la primizia di tutti i morti, per cui l'umanità ormai è orientata verso questo cielo nuovo e questa terra nuova. Per compiere la volontà del Padre, Gesù Cristo inaugurò il regno dei cieli sulla terra. Questo regno dei cieli quindi non è al di là della realtà umana, della storia umana, ma è dentro della storia umana, proprio perché questo regno dei cieli è la Chiesa, questa realtà salvifica che è sacramento di salvezza per tutta l'umanità. La Chiesa è il regno di Gesù Cristo già presente nel mistero, cioè ancora nella fede, perché noi ancora non siamo nella visione, però siamo dentro ormai, il regno di Dio è in mezzo a noi, Gesù lo ha detto con chiarezza, ed è quindi il regno di Dio già presente che inizia la sua opera di riunificazione di tutti i figli di Dio dispersi a causa del peccato, fino a quando ci sarà la manifestazione definitiva, gloriosa del regno di Dio con la venuta del Signore Gesù nella sua gloria. Questo regno di Dio si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole e nelle opere e nella presenza di Cristo. Gesù è il fondamento di questo regno dei cieli, di questo regno di Dio. Lui manifesta questo regno attraverso il suo Vangelo, l'annuncio della verità, e lo manifesta attraverso le opere, che sono i suoi miracoli, i suoi interventi prodigiosi, perché il regno di Dio è la restaurazione di questa umanità che è stata ferita, disorientata e dispersa dal peccato e dominata dalla morte
e dal dolore e dalla malattia, Gesù viene a liberare il mondo dal peccato, dalla morte e dal dominio di Satana. La sua presenza è questo regno di Dio in mezzo a noi, e tuttora Gesù è presente in mezzo a noi, ed è il regno di Dio al quale noi siamo chiamati a partecipare. Anche noi, con Gesù, in Gesù e per Gesù, siamo il regno di Dio presente nel mondo. Accogliere la parola di Gesù significa accogliere il regno stesso di Dio. Ecco perché è essenziale per il cristiano conoscere la parola, accogliere la parola, credere alla parola, vivere la parola, lasciarla germogliare dentro di noi, questa parola di Dio, per la potenza dello Spirito Santo. Un cristiano che non si nutre della parola di Dio muore, viene automaticamente escluso dal regno di Dio, resta un tralcio secco in questa vite che è Gesù Cristo, poiché il regno di Dio, abbiamo detto, è raffigurato da questa immagine della vite che è Gesù, noi i tralci, e dobbiamo rimanere uniti alla vite se vogliamo portare frutto. E così la parola di Dio ci rende fruttuosi, ci rende fecondi, ci dà la grazia di portare frutti per la vita eterna. Questo germe, questo inizio del regno, sono il piccolo gregge di coloro che Gesù è venuto a convocare attorno a sé e di cui egli stesso è il pastore. Il regno di Dio quindi non è un regno che arriva in mezzo a noi con trionfalismo, con successo, con potere. È un piccolo gregge, è un piccolo resto. Gesù viene riferito dal Vangelo di Luca, che parlando ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, e dicendo a tutti che non abbiano paura, che non temano, perché Dio è provvidenza. E Gesù quindi invita tutti ad abbandonarci alla bontà di Dio, dicendo: se Dio veste l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede, non cercate perciò che cosa mangerete o berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. E allora ecco la conclusione che Gesù ci ammonisce, ci richiama: cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Il tesoro che noi dobbiamo scoprire nel nostro pellegrinaggio di fede è scoprire il regno di Dio. Tutto il resto, che è passeggero, che è contingente, si verrà dato in sopra più. E poi ancora le altre parole piene di consolazione. Gesù dice: non temere, piccolo gregge. Ecco, non temere, chiesa di Dio, che sei in minoranza, che sei perseguitata, che trovi tante difficoltà e tante prove. Non temere, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. In queste parole Gesù definisce chiaramente l'identità e la missione della Chiesa, che è sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Non è importante che la Chiesa sia numerosamente consistente, e non è importante che sia potente, che sia forte. È importante che questa Chiesa, questo regno di Dio, sia autentico, che sia veramente il regno dell'amore, il regno della pace, il regno dell'unità, il regno della comunione, segno sacramentale di salvezza per tutta l'umanità. Ecco perché allora ciò che conta è che noi diventiamo fedeli alla chiamata a costituire questa Chiesa, piccolo gregge, al quale il Padre si compiace di darci il regno, cioè di darci il possesso di tutta quanta l'umanità, poiché Gesù vuole riunire tutta l'umanità attorno di sé perché tutti siano salvi secondo la parola sua, ma secondo la promessa del Padre. Quindi questo germe, questo inizio del regno, sono proprio questo piccolo gregge che siamo noi, che siamo venuti alla luce per mezzo del battesimo e che siamo convocati attorno a Gesù Cristo, e Lui è il nostro pastore. Io sono il buon pastore, do la vita per le mie pecore, le mie pecore mi conoscono e mi seguono. E allora ecco che noi costituiamo la vera famiglia di Gesù Cristo, la famiglia
che in San Matteo noi ricordiamo proprio come famiglia dei parenti, dei consanguinei di Gesù. E Gesù lo dice con chiarezza e viene raccontato questo da San Matteo, il capitolo 12. Mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli stanno fuori in disparte e cercavano di parlarli. Ricordiamo che questi fratelli di Gesù sono i parenti. Nella terminologia ebraica questi fratelli considerano tutta la parentela. Sappiamo che Gesù non aveva fratelli di sangue, aveva parenti. E così, stando fuori in disparte, cercavano di parlare a Gesù. Qualcuno disse a Gesù: ecco, di fuori tua madre, i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre, ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. E questa parola è piena di consolazione, perché noi diventiamo consanguinei di Gesù per il fatto che ascoltiamo la parola di Dio, per il fatto che anche noi facciamo la volontà del Padre come Gesù l'ha compiuta, rendendosi obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce. Quindi come Chiesa noi siamo la famiglia dei figli di Dio, la famiglia di Gesù. E Gesù, a coloro che ha così radunati attorno a sé, ha insegnato un modo nuovo di comportarsi, il modo che è determinato dall'amore, dal perdono fraterno, dall'accoglienza e poi anche di esprimersi attraverso una preghiera che è tutta nostra, che è quella del Padre, che noi preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Quindi una vera famiglia di figli di Dio che può rivolgersi a Dio chiamandolo con il dolcissimo nome di Papà, Abba. Ecco la Chiesa che ha questo legame profondo con Dio e Dio la protegge, questo piccolo gregge la difende nella impotenza umana, anche formata da tanta debolezza, perché noi siamo peccatori, formiamo la Chiesa, ma non siamo impeccabili. Ma il Signore si serve di questa nostra pochezza, di questa nostra fragilità, perché vuole manifestare la sua potenza. È nella infermità che si perfeziona la virtù, dice San Paolo. Ed è questo il miracolo della Chiesa. Dopo 2000 anni, la Chiesa debole, fragile, perseguitata, formata da peccatori, resta la pietra angolare di questo edificio che il Signore Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, regge e consolida sempre di più, perché continui la sua opera fino alla fine dei tempi, quando apparirà nella gloria il Signore, e allora si manifesterà la potenza e la gloria del Regno di Dio.

Il Signore Gesù ha dotato la sua comunità, la sua Chiesa, di una struttura che rimarrà fino al pieno compimento del Regno. Questa struttura è costituita dalla gerarchia, quindi Gesù che costituisce Pietro come capo degli Apostoli. Quindi c'è questa scelta dei dodici ai quali Gesù pone come capo Pietro. Questo lo ricordiamo tantissime volte nel Vangelo. Per esempio ricordiamo in San Marco, al capitolo terzo, quando Gesù costituisce i dodici, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro. Nell'elenco degli apostoli al primo posto c'è sempre Pietro, perché a Pietro Gesù ha dato questo primato di guidare la comunità dei dodici. E rappresentando le dodici tribù di Israele, gli apostoli diventano guidare la comunità dei dodici. E rappresentando le dodici tribù di Israele,

sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Ecco, questi 12 sono il basamento, il fondamento della Chiesa, del Regno di Dio, e un giorno risplenderanno. È una risposta splendida questa che Gesù dà a Pietro, quando Pietro chiede a Gesù: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otterremo? Ecco, Gesù preannuncia persecuzione, perché devono seguire le vicende del Maestro, ma poi alla fine siederete sul trono della gloria del Figlio di Dio, e anche voi sarete intronizzati sui 12 troni delle 12 tribù di Israele. E questo basamento della Gerusalemme celeste si manifesterà nella gloria finale, come ricordiamo ancora una volta nella Apocalisse. Sono i preannunci evangelici e messianici degli ultimi tempi, quando il Signore si manifesterà nella sua gloria. Al capitolo 21 dell'Apocalisse noi leggiamo lo splendore di questa nuova città di Gerusalemme messianica: è simile a quella di una gemma preziosissima come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Ecco le 12 tribù di Israele, ecco i 12 apostoli. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i quali sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Noi vediamo così tutto l'insieme della Sacra Scrittura e come un preannuncio, una visione globale del progetto di Dio per la salvezza del mondo. Dalla parola, dal Vangelo, dalla Bibbia, in tutto il suo complesso, noi troviamo questi aspetti di speranza, di gioia, di ottimismo, per cui siamo protesi verso la manifestazione del Regno di Dio nella sua gloria. I 12 e gli altri discepoli partecipano alla missione di Cristo, al suo potere, ma anche alla sua sorte. E così noi vediamo come dobbiamo accogliere il Regno di Dio, così come lo hanno accolto gli apostoli, i quali, chiamati a seguire il Signore, hanno condiviso fino in fondo la sua sorte. Troviamo nel Vangelo di Luca, sempre al capitolo 10, dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. Ecco, con questo Gesù non voleva dire che dobbiamo essere scortesi verso i fratelli, ma non dobbiamo perderci, non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo correre nelle vie del mondo ad annunciare il Vangelo. In qualunque casa entriate, prima dice pace a questa casa, e se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui. Il Signore ci manda tutti ad annunciare il Vangelo, a portare la buona notizia a tutti quelli che sono dispersi. E Gesù non nasconde quella che deve essere e dovrà essere la sorte per tutti i suoi discepoli, che in fondo è la stessa sorte che ha subito lui, proprio perché non ci può essere un maestro che sia inferiore ai suoi discepoli, anzi i discepoli devono seguire la vicenda del maestro. E troviamo proprio in Matteo

Questa affermazione al capitolo decimo, al versetto 25, dove Gesù invita tutti a parlare apertamente, senza timore: non temete coloro che possono uccidere il vostro corpo, perché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E ricordatevi bene, dice il Signore, che un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Ed è la sorte che noi dobbiamo accogliere e accettare con fiducia, perché il Signore ci accompagna con la sua presenza e con la potenza dello Spirito. Attraverso tutte queste azioni Cristo prepara ed edifica la Chiesa, predispone quindi la sua opera attraverso i suoi apostoli, i suoi discepoli e poi nei secoli. Questa impostazione del regno di Dio, questa impostazione gerarchica, resterà l'ossatura, la struttura reggente della Chiesa, che però non avrà bisogno di essere sostenuta soltanto perché è una struttura gerarchica, ma dovrà essere completata anche dal dono carismatico dello Spirito. Ed ecco la complementarietà nella Chiesa di chi pasce il gregge, di chi lo guida, e poi di chi anche è pieno dei doni dello Spirito e offre questi carismi a servizio della crescita della comunità e della Chiesa attraverso i doni straordinari anche dello Spirito Santo. Chiesa gerarchica, Chiesa carismatica, in perfetta armonia, perché deve crescere la Chiesa nella potenza dello Spirito e nella comunione e nell'unità. È un'opera grandiosa quella dello Spirito Santo che sta compiendo nella Chiesa, e noi siamo coinvolti. Per questo dobbiamo ringraziare infinitamente il Signore, pregare ed essere fedeli alla nostra chiamata. Gesù quindi ha istituito la sua Chiesa, le ha dato una struttura, ma dobbiamo ricordare che la Chiesa è nata principalmente dal dono totale di Cristo per la nostra salvezza, un dono totale che è stato anticipato nella istituzione dell'Eucaristia ed è stato realizzato sulla croce. Il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore, che Gesù ha compiuto il Venerdì Santo, è stato anticipato nell'Eucaristia, che resta questo mistero di salvezza per tutta l'umanità. E noi ogni volta che celebriamo l'Eucaristia compiamo questo mistero di passione, morte e resurrezione del Signore. Non ci può essere Chiesa senza l'Eucaristia. L'Eucaristia è questa presenza del mistero pasquale di Gesù Cristo attraverso il quale si compie la salvezza dell'umanità. Tutta l'umanità è centralizzata nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il corpo di Cristo sacrificato, immolato e risuscitato. E la Chiesa è proprio questa Eucaristia viva, questo rendimento di grazie al Padre, questo sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Quindi la Chiesa è nata principalmente da questo dono totale di Cristo per la nostra salvezza. Un dono anticipato nella istituzione dell'Eucaristia il Giovedì Santo e realizzato sulla croce. L'inizio e la crescita della Chiesa sono simboleggiati dal sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso. Ecco, lì Gesù sulla croce ha avuto il cuore spezzato e dal suo costato spezzato è nata la Chiesa. Infatti, leggiamo nel documento del Concilio Vaticano II: dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. E c'è
una immagine, un riferimento bellissimo, perché tutta la Sacra Scrittura prefigura quello che si sarebbe poi compiuto in Gesù Cristo. Ed è Sant'Agostino, anzi Sant'Ambrogio, che ricorda come Eva è stata formata dal costato di Adamo, addormentato, così la Chiesa è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla croce. Gesù è il nuovo Adamo e la Chiesa è la nuova Eva. E dal costato di Cristo, il nuovo Adamo, come all'inizio, dal primo Adamo è nata Eva, così nel compimento della pienezza dei tempi, dal costato di Cristo, trafitto sulla croce, è nata la Chiesa. La Chiesa nata dal cuore trafitto di Cristo, morto sulla croce. Tutto questo ci riempie di gioia e ci dà questa visione di Gesù, il nuovo Adamo, il nostro Maestro, la roccia fondamentale della Chiesa, senza della quale noi non possiamo far niente. Quindi Gesù è il centro, Gesù è il fondamento. Senza di Gesù non c'è salvezza, senza di Gesù non c'è nessuna prospettiva, nessun senso per la nostra vita e per la storia umana. Con Gesù c'è la realizzazione piena del progetto di amore infinito che Dio ha per l'umanità. Restiamo radicati in Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, e viviamo la nostra appartenenza alla Chiesa con gioia, con entusiasmo, camminando nella fede, radicandoci nella santità che lo Spirito Santo vuole costruire dentro di noi, perché se la Chiesa dovrà essere santa è perché noi siamo chiamati ad essere santi. Siate santi, dice il Signore, perché io sono santo, e santa deve essere la Chiesa di Dio. Perché possiamo compiere oggi questa missione e realizzare questa prospettiva di santità, chiediamo la benedizione di Dio. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una buona giornata, vivendo profondamente la nostra realtà di Chiesa, docili allo Spirito Santo, fedeli al nostro cammino che il Signore compie con noi nella Chiesa. A risentirci.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
1: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della reazione con gli altri? È come voglio essere misurato io stesso. Partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori. Nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza. Prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no, ignorare gli sbagli. Questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari è sbagliato? Ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore, faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frotterosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare e di considerare.

0: Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino è proprio bella. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato, non è questo, la magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi, ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro, cioè come cambia appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia. O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano. Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore, un tempo era un giovane giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così, era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria, un giorno finì in prigione. Dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto questo uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. L'Angelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, Orazio, quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità. E la verità senza carità è spietata. Dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia città, no? Sapere che io non sono come loro, anche se io ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? È la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo, su un piedistallo, e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato un assoluto più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico, credo che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi. Ecco.
0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza a uno sbaglio, cioè i castighi fra gli uomini funzionano così: ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? Se Dio usa lo stesso metodo di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? Ecco, io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? Mi piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore, Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
0: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità.
1: Beh, più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore, dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto? Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
0: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
1: Certo che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione, ecco, vabbè, basta questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura del silenzio. A volte prima di tutto noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? Allora riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola, che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana, no? Fermarsi, arrestarsi, smettere gli abiti da protagonisti e allenare a guardare ciò che ci precede, ciò che ci sta attorno, la meraviglia che non abbiamo fatto noi, quel silenzio per guardare il bene, il bello e il buono che c'è attorno a noi, che allora fa crescere in noi la speranza, la meraviglia, no? È un tempo per allenare il cuore e la mente e per diventare ancora uomini, ancora umani.
0: Don Claudio, grazie, sì. Grazie per le bellissime parole, per le sue riflessioni, faremo tesoro di quanto ci ha detto.
1: Grazie a voi per la pazienza dell'ascoltarmi.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati, e miei genitori fin da giovani, e mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Brando Hardy e con una canzone particolare, che tra quelle che mi ha indicato ho scelto, perché chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Brando Hardy che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no?
0: Sì.
1: Allora quando sono arrivato al campo subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout. È iniziato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale. E quindi quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Eh sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma un piccolo cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al

La sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso, e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa. E quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni. 1, 2, 3

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri 2 preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di

0: i ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono, dico, di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
1: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
0: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
1: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
0: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
1: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
0: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto per il mio servizio in seminario, partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
1: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
0: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
1: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco è intanto Israele e droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.

Amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

Amici dell'ascolto, ci ritroviamo già in giugno, a metà di quest'anno, che è un altro anno giubilare francescano, però è in giugno, come sappiamo, come tutti sanno, ed è incredibile solo a parlare di Sant'Antonio, vero, di Padova, e tutti ci mettiamo sull'attenti, mi verrebbe da dire. Tanta è la popolarità, tanta è la devozione, tanta è tanto è il nome che Sant'Antonio ha dappertutto, e in quest'anno giubilare di San Francesco mi è venuto di chiedermi se San Antonio non sia forse più di San Francesco. Certamente che nella percezione del popolo, per la grandissima fama che ha tra il popolo Sant'Antonio, che si è acquistato grazie ai miracoli copiosi, tutti documentati, che egli ha interceduto presso Dio, certo, nell'immaginario del popolo Sant'Antonio è più di San Francesco, ma non dobbiamo dimenticare che Antonio è invece figlio di Francesco spirituale, ed ne è un figlio convinto, un figlio che lascia la precedente vita, lascia tutto, come scritto nel Vangelo del resto, e segue meglio Dio seguendo Francesco. Cioè attualizza fortemente la sua vocazione, la invera facendosi frate minore, passando dal tranquillo forse convento monastero di canonici regolari di Sant'Agostino di Coimbra, e affronta l'incognito anche, se vogliamo, perché lascia questo monastero, si imbarca, vorrebbe raggiungere il Marocco, dove ha sentito dire che i primi frati minori hanno dato la vita nel martirio, cioè hanno perfettamente seguito il Cristo Signore, che ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ecco, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Ecco, queste parole sono risuonate fortemente nell'animo di una persona intelligente, di una persona dotta come Antonio di Padova, che, ripeto, lascia tutto. C'è come una seconda rinascita in lui, dopo la vocazione alla vita contemplativa nel monastero e di studio anche. Ecco la vocazione cristiana in toto, sine glossa, il Vangelo applicato senza interpretazioni, senza mediazioni. Questo è quello che fa Sant'Antonio, e si pone sulla scia dei figli di Francesco. La provvidenza ha i suoi disegni, però. Le mie vie non sono le vostre vie. Ed egli viene sbattuto da una tempesta in Sicilia, da cui risale la penisola, e si fa più concreto allora in lui l'aspettativa forse di questa che sarà l'ultima parte, ma la più vera, della sua vita, cioè la condizione di frate minore. Lo porta a voler conoscere, senz'altro, a voler conoscere il fondatore di questo nuovo movimento, che gli abbraccia andando all'incognito anche, incontro all'incognito, ed è Francesco. E questo incontro si realizza l'anno dopo di questa conversione francescana di Sant'Antonio, che avviene nel 1220 in corrispondenza del martirio dei primi cinque frati minori, cosiddetti protomartiri francescani del Marocco. L'anno dopo, nel 1221, si tiene, molti lo sanno, il famoso capitolo delle stuoie a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, presso la Porziuncola, che raduna, c'è chi dice 5.000, più realisticamente potremmo dire circa 3.000 frati minori, attorno a Francesco. Questo capitolo, diventato molto famoso, si tiene nella Pentecoste di quell'anno 1221, che era il 30 maggio, e avrà Antonio, ecco una seconda domanda, avrà Antonio potuto parlare con Francesco? Ne aveva respirato l'ideale radicale di vita evangelica? Voleva però forse dare anche qualche suggerimento a San Francesco, dall'alto della sua, anche oltre che scienza, anche profondo intuito meditativo? Sant'Antonio è un picco della Mirandola, è un uomo intelligentissimo, quanto modesto. Io credo che
certamente abbia voluto parlare con Francesco e che, non so se gli sia stata data la possibilità, però fra tanti frati, ma senza sgomitare, ecco perché ciò accada. Anzi, ponendosi, come era da suo carattere, piuttosto nelle retrovie. Questo lo dico non perché abbiamo una prova documentale della ritrosia, del nascondimento di Sant'Antonio nell'occasione del capitolo delle stuoie, ma perché l'anno dopo, a Monte Paolo, un eremo vicino a Forlì, francescano, Antonio è presente in questa comunità dove si trova già da circa un anno, cioè dopo il capitolo delle stuoie, egli praticamente si accasa nell'eremo francescano di Monte Paolo. E credo che abbia trascorso la sua vita lì, come tutti, pregando, lavorando, e a un certo punto si pone un problema nella comunità, un problema impellente. C'è una festa, c'è da predicare, il predicatore ufficiale designato per motivo X non è più disponibile. Viene chiesto a lui di sostituirlo, così, improvvisamente. E si manifesta, cioè c'è una vera epifania della eloquenza e della dottrina di Sant'Antonio a Monte Paolo. Chi lo ascolta ne rimane a bocca aperta, per quanto egli sa dire, per come lo sa dire, perché sa condire scienza, frutto dello studio profondo degli anni trascorsi tra gli agostiniani, e vita. Rende vita la sua scienza, applica ciò che predica. E è credibile, è particolarmente credibile, ma certamente è anche, bisogna dire, che incanta come predicatore. Ed è uno dei motivi per cui poi, dopo la sua morte, avvenuta circa 10 anni dopo, nel 1231, e a questo proposito apro e chiudo la parentesi, viviamo l'ottavo centenario del transito di San Francesco, 1226, 3 ottobre, ma vivremo fra 5 anni esatti anche l'ottavo centenario del transito di Sant'Antonio, 1231, il 13 di giugno. Ecco, in quell'occasione, dunque, Antonio di Padova si manifesta, c'è la sua epifania, e forse questa meraviglia che crea, perché deve essere stata veramente una predicazione stupefacente, va nell'orecchio probabilmente di San Francesco. San Francesco si fa attento alla virtù di questo frate Antonio, che sa coniugare, ripeto, la scienza con la modestia. Sono due caratteristiche spesso inconciliabili. Chi sa cerca di mettersi in mostra. Antonio sa e si nasconde. Sembra un ritratto a pennello di un frate minore. Ma sappiamo che San Francesco era un po', nutriva una diffidenza verso gli studi, e noi eravamo illetterati, scrive nel testamento. Ritiene che lo studio cozzi contro l'umiltà, appunto, contro la povertà. Erga le persone, ponga le persone su un piedestallo, e questo non deve essere per un frate minore. Non può essere. Però, avendo forse sentito anche della modestia, del fatto che lui mai aveva palesato le sue qualità di oratore, di studioso, ma piuttosto si era sempre messo nell'ultimo banco per realizzare quello che ancora il Vangelo dice: siediti all'ultimo posto se vuoi poi essere chiamato avanti. Così credo che Francesco abbia intuito che in Antonio convivevano qualità diverse e tutte eminenti. E abbiamo allora una lettera successiva all'episodio di Monte Paolo, una lettera di Francesco ad Antonio, una breve lettera nella quale San Francesco chiama Antonio mio vescovo. Lo definisce mio vescovo, cioè mio maestro. Allora non è vero che Francesco è il maestro di Antonio. Semmai è che Antonio è un allievo di Francesco. Va un po' stretta, è un po' deviata questa immagine rispetto a quella che è la realtà invece di un rapporto di padre e figlio. Francesco è il padre
della vocazione nuova di Antonio, della rinascita spirituale di Antonio. Antonio non rinnegherà mai questo passaggio da agostiniano a francescano, non se ne pentirà mai, neanche dopo aver incontrato un Francesco vestito di cencio, di cenci, con la veste rattoppata. Perché ha capito, Antonio, con la testa e con il cuore, che quel Francesco è una copia di Cristo, che quel cencioso è una copia del Cristo e si farà copia ricevendo le stimmate. E questo affascina Antonio, perché rende vero ciò che ha studiato. Fa capire a lui che vivere secondo il Vangelo alla lettera è possibile, ed è anzi la realizzazione piena della vocazione cristiana. Questo Antonio capisce, e Francesco capisce che Antonio l'ha capito. E allora Francesco probabilmente capisce che la vocazione di Antonio, questo passaggio di Antonio da uno stato clericale a questo ordine di mendicanti, se possiamo dire, come erano i frati minori dei primi tempi, è un passaggio vero, che Antonio è veramente un frate minore e può allora essere autorizzato a mettere a disposizione degli altri, dei frati, anche la propria scienza, perché quella scienza non è la scienza di una persona impalcata, ma di una persona che vuole donare e servire anche in questo modo la causa francescana. E Antonio allora viene autorizzato da questo biglietto, che gli ricorda però di Francesco, che gli ricorda però che comunque un frate minore deve essere comunque dedito all'orazione e alla devozione. Non ti permetto di insegnare ai frati minori la sacra teologia, gli dice San Francesco, purché tu non perda lo spirito di orazione e di devozione. Non l'ha perduto Sant'Antonio, altrimenti non sarebbe diventato il santo per antonomasia, cioè senza bisogno nemmeno di citarne il nome. Il santo dei miracoli, perché il Signore compie miracoli, fa compiere miracoli, perché è Lui che li compie, ecco, e permette ad alcune anime di essere così potenti da impersonificare la potenza di Dio stesso. Ecco, si fanno strumenti della potenza di Dio quelli che sono santi, cioè quelli che sono degni di ciò, perché vivono e sanno vivere secondo il Vangelo. Da qui nasce la fama poi di Sant'Antonio, che certamente andrebbe studiata sotto molti punti di vista, anche dal, per esempio, dell'antropologia, tutta questa devozione, questo permanere anche della devozione, questo dilatarsi della devozione fino a superare non il maestro, perché Francesco si ritiene allievo di Antonio, quando nel momento in cui gli permette di insegnare la sacra teologia si pone in ascolto anche della scienza di Antonio, quanto superare il padre. No, questo superamento non è avvenuto, perché c'è stato grande rispetto da parte di Antonio nei confronti di Francesco. C'è stata però una emulazione da parte di Antonio di Francesco, questo sì, c'è stata un porsi alla scuola pratica di Francesco, di mettere in pratica il Vangelo, fino a diventare come Francesco, non più di Francesco, cioè un figlio eletto di Dio, un santo capace di miracoli che anche Francesco ha potuto compiere in virtù della sua piena adesione a Cristo e alla sua croce. E allora, se la fama di santità è straordinaria in Antonio, non mettiamola in confronto, non creiamo un confronto con quello di Francesco, di quella di Francesco. Si tratta di due personalità diverse, diverse per, se non altro per la nascita, che avviene in due, appartengono a due popoli diversi, l'uno è italiano, Francesco l'altro è portoghese, Antonio. Teniamo presente anche la differenza di età di circa 15 anni tra i due, perché Francesco nasce attorno al 1181-82, scusate, e Antonio nasce attorno al 1195. Vedete che ci sono
12, 13, 14 anni di differenza fra i due. Sono due formazioni diverse, sono due modi di correre incontro alla e di arrivare anche, di giungere alla stessa meta, aderendo entrambi a una stessa vocazione, quella del frate minore, la minorità, il essere nascosti con Cristo in Dio, l'uno nella vita concreta di ogni giorno, fino alla alla immedesimazione nella croce di Cristo con le stimmate, l'altro nascosto con Cristo in Dio, sondando il mistero di Dio e offrendolo a tutti nell'attività di predicazione, nell'insegnamento ai frati, offrendo l'ideale francescano a nuove realtà che vedono presente fino a stancarsi mortalmente, direi, perché Sant'Antonio muore di stenti, muore di sacrifici compiuti che hanno fortemente corroso il suo corpo. Egli è ministro provinciale già l'anno dopo della morte di San Francesco, quando l'ordine viene diviso in province, ed è il provinciale della prima provincia serafica, quella dell'Italia settentrionale, chiamata allora di Lombardia, di Romagna o di Lombardia, che comprende tutta l'Italia settentrionale e quindi anche il nostro Friuli. Egli viene a Gemona, fonda il convento di Gemona, egli passa per Trieste, visita l'Istria e qui, fondando conventi, espande l'ideale francescano, assicura alla famiglia francescana nuovi membri, entusiasma, perché i miracoli convertono anche chi non vuol credere, di fronte all'evidenza dei fatti, entusiasma e converte. Noi lo onoriamo in questi giorni, Sant'Antonio, come sappiamo, con la famosa tredicina, che è iniziata domenica 31 maggio a Padova, nella Basilica del Santo in particolare, ma anche in tutti i luoghi antoniani, e crediamo che la maggior parte di questi siano anche francescani, cioè siano retti dai figli di San Francesco. Da una cronaca che leggo, la Basilica del Santo, che è uno dei luoghi al mondo più frequentati, uno dei santuari più importanti di tutta la cristianità, la Basilica, ripeto, già il primo giorno, domenica 31 scorso maggio, è risultata molto affollata a tutte le messe, prima delle quali solenne, è stata presieduta dal rettore, il carissimo padre Antonio Ramina, con una coda, si è registrata una coda ininterrotta di fedeli, che fanno che cosa lì al santo? Vanno a toccare la tomba del santo, venerano in questo modo il santo alla sua tomba e poi passano nella cappella del tesoro a venerare la reliquia della lingua incorrotta prima di tutto. E 2000 persone si dice che già nella prima mattinata della tredicina siano sfilate davanti ad Antonio e si pensa che alla fine della giornata siano stati circa 4000, e perché soltanto nel corridoio delle reliquie, dice questo articolo, già nei giorni precedenti alla tredicina si sono contate 4307 passaggi di persone. E sono persone che provengono non solo dal Veneto, non solo dall'Italia, ma provengono dalla Francia, dal Belgio, con 400 pellegrini in questi giorni dalla Croazia, e gruppi anche dal Messico, dal Canada, dalla Malesia, dalla Bielorussia, persino dalla Corea. Era la giornata solenne della Santissima Trinità. Padre Ramina ha detto: così come Dio si rivela con volto di comunione e di dialogo, anche noi siamo chiamati a riflettere questo stesso volto, accogliendo la parola dell'Apostolo Paolo, così come l'ha accolta Antonio e l'ha spiegata anche. Siate gioiosi, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace. Queste parole di Paolo sembrano dette anche da Antonio nelle sue predicazioni. Abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace. Di questo ha bisogno il mondo oggi. Nel pomeriggio c'è stata anche la prima solenne stazione, diciamo, della tredicina, che si tiene ogni sera al pomeriggio alle ore 18, con la presenza
dell'arcivescovo metropolita di Genova, Monsignor Marco Tasca, che è stato anche padre provinciale e generale al Santo di Padova, provinciale e generale a Roma dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Sono seguiti lunedì i vari vescovi del Veneto in pellegrinaggio con le loro diocesi, come sappiamo è una vecchia tradizione della Basilica di Sant'Antonio. Lunedì 1 giugno la diocesi di Belluno Feltre con il vescovo Marangoni, martedì 2 giugno, che era anche festa della Repubblica, dopo una messa che è stata riservata alla comunità filippina, il vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, ha presieduto con i seminaristi e i giovani e le religiose e religiosi della con i seminaristi diocesani e i giovani religiose e religiosi della diocesi di Trieste. Mercoledì 3 giugno alle ore 11 c'è stata la messa dei centri diurni per persone con disabilità e al pomeriggio è pellegrinato al santo la diocesi devotissima a lui di Adria Rovigo con il vescovo Pierantonio Pavanello. Il 4 giugno è stata poi la volta della diocesi di Chioggia, sempre al pomeriggio alle ore 18, anche questa devotissima al santo, e con il vescovo Monsignor Giampaolo Dianin. Giovedì 4, in cui trasmettiamo questa nostra rubrica di avvenimenti dedicata quest'anno all'anno francescano. Venerdì 5, giorno della tredicina dei bambini e delle bambine, e ci saranno ancora altre presenze e anche il giorno 7, domenica, ci sarà una solenne celebrazione alle 18 con la comunità di Sant'Egidio, con l'ufficio Migrantes, con la comunità di Comunione e Liberazione, con la presidenza del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna. Questo sarà domenica. Mentre lunedì sarà la volta della diocesi di Verona con il vescovo Monsignor Domenico Pompili, lunedì 8 giugno, martedì 9 giugno la diocesi di Vittorio Veneto con il vescovo Monsignor Riccardo Battocchio, e si terrà anche martedì la notte dei miracoli alle 21, una serata di preghiere ed evangelizzazione per giovani molto importante. Mercoledì 10 la diocesi di Venezia con il patriarca Monsignor Francesco Moraglia, e giovedì 11 la diocesi di Vicenza con il vescovo Monsignor Brugnotto, e venerdì 12 quella di Padova e il capitolo della cattedrale di Padova, scusate, perché la diocesi di Padova tradizionalmente il vescovo celebra il giorno 13, ma ci sarà anche al giorno 11 la presenza del vescovo di Treviso e di quella diocesi, Monsignor Tomasi. È una tredicina molto intensa alla quale noi partecipiamo spiritualmente. Vorrei suggerire alla radio Voce nel Deserto, come spero lo faccia, di recitarla questa tredicina. Io passo alla nostra redazione il testo della tredicina perché voi tutti ne possiate godere. Ma infine vorrei trattenervi ancora un momento, dato che ho ancora qualche minuto di tempo, in questo mese di giugno, che è il mese apice della luce, no? Il mese del solstizio d'estate, un mese di conclusione della scuola, di conclusione anche delle attività pastorali, ma un mese in cui siamo chiamati a programmare già l'anno pastorale seguente, soprattutto i pastori lo fanno, e a prepararci all'anno pastorale durante i mesi estivi, perché la fede non va mai in vacanza. Quando poi si vogliono celebrare avvenimenti di particolare consistenza, di particolare rilevanza, una preparazione è anche necessaria, ed è necessario anche programmarla per tempo. E questo voglio dire in riferimento a quanto la città di Pordenone sta per vivere nella memoria beatissima di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, con un programma che nell'unità pastorale di Pordenone Centro si è voluto rendere particolarmente intenso e particolarmente solenne. Qualche cenno l'ho fatto anche nelle scorse puntate, ma adesso sono in grado di dirvelo anche ufficialmente, di annunciarvelo anche con gioia, perché vi sono anche pienamente coinvolto, e cioè
che tra settembre, ottobre e novembre, nell'autunno di quest'anno, che è un anno anche giubilare, cioè in cui siamo chiamati a conversione, siamo chiamati a penitenza sulle tracce di San Francesco, che è un grande penitente, come sappiamo, e in quest'anno che è giubilare e che segna anche per la prima volta la celebrazione civile di una festa nazionale dedicata a San Francesco. Noi siamo reduci dal 2 giugno, dalla festa dell'80° anniversario della Repubblica, molto importante. Bene, la prossima festa nazionale, cioè che interessa tutti, deve interessare tutta l'Italia, credenti, non credenti, è quella della festa nazionale, appunto, che coincide con la festa liturgica di San Francesco d'Assisi. Una cosa singolarissima anche questa. Una cosa molto singolare, che una festa dichiarata tale dallo Stato, anche a pieni effetti civili, cioè con il riposo anche festivo previsto dal lavoro e dalla scuola, coincida con una memoria liturgica, con una data del calendario liturgico. Calendario civile e calendario liturgico vengono a coincidere nel giorno a partire da questo 4 ottobre 2026, anche se non ce ne accorgeremo bene, perché cade di domenica il 4 ottobre. Però è più grande questo inizio o reinizio, perché in verità quando ero piccolo mi ricordo c'era la festa di San Francesco, si stava a casa da scuola, anche se non era una festa che comportava l'astensione dal lavoro. Dalla scuola sì, dal lavoro no. Poi le hanno tolto anche tante festività, le hanno soppresse, anche di quelle solenni come quella che celebriamo domani, vero? Cioè oggi, scusate, perché io registro il 3, ma devo parlare a voi il giorno 4, eccomi qua, cioè la festa del corpo, la solennità del Corpus Domini, trasferita in Italia a gioco forza la domenica seguente, ma che a Pordenone, per esempio, in molte città si celebra con la processione già domani, questa sera, con il tragitto dal Duomo di San Marco a San Giorgio. Ebbene, questa coincidenza è molto bella di questa festa, perché chiama a raccolta attorno a San Francesco credenti e non credenti, e la viviamo, e mi ricollego al discorso di prima, con maggiore intensità, perché è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, avvenuta il suo transito il 3 ottobre, sul far della sera, quando si cantava già vespero e c'erano già le luci della festa dell'indomani. E per questo, perché era sabato, no? Il sabato che guarda la domenica, cioè al giorno senza tramonto. Ecco perché la festa si celebra il 4, non il 3 di San Francesco. È morto il 3, ma era già iniziata per la liturgia della Chiesa la giornata festiva con i primi vespri. E noi vogliamo non perdere l'occasione dell'ottavo centenario. Non vogliamo lasciar scivolare questo importantissimo anniversario di San Francesco, patrono d'Italia. E uomo della pace, uomo della riconciliazione, uomo del dialogo tra credenti e non credenti, anche uomo custode del creato, uomo che ci parla del valore della fratellanza, fratello nostro, che ci vuole fratelli tutti, uomo della solidarietà, che ci invita a solidarietà con il prossimo, a farci buoni samaritani degli altri. Non volevamo che San Francesco, la festa di San Francesco, passasse soltanto attraverso i canali televisivi, carissimi. Volevamo che fosse un'occasione per raccoglierci come città attorno a questi valori che ho presentato adesso. E vogliamo farlo da cristiani e da italiani, che sanno che il Vangelo di Gesù Cristo, accolto sine glossa da Francesco d'Assisi, è per tutti sorgente del bene. Sorgente del bene, cioè dell'amore, fonte di amore. Ci siamo preparati qui a Pordenone già da gennaio, nella festa del Beato Dorico, con l'intervento qui anche a Udine del padre Bertazzo,
ottimo storico francescano conventuale di Padova. Ci siamo preparati con un pellegrinaggio ad Assisi, avvenuto il 14 e 15 marzo scorso, in occasione, non dimentichiamolo, dell'ostensione solenne delle spoglie del santo poverello, il Serafico. Ed è stato un pellegrinaggio molto bello. Ci siamo preparati dedicando a San Francesco la processione della Via Crucis, dell'unità pastorale di Pordenone Centro, qui. Ci siamo dedicati a queste attività che hanno voluto creare un po' di clima, un po' di annuncio. Ma oggi il clima, durante l'estate, abbiamo dei mesi anche di maggiore libertà, di maggiore possibilità di muoverci, che preludono alla festa del 4 ottobre, e non li vogliamo sprecare. Mi sarebbe troppo lungo leggervi ciò che avverrà in settembre, ottobre e novembre, anche perché ne avrò il tempo e il modo nella prossima puntata, quando penso che questo programma, che è ancora in fieri, si sarà ulteriormente consolidato. Ma voglio annunciarvi fin d'ora i momenti estivi di preparazione a quelle celebrazioni che in ottobre saranno molto solenni e vedranno anche una solenne celebrazione il 4 ottobre nel Duomo di San Marco, cui farà seguito una processione cittadina con la reliquia di San Francesco e una con la stazione di questa processione che avverrà nella chiesa ex del convento di San Francesco che c'è in Piazza della Motta, con la lettura lì del transito di San Francesco, e anche penso con un momento istituzionale che tutti i comuni sono tenuti a prevedere dalla legge istitutiva della festa nazionale del 4 di ottobre. Ebbene, durante l'estate vivremo alcuni momenti di belli e mi sono appuntato la festa. Belli e mi sono appuntato

0: Avremo modo di viverlo senz'altro nella chiesa giubilare di San Francesco d'Assisi in via Cappuccini a Pordenone, che tale è dallo scorso mese di gennaio, quando quando abbiamo letto il decreto della penitenzieria apostolica che stabilisce, a nome di Papa Leone XIV, che tutte le chiese intitolate a San Francesco o le chiese di presenza di frati e di famiglie francescane siano chiese giubilari. Un momento fondamentale, ineludibile direi, e peculiare per sentirci chiesa giubilare è quello dell'amministrazione del perdono, no? Per cui il perdono d'Assisi ben si confà alla chiesa giubilare di San Francesco in Pordenone, dato che qui non abbiamo altre comunità francescane se non la fraternità francescana di Betania di San Quirino, la cui chiesa pure, chiesa dell'Annunciazione del Signore, pure è giubilare qui dalle nostre parti, come lo è il santuario di Madonna di Rosa San Vito al Tagliamento, come lo è la chiesa del conventuale Cappuccina di Porto Gruaro, che sono i luoghi francescani della nostra diocesi, ma ricordiamo anche Motta di Livenza, dei frati minori, ricordiamo Castelmonte dei frati minori cappuccini, ricordiamo Gemona dei frati minori, Sant'Antonio dove si terrà pure e si sta tenendo pure la tredicina di Sant'Antonio in questi giorni e dove ci sarà pure la solennità del Santo Francesco del Santo Antonio il 13 di giugno. Ebbene, il perdono d'Assisi è una pietra miliare nella preparazione del 4 ottobre. Un altro momento che potremo vivere, e ve lo annuncio in conclusione di questa nostra puntata, è un pellegrinaggio che si terrà nell'altra data solenne dell'estate francescana, chiamiamola così, che è la festa di Santa Chiara d'Assisi. E in quella festa così bella, la fondatrice del secondo ordine francescano, ci ritroveremo in pullman, viaggeremo in pullman verso Moggio Udinese, dove l'arcivescovo di Udine celebrerà anche con noi pellegrini da Pordenone nel monastero delle Clarisse. E lì vivono alcune Clarisse, che sono anche alcune delle quali sono native, originarie della nostra diocesi di Concordia Pordenone, una di queste anche della nostra città di Pordenone. Ebbene, saremo loro ospiti e vivremo un intenso momento spirituale con le monache e con l'arcivescovo Lamba, no, di Udine, ma visiteremo evidentemente anche Gemona, proprio per la presenza dei frati minori nel santuario di Sant'Antonio, e anche visiteremo la casa madre delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Altra bella realtà francescana che è presente anche nella nostra diocesi a Raucedo e ad Arzene, attualmente dopo esserlo stata anche a Vivaro, una bellissima congregazione di suore delle quali sono molto amico anche. Vedete che nei luoghi, neanche fare apposta, del terremoto del Friuli di 50 anni fa, vi sono concentrati luoghi francescani di prim'ordine che noi visiteremo, per cui il nostro pellegrinaggio è tutt'altro che un viaggiare così nella vaghezza. Ecco, vivremo l'11 agosto un pellegrinaggio motivatissimo che sottolinea entrambi gli anniversari peculiari di questo 2026 per il nostro popolo, che sono l'ottavo centenario di San Francesco, che ci immette in un movimento globale di celebrazione che riguarda tutto il mondo, ma particolarmente l'Italia, che celebra San Francesco anche con una festa nazionale. Ma ci inseriamo anche nel 50° anniversario del terremoto, che ho voluto ricordarvi nella scorsa puntata di maggio, 6 maggio famoso 1976, e che è stato un evento storico, oggi possiamo dire veramente storico, dopo 50 anni, di primo livello, assolutamente da celebrare, assolutamente da ricordare, assolutamente da riandare a quegli anni, che sono stati anni dolorosi, 1000 i morti, e non parliamo poi delle distruzioni, ma che hanno anche permesso al Friuli dimostrare la propria anima, dimostrare ciò che è e ciò che è capace di fare, forse anche a differenza di altri, e di farsi apprezzare e apprezzare molto. Il modello Friuli, no? Noi andremo l'11 agosto a pregare San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara, e a guardare con i nostri occhi, e anche direi con occhi di fede,
1: alla ricostruzione che è avvenuta.

0: perché oggi non perdiamo la speranza nell'altra ricostruzione, che è molto più difficile, che è la ricostruzione morale e spirituale della nostra terra friulana, che risente come tutti delle piaghe di questo nostro tempo lontano da Dio. Nel pomeriggio evidentemente visiteremo il Duomo di Gemona, simbolo della ricostruzione, e quello di Venzone, ancora più emblematico di tale opera ricostruttiva, perché fu ricostruito pietra su pietra con il metodo dell'anastilosi, cioè numerando le pietre e ricollocandole lì dove erano, una cosa ciclopica. E nel pomeriggio anche ci sarà una simpatica coda, chiamiamola così, una visita a San Francesco d'Arzino, cioè andremo in una valle molto terremotata della nostra provincia di Pordenone, della nostra diocesi anche, e in un paese dedicato anche civilmente a San Francesco, del comune di Vito d'Asio, e un paese, una parrocchia anche piccola, da visitarci d'estate perché siamo in una montagna inoltrata molto molto dentro la valle dell'Arzino, e in visita a una parrocchia che è l'unica, oltre a quella di San Francesco di Pordenone, da dove partiremo la mattina dell'11 agosto, l'unica intitolata al santo poverello, il serafico Francesco d'Assisi. Con questa trasmissione vi ho invitati a questo pellegrinaggio. Troverete scritto di ciò anche nel bollettino che sta per uscire di Radio Voce nel Deserto, e nella prossima puntata vi darò i ragguagli anche per la iscrizione, che potete benissimo far giungere anche qui a Radio Voce nel Deserto. Sappiate che verso le ore 7:30 del mattino di martedì 11 agosto, festa di Santa Chiara, partiremo dal parcheggio antistante la chiesa di San Francesco di Via Cappuccini, che è anche accanto al cimitero urbano. Vi ringrazio di questo ascolto e vi auguro di vivere gioiosamente e anche intensamente la tredicina di Sant'Antonio di Padova, figlio spirituale di San Francesco d'Assisi.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale. Feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, 2 italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto.

Questo santo nacque il 13/10/1563 a Villa Santa Maria a Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo, celebre nella storia per i cardinali e i vescovi dati alla Chiesa, per i guerrieri e i governatori forniti alla patria. Fin dall'infanzia, Ascanio si sentì attratto verso l'Eucarestia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando l'abitino del Carmine, recitando il rosario all'ufficio, digiunando rigorosamente ogni sabato, anche tra gli esercizi cavallereschi. Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri, per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. A 22 anni fu colpito da una gravissima elefantiasi che lo deturpò in tutto il corpo. Alla considerazione della vanità dei beni terreni, egli propose di lasciare il mondo se avesse recuperato la salute. Il suo voto fu esaudito. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a cavallo a Napoli per lo studio della teologia. Nei tempi liberi, vestiti dell'abito ecclesiastico, visitava le chiese meno frequentate per darsi più facilmente all'orazione. Fu ordinato sacerdote a 24 anni. Benché così giovane, il santo esercitò subito il sacro ministero tra i reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nei processi si legge che ne sanò molti, facendo un semplice segno di croce sulla loro fronte. Se qualcuno ardiva a ringraziarlo, esclamava: «Fratello, datene grazie a Dio e non a me, che sono il più tristo e malvagio peccatore che si trovi».

quando scriveva qualche lettera, si firmava abitualmente Francesco Peccatore. A Napoli, nell'ospizio degli incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Verso quel tempo, un nobile genovese, Don Agostino Adorno, e Don Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, lo scelsero come compagno per la fondazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori. Ai soliti tre voti ne aggiunsero un quarto, di non ricevere cioè dignità ecclesiastiche. Il loro scopo era di erigere collegi per l'educazione della gioventù ed eremitaggi per i membri che avessero preferito condurre vita contemplativa. Per redigere le costituzioni si ritirarono 40 giorni presso i Camaldolesi di Napoli. Mentre a Roma essi ne attendevano l'approvazione da parte del Papa Sisto V, il santo andava pellegrinando da una basilica all'altra, mendicando alle porte dei conventi e dormendo con un lebbroso nella portineria dei Cappuccini. Di ritorno a Napoli, essi ottennero l'uso dell'oratorio dei Bianchi, nel quale fecero la professione religiosa il 9 aprile 1589. Per la grande devozione che il Caracciolo nutriva verso il poverello d'Assisi, cambiò il nome di battesimo con quello di Francesco. Ben presto numerosi sacerdoti abbracciarono quel loro genere di vita che comportava la recita del divino ufficio in comune e l'adorazione perpetua a turno del Santissimo Sacramento. La loro prima sede a Napoli fu la chiesa parrocchiale della Misericordia. L'Adorno, che aveva importanti affari da regolare in Spagna, dove era già stato come ambasciatore straordinario della sua repubblica, volle condurre Francesco con sé nell'intento di stabilirvi l'ordine. Il loro soggiorno a Madrid non approdò a nulla. Ritornati un anno dopo in patria, Francesco si ammalò gravemente e l'Adorno morì. Dopo aver trasferito l'ordine alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Napoli e averlo fatto confermare da Gregorio XIV, il Caracciolo ne fu eletto preposito generale, perpetuo, ma egli nella sua umiltà non accettò la carica che per 3 anni. Ricusando tutti gli onori inerenti ad essa, continuò a questare per soccorrere i poveri, a portare le vesti lise rifiutate dagli altri religiosi, a servire gli infermi, a rassettare i letti, a pulire la chiesa, a scopare la casa, a scegliere per sé le stanze più disadorne e scomode. Quando si recava nelle città in cui non c'erano i suoi religiosi, ai ricchi palazzi di ammiratori congiunti, preferiva le portinerie dei conventi o le corsie degli ospedali nei quali si prestava a lavare panni e rattoppare vesti.

Nel 1594 il santo ripartì per Madrid, dove, nell'attesa di aprire una casa, albergò nell'ospedale degli italiani e si mise al servizio degli infermi. Poco mancò che rapporti di malevoli al re Filippo II ne provocassero la chiusura, ma Dio era con lui. In un viaggio che fece dall'Escorial a Madrid, il santo cadde sfinito ai margini della strada per l'eccessivo dolore ad una gamba. All'improvviso si presentò un giovane, che si offrì ad accompagnarlo con il suo cavallo fino al di lui istituto. Smontato di sella, Francesco si voltò per ringraziare il generoso benefattore, ma cavallo e cavaliere erano già scomparsi. Quando ritornò in Italia, a Roma i suoi religiosi avevano tenuto la chiesa di San Leonardo, che 2 anni dopo cambiarono con Sant'Agnese a Piazza Navona. Andò a visitare la nuova sede e nel ritornare a Napoli passò per il suo paese natale. I concittadini gli manifestarono la loro ammirazione, inginocchiandosi al suo passaggio e baciandogli le mani. Confuso per quei segni di stima, egli prese un crocifisso, si inginocchiò nella pubblica piazza e confessò i cattivi esempi che avevano dato in gioventù. Nel capitolo del 1597, San Francesco fu ancora rieletto priore generale. Convinto di essere un servo inutile, per ubbidienza accettò di rimanere in carica ancora un anno, poi fu eletto proposito di Santa Maria Maggiore in Napoli e maestro dei novizi. Dotato del dono di profezie e del discernimento degli spiriti, più volte a giovani secolari predisse la vocazione allo stato religioso, ad altri l'apostasia. La veemenza degli affetti e le abbondanti lacrime versate impedivano al santo di proseguire la celebrazione della messa. Tornando in sacrestia, domandava umilmente perdono dello scandalo che credeva avere dato con quelle interruzioni. I fedeli invece ne rimanevano edificati. Un giorno, mentre celebrava in Alcalà col suo solito fervore, accese in una sua penitente il desiderio di comunicarsi con un frammento dell'ostia da lui consacrata. Dio si compiacque di esaudirla palesemente, con grande meraviglia dei circostanti. Il grande amore che il carracciolo nutriva per il Signore si riversava sul prossimo. Era tanta la sua sollecitudine per la conversione dei peccatori, delle meretrici e dei condannati a morte, che lo chiamavano il cacciatore delle anime. Era talmente sollecito a visitare gli infermi, ad assistere i moribondi, a raccogliere elemosine per provvedere all'educazione o al matrimonio delle fanciulle, che lo chiamavano il padre dei poveri. Era talmente infaticabile nell'ascoltare le confessioni, nel fare la dottrina ai fanciulli, nel predicare le verità eterne ai fedeli, nell'organizzare pie congregazioni, che lo chiamavano l'uomo di bronzo. Pur essendo di costituzione infermiccia, viaggiava sempre a piedi, viveva di elemosine e non si riparava dalle intemperie, anche se gli causavano catarri eccessivamente penosi. Nel camminare teneva sempre gli occhi fissi a terra, non fu mai visto alzarli per guardare le donne, fossero pure parenti. Di notte si disciplinava con corde tramezzate di spille e rosette di ferro fino a tramortirne. Prendeva 3 o 4 ore di sonno vestito sopra nude assi o a un ruvido saccone, dopo aver a lungo meditato sulla passione di Gesù e pregato con le braccia distese a forma di croce. Il santo indossava ogni venerdì e le vigilie della festa principale un ciliegio a forma di giubbone tessuto di peli irsuti, con il quale fece pure lunghi viaggi fino a sanguinarne. Ai fianchi portava cinte di setole e catenelle quando l'ubbidienza glielo permetteva. Dopo la morte gli fu trovata sul petto una piastra di ferro, forata, internata talmente nelle carni che non si vedeva quasi più. Frugalissimo nel vitto, soleva lasciare a mensa le pietanze che più gli piacevano. Digiunava pane e acqua 3 giorni la settimana, le vigilie e dal 1 al 14 agosto in onore dell'Assunta. Nel 1608 Francesco si recò con il fratello teatino padre Antonio ad Agnone Campobasso, chiamatovi dai padri filippini desiderosi di unirsi all'ordine da lui fondato. Giunto da Loreto alle porte della cittadina, esclamò d'improvviso: «Ecco il luogo del mio riposo». Fu assalito tosto da così violenta febbre che fu costretto a mettersi a letto. Riuscì ancora a ricevere il viatico in ginocchio, ma poco dopo cadde in agonia. Le sue ultime parole furono: «Andiamo, andiamo». Gli fu chiesto dove voleva andare. Con voce forte gli rispose: «Al cielo, al cielo».

Morì il 4 giugno 1608, dopo aver invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi. O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la messa ogni giorno e di inebriarvi di questo sangue». Tre giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo. Attorno al cuore di lui furono trovate impresse le parole: «Lo zelo della tua casa mi ha consumato». Il caracciolo fu beatificato da Clemente XIV il 4 giugno 1769 e canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Montevergine.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit informazioni.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 4 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Dalle istituzioni alle periferie e i luoghi di spiritualità, Papa Leone sarà così pellegrino in Spagna. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha illustrato infatti ai giornalisti il quarto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV, che lo vedrà fare tappa a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. Grande l'attesa e tanti i temi che il pontefice ci affronterà nei suoi discorsi e incontri: pace, disarmo, unità, giovani, cultura, nuove tecnologie, migrazioni, con uno stimolo alla Chiesa che ha ancora da dire a tanti livelli. Una liturgia viva è una risorsa per risvegliare l'apertura all'incontro con Dio, così ha detto il Papa ieri mattina all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha spiegato ai fedeli quali sono gli elementi dell'azione liturgica, la quale permette di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito, che va curato con mano fine e senza arbitrarietà, interrompe attività frenetiche riconducendoci all'essenziale. È una sosta che rigenera il cuore e insegna a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. Quattro Ciocchi ha detto: la magnifica Humanitas invita a non delegare il giudizio. Così, in un'intervista ai media vaticani, Walter Quattro Ciocchi, professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, ha definito la prima enciclica di Papa Leone molto lucida e capace di portare la discussione sull'intelligenza artificiale su un piano molto più maturo. Lo studioso ha quindi messo in guardia da una società che sostituisce la verifica con la plausibilità percepita, delega il giudizio alle macchine e rischia di confondere la simulazione della conoscenza con la conoscenza stessa. Carmen Hernandez, chiusa la fase diocesana della causa di beatificazione. Al seminario Redemptoris Mater di Madrid, martedì 2 giugno, si è tenuto l'atto di chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, co-iniziatrice del cammino neocatecumenale con Kiko Argüello, Carmen Hernandez. A presiedere il cardinale José Cobo Cano, arcivescovo della diocesi, che ha firmato il decreto di chiusura della fase diocesana del processo. Bambini, a Roma un summit per affrontare la crisi globale dell'infanzia, convocata da World Vision International con Harvard e Baylor University, la tre giorni aperta da ieri, che cercherà di dare risposte concrete che vadano oltre la sopravvivenza. Un bambino su cinque nel mondo attualmente vive in zone di conflitto. 13 milioni di minori nel 2025 risultano sfollati, ovvero il 46% in più rispetto all'anno precedente. A questo scenario si aggiunge la crescita esponenziale degli abusi. A queste e altre questioni, l'organizzazione cristiana World Vision International, impegnata nell'aiuto umanitario, nello sviluppo e nella difesa dei diritti, con un focus particolare sull'infanzia, cercherà di dare risposte in questa tre giorni di Global Summit 2026. Notizie dal mondo. La Camera degli Stati Uniti ha votato per il ritiro delle truppe dall'Iran, ma Trump può mettere il veto. In ogni caso, è una pessima notizia per Trump sul piano politico. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che insieme al Senato compone il Congresso, cioè il Parlamento statunitense, ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione è passata anche grazie ai voti di quattro esponenti repubblicani, ma ha un valore principalmente simbolico, perché Trump potrebbe porre il veto sulla decisione del Parlamento se fosse approvata anche dal Senato. Secondo Donald Trump, l'Iran ha deciso di rinunciare alle armi nucleari, l'ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti, intervistato in un podcast. Parlando al New York Post, invece, ha detto che gli piacerebbe incontrare Khomeini. Israele e Libano si sono accordati per un nuovo cessate il fuoco. Dopo un incontro trilaterale avvenuto tra ieri e l'altro ieri a Washington, i due paesi hanno deciso di estendere il cessate il fuoco in vigore dallo scorso 16 aprile. La sua attuazione è subordinata alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah e all'allontanamento delle forze del gruppo sciita dalle aree a sud del settore del fiume Litani in Libano. Hezbollah però non ha partecipato ai negoziati. L'accordo non è definitivo, i colloqui dovrebbero proseguire nelle prossime settimane. Giordania. Inoltre Libano e Israele si sono accordati per la creazione di una zona pilota che sarà controllata esclusivamente dalle forze armate libanesi. Nonostante il cessate il fuoco, le forze israeliane hanno attaccato il Libano meridionale formalmente per colpire un deposito di esplosivi di Hezbollah. Intanto l'ambasciatore israeliano a Roma ha detto che sta avendo degli attriti col governo italiano. Jonathan Peled, con incarico diplomatico a Roma, ha dichiarato di aver avuto delle divergenze col ministro degli esteri italiano. Il motivo dello scontro con Tajani è che le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, ma non c'è equivalenza nel riportare anche la sofferenza delle comunità israeliane. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione del Donetsk controllata dall'esercito russo, causando 8 morti e 11 feriti. Denis Pushlin, governatore del Donetsk, ha spiegato che l'autobus è stato colpito mentre attendeva dei passeggeri. In questa fase si stanno intensificando operazioni aeree da entrambi i lati. Per la Russia è una caccia all'uomo dell'Ucraina contro i civili, mentre per il presidente Zelensky serve per avvicinare la pace. Poi l'esercito di Kiev ha colpito con dei droni alcuni obiettivi critici a San Pietroburgo e Kronstadt. I target sono stati un importante terminal petrolifero e delle aziende militari. L'attacco è stato simbolicamente d'impatto, visto che ieri si è aperto il forum economico proprio a San Pietroburgo. La Russia ha infatti subito risposto con dei droni che hanno ucciso 2 persone a Kherson e 3 in Crimea. In Kuwait un attacco iraniano ha preso di mira l'aeroporto internazionale uccidendo una persona, l'ha riferito il Ministero della Difesa del Kuwait, che ha temporaneamente sospeso i voli dirottandoli verso aeroporti alternativi per poi riattivarli dopo poche ore. L'attacco ha anche causato diversi feriti e gravi danni a strutture aeroportuali. Donald Trump ha nominato un nuovo direttore dell'intelligence statunitense che però non ha esperienza nel settore. Si tratta di Bill Pult, uomo vicino al presidente degli Stati Uniti e che al momento è a capo della Federal Housing Finance Agency, un'agenzia governativa incaricata di controllare il settore del finanziamento dei mutui. Pult sostituirà temporaneamente l'attuale direttore della National Intelligence, Tulsi Gabbard, che abbandonerà il ruolo il 30 giugno. Le sigarette di contrabbando sono l'articolo più venduto sul mercato nero nell'Unione Europea. Nel 2025 il mercato illecito delle sigarette nell'Unione Europea ha superato per la prima volta dal 2014 la soglia del 10,3%, ovvero 41,8 miliardi di unità, per una perdita di 16,7 miliardi di euro nei bilanci pubblici. Il principale motore di questa crescita è rappresentato dal boom delle sigarette contraffatte, che costituiscono il 44% del mercato nero all'interno dell'Europa. In Francia, quasi una sigaretta su 2 proviene da fornitori illegali. Quest'estate potrebbe essere la più calda di sempre a livello globale a causa del El Niño più forte del secolo. El Niño è un fenomeno meteorologico naturale e ciclico che comporta un forte innalzamento delle temperature estive. Secondo gli esperti dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quest'estate c'è un 80% di probabilità che un El Niño particolarmente intenso si verifichi. Questo renderebbe il 2026 l'anno più caldo della storia, non tanto in Europa, ma nel resto del mondo.
4: Notizie dall'Italia. Via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggior flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco, dai salari alla povertà, fino alle pensioni e al mercato del lavoro. Nel giorno delle raccomandazioni del semestre europeo, la Commissione apre infatti all'estensione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, anche a misure per rafforzare la resilienza energetica, mentre invita Roma a mantenere la rotta del risanamento dei conti, a limitare gli interventi contro il caro bollette a misure temporanee mirate e a proseguire sulle riforme. La Premier Giorgia Meloni sottolinea che la flessibilità per molti è impossibile, il risultato è estremamente importante. Giorgetti sottolinea, recepite le nostre proposte. L'OCSE afferma, per Roma, shock dei prezzi energetici. Al via la collaborazione tra la Banca d'Italia e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria digitale dei cittadini, più consapevolezza e autonomia nella gestione digitale delle finanze personali e l'utilizzo in sicurezza dei servizi bancari digitali, pagare un bollettino, controllare il saldo, fare un bonifico in sicurezza, operazioni quotidiane che sempre più spesso passano dal digitale ma che non sono ancora alla portata di tutti, solo un italiano su 2 utilizza l'home banking. Il progetto è stato avviato anche grazie alle opportunità offerte dalla misura PNRR, Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale. Un appello per richiedere una formazione adeguata su DSA e ADHD per i docenti di ogni scuola italiana. E questo l'obiettivo della petizione lanciata da Sonia, una mamma della provincia di Brescia, per colmare un vuoto istituzionale formativo non più sostenibile, garantendo che ogni insegnante abbia gli strumenti necessari per assicurare una vera inclusione e il benessere psicologico e didattico degli studenti neurodivergenti. È indispensabile che i docenti di tutte le scuole ricevano un'adeguata formazione su DSA e ADHD. Per rispetto verso i nostri figli che lottano ogni giorno con queste sfide, chiediamo che siano meglio compresi, capiti e aiutati con strumenti adeguati. La petizione ha già superato le 14.000 firme. Nessun coinvolgimento in indagini, men che meno segnalazioni di reato su Nicole Minetti e sul compagno Giuseppe Cipriani né in Uruguay né in Spagna, e testimonianze raccolte che smentiscono i racconti della massaggiatrice che aveva lavorato nella tenuta dell'imprenditore a Punta dell'Este, relativi a feste estreme a cui avrebbe preso parte l'ex igienista dentale showgirl, e nemmeno irregolarità da parte della coppia nel procedimento di adozione. Sono nette le parole con cui la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni conferma il parere positivo già espresso dopo poco più di un mese di nuovi accertamenti sul caso della grazia concessa all'ex consigliera lombarda condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel Ruby Bis e per peculato sulle spese al Pirellone. Sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di Pietra e Inaudi a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. Nella prima votazione, ieri 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina ed Alcide Pierantozzi con Lo sbilico. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus. Notizie locali: Fabrizio Barberini resta in carcere. A deciderlo è il GIP del Tribunale di Pordenone, che ha convalidato l'arresto del 50enne accusato di aver ucciso Marius Adrian Dorobantu. Il fatto è avvenuto nella giornata di venerdì scorso in via Zuccolo 92 a Porcia. Questo lunedì si è invece tenuta l'udienza di convalida del fermo, dove l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, respingendo la richiesta di domiciliari avanzati dalla difesa dell'operaio di 50 anni. L'inchiesta nel frattempo prosegue in modo da poter raccogliere più indizi possibili per chiarire quanto è successo a Porcia poco dopo lo scontro tra il genero e il suocero, ucciso mentre difendeva la figlia. Informazioni mirate e confronto diretto con gli specialisti è la formula che il Crodi Aviano ha deciso di adottare in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, un'iniziativa promossa dal 2001 dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome della Fondazione Nazionale Gigi Chirotti, per promuovere la cultura del sollievo e della sofferenza fisica e morale. Anche il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha scelto di aderire a questa ricorrenza in modo da fornire alla cittadinanza un'informazione adeguata per una gestione corretta della sofferenza. Lo farà con un open day in programma questo lunedì 8 giugno dalle 10 alle 12 nell'atrio d'ingresso dedicato alla terapia personalizzata del dolore, un momento di confronto con gli specialisti. Puliamo i quartieri, blitz nella zona del Beato Dorico di Pordenone, volontari all'opera per rimuovere i rifiuti in via Benedetto Marcello. Il prossimo appuntamento è previsto per questo sabato 6 giugno, con ritrovo alle ore 9 in viale Treviso presso il parcheggio visitatori 1 della fiera. I cittadini sono invitati a partecipare. Volteggi e coreografie di gruppo. Al Flora di Pordenone va in scena il saggio della Società Ginnastica Pordenonese. L'appuntamento è per questa domenica 7 giugno alle 20 nella palestra dell'istituto. Tra le novità di quest'anno si evidenzia la collaborazione della società con il Collegio Don Bosco, che si concretizzerà in particolare con la presenza dei tecnici societari al punto verde estivo, che si terrà negli spazi dello stesso collegio dal 22 giugno al 17 luglio. Un'ulteriore collaborazione iniziata quest'anno è quella con l'associazione Equipe. E dal Bellunese, la tenuta della viabilità lungo la statale 51 di Alemagna nel tratto della Croda Marcora resta al centro dell'attenzione in vista della stagione estiva. Nei giorni scorsi, nella sede regionale ANAS di Mestre, si è svolto un incontro per fare il punto sulla situazione dopo la frana dello scorso anno. Sul tavolo soprattutto le misure per garantire sicurezza e continuità della circolazione anche in caso di maltempo. L'incontro si è chiuso con una valutazione positiva da parte di entrambi i soggetti. Confcommercio Belluno Dolomiti ha ribadito il proprio ruolo di rappresentanza del territorio, sottolineando la necessità di salvaguardare mobilità e attività economiche in un'area a forte vocazione turistica. E prosegue anche in provincia di Belluno il percorso di Poste Italiane verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Nei giorni scorsi, sul tetto dell'ufficio postale di Lamoni, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico composto da moduli installati sulla copertura, in grado di produrre energia pulita e ridurre l'impatto ambientale della struttura. Il gruppo Natura Bellunese APS rinnova la propria guida e apre un nuovo ciclo. L'associazione attiva dal 1978 nella divulgazione e studio degli aspetti naturalistici della provincia di Belluno ha eletto il consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2029. Alla presidenza arriva Manolo Piat, geologo e guida ambientale escursionistica, che raccoglie il testimone da Gianni Alberti. Confermata nel ruolo di vicepresidente vicario Francesca De Min, mentre il direttivo è completato da Claudio Sommavilla, segretario, Elena Sasso, segretaria amministrativa, e dai consiglieri Gianni Alberti, Maurizio Alfieri e Fausto Tormen. Il consiglio ha inoltre cooptato Rossanna Seno come consigliere aggiunto. Si chiude con un bilancio positivo il Maggio dei Libri a Borgo Valbelluna, iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e rilanciata sul territorio dall'amministrazione comunale. Un mese ricco di appuntamenti dedicati alla lettura e alla promozione culturale, che ha coinvolto tutte le fasce d'età, dalle letture per bambini dagli 0 ai 3 anni agli incontri per famiglie, fino alle attività rivolte agli adulti. L'amministrazione comunale ha inoltre donato un libro a tutti i bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del territorio. In totale sono stati distribuiti 330 volumi, differenziati per età, con l'obiettivo di incentivare la lettura anche in famiglia e promuovere il libro come strumento quotidiano, soprattutto in un contesto sempre più digitale. Il conto alla rovescia è quasi finito, mancano due giorni all'inizio della Velenosa, la manifestazione outdoor che dal 5 al 7 giugno trasforma Bolzano Bellunese in un grande palcoscenico, dedicato alla corsa in montagna, al parapendio, al gravel e all'enogastronomia. Ai piedi di Schiara, Terne, Talvene e Serva è tutto pronto per accogliere domani atleti, appassionati e curiosi, in un fine settimana che unisce competizione, spettacolo e convivialità. Le notizie più attese arrivano dal meteo, le previsioni sono favorevoli e il rischio di pioggia sembra scongiurato.

Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli Arnaldi, la semifinale, ci sarà un azzurro per il titolo Roland Garros, il romano batte Auger Aliassime in rimonta, per Berrettini un altro ritiro per infortunio. Fuori anche Sabalenka, la numero uno saluta Parigi, in semifinale la russa Schneider, dalle qualificazioni vola anche Svalinska. E dal calciomercato, Milan alla ricerca del tecnico, con Glasner anche Pochettino, prosegue il casting, primo incontro con l'ex del Crystal Palace. E ancora dal calcio, l'Italia dei giovani vince in Lussemburgo, basta un gol di Pio Esposito. Baldini lancia tutti gli under 21 nella prima amichevole post disastro mondiale. Golden Gala, Batocletti non al top, provo il massimo, poi test europei. Influenza della scorsa settimana mi impedisce di attaccare il record continentale. Meno male che sono migliorata, afferma l'atleta, altrimenti avrei dovuto rinunciare anche a Roma. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 4 giugno avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Con l'andare avanti del pomeriggio sulla zona montana sarà variabile con la possibilità di qualche rovescio. Sulla costa venti a regime di brezza. Domani venerdì 5 giugno cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti. Localmente anche intense temporalesche specie in pianure sulle prealpi. Sulla costa soffrirà venti di brezza. Domani venerdì 5 giugno cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti. Localmente anche intense temporalesche specie in pianure.

0: E allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento in nostra compagnia e una buona giornata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavet Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vinificiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica dei Verbum, cioè sulla Divina Scrittura, ci dà una regola fondamentale a cui noi cattolici siamo tenuti ad attenerci. E dice così: a Deo revelata esse credimus. Noi dobbiamo credere a tutte le cose che Dio ci ha rivelato. E difatti avete inteso il Vangelo di stamani, che comincia con una parola semplice ma fondamentale: ascolta, o Israele. E difatti è l'ascolto della sua parola che genera in noi, mediante l'afflato dello Spirito Santo, genera in noi quei movimenti interiori che ci aiutano sempre di più a incamminarci secondo il pensiero di Dio. E quando ci troviamo di fronte alla Divina Scrittura, va sempre letta, come ci insegna il nostro Papa San Gregorio Magno nei suoi Morali su Giobbe, va sempre letta la Divina Scrittura a modo di insegnamento morale. Cogliere quell'insegnamento, perché morale, che vuol dire costume, no? Da mos moris, cogliere quell'insegnamento che mi aiuta a campare, che mi aiuta a vivere secondo la volontà santissima di Dio. E noi la strada della nostra vita la troviamo nella Divina Scrittura, e il rafforzamento per vivere la Divina Scrittura poi nel Santissimo Sacramento dell'altare. La Messa, così come si è detto altre volte, come è così composta, è composta in questo modo perché ci dice la strada che dobbiamo intraprendere per la nostra vita. Ascolta la parola, Cristo con la sua presenza reale ti aiuterà a metterla in pratica, e cammina. Quando alla fine diceviamo lite missa este, vuol dire comincia a camminare ora, perché hai tutto con te. E quando noi leggiamo le parole così commoventi del libro di Tobia, il libro di Tobia veramente è un libro in cui noi possiamo toccare con mano quanto Dio nella sua bontà guida la nostra vita. Il libro di Tobia non è soltanto il libro che riguarda il matrimonio, è vero, lo usiamo tantissime volte per la liturgia nuziale, ma nel libro di Tobia c'è una verità che è fondamentale: il Signore, Lui solo, guida la tua vita. E come dice il Salmo 90, e manderà i suoi angeli ad accompagnarti lungo questa strada affinché il tuo piede non inciampi nel sasso. Ecco la presenza così importante dell'arcangelo Raffaele nella vita di Tobia, questo angelo che guida questo uomo a intraprendere una strada difficile, ma che si faccia la volontà santissima di Dio. Noi sempre lo ripetiamo, no? Secondo le parole di San Francesco, in tua volontade è la nostra pace. Vogliamo trovare la pace interiore? Seguiamo la santissima volontà di Dio. Dove la trovo? La strada? Nella Divina Scrittura. Perché? Perché c'è questo connubio tra Scrittura ed Eucaristia? Perché non soltanto l'Eucaristia ti aiuta a osservare, ad amare, a vivere quello che ti dice Dio nella Scrittura, perché Gesù è il compimento perfetto di ogni parola che io leggo nella Scrittura. Diceva infatti il sommo Agostino, ogni qualvolta che tu leggi la Divina Scrittura sotto ogni riga, ricordati, c'è sempre un'unica parola che dà compimento, Gesù Cristo. Allora, ecco che in questo libro noi veramente ci sentiamo avvolti dalla presenza di Dio. Se lo leggiamo, quante avventure ha passato il povero Tobia, tantissime prima di arrivare a sposare Sara, tantissime disavventure, ma Tobia si è sempre fidato di Dio e il suo angelo infatti l'ha accompagnato in questo cammino così difficile. Ritroviamo qui la nostra vita e la fotografia della nostra esistenza nel libro di Tobia. Quante famiglie, quante persone hanno tantissimi problemi, ma Dio, avete visto e sentito, non è una bacchetta magica che toglie il problema. Il problema rimane, ma chi ti dà la forza per affrontarlo? Solo Dio. Allora ecco, chiediamo anche noi oggi a Tobia, che la Chiesa venera come santo, all'Arcangelo Raffaele, che ci aiutano dal cielo a comprendere che la nostra vita sarà veramente cristiana quando crediamo nel nostro cuore a tutto quello che Dio ci ha rivelato, quando ci accostiamo con ossequio alla Divina Scrittura e quando riceviamo nel nostro cuore l'insegnamento profondo che essa ci dà. D'altronde, l'esempio più fulgido, più eclatante, più perfetto è sempre la Vergine Maria, che in tutta la sua vita si è messa sempre in questo ascolto della parola. Anche Maria, come noi, anche lei ha ascoltato la parola. Quel giorno, quando Gabriele si manifestò a lei, ha ascoltato quella parola e ha detto fiat voluntas Dei, sia fatta la volontà di Dio. E allora con questi esempi così grandi davanti a noi, è vero, noi siamo piccolini, ma i grandi aiutano i piccolini a mettere in pratica questa parola. Buttiamoci nelle mani dell'Altissimo, fidiamoci di Lui e allora ci accorgeremo che la nostra vita, man mano che scorre davanti al Signore, scorre ma nella consapevolezza della Sua presenza. E come dice la liturgia, non confundere in eternum, non saremo confusi in eterno. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità, due temi forti oggi nella nostra puntata: i giovani e la pastorale loro dedicata, e poi il carcere tra sovraffollamento e carenze, ma anche con l'impegno per questa realtà. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Partiamo dai giovani con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Si è da poco concluso il convegno nazionale di pastorale giovanile a Brindisi. Avete avuto delle giornate davvero intense, dedicate appunto a riflettere sull'evangelizzazione dei più giovani. Allora, da queste giornate che cosa è emerso che l'ha colpita di più?
2: Penso che la cosa che mi ha colpito anzitutto sia stata il desiderio di esserci e di continuare a voler investire le energia e la passione per l'educazione e l'evangelizzazione, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è il primo lato bello, ecco, di questo convegno. Cioè, alla fine di questi giorni, nonostante le questioni fossero impegnative di un certo calibro, anche da un certo punto di vista questioni pesanti, okay, profonde, sì, significative, ecco, ho visto da parte dei partecipanti il desiderio di esserci, di non tirarsi indietro, ma di continuare a investire, appunto, il desiderio di provare a sognare, immaginare come provare a evangelizzare e ad annunciare l'esperienza di Cristo anche alle nuove generazioni, anche oggi, in un contesto che porta dei segni di fragilità e di fatica.
1: Ecco, la trasmissione della fede non è più un percorso scontato, un processo scontato, quindi come è possibile far conoscere anche ai più giovani, ai più piccoli, insomma ai giovani, come è possibile far conoscere la fede?
2: Certo, i nostri vescovi, proprio al termine del cammino sinodale, al termine anche dell'assemblea dei vescovi della scorsa settimana, hanno sottolineato proprio questo che ha appena detto anche lei, no? Che la trasmissione della fede non è più un dato scontato, e il come un po' potrebbe essere una domanda, come si può dire, un po' una domanda trabocchetto, perché sì, si potrebbe far pensare che danno una ricetta magica. Mi piace partire dal come per provare ad aprire due piste. Anzitutto il chi. Cioè, possiamo evangelizzare le nuove generazioni attraverso delle persone, e soprattutto persone adulti, giovani adulti, comunità che hanno fatto esperienza di Cristo. E quindi anzitutto questa domanda sul come evangelizzare le nuove generazioni ci porta a domandarci chi le evangelizza, e quindi diventa anche un primo obiettivo, un primo lavoro, formare con una formazione che è legata a un incontro, per far sì che l'incontro con il Cristo possa generare testimoni e adulti che con la propria vita, nei loro luoghi di vita e nella comunità cristiana, creando una comunità, possa raccontare, testimoniare, dire la bellezza del seguire il Cristo, del seguire il risorto. E questa domanda apre, secondo me, rispetto a questo, al come, apre anche a un'altra via che possiamo raccogliere da quello che abbiamo vissuto in questi anni. C'è un modo che ci è stato, secondo me, consegnato, che è quello della sinodalità, e dall'altra parte c'è un contenuto, che è quello del kerygma, orientato, ed è stata la conclusione del nostro convegno, orientato alla santità. La sinodalità e l'annuncio del Vangelo possono essere verificabili, ma non nella misura dei numeri, ma nella misura della santità. Cioè, il come possiamo evangelizzare passa attraverso la domanda del questa esperienza quanto ha generato la capacità di vivere da santi nelle relazioni e nelle proprie, anche nelle proprie, diciamo, nella propria quotidianità. Una santità che chiaramente non è legata alla perfezione, non è legata neanche alla capacità della propria volontà, ma santità è intesa come la capacità di essere aperti alla grazia, all'amore di Dio, che ti permette di mettere al centro l'esperienza del Cristo morto e risorto per noi, e che quindi ti porta a compiere delle azioni proprio a partire da questa esperienza.
1: Don Pincerato, c'è un evento però che richiama davvero tanti giovani, di solito, che è quello della GMG, che spesso è un po' anche uno spartiacque, no, nel cammino di fede. La prossima a Seul è una sfida un po' anche per gli italiani. Lei ha fatto parte di una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana che è stata proprio in queste settimane in Corea del Sud per un primo contatto, ecco, che cosa è emerso?
2: È emerso che c'è una chiesa che si sta preparando, che desidera incontrare e aprire le proprie porte, e dall'altra parte è emerso che anche noi siamo chiamati a prepararci, ecco, a prepararci bene, sia dal punto di vista tecnico, ok,
1: certo.
2: Quindi prepararci in modo tale che possa essere una bella esperienza, prepararci dal punto di vista anche culturale, perché è un'altra cultura che ci chiede di non andare lì come un po' allo sbaraglio, e di prepararci anche rispetto all'aspetto dei temi tematici della fede, perché quello che stanno mettendo in campo tocca alcuni aspetti del loro vissuto. Infatti il tema Coraggio, io ho vinto il mondo, declinato rispetto a verità, amore e pace, rappresentano anche parte del cammino della storia della Chiesa coreana. Ecco, questo ci chiede anzitutto di prepararci, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche appunto culturale e di fede.
1: E allora quale preparazione per i nostri giovani italiani in vista di questa GMG di Seul dell'anno prossimo?
2: Anzitutto durante l'estate consegneremo un sussidio per gli educatori e anche per i giovani, in modo tale che nei prossimi mesi possano sentirsi accompagnati in questa scoperta, in questa ricerca. Chiaramente ci sarà un sito web dedicato e un'app che a breve verranno consegnati, proprio per rimanere in contatto sia nel momento della preparazione, ma sia anche dopo, quando, per chi parteciperà. E poi la preparazione si svolgerà ed sarà affidata al ruolo fondamentale e prezioso degli accompagnatori e degli educatori che conoscono la vita dei nostri giovani proprio lì nel territorio. Nell'anno nuovo ci sarà un appuntamento proprio per gli incaricati, in modo tale da conoscere e dare indicazioni più precise rispetto all'esperienza. A gennaio verrà consegnato invece del materiale per chi starà in Italia, in modo tale che possa anche gli italiani che vivranno la GMD in casa possano respirare un'esperienza simile a quelli invece che la vivranno in Corea. E poi ancora ci prepareremo per vivere l'esperienza lì, in loco, con Casa Italia, con la festa degli italiani, con probabilmente uno spazio espositivo in cui cercheremo di mettere a disposizione anche la cultura italiana nei confronti della cultura coreana e di quella di tutti i visitatori che passeranno di tutto il mondo. Ecco, di fatto è una preparazione che vede più step, più livelli, e che però si vede in cammino e in movimento.
1: Don Riccardo Pincerato, la ringraziamo per questa ventata di pastorale giovanile qui a Chiesa e Comunità.
2: Mi fa piacere, è stato un piacere.
1: E ora invece la realtà carceraria italiana, cui guardiamo attraverso la realtà della Casa Circondariale di Napoli Poggio Reale. Uno dei cappellani in questo istituto penitenziario è Don Enzo Miranda, già responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Nola. Buongiorno Don Enzo.
3: Buongiorno a lei Elena, buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Vogliamo aprire una finestra sulla situazione nelle carceri italiane. Lei è cappellano a Poggio Reale, ci ha colpito una notizia, quella di una messa domenicale che non si è potuta celebrare per mancanza di agenti. Allora ci racconta che cosa è successo e anche qual è la situazione nel carcere di Poggio Reale.
3: Sì, in realtà le messe sono due la domenica mattina, dove si alternano alcuni padiglioni per i reati comuni che ogni 15 giorni vivono questa esperienza di culto. Domenica in realtà siamo arrivati lì assieme ai volontari, alle suore che operano nel carcere, e ci è stato detto che non era possibile celebrare la messa in quanto non c'erano gli agenti sufficienti per il servizio di scorta e di assistenza dei detenuti. È un problema che già noi conosciamo, con cui conviviamo ogni giorno in quella realtà, che la domenica diventa un po' più critica per ovvi motivi, per il personale a riposo e quant'altro, ma domenica scorsa si è toccato un po' la punta dell'iceberg e quindi abbiamo avuto disposizione di non dover celebrare. È qualcosa che non è raramente avvenuto sotto questo aspetto proprio concreto. Ogni giorno noi, ripeto, ci scontriamo con questa realtà dove c'è una difficoltà, un modo di sofferenza di operare anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, in particolare gli agenti. Però domenica, ripeto, questo problema è esploso e quindi ci siamo trovati a non dover celebrare questa Eucaristia. Ecco, in realtà questo della sottonumero degli agenti a Poggio Reale, come in altri istituti italiani, è un problema che solitamente va a inserirsi in altre problematiche di difficoltà, con un rallentamento dei vari servizi, non solo quello religioso, dell'assistenza religiosa, ma anche nel problema sanitario, nel problema pratico delle attività quotidiane. C'è una carenza di mezzi e di risorse umane al servizio di un istituto che in realtà potrebbe contenere 1.200-1.300 detenuti e ne porta quasi il doppio, ecco, con tutte le difficoltà oggettive. Pensi che c'è anche il problema che negli ultimi tempi molti detenuti che avevano bisogno di assistenza, si è dimezzato il numero dei detenuti pazienti per i servizi sanitari, sempre perché ci sono delle difficoltà oggettive, non solo nell'amministrazione della polizia penitenziaria, ma anche col personale sanitario e con i tempi stessi.
1: Quindi non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno?
3: Sì, sono stati dimezzati il numero di detenuti che magari potevano usufruire di quel servizio e successivamente questi dovranno ottenere questo servizio, però con rallentamenti e col problema sanitario che ovviamente è un po' più delicato, no? Come
1: certo,
3: si può facilmente immaginare. Poggio Reale purtroppo si inserisce all'interno del contesto della detenzione italiana con le sue criticità amplificate, non solo per il soprannumero e per le risorse umane e tecniche da mettere a disposizione, ma anche per una fatiscenza della struttura che è ultrasecolare. Ecco, il Poggio Reale è una realtà esplosiva per certi aspetti, di un problema del carcere che non è tanto causato da chi vi lavora dentro, che lo fa con sacrificio e con zelo,
1: con dedizione.
3: Sì, ma il problema è a monte. Il problema è a monte perché, per esempio, nella questione della polizia penitenziaria, a fronte di agenti che vanno in pensione o che hanno sospendono il servizio, non c'è un rifornimento necessario, adeguato.
1: La realtà, questa che ci ha raccontato di Poggio Reale, ma è una realtà, insomma, italiana.
3: Sì, è una realtà italiana dove a Poggio Reale c'è la sintesi di un po' di tutte le difficoltà dell'amministrazione penitenziaria in Italia. E il carcere, per come è concepito oggi dai vertici, dalle amministrazioni, dalla giurisdizione, è fallimentare. Il detenuto, come ricorda spesso un mio confratello che ha operato per 20 anni e passa a Poggio Reale, dice: il detenuto vi entra con la consapevolezza di aver commesso un reato, vi esce quasi con l'idea di averne subito un altro, perché in realtà non incontra all'interno di quella struttura, che dovrebbe essere rieducativa, quei dinamismi che lo portano a prendere consapevolezza del torto commesso. E quindi all'interno di quella struttura gli agenti, ma l'intera amministrazione, che sono identificati nello Stato, si pongono come nemici, si pongono come avversari, non perché il personale lo faccia, ma perché i detenuti acquisiscono questa percezione di uno Stato che diventa nemico, di uno Stato che reclude, di uno Stato che vuole ghettizzare chi ha commesso un reato. E oggi non si può più pensare al carcere come la soluzione dei problemi, dove chi commette un reato viene sbattuto dentro, mi scuso il termine forte, senza opportunità rieducative che gli permettano un domani di tornare nella società con una consapevolezza diversa. Tenga conto pure che da carcere a carcere ci sono dinamiche differenti, perché per esempio da Roma in giù noi come carcere, come istituti detentivi, viviamo anche l'esperienza della criminalità organizzata, e quindi molto spesso certe dinamiche, certe situazioni detentive rischiano di diventare quasi una sorta di università, di scuola della criminalità, dove chi magari entra con un reato minore rischia di uscirne fuori affiliato tante volte. Ecco, e c'è anche una visione del carcere dove non c'è consapevolezza di voler prendere decisioni adatte, decisioni consone, e non è un problema economico, c'è uno spreco enorme anche di denaro, gli investimenti sul carcere non vengono distribuiti con una logica consona a quello che dovrebbe essere il ruolo rieducativo del carcere.
1: Don Enzo Miranda, come cappellani quali compiti riuscite a svolgere all'interno del carcere, cosa fate per i detenuti nel concreto, proprio per chi ci ascolta?
3: Sì. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Sì. Noi non andiamo in carcere per convertire, come qualcuno crede, o per un domani portarli nelle parrocchie a essere proseliti. Il nostro servizio è un servizio di prossimità, di vicinanza, che fa riferimento al mandato di Gesù Cristo, no? Ero carcerato, in Matteo 24 ero carcerato e siete venuti a trovarmi, come in altri scritti biblici d'altro canto. E quindi il nostro lavoro di prossimità, di vicinanza alla persona, un servizio che viene svolto all'interno della struttura detentiva, ma anche fuori, in altri ambiti, delle pene alternative, nell'assistenza alle famiglie. In realtà all'interno del carcere il nostro è un servizio che spazia su più fronti. Noi provvediamo tante volte anche ai beni di prima necessità, detersivi, abbigliamento, perché molto spesso l'amministrazione non riesce a sopperire a queste necessità, e quindi come Chiesa ci facciamo carico, per esempio, con le raccolte di questi beni di prima necessità nelle varie parrocchie, con le giornate di sensibilizzazione. Da certo anche c'è il culto, la messa, le confessioni, le catechesi. Noi viviamo anche l'esperienza dei sacramenti primari, a volte celebriamo anche i battesimi, prime comunioni, le cresime, in questo periodo celebreremo le cresime, ma è anche e soprattutto un servizio, ripeto, di prossimità, di carità, che si pone a fianco alla persona che soffre e che però si deve muovere su un filo molto sottile, che non è quello, fra virgolette, agevole delle parrocchie o dei centri Caritas o in altre strutture, ma è un servizio di prossimità e di carità che deve tener conto anche di dinamiche giuridiche, istituzionali, no? Di burocrazia, che spesso rallenta anche non solo il servizio della Chiesa, ma rallenta tutti i servizi all'interno delle strutture penitenziarie.
1: Don Enzo, cosa significa per un detenuto la partecipazione alla messa, e penso anche per gli agenti che magari la domenica sono al lavoro e si avvicinano comunque a quel momento? Che cosa significa vivere la messa dentro un carcere?
3: Ecco, se possiamo fare un esempio, è per un buon cristiano che attende la messa domenicale come un evento, l'incontro con Cristo, ma in realtà per loro, oltre a essere questa opportunità, c'è anche l'opportunità di vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario, no? Un momento, tra virgolette, non di fuga o di evasione mentale, ma un momento di incontro, dove l'opportunità della messa diventa anche l'opportunità per incontrare non solo il prete, i volontari e le suore, ma anche in alcune circostanze, per esempio le celebrazioni a Poggioreale vengono animate da gruppi parrocchiali che arrivano dall'esterno, e quindi è un'opportunità anche di incontro, di un'evasione mentale, un'evasione dell'anima, tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità in quel momento di vivere un'esperienza di un'evasione mentale, un'evasione dell'anima, tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità

0: molto, Don Enzo Miranda, per averci aiutato a guardare a questa situazione.
1: Grazie a lei, Elena, e buona giornata a tutti quanti voi e buon lavoro.
0: Ed è davvero tutto per questa puntata che vi ricordo potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa?

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura al Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con quattro membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare, il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
5: L'evento è di una crudeltà inenarrabile, è un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto, anche il personale tecnico dell'ASL, per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da piogge e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
6: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubi fragili e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo, per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineghin, per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, Buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
2: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
1: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
2: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione. Perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, e poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
1: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
2: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a correggere, a far correggere all'INPS altre 270.000 CU perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi dovevano presentare la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
2: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare, addirittura la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco, Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
2: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
2: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco, che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre, rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzione. Quindi, come dire, io credo che
1: semplice,
2: questa
1: non
2: sia
1: per
2: la
1: tutti.
2: Ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angeleri. Noi ci prendiamo qualche istante per, grazie, un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della Will. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante, a suo giudizio, in questa dichiarazione dei redditi 2026?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Questo santo nacque il 13/10/1563 a Villa Santa Maria a Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo, celebre nella storia per i cardinali e i vescovi dati alla Chiesa, per i guerrieri e i governatori forniti alla patria. Fin dall'infanzia, Ascanio si sentì attratto verso l'Eucarestia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando l'abitino del Carmine, recitando il rosario all'ufficio, digiunando rigorosamente ogni sabato, anche tra gli esercizi cavallereschi. Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri, per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. A 22 anni fu colpito da una gravissima elefantiasi che lo deturpò in tutto il corpo. Alla considerazione della vanità dei beni terreni, egli propose di lasciare il mondo se avesse recuperato la salute. Il suo voto fu esaudito. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a cavallo a Napoli per lo studio della teologia. Nei tempi liberi, vestiti dell'abito ecclesiastico, visitava le chiese meno frequentate per darsi più facilmente all'orazione. Fu ordinato sacerdote a 24 anni. Benché così giovane, il santo esercitò subito il sacro ministero tra i reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nei processi si legge che ne sanò molti, facendo un semplice segno di croce sulla loro fronte. Se qualcuno ardiva a ringraziarlo, esclamava: «Fratello, datene grazie a Dio e non a me, che sono il più tristo e malvagio peccatore che si trovi».

quando scriveva qualche lettera, si firmava abitualmente Francesco Peccatore. A Napoli, nell'ospizio degli incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Verso quel tempo, un nobile genovese, Don Agostino Adorno, e Don Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, lo scelsero come compagno per la fondazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori. Ai soliti tre voti ne aggiunsero un quarto, di non ricevere cioè dignità ecclesiastiche. Il loro scopo era di erigere collegi per l'educazione della gioventù ed eremitaggi per i membri che avessero preferito condurre vita contemplativa. Per redigere le costituzioni si ritirarono 40 giorni presso i Camaldolesi di Napoli. Mentre a Roma essi ne attendevano l'approvazione da parte del Papa Sisto V, il santo andava pellegrinando da una basilica all'altra, mendicando alle porte dei conventi e dormendo con un lebbroso nella portineria dei Cappuccini. Di ritorno a Napoli, essi ottennero l'uso dell'oratorio dei Bianchi, nel quale fecero la professione religiosa il 9 aprile 1589. Per la grande devozione che il Caracciolo nutriva verso il poverello d'Assisi, cambiò il nome di battesimo con quello di Francesco. Ben presto numerosi sacerdoti abbracciarono quel loro genere di vita che comportava la recita del divino ufficio in comune e l'adorazione perpetua a turno del Santissimo Sacramento. La loro prima sede a Napoli fu la chiesa parrocchiale della Misericordia. L'Adorno, che aveva importanti affari da regolare in Spagna, dove era già stato come ambasciatore straordinario della sua repubblica, volle condurre Francesco con sé nell'intento di stabilirvi l'ordine. Il loro soggiorno a Madrid non approdò a nulla. Ritornati un anno dopo in patria, Francesco si ammalò gravemente e l'Adorno morì. Dopo aver trasferito l'ordine alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Napoli e averlo fatto confermare da Gregorio XIV, il Caracciolo ne fu eletto preposito generale, perpetuo, ma egli nella sua umiltà non accettò la carica che per 3 anni. Ricusando tutti gli onori inerenti ad essa, continuò a questare per soccorrere i poveri, a portare le vesti lise rifiutate dagli altri religiosi, a servire gli infermi, a rassettare i letti, a pulire la chiesa, a scopare la casa, a scegliere per sé le stanze più disadorne e scomode. Quando si recava nelle città in cui non c'erano i suoi religiosi, ai ricchi palazzi di ammiratori congiunti, preferiva le portinerie dei conventi o le corsie degli ospedali nei quali si prestava a lavare panni e rattoppare vesti.

Nel 1594 il santo ripartì per Madrid, dove, nell'attesa di aprire una casa, albergò nell'ospedale degli italiani e si mise al servizio degli infermi. Poco mancò che rapporti di malevoli al re Filippo II ne provocassero la chiusura, ma Dio era con lui. In un viaggio che fece dall'Escorial a Madrid, il santo cadde sfinito ai margini della strada per l'eccessivo dolore ad una gamba. All'improvviso si presentò un giovane che si offrì ad accompagnarlo con il suo cavallo fino al di lui istituto. Smontato di sella, Francesco si voltò per ringraziare il generoso benefattore, ma cavallo e cavaliere erano già scomparsi. Quando ritornò in Italia, a Roma i suoi religiosi avevano tenuto la chiesa di San Leonardo, che 2 anni dopo cambiarono con Sant'Agnese a Piazza Navona. Andò a visitare la nuova sede e nel ritornare a Napoli passò per il suo paese natale. I concittadini gli manifestarono la loro ammirazione, inginocchiandosi al suo passaggio e baciandogli le mani. Confuso per quei segni di stima, egli prese un crocifisso, si inginocchiò nella pubblica piazza e confessò i cattivi esempi che avevano dato in gioventù. Nel capitolo del 1597, San Francesco fu ancora rieletto priore generale. Convinto di essere un servo inutile, per ubbidienza accettò di rimanere in carica ancora un anno, poi fu eletto proposito di Santa Maria Maggiore in Napoli e maestro dei novizi. Dotato del dono di profezie e del discernimento degli spiriti, più volte a giovani secolari predisse la vocazione allo stato religioso, ad altri l'apostasia. La veemenza degli affetti e le abbondanti lacrime versate impedivano al santo di proseguire la celebrazione della messa. Tornando in sacrestia, domandava umilmente perdono dello scandalo che credeva avere dato con quelle interruzioni. I fedeli invece ne rimanevano edificati. Un giorno, mentre celebrava in Alcalà col suo solito fervore, accese in una sua penitente il desiderio di comunicarsi con un frammento dell'ostia da lui consacrata. Dio si compiacque di esaudirla palesemente, con grande meraviglia dei circostanti. Il grande amore che il carracciolo nutriva per il Signore si riversava sul prossimo. Era tanta la sua sollecitudine per la conversione dei peccatori, delle meretrici dei condannati a morte, che lo chiamavano il cacciatore delle anime. Era talmente sollecito a visitare gli infermi, ad assistere i moribondi, a raccogliere elemosine per provvedere all'educazione o al matrimonio delle fanciulle, che lo chiamavano il padre dei poveri. Era talmente infaticabile nell'ascoltare le confessioni, nel fare la dottrina ai fanciulli, nel predicare le verità eterne ai fedeli, nell'organizzare pie congregazioni, che lo chiamavano l'uomo di bronzo. Pur essendo di costituzione infermiccia, viaggiava sempre a piedi, viveva di elemosine e non si riparava dalle intemperie, anche se gli causavano catarri eccessivamente penosi. Nel camminare teneva sempre gli occhi fissi a terra, non fu mai visto alzarli per guardare le donne, fossero pure parenti. Di notte si disciplinava con corde tramezzate di spille e rosette di ferro fino a tramortirne. Prendeva 3 o 4 ore di sonno vestito sopra nude assi o a un ruvido saccone, dopo aver a lungo meditato sulla passione di Gesù e pregato con le braccia distese a forma di croce. Il santo indossava ogni venerdì e le vigilie della festa principale un ciliegio a forma di giubbone tessuto di peli irsuti, con il quale fece pure lunghi viaggi fino a sanguinarne. Ai fianchi portava cinte di setole e catenelle quando l'ubbidienza glielo permetteva. Dopo la morte gli fu trovata sul petto una piastra di ferro forata, internata talmente nelle carni che non si vedeva quasi più. Frugalissimo nel vitto, soleva lasciare a mensa le pietanze che più gli piacevano. Digiunava pane e acqua 3 giorni alla settimana, le vigilie e dal 1 al 14 agosto in onore dell'Assunta. Nel 1608 Francesco si recò con il fratello teatino padre Antonio ad Agnone Campobasso, chiamatovi dai padri filippini desiderosi di unirsi all'ordine da lui fondato. Giunto da Loreto alle porte della cittadina, esclamò d'improvviso: «Ecco il luogo del mio riposo». Fu assalito tosto da così violenta febbre che fu costretto a mettersi a letto. Riuscì ancora a ricevere il viatico in ginocchio, ma poco dopo cadde in agonia. Le sue ultime parole furono: «Andiamo, andiamo». Gli fu chiesto dove voleva andare. Con voce forte gli rispose: «Al cielo, al cielo».

Morì il 4 giugno 1608, dopo aver invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi. O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la messa ogni giorno e di inebriarvi di questo sangue». Tre giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo. Attorno al cuore di lui furono trovate impresse le parole: «Lo zelo della tua casa mi ha consumato». Il caracciolo fu beatificato da Clemente XIV il 4 giugno 1769 e canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Montevergine.

Nella leggenda narrata da Ivan Karamazov al fratello Alosha nel romanzo di Fedor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, il grande inquisitore dialoga con un uomo nel quale egli riconosce il Messia, tornato sulla terra. È l'occasione per esprimere la rabbia e l'inquietudine che persino un uomo di chiesa ha nei confronti di Cristo. Nulla è per l'uomo più seducente che la libertà della sua coscienza, ma nulla anche è più tormentoso. Ed ecco che in luoghi di saldi principi per acquietare la coscienza umana una volta per sempre, tu hai scelto tutto quello che c'è di più inconsueto, enigmatico e impreciso. Hai scelto tutto quello che superava le forze degli uomini e hai perciò agito come se tu non li amassi per nulla. E chi mai ha fatto questo? Colui che era venuto a dare per essi la sua vita. Invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te, in luogo di seguire la salda legge antica. L'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ma non avevi tu pensato che se lo si fosse oppresso con un così terribile fardello come la libertà di scelta, egli avrebbe finito per respingere e contestare perfino la tua immagine e la tua verità. Pensare. Quando ci troviamo davanti a diverse possibilità, magari anche tutte buone e appetibili, sperimentiamo la fatica della decisione, cioè il peso della libertà. Abbiamo paura di sbagliare. Preferiamo non correre rischi. Vorremmo sapere esattamente quale sia la scelta migliore. Eppure, nella vita non ci è mai dato di spogliarci del peso della libertà. Anche quando ci sentiamo costretti, braccati, quando ci sembra che non ci sia via d'uscita nelle situazioni della vita, facciamo esperienza della mancanza di un bene così prezioso, quale la libertà. A volte la libertà sembra metterci davanti a un abisso senza fondo. Ci prende la vertigine di fronte alle possibilità che si aprono davanti a noi. Per questo, nel racconto della leggenda del grande inquisitore, quell'enigmatico personaggio che è l'inquisitore accusa Cristo di aver lasciato l'uomo in balia del grande peso della libertà. Cos'altro avrebbe potuto fare l'uomo, ritrovandosi tra le mani tutta quella libertà, se non soccombere e sbagliare? Anche diversi film hanno riflettuto sull'enigma della libertà, quasi a voler esprimere la paura dell'uomo di essere libero. In The Truman Show, per esempio, il protagonista scopre di essere in un reality. Ha vissuto, senza saperlo, dentro un set cinematografico costruito di proposito intorno a lui. Non è una sensazione insolita. A volte ci prende la paura di non essere realmente liberi, come se qualcun altro avesse costruito per noi un palcoscenico e un copione da recitare. Potremmo pensare anche a Matrix, in cui appaiono la provocazione del peso della decisione, l'alternativa e quella lotta tra il bene e male che sembra sottesa e implicata nella libertà. La libertà, però, non è solo facoltà di scelta. Essa è, prima di tutto, una libertà essenziale, la percezione di sé come liberi da ogni costrizione. Essere liberi è la condizione della libertà di scelta.

La libertà rischia però di diventare vuota se non ha un fine. Essa si qualifica nella misura in cui è orientata verso qualcosa o qualcuno. Martin Buber afferma infatti che è un fecondo punto zero, e cioè un punto di partenza che non può essere fine a se stesso. Sperimentiamo il valore della libertà quando la mettiamo a servizio di qualcosa. È il fine che ne fa emergere la potenza. Per questo Buber sostiene che la libertà è un ponte, non una dimora. Ci serve per andare da qualche parte, non per rimanere oziosamente in essa. Ogni essere vivente, ma l'uomo in particolare, è veramente libero perché ha la capacità di adattarsi all'ambiente in cui vive. L'uomo è libero perché in qualunque situazione, anche nello spazio angusto di una prigione, può decidere cosa fare, può scegliere come vivere. L'uomo è quindi veramente libero perché può sempre decidere di se stesso. Questo non significa che abbiamo sempre a disposizione tutte le possibilità che vorremmo, ma che possiamo scegliere noi chi essere in qualunque situazione. Purtroppo, troppo spesso tendiamo a sottrarci a questo compito e preferiamo abdicare alla nostra libertà, ma in questo modo rinunciamo a vivere pienamente la nostra umanità. Agire. Prova a pensare a che cosa ti blocca nella vita, che cosa ti appesantisce, e scegli come affrontarlo diversamente da come lo stai vivendo adesso.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 4 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Dalle istituzioni alle periferie e i luoghi di spiritualità, Papa Leone sarà così pellegrino in Spagna. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha illustrato infatti ai giornalisti il quarto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV, che lo vedrà fare tappa a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. Grande l'attesa e tanti i temi che il pontefice affronterà nei suoi discorsi e incontri: pace, disarmo, unità, giovani, cultura, nuove tecnologie e migrazioni, con uno stimolo alla Chiesa che ha ancora da dire a tanti livelli. Una liturgia viva è una risorsa per risvegliare l'apertura all'incontro con Dio, così ha detto il Papa ieri mattina all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha spiegato ai fedeli quali sono gli elementi dell'azione liturgica, la quale permette di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito, che va curato con mano fine e senza arbitrarietà, interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. È una sosta che rigenera il cuore e insegna a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. Quattro Ciocchi ha detto: la magnifica Humanitas invita a non delegare il giudizio. Così, in un'intervista ai media vaticani, Walter Quattro Ciocchi, professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, ha definito la prima enciclica di Papa Leone molto lucida e capace di portare la discussione sull'intelligenza artificiale su un piano molto più maturo. Lo studioso ha quindi messo in guardia da una società che sostituisce la verifica con la plausibilità percepita, delega il giudizio alle macchine e rischia di confondere la simulazione della conoscenza con la conoscenza stessa. Carmen Hernandez, chiusa la fase diocesana della causa di beatificazione. Al seminario Redemptoris Mater di Madrid, martedì 2 giugno, si è tenuto l'atto di chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio, co-iniziatrice del cammino neocatecumenale con Kiko Arguello, Carmen Hernandez. A presiedere il cardinale José Cobo Cano, arcivescovo della diocesi, che ha firmato il decreto di chiusura della fase diocesana del processo. Bambini, a Roma un summit per affrontare la crisi globale dell'infanzia, convocata da World Vision International con Harvard e Baylor University, la tre giorni, aperta da ieri, che cercherà di dare risposte concrete che vadano oltre la sopravvivenza. Un bambino su cinque nel mondo attualmente vive in zone di conflitto. 13 milioni di minori nel 2025 risultano sfollati, ovvero il 46% in più rispetto all'anno precedente. A questo scenario si aggiunge la crescita esponenziale degli abusi. A queste e altre questioni, l'organizzazione cristiana World Vision International, impegnata nell'aiuto umanitario, nello sviluppo e nella difesa dei diritti, con un focus particolare sull'infanzia, cercherà di dare risposte in questa tre giorni di Global Summit 2026. Notizie dal mondo. La Camera degli Stati Uniti ha votato per il ritiro delle truppe dall'Iran, ma Trump può mettere il veto. In ogni caso, è una pessima notizia per Trump sul piano politico. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che insieme al Senato compone il Congresso, cioè il Parlamento statunitense, ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione è passata anche grazie ai voti di quattro esponenti repubblicani, ma ha un valore principalmente simbolico, perché Trump potrebbe porre il veto sulla decisione del Parlamento se fosse approvata anche dal Senato. Secondo Donald Trump, l'Iran ha deciso di rinunciare alle armi nucleari, l'ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti, intervistato in un podcast. Parlando al New York Post, invece, ha detto che gli piacerebbe incontrare Khomeini. Israele e Libano si sono accordati per un nuovo cessate il fuoco. Dopo un incontro trilaterale avvenuto tra ieri e l'altro ieri a Washington, i due paesi hanno deciso di estendere il cessate il fuoco in vigore dallo scorso 16 aprile. La sua attuazione è subordinata alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah e all'allontanamento delle forze del gruppo sciita dalle aree a sud del settore del fiume Litani in Libano. Hezbollah però non ha partecipato ai negoziati. L'accordo non è definitivo, i colloqui dovrebbero proseguire nelle prossime settimane. Inoltre Libano e Israele si sono accordati per la creazione di una zona pilota che sarà controllata esclusivamente dalle forze armate libanesi. Nonostante il cessate il fuoco, le forze israeliane hanno attaccato il Libano meridionale formalmente per colpire un deposito di esplosivi di Hezbollah. Intanto l'ambasciatore israeliano a Roma ha detto che sta avendo degli attriti col governo italiano. Jonathan Peled, con incarico diplomatico a Roma, ha dichiarato di aver avuto delle divergenze col ministro degli esteri italiano. Il motivo dello scontro con Tajani è che le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, ma non c'è equivalenza nel riportare anche la sofferenza delle comunità israeliane. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione del Donetsk controllata dall'esercito russo, causando 8 morti e 11 feriti. Denis Pushilin, governatore del Donetsk, ha spiegato che l'autobus è stato colpito mentre attendeva dei passeggeri. In questa fase si stanno intensificando operazioni aeree da entrambi i lati. Per la Russia è una caccia all'uomo dell'Ucraina contro i civili, mentre per il presidente Zelensky serve per avvicinare la pace. Poi l'esercito di Kiev ha colpito con dei droni alcuni obiettivi critici a San Pietroburgo e Kronstadt. I target sono stati un importante terminal petrolifero e delle aziende militari. L'attacco è stato simbolicamente d'impatto, visto che ieri si è aperto il forum economico proprio a San Pietroburgo. La Russia ha infatti subito risposto con dei droni che hanno ucciso 2 persone a Kherson e 3 in Crimea. In Kuwait un attacco iraniano ha preso di mira l'aeroporto internazionale uccidendo una persona, l'ha riferito il Ministero della Difesa del Kuwait, che ha temporaneamente sospeso i voli dirottandoli verso aeroporti alternativi per poi riattivarli dopo poche ore. L'attacco ha anche causato diversi feriti e gravi danni a strutture aeroportuali. Donald Trump ha nominato un nuovo direttore dell'intelligence statunitense che però non ha esperienza nel settore. Si tratta di Bill Pult, uomo vicino al presidente degli Stati Uniti e che al momento è a capo della Federal Housing Finance Agency, un'agenzia governativa incaricata di controllare il settore del finanziamento dei mutui. Pult sostituirà temporaneamente l'attuale direttore della National Intelligence, Tulsi Gabbard, che abbandonerà il ruolo il 30 giugno. Le sigarette di contrabbando sono l'articolo più venduto sul mercato nero nell'Unione Europea. Nel 2025 il mercato illecito delle sigarette nell'Unione Europea ha superato per la prima volta dal 2014 la soglia del 10,3%, ovvero 41,8 miliardi di unità, per una perdita di 16,7 miliardi di euro nei bilanci pubblici. Il principale motore di questa crescita è rappresentato dal boom delle sigarette contraffatte, che costituiscono il 44% del mercato nero all'interno dell'Europa. In Francia, quasi una sigaretta su 2 proviene da fornitori illegali. Quest'estate potrebbe essere la più calda di sempre a livello globale a causa del El Niño più forte del secolo. El Niño è un fenomeno meteorologico naturale e ciclico che comporta un forte innalzamento delle temperature estive. Secondo gli esperti dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quest'estate c'è un 80% di probabilità che un El Niño particolarmente intenso si verifichi. Questo renderebbe il 2026 l'anno più caldo della storia, non tanto in Europa, ma nel resto del mondo.
4: Notizie dall'Italia. Via libera di Bruxelles alla richiesta italiana di maggior flessibilità contro il caro energia, ma insieme arriva un pacchetto di richiami che spaziano dai conti pubblici al fisco, dai salari alla povertà, fino alle pensioni al mercato del lavoro. Nel giorno delle raccomandazioni del semestre europeo, la Commissione apre infatti all'estensione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, anche a misure per rafforzare la resilienza energetica, mentre invita Roma a mantenere la rotta del risanamento dei conti, a limitare gli interventi contro il caro bollette a misure temporanee mirate e a proseguire sulle riforme. La Premier Giorgia Meloni sottolinea che la flessibilità per molti è impossibile, il risultato è estremamente importante. Giorgetti sottolinea, recepite le nostre proposte. L'Ocse afferma, per Roma shock dei prezzi energetici. Al via la collaborazione tra la Banca d'Italia e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria digitale dei cittadini, più consapevolezza e autonomia nella gestione digitale delle finanze personali e l'utilizzo in sicurezza dei servizi bancari digitali, pagare un bollettino, controllare il saldo, fare un bonifico in sicurezza, operazioni quotidiane che sempre più spesso passano dal digitale ma che non sono ancora alla portata di tutti, solo un italiano su 2 utilizza l'home banking. Il progetto è stato avviato anche grazie alle opportunità offerte dalla misura PNRR, Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale. Un appello per richiedere una formazione adeguata su DSA e ADHD per i docenti di ogni scuola italiana. E questo l'obiettivo della petizione lanciata da Sonia, una mamma della provincia di Brescia, per colmare un vuoto istituzionale formativo non più sostenibile, garantendo che ogni insegnante abbia gli strumenti necessari per assicurare una vera inclusione e il benessere psicologico e didattico degli studenti neurodivergenti. È indispensabile che i docenti di tutte le scuole ricevano un'adeguata formazione su DSA e ADHD. Per rispetto verso i nostri figli che lottano ogni giorno con queste sfide, chiediamo che siano meglio compresi, capiti e aiutati con strumenti adeguati. La petizione ha già superato le 14.000 firme. Nessun coinvolgimento in indagini, men che meno segnalazioni di reato su Nicole Minetti e sul compagno Giuseppe Cipriani né in Uruguay né in Spagna, e testimonianze raccolte che smentiscono i racconti della massaggiatrice che aveva lavorato nella tenuta dell'imprenditore a Punta dell'Este, relativi a feste estreme a cui avrebbe preso parte l'ex igienista dentale showgirl, e nemmeno irregolarità da parte della coppia nel procedimento di adozione. Sono nette le parole con cui la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni conferma il parere positivo già espresso dopo poco più di un mese di nuovi accertamenti sul caso della grazia concessa all'ex consigliera lombarda condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel Ruby Bis e per peculato sulle spese al Pirellone. Sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di Pietra e Einaudi a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. Nella prima votazione, ieri 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina e da Alcide Pierantozzi con Lo sbilico. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus. Notizie locali: Fabrizio Barberini resta in carcere. A deciderlo il GIP del Tribunale di Pordenone, che ha convalidato l'arresto del 50enne accusato di aver ucciso Marius Adrian Dorobantu. Il fatto è avvenuto nella giornata di venerdì scorso in via Zuccolo 92 a Porcia. Questo lunedì si è invece tenuta l'udienza di convalida del fermo, dove l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, respingendo la richiesta di domiciliari avanzati dalla difesa dell'operaio di 50 anni. L'inchiesta nel frattempo prosegue in modo da poter raccogliere più indizi possibili per chiarire quanto è successo a Porcia, poco dopo lo scontro tra il genero e il suocero, ucciso mentre difendeva la figlia. Informazioni mirate e confronto diretto con gli specialisti è la formula che il CRO di Aviano ha deciso di adottare in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, un'iniziativa promossa dal 2001 dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome della Fondazione Nazionale Gigi Chirotti, per promuovere la cultura del sollievo della sofferenza fisica e morale. Anche il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha scelto di aderire a questa ricorrenza in modo da fornire alla cittadinanza un'informazione adeguata per una gestione corretta della sofferenza. Lo farà con un open day in programma questo lunedì 8 giugno dalle 10 alle 12 nell'atrio d'ingresso dedicato alla terapia personalizzata del dolore, un momento di confronto con gli specialisti. Puliamo i quartieri, blitz nella zona del Beato Dorico di Pordenone, volontari all'opera per rimuovere i rifiuti in via Benedetto Marcello. Il prossimo appuntamento è previsto per questo sabato 6 giugno, con ritrovo alle ore 9 in viale Treviso presso il parcheggio visitatori 1 della fiera. I cittadini sono invitati a partecipare. Volteggi e coreografie di gruppo. Al Flora di Pordenone va in scena il saggio della Società Ginnastica Pordenonese. L'appuntamento è per questa domenica 7 giugno alle 20 nella palestra dell'istituto. Tra le novità di quest'anno si evidenzia la collaborazione della società con il Collegio Don Bosco, che si concretizzerà in particolare con la presenza dei tecnici societari al Punto Verde estivo, che si terrà negli spazi dello stesso collegio dal 22 giugno al 17 luglio. Un'ulteriore collaborazione iniziata quest'anno è quella con l'associazione KIP. E dal Bellunese la tenuta della viabilità lungo la statale 51 di Alemagna nel tratto della Croda Marcora resta al centro dell'attenzione in vista della stagione estiva. Nei giorni scorsi nella sede regionale ANAS di Mestre si è svolto un incontro per fare il punto sulla situazione dopo la frana dello scorso anno. Sul tavolo soprattutto le misure per garantire sicurezza e continuità della circolazione anche in caso di maltempo. L'incontro si è chiuso con una valutazione positiva da parte di entrambi i soggetti. Confcommercio Belluno Dolomiti ha ribadito il proprio ruolo di rappresentanza del territorio, sottolineando la necessità di salvaguardare mobilità e attività economiche in un'area a forte vocazione turistica. E prosegue anche in provincia di Belluno il percorso di Poste Italiane verso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Nei giorni scorsi, sul tetto dell'ufficio postale di Lamoni, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, è entrato in funzione un nuovo impianto fotovoltaico composto da moduli installati sulla copertura, in grado di produrre energia pulita e ridurre l'impatto ambientale della struttura. Il gruppo Natura Bellunese APS rinnova la propria guida e apre un nuovo ciclo. L'associazione attiva dal 1978 nella divulgazione e studio degli aspetti naturalistici della provincia di Belluno ha eletto il consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2029. Alla presidenza arriva Manolo Piat, geologo e guida ambientale escursionistica, che raccoglie il testimone da Gianni Alberti. Confermata nel ruolo di vicepresidente vicario Francesca De Min, mentre il direttivo è completato da Claudio Sommavilla, segretario, Elena Sasso, segretaria amministrativa, e dai consiglieri Gianni Alberti, Maurizio Alfieri e Fausto Tormen. Il consiglio ha inoltre cooptato Rossanna Seno come consigliere aggiunto. Si chiude con un bilancio positivo il Maggio dei Libri a Borgo Valbelluna, iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e rilanciata sul territorio dall'amministrazione comunale. Un mese ricco di appuntamenti dedicati alla lettura e alla promozione culturale, che ha coinvolto tutte le fasce d'età, dalle letture per bambini dagli 0 ai 3 anni agli incontri per famiglie, fino alle attività rivolte agli adulti. L'amministrazione comunale ha inoltre donato un libro a tutti i bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del territorio. In totale sono stati distribuiti 330 volumi, differenziati per età, con l'obiettivo di incentivare la lettura anche in famiglia e promuovere il libro come strumento quotidiano, soprattutto in un contesto sempre più digitale. Il conto alla rovescia è quasi finito, mancano due giorni all'inizio della Velenosa, la manifestazione outdoor che dal 5 al 7 giugno trasforma Bolzano Bellunese in un grande palcoscenico, dedicato alla corsa in montagna, al parapendio, al gravel e all'enogastronomia. Ai piedi di Schiara, Terne, Talvene e Serva è tutto pronto per accogliere domani atleti, appassionati e curiosi, in un fine settimana che unisce competizione, spettacolo e convivialità. Le notizie più attese arrivano dal meteo, le previsioni sono favorevoli e il rischio di pioggia sembra scongiurato.

0: Notizie dal mondo dello sport, tennis, Cobolli Arnaldi, la semifinale, ci sarà un azzurro per il titolo Roland Garros, il romano batte Auger Aliassime in rimonta, per Berrettini un altro ritiro per infortunio. Fuori anche Sabalenka, la numero uno saluta Parigi, in semifinale la russa Schneider, dalle qualificazioni vola anche Svalinska. E dal calciomercato, Milan alla ricerca del tecnico, con Glasner anche Pochettino, prosegue il casting, primo incontro con l'ex del Crystal Palace. E ancora dal calcio, l'Italia dei giovani vince in Lussemburgo, basta un gol di Pio Esposito. Baldini lancia tutti gli under 21 nella prima amichevole post disastro mondiale. Golden Gala, Batocletti non al top, provo il massimo, poi test europei. Influenza della scorsa settimana mi impedisce di attaccare il record continentale. Meno male che sono migliorata, afferma l'atleta, altrimenti avrei dovuto rinunciare anche a Roma. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 4 giugno avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Con l'andare avanti del pomeriggio sulla zona montana sarà variabile con la possibilità di qualche rovescio. Sulla costa venti a regime di brezza. Domani venerdì 5 giugno cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti. Localmente anche intense temporalesche specie in pianure sulle prealpi. Sulla costa soffrirà vento moderato da sud al mattino, bora moderata in serata. In giornata miglioramento sulle zone occidentali, in serata anche sulle altre zone. Tendenza per dopodomani, sabato 6 giugno, su pianure costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvolosa variabile, con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio. Al mattino sulla costa sofferà bora moderata, in giornata 20 a regime di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 27. E allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento in nostra compagnia e una buona giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Le meditazioni che vi propongo non vogliono essere una sorta di trattato di teologia spirituale o un lavoro scientifico e sistematico sulla cosiddetta spiritualità del Sacro Cuore. Si tratta piuttosto di un semplice aiuto che l'autore desidera offrire a quelle persone che desiderano approfondire semplicemente la propria vita cristiana, quella via semplice e bella, alla quale il titolo di quest'opera allude, tracciata dalle 10 parole di vita o comandamenti, alle quali è dedicata la terza parte dell'opera. Ciò che si trova alla fine, infatti, è in realtà la premessa di tutto il ragionamento pratico, come ben sanno i filosofi scolastici. Le parole di vita, infatti, non sono un insieme di precetti, ma sono come il decantarsi pratico di un'esperienza, di quell'esperienza particolarissima che è l'incontro con Gesù Cristo, con il suo amore rigenerante, o, se vogliamo, con il suo cuore, che guarisce i nostri cuori appesantiti e affaticati. Per questo, l'inizio delle nostre riflessioni, la prima parte del lavoro, è dedicato alla persona stessa di Gesù Cristo, contemplata in quel simbolo straordinariamente eloquente che è il suo cuore. E la filosofia moderna sa bene come il pensare per simboli sia più ricco del pensare solamente per concetti. Dall'annuncio sommario e condensato di Gesù Cristo si passa così alla necessaria sua interiorizzazione, che è precisamente l'orazione, la seconda parte del volume, presentata brevemente in alcune delle sue forme più note, la Lectio Divina, d'ispirazione benedettina, e i modi di pregare, più precisamente ignaziani. È infatti solo dall'incontro personale e profondo, non solo intellettuale ma esistenziale, che nasce quella che si chiama la legge morale, la quale dunque non si risolve in una sorta di dovere kantiano, ma esprime un nuovo modo di gustare e vivere la nostra umana esistenza. E così questi tre aspetti, il cuore di Cristo, l'orazione e la via sapienziale dei comandamenti, si intrecciano e si rinviano reciprocamente in un circolo virtuoso che viene da Dio e a Lui riconduce. Naturalmente, quanto qui è proposto è solo una piccola parte, quasi introduttiva, di un incontro che durerà tutta la nostra vita e del quale è veramente impossibile giungere a scandagliare, secondo l'espressione di San Paolo, tutta l'ampiezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità. Esso è infatti l'incontro con Gesù stesso, unico nome al di sopra di ogni altro nome, il fondamento che il Padre stesso ha posto e al posto del quale nessuno può proporne un altro. In questo senso, questa proposta né può né vuole sostituirsi all'esperienza personale di ciascuno che, speriamo, svilupperà e dilaterà tutto questo a quella dimensione propria ad ognuno, che è la misura della grazia che il Padre concede a ciascuno nella potenza e nella soavità dello Spirito Santo. Infatti, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e chi conosce Lui conosce il Padre.

Iniziando questo percorso, vogliamo riflettere su quella che troppo superficialmente viene chiamata una devozione, quella al cuore di Gesù. Molti possono storcere il naso, forse vengono in mente immagini un poco demodé, Gesù biondo con gli occhi celesti, cosa abbastanza improbabile per un ebreo di Palestina, con lo sguardo perso verso l'alto, con un cuore sanguinante in mano, oppure altre più militanti, come certi distintivi, si chiamavano salvaguardie e risalgono niente meno che alla Rivoluzione francese, con un cuore rosso fuoco sulla cui sommità ardeva un fuoco giallo, circondato dalla scritta «Fermati, il cuore di Gesù è con me», quasi a fermare i demoni che ci assalgono. Queste cose oggi possono farci sorridere, ma è fuor di dubbio che la devozione al cuore di Gesù è stata tra i doni più grandi che lo Spirito ha ispirato al popolo di Dio di tutti i tempi. Infatti, non è una devozione solamente moderna, come quelle immagini e segni distintivi ai quali accennavo sopra, ma appartiene alla vita della Chiesa di sempre, che l'ha ugualmente vissuta nei secoli e l'ha espressa con modulazioni sempre diverse nell'esteriorità, ma sempre uguali nell'essenziale. Incominciamo col dire che non si tratta semplicemente di una devozione, perlomeno non nel senso che abitualmente associamo a questa parola. Per noi, infatti, la parola devozione significa qualcosa che di per sé non è essenziale, che può esserci o no, una specie di ciliegina sulla torta. Così uno può avere una devozione a Santa Rita o agli angeli custodi, cose belle, ma non essenziali, se non una specie di lascia passare per l'ingresso in paradiso, facilitato da pie pratiche, come, proprio per rimanere in tema, i famosi primi 9 venerdì in onore del Sacro Cuore. Naturalmente dobbiamo superare queste visioni un poco infantili della vita spirituale e che sanno un poco di contabilità e scoprire così che non si tratta, propriamente parlando, di devozione al cuore di Gesù, quanto piuttosto di una spiritualità, la spiritualità del cuore di Cristo. Così esprimendomi, dico che spiritualità è un modo di vedere le cose di Dio, vorrei dire perfino di leggere la Scrittura, di pregare, di sentire la vita interiore. La spiritualità, per intenderci facilmente, è come un paio di occhiali con i quali vediamo le cose. Se sono di un colore o di un altro, dipingono ciò che vediamo con una certa tonalità. Oppure, se preferiamo, spiritualità è come l'angolo visuale di una stanza, il posto da cui ci poniamo per guardare. La stessa stanza può sembrare molto diversa a seconda di dove ci mettiamo, eppure è sempre la stessa. Così la medesima realtà, cioè il mistero di Cristo, può essere vissuta esistenzialmente in modo diverso. C'è chi la vive mettendo al centro della propria attenzione l'Eucaristia o la Passione o la Madonna, ed ecco le varie devozioni, o più semplicemente spiritualità, come dicevo.

0: La spiritualità del cuore di Gesù è allora mettere al centro della nostra attenzione Gesù Cristo, quel centro da cui tutto quanto il mistero di Gesù si irradia, appunto il suo cuore. Possiamo così dire che tutta la scrittura, ogni riga dei Vangeli, ci mostrano un tratto, quasi ci dipingono una pennellata di Gesù, del suo cuore, di ciò che lui è, di ciò che ha voluto essere per noi, delle sue scelte che propone anche a noi di fare. Ecco perché questa spiritualità è essenzialmente scritturistica. Essa è cioè basata sulla Sacra Scrittura, non su rivelazioni private, le quali non aggiungono niente alla rivelazione pubblica, ma sono come dei doni gratuiti di Dio, il quale ribadisce, per così dire, certi aspetti del suo ministero che nella storia gli uomini tendono a dimenticare. Quindi cominciamo col dire che avvicinarsi alla devozione al cuore di Gesù significa prendere in mano i Vangeli, leggerli, meditarli, gustarli intimamente. Le pagine di questi sono come tante tessere di uno stupendo mosaico, Gesù Cristo, il cui cuore pulsa dietro ogni azione e ogni sua parola. Infatti è significativo che in tutta l'immensa produzione di un teologo come San Tommaso d'Aquino, l'unica volta in cui compare l'espressione Cor Jesu, cioè cuore di Gesù, questa significhi la Sacra Scrittura. La Scrittura parla della profondità di Cristo, del suo mistero infinito e a noi aperto, di quella miniera nella quale più scaviamo e più troviamo, cioè il suo cuore. Il suo cuore è la Scrittura, quel messaggio scritto con il sangue, che è la lettera che Dio ha voluto mandare agli uomini, e che così poco e così male è stata ricevuta ed accolta.
1: Una via semplice e bella, il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi. Tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore Egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: salvation and water in Gesù. Promesso gente di misericordia per noi, confine di te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù. Promesso gente di misericordia per noi, confine di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Così possiamo essere ciò che vorremmo. Nell'acqua arcana del tempo, in cui ci bagniamo, che siamo noi stessi, in questa fluidità dell'essere, è superata e dissolta l'odiosa profonda resistenza dei cuori. Discutibile è solo la realtà ferma, impenetrabile, la rigidità che si oppone ad ogni spirito e occhio. Ma l'occhio è bagnato e lo spirito luccicante, e così attraversa irradiando e discioglie tutto ciò che resiste. Mentre di fuori aggiungiamo corazza a corazza e ci armiamo contro gli inesorabili comandi della vita, nel più profondo di noi la sorgente zampilla, disperde ogni muro e scava da sotto la nostra più dura fortezza. Nessuno resiste fino alla fine alla pressione incessante di quest'onda. Essa ci debilita giorno dopo giorno, corrode selce su selce delle rive scavate, di modo che alla fine ci accasciamo del tutto. Con il tempo, anche l'uomo più stupido capisce il tempo. Esso si scava dentro di lui il suo alveo e lo macina dentro e tritura con la sua pietra rotonda, come la cascata il ghiaccio. Così lo avverti, ed esso ti va iniziando nel suo più alto mistero. Tu senti il suo ritmo che insieme ti dà e ti toglie. A te arriva come futuro, ti inonda, ti regala doni senza misura, ma anche ti rapina, pretende tutto da te. Ti vuole ricco e povero a un tempo, sempre più povero e ricco. Ti vuole sempre più bene, ti ama sempre di più. E se seguissi del tutto la legge e il comando del tuo essere e fossi pienamente te stesso, vivresti unicamente di questo dono che arriva a te, che sei tu stesso, santamente ridonandolo a tua volta, senza insudiciarlo con l'appropriazione. La tua vita sarebbe un respiro tranquillo e inconscio nel duplice atto di inspirazione ed espirazione dei tuoi polmoni, e tu stesso saresti l'aria che entra e che esce da te nel battito alterno del tempo che passa. Saresti il sangue nel pulsare d'un cuore che ti aspira e sospinge e che ti prende e mantiene entro il cerchio e il corso delle sue arterie. Tu senti il tempo, e questo cuore non senti. Percepisci la corrente di grazia che ti compenetra col suo rosso calore e colore, e non ti accorgi quanto sei amato. Cerchi una prova, e sei tu stesso la prova. Tu cerchi di prenderlo, lo sconosciuto, nelle maglie della tua conoscenza, e sei tu stesso preso nell'indistricabile rete del suo potere. Vorresti afferrare, comprendere, e già sei afferrato. Vorresti dominare, e sei sopraffatto. Ti spingi avanti a cercare, e sei già, da lungo tempo, da sempre, trovato. Ti apri, brancicando la strada, attraverso mille vestiti, verso un corpo vivente, e affermi di non sentire la mano che tocca la tua anima nuda e senza veli. Ti agiti cercando tutt'attorno nella furia del cuore inquieto, e chiami tutto ciò religione, ma si tratta in realtà degli scossoni del pesce già finito nella barca da pesca. Vorresti trovare Dio pur tra mille dolori. Ma che umiliazione venire a sapere che il tuo agire non era che un vuoto rito, perché Dio ti tiene da lungo tempo nella sua mano.

metti il tuo dito sul polso vivente dell'essere. Avverti quel battito che nell'unico atto della sua creazione ad un tempo ti sfida e ti libera. Nell'immenso sgorgare dell'esistenza, esso definisce l'esatta misura che ti distanzia. Lo devi amare come il più prossimo dei prossimi e insieme, davanti a lui, cadere come davanti all'Altissimo. Come egli, con lo stesso atto, per amore ti veste e per amore ti spoglia. Come egli, con l'esistenza, ti mette in mano tutti i tesori e il più prezioso gioiello. Poterlo riamare, ridonare. E subito ti toglie ogni cosa donata, subito, e non dopo, in un secondo atto, un passo più avanti, affinché tu possa amare non il dono, ma il donatore, e possa sapere che anche donando sei solo un'onda del suo comunicare. Nell'identico istante dell'esistenza, tu sei vicino e lontano. Hai avuto alla pari un amico e un maestro. Sei alla pari un bambino, un figlio, un servo. Non andrai oltre questo tuo stato primario. Vivrai nell'eternità come ciò che sei allora diventato. Giacché dovesse pure la tua virtù, sapienza, amore innalzarsi oltre ogni misura e tu sorpassare uomini e angeli in alto attraverso tutti i cieli, dal punto di partenza non ti allontani mai. Ma niente è migliore di questo punto primo. Lungo il pur lunghissimo arco del tuo sviluppo, tu ti pieghi sempre all'indietro, verso questa meraviglia dell'origine, perché inconcepibilmente meraviglioso è l'essere dell'amore. Ma è vero, la vita mira ad allontanarsi dalla sua origine. Cerca se stessa e crede di trovarsi là dove sarà al sicuro dalla precarietà del suo principio. Troppo insicuro sembra il seme e bisognoso di robuste scorze protettive, e troppo vicino al niente l'attimo della generazione. Ma una bronzea legge costringe ogni freccia a ritornare in circolo. In un grande arco liscio sale la vita, destandosi a se stessa. Vuole affermarsi sulla stretta cresta. Il sangue penetra potente attraverso la porta angusta della vita, individua e gonfia il cuore e la mente delle persone. Sospinte dall'ambizione o dalla missione, le sue mani distribuiscono, come fosse da lui creato, ciò che a lui arriva da lontano, dalla stirpe, da radici sconosciute. Ma la cima è raggiunta. E mentre per altri il sole ancora sale, il suo sentiero inizia la discesa. Emerge un pomeriggio dentro più fresche selve e lui riode il sussurro, un ruscello piccolo dapprima. Ricordi quasi sepolti della gioventù zampillano e inaspettatamente ecco una cascata che va giù nell'abisso, nella notte del principio. Ogni curiosa singolarità si discioglie, come di diversi fiumi il corso, in un unico mare della morte e della vita. Nell'unico mare si sollevano e si abbassano le onde, salgono e scendono i corpi, le forme e le generazioni. I secoli si infrangono schiumando contro l'onda dei secoli, cadendo e livellandosi come non mai lungo la piatta spiaggia dell'eternità.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuk.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, conservaci al fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ucciso un mio.
1: Perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Delle grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente o Pia o dolce Vergine Maria.

0: mare bambini qui. I giorni dei giovani,
1: prega per noi,
0: difesa per la fede.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Devotional Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore vive sempre nel cuore dei propri figli, e questa grazia, fratelli, il Signore l'ha dispensata a noi dall'eternità. Il tuo Spirito Santo vuole cambiare la vita dell'umanità, la nostra relazione con Dio. Dobbiamo passare dal dovere all'amore. Per questo, in questo mese di giugno, la Chiesa ci invita a guardare al cuore trafitto di Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. È meraviglioso sapere che noi siamo oggetti della grazia del Signore, della benevolenza del Signore, che ci ama infinitamente ma non ci risparmia le prove della vita. In questi giorni la Chiesa ci ha presentato davanti, per esempio, come i martiri d'Uganda, giovani che si fecero bruciare vivi piuttosto che rinnegare l'amore di Gesù. Ci sono dei martiri dei nostri giorni in Iraq nel 2008, tanti martiri cristiani, come il vescovo di Mosul, un sacerdote che aveva studiato in Italia e di nome Raghed Aziz, gli fu ordinato di chiudere la chiesa, ma lui non cedette. A chi lo minacciava disse: non si può chiudere la chiesa di Dio, e lo fucilarono all'istante, ma non tornò indietro. E anche altri che lo seguivano accettarono la morte piuttosto che tradire il Signore. Esempi meravigliosi di donazione a Dio con tutto il proprio cuore. E questa donazione la troviamo anche nella prima lettura di oggi dell'Apostolo Paolo, che esorta il suo discepolo Timoteo dicendogli: figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. E che cosa si era ridotto l'Apostolo? Incatenato, era stato portato a Roma come un malfattore. Ma cosa faceva? Annunciava la salvezza. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perché dice questo l'Apostolo? Perché aveva le catene ai polsi San Paolo a Roma, legato a un soldato perché non scappasse. Ma la sua lingua non era incatenata, il suo cuore non era incatenato, e annunciava continuamente la fede a tanti che lo avvicinavano e ne conduceva tanti a Gesù Cristo. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. E lui soffre anche per coloro che avrebbero creduto in seguito, perché per lui la vita era portare anima a Cristo. Cristo è la mia vita, dice, per me vivere è Cristo e morire un guadagno. E Cristo deve essere la nostra vita. Perciò, aggiunge l'Apostolo, questa parola è degna di fede. Se moriamo come Lui, con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche noi regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Voi direte: ma se Dio è fedele, Dio è fedele, non ci tradisce, ma ci ammonisce che non siamo suoi, cioè non gli apparteniamo, ma Lui non ci rinnega, ma non ci ritiene membra della sua famiglia, perché non viviamo col suo spirito. Ma se siamo infedeli, lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Dio non rinnega. Infatti nella scrittura, quando il Signore giura, giura per se stesso, non giura mai per un altro. Se si giura abitualmente per qualcuno superiore, Dio non ha un superiore, quindi giura a se stesso, e quindi se ha giurato lui non si autorinnega. Dio è santo. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano nulla se non alla rovina di chi li ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della vita. Dona, dona, dona, ecco l'invito dell'Apostolo. E noi facciamo nostre, fratelli, parole del salmista che dice: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Ricordate le parole che disse il Signore: posso io nascondere ad Abramo quel che ho fatto, che sto per fare, se lui è mio amico? Dio confida ai suoi amici i suoi progetti e indica ai suoi amici le vie della salvezza. E nel Vangelo troviamo, fratelli, la scena di Gesù che viene avvicinata da uno scriba. Gli scribi erano coloro che studiavano la Bibbia, insegnavano le scritture, i farisei erano quelli che partecipavano a quella corrente religiosa molto osservante. Bene, questo scriba si rivolge a Gesù e lui conosceva bene i comandamenti di Dio. Allora chiede a Gesù: maestro, secondo te qual è il primo e il più grande comandamento? E Gesù non ha dubbi, cita il libro del Deuteronomio, dove la parola di Dio dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutto te stesso. E aggiunge: non c'è amore più grande di questo. E questo scriba, ascoltando la risposta di Gesù, commenta e dice: è vero, maestro, hai detto bene, è secondo verità che egli è unico, non vi è altro lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo quest'uomo che fa questa osservazione, si rivolge a lui e gli dice: non sei lontano dal regno di Dio. Non sei lontano dal regno di Dio. Quando tu scopri da Dio che ama e lo accoglie nel tuo cuore, sei salvato. Come dice l'Apostolo Paolo: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Sarai salvo. Signore Gesù, tu ci indichi la via della salvezza e tu la via. Tu non ci doni cose, ci doni te stesso, la tua vita, il tuo amore, il tuo spirito. Ci rendi partecipi della tua stessa vita, col tuo Santo Spirito ci fai fare comunione d'amore, di vita con te. Dacci sempre questo pane, fa che ci nutriamo sempre a questo cibo meraviglioso che è la vita eterna, che tu ci doni, per mezzo della fede, nel tuo amore misericordioso. A te sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, in te anteparte questo mondo anche i nostri giorni, tu ti manifesti per incitare tutta l'umanità, tutti gli uomini a tornare su tuo Figlio. Accogli anche il nostro grande desiderio, non solo di conoscerlo, ma di farlo conoscere, di farlo amare. Ci appelliamo al tuo amore di madre, perché tu ci dischiudi questa via per amare e far amare Gesù tuo Figlio, nostro Signore, a quale appartiene ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia, fratelli, dell'amor di Dio sia nei vostri cuori e trionfi sempre e vi guidi alla pienezza dell'amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Giovedì, vespro.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Dio, che illumini la notte più oscura, e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Enrico Sanni, il cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare dei testimoni della carità. Andiamo un po' indietro nel tempo, ma vedrete quanto è attuale il messaggio di Rosa Govone.
0: In Cammino.
1: Ne parliamo con i nostri ospiti che sono giunti entrambi in studio, li ringraziamo per essere qui con noi. Sara Damario, ben trovata Sara.
2: Grazie, ciao Enrico.
1: Direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico Culturale, ho detto giusto?
2: Sì. Ecco.
1: E poi abbiamo anche il direttore generale del Polo Artistico e Culturale Le Rosine, Massimo Striglia, ben trovato.
3: Grazie.
1: Allora, noi insomma stiamo realizzando un po' di puntate proprio per andare a riscoprire delle figure che hanno fatto tanto nel periodo in cui sono vissute, e magari abbiamo ascoltato questo nome, ci dicevamo fuori onda, ci sono delle vie dedicate magari a questi grandi personaggi, però magari non li conosciamo da vicino, e magari quei personaggi, le loro opere hanno cambiato, magari hanno plasmato il territorio in cui viviamo adesso, se c'è una determinata sensibilità, forse anche grazie, no? a quelle persone. Allora proviamo a conoscere meglio Rosa Govone, chi era? Qui dobbiamo tornare indietro di tre secoli quasi, perché a Torino, e non solo Torino, è stata una donna che ha fatto tanto. Posso chiedere a te, Sara Damario, chi era Rosa Govone?
2: Allora, Rosa Govone era una fanciulla che è nata nel 1716 a Mondovì, vicino a Cuneo, in Piemonte, in quell'epoca, in quegli anni, a metà del Settecento, il Piemonte era una terra devastata dalla guerra, perché Francia, Spagna e Austria se lo contendevano. E lei nasce, diciamo, il suo nome di battesimo era Francesca Maria, voleva entrare in convento perché aveva una vocazione religiosa, ma i genitori non avevano i mezzi per permetterle appunto di intraprendere questa via di religiosa in convento, e quindi lei a 18 anni entra nel terzo ordine domenicano, quindi resta laica ma abbraccia quella regola. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo fa sì che le truppe nemiche invadano Mondovì e devastino il paese, e davanti a quell'orrore Rosa Govone, siccome le conseguenze peggiori le pagavano donne e fanciulle che venivano predate dai militari, finivano nei postriboli, rimanevano orfane, indigenti, quindi comunque diventavano delle prede, e quindi Francesca Maria, Rosa ormai perché era entrata nel terzo ordine domenicano, davanti a quell'orrore decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le ragazze. Quindi lì nell'immediato ne accoglie subito alcune a casa sua per aiutarle a non perdersi, poi si accorge presto che in realtà non può mantenerle, e quindi lì, grazie anche alla potenza della contemplazione, alla sua fede e anche alla sua visione estremamente moderna e lungimirante, capisce che per aiutarle davvero deve istruirle e insegnare loro un mestiere, e quindi inizia a insegnare a leggere, a scrivere, a fare di conto ad ognuna, e insegna i mestieri femminili dell'epoca, il ricamo, il cucito, la tessitura, il merletto, e facendo così crea questa piccola comunità che prende poi il suo nome, per questo da Rosa
1: a Rosine, certo.
2: E non smette più.
1: L'educatorio delle Rosine, una casa per raccogliere povere figlie abbandonate ma abili, e lavoro per allevarle secondo i principi cristiani. Questo è un po' il messaggio iniziale. Qui siamo a Mondovì nel 1742. Oggi, Massimo Striglia, che cos'è il carisma? Come si è modificato l'opera che ormai ha più, o meglio, ha quasi 300 anni?
3: Oggi diciamo che le Rosine, che hanno portato avanti il carisma di Rosa Govone, della fondatrice, ahimè sono anziane e sono sempre meno, ed è per questo che circa 5 anni fa, quando mi chiesero di fare il direttore generale, insieme al consiglio di amministrazione, all'allora presidente che è stato con noi 22 anni, Monsignor Guido Fiandino, si è pensato di con lungimiranza di creare comunque qualcosa che potesse dare continuità a questa fondazione, perché dal punto di vista giuridico il polo artistico in realtà è un'emanazione della fondazione Istituto delle Rosine. E da lì è venuta fuori l'idea di ristrutturare dei locali molto belli che necessitavano di una grande ristrutturazione, perché comunque il tempo passava anche per loro, e si è pensato di creare un polo artistico e culturale, appunto denominato Le Rosine, proprio per riprendere le attività che le Rosine ormai anziane non facevano più direttamente e modernizzarle, queste attività, e organizzare anche una stagione di eventi, organizzare, diciamo, dare anche in uso questi spazi, dare in affitto questi spazi a terzi per ricavare dei fondi ulteriori e per in qualche modo sostenere delle nuove opere sociali. Cioè l'idea era proprio quella di fare in modo che le opere sociali che venivano direttamente svolte dalle Rosine potessero continuare anche se in versione moderna e attraverso degli specialisti che oggi ovviamente stanno lavorando su questo. In particolare alcune attività sociali, opere sociali, che ne parlerà meglio Sara, perché anche devo dire che ha contribuito molto alla nascita di queste opere sociali, due in particolare sono state proprio volute dalle Rosine. Perché per esempio il cerchio di mamme era un'attività che svolgeva per esempio l'attuale direttrice in maniera, diciamo,
1: quindi
3: diversa,
1: quell'aiuto alle donne dell'epoca oggi tradotto, sì, è ad esempio un'attività come questa
3: stimolato proprio da loro e anche il punto di ascolto di donne in difficoltà, ecco, che è un'opera sociale importante, è stata voluta dalla madre direttrice attuale, perché è proprio la missione di Rosa Govone, cioè che Rosa Govone è nata per aiutare le donne, giustamente come ha detto Sara prima.
1: Quest'anno 2026, un anno di anniversari, perché lo dico insomma a chi ci segue, 310 anni dalla nascita di Rosa Govone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e 270 anni dalla fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Sara Damario, abbiamo forse dato per scontato, abbiamo citato le Rosine perché sono un po' le figlie, no? Di Rosa, sì, Govone, che queste consacrate laiche che hanno continuato a portare avanti l'opera dedicando tutta la vita. Adesso c'è un po' il calo delle vocazioni, vale un po' per tutti, anche ha colpito, diciamo, anche così le Rosine, però il carisma quello non è calato, si è forse solo trasformato.
2: Si è trasformato, allora vive perché la madre direttrice e le Rosine rimaste sono accesissime. Sono 270 anni che Rosa Govone le ha accese e non si sono mai spente. E loro ci danno una grande forza, oltre a fare, come dice giustamente Massimo Striglia, a darci delle idee su come continuare, per esempio appunto il punto d'ascolto per donne in difficoltà, i cerchi di mamme, queste attività specifiche appunto per i cerchi di mamme sono dedicate alle donne in gravidanza e alle neomamme anche adottive, ai loro figli e ai loro familiari, e sono appunto attività che faceva la madre direttrice stessa insieme alla Rosina Giovanna. Quindi loro ci danno una grande energia, tante idee, e poi noi dobbiamo solo trovare il modo di individuare le professioniste e i professionisti giusti per adempiere a questa missione che porti avanti appunto il carisma e la loro volontà. Questo è il nostro più grande desiderio adesso, anche perché è abbiamo un riscontro fortissimo di utilità, di bellezza, di attenzione che le persone ricevono e che fa bene.
1: Ma infatti, Paolo, questa è la prossima domanda, Massimo Striglia. Una realtà come quella delle Rosine, che valore è per Torino, per la città?
3: Beh, l'abbiamo riscontrato proprio in questi anni che abbiamo fatto un po' rinascere questo carisma di Rosa Govone, che, come ho detto, stava un po', diciamo, scomparendo per i torinesi, perché era da un po' di tempo che l'istituto, pur andando avanti, la fondazione pur andando avanti, non svolgeva più. Una volta c'era la scuola elementare, c'era l'asilo nido, c'era il pensionato, che abbiamo ancora il pensionato, le licenze sono nostre ma sono gestite da terzi in questo momento, E invece, ritornando a fare questi corsi, questa stagione 20, quindi la gente di Torino ha cominciato di nuovo a frequentare,
1: ad abitare quei luoghi,
3: esatto, a conoscerli, a chi per chi non l'aveva mai conosciuti, o a ritrovarli. E le stesse istituzioni, devo dire, che hanno colto molto bene questa cosa, tant'è che il 30 settembre del 2025 abbiamo fatto una conferenza stampa, se non sbaglio, no?
2: era gennaio
3: già del 2026, abbiamo fatto una conferenza stampa dove è stato un momento molto bello, perché il sindaco di Torino ha regalato una targa alle Rosine, ringraziandole per, certo, tutto il lavoro che hanno fatto, perché comunque all'epoca erano molto attive e al servizio della città. Oggi siamo tornati al servizio della città.
1: Ascoltiamo un brano musicale a proposito di artisti. Andiamo indietro di oltre 30 anni, ma sembra veramente ieri. Pino Daniele con Io per lei.

del carisma di Rosa Govone a 250 anni dalla sua nascita al cielo. Questa fondazione, l'Istituto delle Rosine a Torino, ne stiamo più. È l'attualità del carisma di Rosa Govone a 250 anni dalla sua nascita al cielo. Questa fondazione, l'Istituto delle

0: anche tutte le attività di cui ha parlato Massimo, quindi gli eventi, l'affitto degli spazi, i corsi che il polo artistico offre, sono, alcuni riprendono la tradizione delle rosine, quindi il cucito, il ricamo, certo, la tessitura, certo. Poi ci siamo aperti alla modernità, alla fotografia, al disegno manga, eccetera. Ma comunque questi proventi contribuiscono a sostenere queste tre opere sociali, quindi il punto d'ascolto per donne in difficoltà, quello che faceva la madre direttrice Ausilia Concas, oggi lo tiene la dottoressa Roberta Margeria, che è una psicologa e psicoterapeuta. I cerchi di mamme, che di nuovo faceva madre Ausilia con la Rosina Giovanna, lo organizziamo in collaborazione con Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da un'attrice che si chiama Diana Dell'Erba, e collaborano a tenere questi cerchi, che sono delle attività, considera che sono puericultrici, dule, psicologhe perinatali, counselor e ostetriche, che uniscono alle loro competenze tecniche l'arte, quindi chi il decoupage, chi il teatro, chi la danza, anche lo yoga e il canto, e sono Marzia Andretta, Luisa Vittone, Elisa Binotti e Paola Cannone. E poi c'è la musicoterapia per i bimbi audiolesi, che se vogliamo è l'unica che esce un po' dal seminato, però l'idea è che se aiuti le donne, aiuti le mamme, esatto, aiuti i loro figli, aiuti le famiglie, quindi comprendiamo anche i papà.
1: Certo.
0: E, benvenuti. E invece la musicoterapia, e noi collaboriamo con l'equipe della dottoressa Consolino e del dottor Di Lisi, che operano, poi la dottoressa Consolino è foniatra e audiologa e fa le diagnosi ai bimbi, mentre il dottor Di Lisi li opera, proprio mettono l'impianto cocleare,
1: certo.
0: E loro collaboriamo con loro, e poi la musicoterapeuta che poi effettivamente fa la musicoterapia è la dottoressa Augusta Bassi, e quindi sono tutte professioniste che, come dire, con cui collaboriamo e portiamo avanti questa, certo, missione
2: tramite Hauser, no? L'associazione tramite Hauser.
0: Certo.
1: La rete sul territorio è sempre fondamentale rispetto anche a capire chi, esatto, ha bisogno, a capire chi poter appunto avere come interlocutori. Massimo Striglia, Torino è un florilegio di santi sociali.
2: Sì.
1: Insomma, per citarne alcuni, insomma, da Don Bosco a
0: Sarà Cottolengo.
1: Esatto. Ma lei probabilmente è venuta prima.
2: Lei è venuta prima, sì,
1: anche solo guardando le date.
2: E probabilmente, anzi,
1: forse la prima.
2: Probabilmente l'ha anche ispirato altre sante sociali, come si parla molto di Giulia Di Barolo a Torino, ultimamente, certo, gli è stato anche dedicato un monumento. Però effettivamente Giulia Di Barolo è arrivata, diciamo, molto dopo rispetto a Rosa Gone. Quindi sicuramente l'opera di Rosa Gone è stata ispiratrice sia di Giulia Di Barolo, della mamma di Don Bosco e di altre. E questo sicuramente per noi è molto importante.
1: Allora, noi stiamo parlando con due professionisti che fanno anche quello che ci stanno raccontando, perché da una parte Massimo Striglia, insomma, è commercialista, dall'altra Sara Damario è una artista tutto tondo, attrice, scrittrice. Come avete, abbiamo 2 minuti, come avete incontrato Rosa Govone, Sara?
0: Ma io ho incontrato Rosa Govone incontrando Massimo, in realtà. Piuttosto Massimo, come l'hai incontrata?
2: No, io l'ho incontrato 34 anni fa, quando ero un pivellino dottore commercialista, che per puro caso sono diventato il commercialista dell'istituto
1: delle Rosine.
2: E quindi da lì è nata questa collaborazione. Poi nel 2021, all'epoca, appunto, come dicevo prima, Monsignor Fiandino, il presidente, prima di lasciare il suo incarico, dopo 22 anni, mi ha chiesto di diventare direttore generale, proprio per creare un po' un collante tra il consiglio di amministrazione e il personale.
1: Però mi dà l'idea che, da come raccontate questa vostra esperienza, non sia solo un rapporto professionale.
0: No. No, infatti siamo sempre lì.
2: È iniziato come rapporto professionale, ma poi in effetti, cambiando casacca e diventando direttore generale, è nata proprio anche veramente una passione, una missione, perché poi le Rosine mi vogliono molto bene, mi conoscono da 34 anni, mi vogliono bene, io voglio bene a loro, quindi io dico sempre che in questo momento sono solo più 4, con mia mamma io ho 5 mamme.
0: Ma ti faccio un esempio, che l'altra, prego, sera stavamo tornando dove eravamo, non mi ricordo più, a cena. Così passiamo per la via e dice: c'è la luce spenta.
2: Erano le due di notte.
0: Abbiamo riaccompagnato la figlia a casa, poi siamo tornati indietro per andare a vedere perché la luce era spenta. C'è proprio una roba, c'è un attaccamento.
2: Mancava la luce,
0: gli ha detto: è strano che non ci sia la luce solo lì. Siamo andati a controllare, era tutto a posto, quindi

0: le mamme di Massimo erano tranquille che dormivano, però c'è, c'è un affetto e una dedizione che meritano, lo meritano, perché il loro esempio. Rosa Govone sì, proprio, no? È la madre,
1: certo.
0: Però anche le rosine di oggi sono un esempio straordinario.
1: Vi ringrazio per questa grazie bella testimonianza che ci avete portato qui nei nostri studi e in Blu 2000. Grazie a Sara Damario, grazie a Massimo Striglia, grazie a tutta la famiglia delle rosine.
0: Grazie a
1: buon
0: te
1: cammino.
0: Grazie Enrico, grazie a voi.
1: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche la puntata di oggi: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata saremo qui anche domani sera alla stessa ora per un altro argomento qui di In Cammino. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Se lodato il nome di Gesù e di Maria. Questa sera ci stringiamo attorno alla nostra Mamma Celeste, vogliamo entrare anche nel cuore sacratissimo di Gesù, perché siamo nel mese di giugno con la Vergine Maria, con il suo cuore immacolato. Vogliamo unire nella nostra devozione il cuore sacratissimo di Gesù. Anzi, attraverso il cuore di Maria entriamo nel cuore di Gesù. Questa sera vogliamo sentirci uniti in questi cuori sacratissimi.

Perdona, Signore, anche la nostra responsabilità per i disordini, per i delitti che sono nel mondo. Le nostre piccole guerre causano le grandi guerre. I nostri piccoli contrasti, incomprensioni, rancori causano lo spargimento del sangue. Abbi pietà, Signore, del sangue fraterno che grida vendetta al tuo cospetto. E se tutte queste situazioni di sofferenza sono causate dal peccato, dovremmo veramente domandarci: ma che cos'è allora il peccato davanti a Dio? Se per essere tolto questo peccato ha avuto bisogno che venisse al mondo il Figlio di Dio e dovesse subire tutte le vicende che ogni uomo soffre a causa del peccato, fino alla morte e alla morte atroce di croce. Questa sera quindi io vi invito in questa catechesi a riflettere su questa realtà che ci circonda, nella quale viviamo, ma della quale siamo anche responsabili. Questa sera io vorrei che tutti ci rendessimo conto che siamo tutti colpevoli di qualsiasi male che avviene nel mondo, perché siamo un'unica grande famiglia e il male che fa uno si aggiunge a quello dell'altro, come tante gocce che messe insieme fanno un mare, un oceano. Perciò in questo oceano di peccato, di violenza, di guerra, ho posto anch'io il mio contributo, la mia goccia, forse anche una goccia sola. Guardando le mie mani non posso dire le mie mani sono innocenti, anche perché poi siamo coinvolti spesso da tante piccole guerre, da tante piccole incomprensioni, contrasti, divisioni, antipatie, gelosie, rancori. E quindi la guerra è di casa nostra, l'abbiamo nel cuore. Ecco, questa sera non è che io voglia dirvi queste considerazioni per scoraggiarvi, ma per riportarvi alla verità, soprattutto perché tutti entriamo in un cammino di umiltà. Perché dopo che siamo responsabili di tutto questo male che c'è nel mondo, ci mettiamo anche a essere presuntuosi, superbi, orgogliosi, prepotenti, allora proprio ci facciamo noi stessi giudici della nostra stessa vita. Così questa sera pensiamo a tutti questi nostri fratelli che sono sparsi nel mondo, che stanno soffrendo la violenza per causa mia. E siccome Dio è padre e ama tutti i suoi figli, e la nostra mamma celeste è mamma e ci ama tutti, ecco allora come loro ci stanno richiamando. E questa sera qui siamo tutti richiamati da situazioni particolari, perché nessuno di noi, credo, siamo qui stinchi di santi. Tutti abbiamo un passato alle nostre spalle pesante, di peccati, di tradimenti, di bestemmie, di irreligiosità, di mancanza di fede, di droga, di violenza, di separazione. Ecco, allora vogliamo ascoltare l'invito della nostra mamma celeste che ci dice proprio da Međugorje: ricordatevi che siete senza pace perché vi siete allontanati da Dio, ritornate a Dio e avrete pace. E lunedì scorso avevamo impegnato i nostri fratelli, 12 fratelli, significativo anche il numero, che sono andati a Međugorje e che sono ritornati ieri sera. Avevamo dato l'incarico di portarci a casa un buon carico di pace e lo hanno fatto. E noi li ringraziamo e questa sera li accogliamo
partecipando alla loro gioia. E siamo sicuri che questo carico di pace e di grazie abbondanti che hanno ricevuto dalla nostra Mamma Celeste a Medjugorje verranno adesso distribuite, riversate, come abbiamo già anche sentito durante il Rosario, in abbondanza di conversione, di amore, di santità. E tutto questo nei nostri incontri, soprattutto di preghiera del lunedì. E mentre guardiamo alla Vergine Maria, vogliamo anche riaccendere dentro di noi una speranza, perché è vero che viviamo momenti drammatici, preoccupanti, tensioni mondiali che potrebbero far scoppiare qualche crisi gravissima, ma sappiamo anche che tutto questo preannuncia la conclusione, una conclusione che sarà senz'altro dolorosa, ma che ci porterà nel tempo nuovo, il tempo predetto dalla Madonna, il tempo del trionfo del suo cuore immacolato. E noi siamo per questo nella serenità, nella fiducia, nella speranza, perché sappiamo che il Signore a lei, alla Mamma Celeste, ha affidato il compito di condurci fuori da questo tempo dominato da Satana, che provoca ogni genere di male e tante sofferenze, soprattutto tra i giovani. Alla notizia di quel massacro dei giovani, io subito ho associato il massacro della droga, che è molto più vasto. Io non so se avete pregato quando apprendete certe notizie, anche per la morte di Khomeini, si può pregare, forse nessuno prega di cristiani per gli altri, dobbiamo pregare. Io ho pregato proprio perché questi giovani massacrati innocentemente fossero accolti come vittime, perché venga distrutta la piaga satanica della droga, così anche della distruzione delle famiglie, della confusione che c'è anche nella Chiesa. Ecco, per questo noi vogliamo seguire la nostra Mamma Celeste, perseverando nel nostro cammino di preghiera, perché ci rendiamo conto più che mai in questo momento che l'unica cosa importante che possiamo fare e che ci resta da fare è la preghiera. Io spero che nessuno adesso venga più a dirci che non è necessario pregare. Se non preghiamo, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? È l'unica cosa importante oggi che può salvare il mondo, che può trasformare anche il male in bene, in salvezza. E quindi noi persevereremo in questo cammino di preghiera e continueremo ad accogliere gli insegnamenti della nostra Mamma Celeste, che sono tutti diretti a condurci verso la nostra completa conversione, verso l'autentica preghiera con il cuore, attraverso anche l'amore della croce, che ci porta alla semplicità, all'umiltà, alla santità. E allora questa sera noi vogliamo chiedere questo dono della conversione, perché se siamo responsabili di tutto il mondo che c'è, di tutto il male che c'è nel mondo, vuol dire che abbiamo bisogno di convertirci. E abbiamo detto tante volte che convertirci non vuol dire diventare impeccabili, ma vuol dire decidere fermamente di scegliere il Signore nella nostra vita, di metterci dalla sua parte, di seguirlo, di cercarlo, di metterlo al primo posto nella nostra vita e nella nostra famiglia. Io spero che tutti noi abbiamo già fatto questa scelta qua dentro. Può darsi che ci sia qualcuno che è qui ancora un po' incerto. Ecco, stasera non andrà a casa senza aver fatto questa scelta, perché io credo che sentirà nel suo cuore la voce che gli grida: ma scusami, se non ti metti dalla parte di Dio, da parte di chi ti metti? Che alternativa hai se non ti metti dalla parte di Dio?
delle chiacchiere del mondo, degli inganni del mondo, dei divertimenti del mondo, della falsità del mondo. Allora io credo che questa sera tutti decidiamo, è un atto di scelta profondo, che ci mettiamo dalla parte di Dio. Signore, voglio stare dalla tua parte anche se sono debole, anche se sono ammalato nel cuore, nello spirito, anche se ho tante debolezze, anche se sbaglio tante volte, mi metto dalla tua parte, Signore, soprattutto perché sono debole, soprattutto perché sono ammalato, soprattutto perché sono peccatore, soprattutto perché non riesco a farcela. E nello stesso tempo, facendo questa scelta per Dio, nella conversione, noi vogliamo rompere con il peccato, vogliamo tagliare i ponti con tutto ciò che potrebbe trascinarci al peccato. E questo, ripeto, senza pretendere di non sbagliare mai, perché ci sono dei peccati voluti, ostinati. Chi si ostina nel peccato e non vuol liberarsi dal peccato perché sceglie il peccato, allora quello ormai è sulla via della perdizione. Ma noi diciamo: Signore, magari potessi non peccare, e mi dispiace di farlo quando pecco, e ti chiedo perdono, Signore. E quindi rompere con ogni rapporto di peccato. E nello stesso tempo ricorrere anche ai mezzi che ci vengono offerti per restare aggrappati a Dio e per uscire dal peccato. E i due mezzi sono evidenti. Io resto agganciato a Dio pregando e mi libero dai miei peccati andandomi a confessare. La nostra Mamma Celeste ci indica questi due mezzi che noi stiamo usando. Se qualcuno ancora non li ha scoperti stasera, li deve scoprire. Vuoi restare vicino a Dio? Prega. Fai fatica, non sai cosa vuol dire pregare, esercitati. Vieni lunedì sera, tutte le lunedì sera a pregare qua, poi andrai nei gruppi. E vuoi liberarti dai peccati? Confessati. Confessati spesso, anche tutte le settimane, anche se non hai peccati grandi. E così pian piano la nostra Mamma Celeste, se noi ci poniamo in questa situazione di verità, ci porta verso la preghiera con il cuore. E noi sappiamo quanto la Mamma Celeste in questo tempo insiste, perché non abbiamo soltanto da dire preghiere, ma perché abbiamo da imparare a pregare con il cuore. Cioè vuol dire a essere immersi in Dio, e quindi di toglierci dalle attrattive del mondo, da liberarci dalle nostre preoccupazioni, dai nostri affanni della vita. Ed è un combattimento. Un combattimento che dobbiamo sostenere tutti i giorni, ma avendo le idee chiare, perché ci rendiamo conto che solo se ci immergiamo in Dio, se ci lasciamo prendere da Lui, la nostra vita incomincia a cambiare. Cadono le nostre schiavitù e ci sentiamo ricolmi di pace. E anche se capita che spesso ci mettiamo a pregare e subito i pensieri e i problemi di questo mondo prendono il posto della preghiera, noi non dobbiamo scoraggiarci, ma semmai dobbiamo essere vigilanti. E quindi è necessario che noi ci prepariamo alla preghiera. È proprio questo un insegnamento che ci viene anche dai padri spirituali. Prima di pregare, preparati alla preghiera. È bellissimo che tutti voi questa sera abbiate lasciato la vostra casa, molti hanno fatto anche tanta strada per venire a pregare. Questo è un modo per prepararsi a pregare, perché la preghiera stasera vi è costata fatica, vi costa fatica dopo una giornata di lavoro, stanchi, dedicare tutta una serata al Signore, però è la cosa più normale, più semplice, più giusta, più necessaria. Ecco, preparati alla preghiera. Quando tu fai questo passo, già ti sei liberato dai problemi di questo mondo e già ti sei immerso nel Signore. E il Signore ti aiuta a creare dentro di te il silenzio e la pace.
Abbiamo concluso lunedì scorso la catechesi ricordando che la voce della pace è il silenzio. E allora ecco che il frutto del nostro cammino di preghiera è questo immergerci in Dio, il mettere Dio al primo posto, anche se il combattimento sarà duro. Anzi, più la preghiera ci costerà fatica e più sarà preziosa agli occhi di Dio, perché Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, è gradito a Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E si fa la volontà del Padre anche attraverso questa lotta, questa difficoltà, questa sofferenza, questa accettazione della nostra debolezza. E la preghiera non significa rinunciare ai nostri impegni, ai nostri doveri, al nostro lavoro, ma si tratta invece di fare tutto questo con una forte spiritualità e una profonda interiorità in comunione con il Signore. Vuol dire impegnarsi di più, essere fedeli fino in fondo, essere disponibili al massimo nei riguardi dei nostri fratelli, perché Dio ci coinvolge, è Lui che ci dà la forza. Chi prega agisce con la potenza di Dio. Quindi la preghiera non ci estranea da quelli che sono i nostri impegni, anzi ci potenzia, perché siamo occupati da Dio, guidati da Lui, rafforzati da Lui. Poi il Signore ci dà anche un consiglio, ci dice: quando pregate, chiudetevi nella vostra stanza. Ecco, vogliamo interpretare bene queste parole, perché questo potrebbe significare scappare fuori dai nostri impegni. Qualche volta è importante anche che lasciamo un po' in disparte le nostre troppe agitazioni e che ci riserviamo qualche momento di silenzio proprio nella nostra stanza. Difatti Gesù, l'abbiamo detto, un giorno disse agli apostoli: venite un pochettino in disparte e riposatevi, non stressatevi eccessivamente. Ma questo pregare nella propria stanza significa soprattutto chiudersi nella stanza del nostro cuore, lì dove esiste solo Dio, è il nostro intimo colloquio con Lui. Quindi chiuditi nella tua interiorità, qui c'hai la presenza di Dio, ecco la tua stanza che ti devi portare dietro continuamente, quando sei in casa, quando sei in fabbrica, quando sei in scuola, quando sei per la strada. Questo nostro cammino di preghiera ci porta a questo, non a dire preghiere, ma a essere noi una preghiera costante, continua, vivente, con il cuore, chiuso nella stanza del tuo cuore, lì dove Gesù è l'amico del tuo cuore. E Gesù deve essere un amico stabile nel mio cuore, non deve essere un ospite di occasione, non deve essere un ospite di passaggio il Signore, non deve essere un ospite di qualche occasione straordinaria. Quindi non è che io debba incontrarmi col Signore una volta tanto, sempre è l'amico costante del mio cuore, perché allora con Gesù si rafforza la pace e nella pace si sviluppa la preghiera con il cuore, e la voce della preghiera e la voce della pace diventa questo silenzio. Il quale silenzio poi a sua volta non vuol dire inattività. Ecco, questa sera voglio dirvi questo, poi chiudo, perché è molto importante che noi abbiamo da renderci conto che cosa si intende per silenzio. La Mamma Celeste ci raccomanda il silenzio, di chiuderci nel silenzio della nostra stanza. Cosa vuol dire? Silenzio vuol dire essere coinvolti dalla presenza di Dio, dalla vita di Dio. E quindi silenzio vuol dire, per esempio, essere miti. Colui che è mite, come l'agnellino, che viene condotto in silenzio, perché non risponde alle offese, perché non reclama i propri diritti, perché lascia a Dio la difesa del suo onore. Vedete quindi che il silenzio è
un'azione potentissima di Dio dentro di noi. Non è quietismo, non è disinteresse. Il silenzio vuol dire lasciare spazio al Signore, vuol dire essere forti. Il silenzio è misericordia, perché devo aver rispetto verso gli altri e devo stare in silenzio quando mi verrebbe la voglia di andare a raccontare le colpe dei fratelli. Quante volte pecchiamo in questo? È difficile che andiamo a raccontare le buone virtù dei nostri fratelli, ma quando uno sbaglia siamo pronti subito a tagliare, si dice, i vestiti addosso ai nostri fratelli. Il silenzio della misericordia, tacere le colpe e i difetti dei fratelli, il silenzio del perdono nella misericordia, di non andare a indagare il passato, le offese ricevute, neanche i nostri peccati. Il silenzio della misericordia quando non condanno, non giudico. Il silenzio della pazienza, perché devo tacere quando soffro, senza andarmi a lamentare, perché devo tacere senza andare a cercare consolazione dagli uomini, perché solo Dio può darmi consolazione. Silenzio quando non vedo nessun risultato, perché aspetto che Dio compia la sua parola e non mi inquieto e non mi irrito e non mormoro contro il Signore. Il silenzio della pazienza, il silenzio dell'umiltà, quando devo tacere per lasciar parlare gli altri, quando devo tacere per non mettere in mostra i miei meriti, le opere che faccio, le benemerenze che mi guadagno, ma le lascio tutte nel cuore del Signore. Il silenzio dell'umiltà, quando io taccio di fronte al male che mi circonda e non mi metto a fare giudizi e non mi metto in mostra e non mi glorio di quello che faccio. Il silenzio che diventa fede, perché devo tacere davanti al Signore per lasciare che Lui agisca secondo le sue strade, secondo i suoi disegni, non secondo i miei progetti. Il silenzio della fede, perché voglio chiudermi alla mentalità del mondo, ai ragionamenti del mondo, e lasciare che si faccia strada dentro di me il cammino di Dio, l'opera di Dio. Il silenzio che diventa anche adorazione, quando devo abbracciare la mia croce. Ecco, una catechesi forte questa, è una catechesi piena di tanta responsabilità e di tante conseguenze. Dalla pace al silenzio, però il silenzio deve realizzarsi nella mitezza, nella misericordia, nella pazienza, nell'umiltà, nella fede e nell'adorazione quando abbraccio la croce. Molti di noi si sono costruiti mura di problemi e non riescono più ad uscirne e soffrono perché sono schiavi di se stessi e del mondo. Ecco, il Signore oggi vuole liberarci, vuole fare crollare queste mura. E noi ascoltiamo la Mamma Celeste che ci invita a pregare con il cuore per potersi incamminare su questa strada della piena, completa, totale libertà interiore, ascoltando il nostro cuore che ci parlerà con la stessa voce di Dio, con la stessa voce della nostra Mamma Celeste. Allora, ecco la contrapposizione ed è la conclusione di questo intervento mio stasera. Abbiamo messo in evidenza qual è la voce della pace, che è la voce del silenzio.
Ma il silenzio con tutte queste caratteristiche, mentre dall'altra parte noi vediamo che c'è purtroppo spesso la voce dell'odio, dell'orgoglio, e sappiamo che la voce dell'odio e dell'orgoglio è la guerra, l'agitazione, la separazione, la contrarietà, la violenza, l'incomprensione. Quale scelta vogliamo fare, fratelli? Ormai penso che non abbiamo dubbi. È la Mamma Celeste che ci aiuta stasera, dopo che farà crollare le nostre mura di resistenza, a metterci dalla parte della pace, a difendere la pace, a sostenere la pace. La pace che vediamo in Gesù sulla croce. E sapete qual è la voce della pace di Gesù sulla croce? È la Mamma Celeste, che sotto la croce se ne sta in silenzio. Ecco il silenzio che dobbiamo imparare. La Mamma Celeste sotto la croce non parla, è in piedi, che prega col cuore, che offre suo figlio per la nostra salvezza. E allora ecco che diventa facile per noi andare questa sera sulla piazza lì in Cina, ad andare anche sulla ferrovia transiberiana, dove sono morti in due treni in un rogo un migliaio di persone. Possiamo andare nel carcere femminile a Torino, dove sono morte carbonizzate 10 detenute. Possiamo andare anche allo stadio di ieri, dove un tifoso, soltanto perché era romanista, è stato ucciso. E continuiamo, andiamo negli ospedali, a pensare agli aborti, alle uccisioni degli anziani, l'eutanasia. E lì noi cosa troviamo? Troviamo Gesù in croce, in tante situazioni mondiali, ma anche personali nostre. Anche Gesù è in croce dentro di noi stasera, eh? Nessuno di noi è pulito. E accanto a noi, per fortuna, accanto a questo Gesù, c'è lei che vigila, accanto a tutti questi fratelli massacrati, sofferenti, e accanto a ciascuno di noi, e vigila proprio perché noi in modo particolare questa sera abbiamo da uscire dalla nostra guerra fraterna, che spesso alimentiamo per tante piccole, inutili, stolte situazioni. E allora questa sera l'ascoltiamo, la nostra Mamma Celeste, e la invochiamo. La invochiamo come l'agnella di Dio. È il canto 283. La preghiamo per noi, la preghiamo per tutti quelli che hanno Gesù crocifisso nel loro cuore e nella loro sofferenza.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O, pubblicato dalle Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

fatto Maria a reggere tutto quel dolore? Come ha fatto a sopravvivere al tradimento, al sangue, alla violenza, alle accuse infami, ai chiodi, alla morte, alla croce, alla sepoltura e soprattutto al silenzio? Come ha fatto Maria a tornare in quella stanza del piano superiore insieme agli 11? Perché è tornata? Dove ha trovato la forza? Maria ha imparato, un giorno alla volta, non senza dubbi e fatiche. Questa è la sua storia e forse anche la nostra, perché si può imparare a vivere solo respirando tutti i respiri che la storia ci consegna, tutti, sempre, un giorno alla volta, respirando fino in fondo, anche se spesso ce ne dimentichiamo, anche quando la paura ci ruba il fiato. Il Vangelo ci ha tramandato poche tracce su di lei e solo su quelle ci appoggeremo. Sono più che sufficienti. Tappe luminose e vere. Le affronteremo partendo dalla fine, perché la luce arriva dalla fine. Perché la vita si comprende solo dopo averla vissuta. Perché questo è il racconto di una donna che torna alle sorgenti dopo aver visto il figlio consegnarsi alla sorgente. Questo è un racconto di luce. Ci aggrapperemo alla risurrezione per tornare a cercare tutta quella vita risorta che Gesù aveva già cantato, fin dall'inizio. Questo è il racconto di come Maria si è scoperta creatura risorta, fin dall'inizio. 7 passi, 7 come i giorni di una nuova creazione. Nulla nasce senza tempo. Questo è il racconto di una nuova genesi, possibile per chi crede che a risorgere si impara poco alla volta, affidandosi e fidandosi dell'amore. Per chi crede che siamo figli di una vita che si annuncia e che nasce e che si depone e che, quando muore per amore, già risorge. Questa è la storia di una donna che ha amato da morire. Questa è una storia che si aggrappa agli occhi di un discepolo. Sarà lui la voce narrante, perché solo chi ama può raccontare la verità. Perché saggezza vera è scegliere di fidarsi solo di occhi innamorati.

0: Primo passo, alzare lo sguardo.
1: Allora gli undici ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.

Ritornarono gli undici da Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi. E lì, immagino, tutti su quel monte. Immagino i volti, il silenzio, la preghiera. Li immagino come reduci dal campo di una battaglia che non avevano avuto il coraggio di combattere, almeno non fino in fondo. Li immagino a ricordare di sangue versato e di tradimenti consumati. Li immagino presi tra la tentazione del rimorso e l'umiltà di chi, semplicemente, riesce a dire che no, non avevo ancora capito niente. Li immagino i discepoli, lì, sotto gli ulivi, a ricordare muti qualcuno che ha combattuto, e non erano loro, perché c'erano soldati quella notte, e c'era sangue, e lacrime, e preghiere, ma loro dormivano. Sguardi bassi, gli sguardi dei discepoli. Per loro no, non è stata una guerra sul monte detto degli ulivi, per loro è stata una resa al sonno, a quel sonno che sapeva di tradimento e di paura, che puzzava maledettamente di morte. Anche lui, in verità, si arrese quella sera sul monte tra gli ulivi, ma lui si arrese a Dio, una resa incondizionata a suo padre, padre della vita, una vita che quella notte sembrava cedere il passo alla morte. Resa incondizionata a quel padre così prossimo all'umana fragilità da permettere a occhi di aprirsi dopo essere stati ciechi, a orecchie di schiudersi, capace di chiudere piaghe e di rianimare cadaveri, di moltiplicare pane e parola e speranza. Perfino di perdonare era capace un padre così. Solo che quella sera, nella battaglia più dura, anche il padre decise di rimanere muto, decise di diventare anche lui notte, buio nel buio, sonno. Sembrava dormire anche Dio, come gli undici. Eppure lui si arrese, una resa incondizionata alla forza silenziosa dell'amore. Una forza che in quel momento solo lui poteva percepire. Una forza che muove i rami degli ulivi e fa crescere foreste e muove stelle e nascere il sole. Una forza che fa amare la vita. Una forza che muove i rami degli ulivi e fa crescere foreste e muove stelle e nascere il sole. Una forza che fa amare la vita. Non so.

Avete ascoltato Maria, un cammino. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alessandro De O, pubblicato dalle Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità, due temi forti oggi nella nostra puntata: i giovani e la pastorale loro dedicata, e poi il carcere tra sovraffollamento e carenze, ma anche con l'impegno per questa realtà. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Partiamo dai giovani con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Si è da poco concluso il convegno nazionale di pastorale giovanile a Brindisi. Avete avuto delle giornate davvero intense, dedicate appunto a riflettere sull'evangelizzazione dei più giovani. Allora, da queste giornate, che cosa è emerso che l'ha colpita di più?
2: Penso che la cosa che mi ha colpito anzitutto sia stata il desiderio di esserci e di continuare a voler investire le energia e la passione per l'educazione e l'evangelizzazione, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è il primo lato bello, ecco, di questo convegno. Cioè, alla fine di questi giorni, nonostante le questioni fossero impegnative di un certo calibro, anche da un certo punto di vista questioni pesanti, ok, profonde, sì, significative, ecco, ho visto da parte dei partecipanti il desiderio di esserci, di non tirarsi indietro, ma di continuare a investire, appunto, il desiderio di provare a sognare, a immaginare come provare a evangelizzare e ad annunciare l'esperienza di Cristo anche alle nuove generazioni, anche oggi, in un contesto che porta dei segni di fragilità e di fatica.
1: Ecco, la trasmissione della fede non è più un percorso scontato, un processo scontato, quindi come è possibile far conoscere anche ai più giovani, ai più piccoli, insomma ai giovani, come è possibile far conoscere la fede?
2: Certo, i nostri vescovi, proprio al termine del cammino sinodale, al termine anche dell'assemblea dei vescovi della scorsa settimana, hanno sottolineato proprio questo che ha appena detto anche lei, no? Che la trasmissione della fede non è più un dato scontato, e il come, un po' potrebbe essere una domanda, come si può dire, un po' una domanda trabocchetto, perché sì, si potrebbe far pensare che danno una ricetta magica. Mi piace partire dal come per provare ad aprire due piste. Anzitutto il chi. Cioè, possiamo evangelizzare le nuove generazioni attraverso delle persone, e soprattutto persone adulti, giovani adulti, comunità che hanno fatto esperienza di Cristo. E quindi anzitutto questa domanda sul come evangelizzare le nuove generazioni ci porta a domandarci chi le evangelizza, e quindi diventa anche un primo obiettivo, un primo lavoro, formare con una formazione che è legata a un incontro, per far sì che l'incontro con il Cristo possa generare testimoni e adulti che con la propria vita, nei loro luoghi di vita e nella comunità cristiana, creando una comunità, possa raccontare, testimoniare, dire la bellezza del seguire il Cristo, del seguire il risorto. E questa domanda apre, secondo me, rispetto a questo al come, apre anche a un'altra via che possiamo raccogliere da quello che abbiamo vissuto in questi anni. C'è un modo che ci è stato, secondo me, consegnato, che è quello della sinodalità, e dall'altra parte c'è un contenuto, che è quello del kerygma, orientato, ed è stata la conclusione del nostro convegno, orientato alla santità. La sinodalità e l'annuncio del Vangelo possono essere verificabili, ma non nella misura dei numeri, ma nella misura della santità. Cioè, il come possiamo evangelizzare passa attraverso la domanda del questa esperienza quanto ha generato la capacità di vivere da santi nelle relazioni e nelle proprie, anche nelle proprie, diciamo, nella propria quotidianità. Una santità che chiaramente non è legata alla perfezione, non è legata neanche alla capacità della propria volontà, ma santità intesa come la capacità di essere aperti alla grazia, all'amore di Dio, che ti permette di mettere al centro l'esperienza del Cristo morto e risorto per noi, e che quindi ti porta a compiere delle azioni proprio a partire da questa esperienza.
1: Don Pincerato, c'è un evento però che richiama davvero tanti giovani, di solito, che è quello della GMG, che spesso è un po' anche uno spartiacque, no, nel cammino di fede. La prossima a Seul è una sfida un po' anche per gli italiani. Lei ha fatto parte di una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana che è stata proprio in queste settimane in Corea del Sud per un primo contatto. Ecco, che cosa è emerso?
2: È emerso che c'è una chiesa che si sta preparando, che desidera incontrare e aprire le proprie porte, e dall'altra parte è emerso che anche noi siamo chiamati a prepararci, ecco, a prepararci bene, bene, sia dal punto di vista tecnico, ok, certo. Quindi prepararci in modo tale da che possa essere una bella esperienza, prepararci dal punto di vista anche culturale, perché è un'altra cultura che ci chiede di non andare lì come un po' allo sbaraglio, e di prepararci anche rispetto all'aspetto dei temi tematici della fede, perché quello che stanno mettendo in campo tocca alcuni aspetti del loro vissuto. Infatti il tema Coraggio, io ho vinto il mondo, declinato rispetto a verità, amore e pace, rappresentano anche parte del cammino della storia della Chiesa coreana. Ecco, questo ci chiede anzitutto di prepararci, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche appunto culturale e di fede.
1: E allora quale preparazione per i nostri giovani italiani in vista di questa GMG di Seul dell'anno prossimo?
2: Anzitutto durante l'estate consegneremo un sussidio per gli educatori e anche per i giovani, in modo tale che nei prossimi mesi possano sentirsi accompagnati in questa scoperta, in questa ricerca. Chiaramente ci sarà un sito web dedicato e un'app che a breve verranno consegnati, proprio per rimanere in contatto sia nel momento della preparazione, ma sia anche dopo, quando, per chi parteciperà. E poi la preparazione si svolgerà ed sarà affidata al ruolo fondamentale e prezioso degli accompagnatori e degli educatori che conoscono la vita dei nostri giovani proprio lì nel territorio. Nell'anno nuovo ci sarà un appuntamento proprio per gli incaricati, in modo tale da conoscere e dare indicazioni più precise rispetto all'esperienza. A gennaio verrà consegnato invece del materiale per chi starà in Italia, in modo tale che possa anche gli italiani che vivranno la GMD in casa possano respirare un'esperienza simile a quelli invece che la vivranno in Corea. E poi ancora ci prepareremo per vivere l'esperienza lì, in loco, con Casa Italia, con la festa degli italiani, con probabilmente uno spazio espositivo in cui cercheremo di mettere a disposizione anche la cultura italiana nei confronti della cultura coreana e di quella di tutti i visitatori che passeranno di tutto il mondo. Ecco, di fatto è una preparazione che vede più step, più livelli, e che però si vede in cammino e in movimento.
1: Don Riccardo Pincerato, la ringraziamo per questa ventata di pastorale giovanile qui a Chiesa e Comunità.
2: Mi fa piacere, è un piacere.
1: E ora invece la realtà carceraria italiana, a cui guardiamo attraverso la realtà della casa circondariale di Napoli Poggio Reale. Uno dei cappellani in questo istituto penitenziario è Don Enzo Miranda, già responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Nola. Buongiorno Don Enzo.
3: Buongiorno a lei Elena, buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Vogliamo aprire una finestra sulla situazione nelle carceri italiane. Lei è cappellano a Poggio Reale, ci ha colpito una notizia, quella di una messa domenicale che non si è potuta celebrare per mancanza di agenti. Allora ci racconta che cosa è successo e anche qual è la situazione nel carcere di Poggio Reale.
3: Sì, in realtà le messe sono due la domenica mattina, dove si alternano alcuni padiglioni per i reati comuni che ogni 15 giorni vivono questa esperienza di culto. Domenica in realtà siamo arrivati lì assieme ai volontari, alle suore che operano nel carcere, e ci è stato detto che non era possibile celebrare la messa in quanto non c'erano gli agenti sufficienti per il servizio di scorta e di assistenza dei detenuti. È un problema che già noi conosciamo, con cui conviviamo ogni giorno in quella realtà, che la domenica diventa un po' più critica per ovvi motivi, per il personale a riposo e quant'altro, ma domenica scorsa si è toccata un po' la punta dell'iceberg e quindi abbiamo avuto disposizione di non dover celebrare. È qualcosa che non è raramente avvenuto sotto questo aspetto proprio concreto. Ogni giorno noi, ripeto, ci scontriamo con questa realtà dove c'è una difficoltà, un modo di sofferenza, di operare anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, in particolare gli agenti. Però domenica, ripeto, questo problema è esploso e quindi ci siamo trovati a non dover celebrare questa Eucaristia. Ecco, in realtà questo della sottonumero degli agenti a Poggio Reale, come in altri istituti italiani, è un problema che solitamente va a inserirsi in altre problematiche di difficoltà, con un rallentamento dei vari servizi, non solo quello religioso, dell'assistenza religiosa, ma anche nel problema sanitario, nel problema pratico delle attività quotidiane. C'è una carenza di mezzi e di risorse umane al servizio di un istituto che in realtà potrebbe contenere 1.200-1.300 detenuti e ne porta quasi il doppio, ecco, con tutte le difficoltà oggettive. Pensi che c'è anche il problema che negli ultimi tempi molti detenuti che avevano bisogno di assistenza, si è dimezzato il numero dei detenuti pazienti per i servizi sanitari, sempre perché ci sono delle difficoltà oggettive, non solo nell'amministrazione della polizia penitenziaria, ma anche col personale sanitario e con i tempi stessi.
1: Quindi non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno?
3: Sì, sono stati dimezzati il numero di detenuti che magari potevano usufruire di quel servizio e successivamente questi dovranno ottenere questo servizio, però con rallentamenti e col problema sanitario che ovviamente è un po' più delicato, no? Come
1: certo,
3: si può facilmente immaginare. Poggio Reale purtroppo si inserisce all'interno del contesto della detenzione italiana con le sue criticità amplificate, non solo per il soprannumero e per le risorse umane e tecniche da mettere a disposizione, ma anche per una fatiscenza della struttura che è ultrasecolare. Ecco, il Poggio Reale è una realtà esplosiva per certi aspetti, di un problema del carcere che non è tanto causato da chi vi lavora dentro, che lo fa con sacrificio e con zelo,
1: con dedizione.
3: Sì, ma è, il problema è a monte. Il problema è a monte perché, per esempio, nella questione della polizia penitenziaria, a fronte di agenti che vanno in pensione o che hanno sospendono il servizio, non c'è un rifornimento necessario, adeguato.
1: La realtà, questa che ci ha raccontato di Poggio Reale, ma è una realtà, insomma, italiana.
3: Sì, è una realtà italiana dove a Poggio Reale c'è la sintesi di un po' di tutte le difficoltà dell'amministrazione penitenziaria in Italia. E il carcere, per come è concepito oggi dai vertici, dalle amministrazioni, dalla giurisdizione, è fallimentare. Il detenuto, come ricorda spesso un mio confratello che ha operato per 20 anni e passa a Poggio Reale, dice: il detenuto vi entra con la consapevolezza di aver commesso un reato, vi esce quasi con l'idea di averne subito un altro, perché in realtà non incontra all'interno di quella struttura che dovrebbe essere rieducativa quei dinamismi che lo portano a prendere consapevolezza del torto commesso, e quindi all'interno di quella struttura gli agenti, ma l'intera amministrazione che sono identificati nello Stato, si pongono come nemici, si pongono come avversari, non perché il personale lo faccia, ma perché i detenuti acquisiscono questa percezione di uno Stato che diventa nemico, di uno Stato che reclude, di uno Stato che vuole ghettizzare chi ha commesso un reato. E oggi non si può più pensare al carcere come la soluzione dei problemi, dove e chi commette un reato viene sbattuto dentro, mi scuso il termine forte, senza opportunità rieducative che gli permettano un domani di tornare nella società con una consapevolezza diversa. Tenga conto pure che da carcere a carcere ci sono dinamiche differenti, perché per esempio da Roma in giù noi come carcere, come istituti detentivi, viviamo anche l'esperienza della criminalità organizzata e quindi molto spesso certe dinamiche, certe situazioni detentive rischiano di diventare quasi una sorta di università, di scuola della criminalità, dove chi magari entra con un reato minore rischia di uscirne fuori affiliato tante volte. Ecco, e c'è anche una visione del carcere dove non c'è consapevolezza di voler prendere decisioni adatte, decisioni consone, e non è un problema economico, c'è uno spreco enorme anche di denaro, gli investimenti sul carcere non vengono distribuiti con una logica consona a quello che dovrebbe essere il ruolo rieducativo del carcere.
1: Don Enzo Miranda, come cappellani quali compiti riuscite a svolgere all'interno del carcere, cosa fate per i detenuti nel concreto, proprio per chi ci ascolta?
3: Sì. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Sì. Noi non andiamo in carcere per convertire, come qualcuno crede, o per un domani portarli nelle parrocchie a essere proseliti. Il nostro servizio è un servizio di prossimità, di vicinanza, che fa riferimento al mandato di Gesù Cristo, no? Ero carcerato, in Matteo 24 ero carcerato e siete venuti a trovarmi, come in altri scritti biblici d'altro canto. E quindi il nostro lavoro di prossimità, di vicinanza alla persona, un servizio che viene svolto all'interno della struttura detentiva, ma anche fuori, in altri ambiti, delle pene alternative, nell'assistenza alle famiglie. In realtà all'interno del carcere il nostro è un servizio che spazia su più fronti. Noi provvediamo tante volte anche ai beni di prima necessità, detersivi, abbigliamento, perché molto spesso l'amministrazione non riesce a sopperire a queste necessità, e quindi come chiesa ci facciamo carico per esempio con le raccolte di questi beni di prima necessità nelle varie parrocchie, con le giornate di sensibilizzazione, certo anche c'è il culto, la messa, le confessioni, le catechesi. Noi viviamo anche l'esperienza dei sacramenti primari, a volte celebriamo anche i battesimi, prime comunioni, le cresime, in questo periodo celebreremo le cresime, ma è anche e soprattutto un servizio, ripeto, di prossimità, di carità, che si pone a fianco alla persona che soffre e che però si deve muovere su un filo molto sottile, che non è quello, fra virgolette, agevole delle parrocchie o dei centri Caritas o in altre strutture, ma è un servizio di prossimità e di carità che deve tener conto anche di dinamiche giuridiche, istituzionali, no? Di burocrazia che spesso rallenta anche non solo il servizio della Chiesa, ma rallenta tutti i servizi all'interno delle strutture penitenziarie.
1: Don Enzo, cosa significa per un detenuto la partecipazione alla messa? Penso anche per gli agenti che magari la domenica sono al lavoro e si avvicinano comunque a quel momento. Che cosa significa vivere la messa dentro un carcere?
3: Ecco, se possiamo fare un esempio, è per un buon cristiano che attende la messa domenicale come un evento, l'incontro con Cristo, ma in realtà per loro, oltre a essere questa opportunità, c'è anche l'opportunità di vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario, no? Un momento tra virgolette non di fuga o di evasione mentale, ma un momento di incontro dove l'opportunità della messa diventa anche l'opportunità per incontrare non solo il prete, i volontari e le suore, ma anche in alcune circostanze, per esempio le celebrazioni a Poggioreale vengono animate da gruppi parrocchiali che arrivano dall'esterno, e quindi è un'opportunità anche di incontro, di un'evasione mentale, un'evasione dell'anima tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità in quel momento di vivere un'esperienza umana che è tipica di ogni cristiano, è tipica di ogni persona, e quindi quel momento, quell'ora diventa tra virgolette un'oasi mentale oltre che spirituale, che per noi diventa un'opportunità anche di incontrarli in maniera plenaria, in maniera collettiva. E la parola di Dio, quello che spezziamo dall'altare assieme all'Eucaristia, diventa per noi anche un'opportunità per offrire loro di riflessione.
1: Ringraziamo davvero molto Don Enzo Miranda per averci aiutato a guardare a questa situazione.
3: Grazie a lei Elena e buona giornata a tutti quanti voi e buon lavoro.
1: Ed è davvero tutto per questa puntata che vi ricordo potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Buon proseguimento. Chiesa

Questo santo nacque il 13/10/1563 a Villa Santa Maria a Chieti, dalla nobile e ricca famiglia dei Caracciolo, celebre nella storia per i cardinali e i vescovi dati alla Chiesa, per i guerrieri e i governatori forniti alla patria. Fin dall'infanzia, Ascanio si sentì attratto verso l'Eucarestia e nutrì una tenera devozione alla Madonna che onorava portando l'abitino del Carmine, recitando il rosario e l'ufficio, digiunando rigorosamente ogni sabato, anche tra gli esercizi cavallereschi. Da giovane esercitò una grande carità verso i poveri, per i quali chiedeva soccorsi al padre o si privava della migliore parte dei suoi alimenti. A 22 anni fu colpito da una gravissima elefantiasi che lo deturpò in tutto il corpo. Alla considerazione della vanità dei beni terreni, egli propose di lasciare il mondo se avesse recuperato la salute. Il suo voto fu esaudito. Dopo aver distribuito ai poveri quanto era di suo uso, si recò a cavallo a Napoli per lo studio della teologia. Nei tempi liberi, vestiti dell'abito ecclesiastico, visitava le chiese meno frequentate per darsi più facilmente all'orazione. Fu ordinato sacerdote a 24 anni. Benché così giovane, il santo esercitò subito il sacro ministero tra i reclusi nelle prigioni e i malati negli ospedali. Nei processi si legge che ne sanò molti, facendo un semplice segno di croce sulla loro fronte. Se qualcuno ardiva a ringraziarlo, esclamava: «Fratello, datene grazie a Dio e non a me, che sono il più tristo e malvagio peccatore che si trovi».

Quando scriveva qualche lettera, si firmava abitualmente Francesco Peccatore. A Napoli, nell'ospizio degli incurabili, sorgeva la Compagnia dei Bianchi per l'assistenza ai condannati a morte e ai galeotti. Il Caracciolo chiese di farne parte. Verso quel tempo, un nobile genovese, Don Agostino Adorno, e Don Fabrizio Caracciolo, abate di Santa Maria Maggiore di Napoli, lo scelsero come compagno per la fondazione dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori. Ai soliti tre voti ne aggiunsero un quarto, di non ricevere cioè dignità ecclesiastiche. Il loro scopo era di erigere collegi per l'educazione della gioventù ed eremitaggi per i membri che avessero preferito condurre vita contemplativa. Per redigere le costituzioni si ritirarono 40 giorni presso i Camaldolesi di Napoli. Mentre a Roma essi ne attendevano l'approvazione da parte del Papa Sisto V, il santo andava pellegrinando da una basilica all'altra, mendicando alle porte dei conventi e dormendo con un lebbroso nella portineria dei Cappuccini. Di ritorno a Napoli, essi ottennero l'uso dell'oratorio dei Bianchi, nel quale fecero la professione religiosa il 9 aprile 1589. Per la grande devozione che il Caracciolo nutriva verso il poverello d'Assisi, cambiò il nome di battesimo con quello di Francesco. Ben presto numerosi sacerdoti abbracciarono quel loro genere di vita che comportava la recita del divino ufficio in comune e l'adorazione perpetua a turno del Santissimo Sacramento. La loro prima sede a Napoli fu la chiesa parrocchiale della Misericordia. L'Adorno, che aveva importanti affari da regolare in Spagna, dove era già stato come ambasciatore straordinario della sua repubblica, volle condurre Francesco con sé nell'intento di stabilirvi l'ordine. Il loro soggiorno a Madrid non approdò a nulla. Ritornati un anno dopo in patria, Francesco si ammalò gravemente e l'Adorno morì. Dopo aver trasferito l'ordine alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Napoli e averlo fatto confermare da Gregorio XIV, il Caracciolo ne fu eletto preposito generale, perpetuo, ma egli nella sua umiltà non accettò la carica che per 3 anni. Ricusando tutti gli onori inerenti ad essa, continuò a questare per soccorrere i poveri, a portare le vesti lise rifiutate dagli altri religiosi, a servire gli infermi, a rassettare i letti, a pulire la chiesa, a scopare la casa, a scegliere per sé le stanze più disadorne e scomode. Quando si recava nelle città in cui non c'erano i suoi religiosi, ai ricchi palazzi di ammiratori congiunti, preferiva le portinerie dei conventi o le corsie degli ospedali nei quali si prestava a lavare panni e rattoppare vesti.

Nel 1594 il santo ripartì per Madrid, dove, nell'attesa di aprire una casa, albergò nell'ospedale degli italiani e si mise al servizio degli infermi. Poco mancò che rapporti di malevoli al re Filippo II ne provocassero la chiusura, ma Dio era con lui. In un viaggio che fece dall'Escorial a Madrid, il santo cadde sfinito ai margini della strada per l'eccessivo dolore ad una gamba. All'improvviso si presentò un giovane che si offrì ad accompagnarlo con il suo cavallo fino al di lui istituto. Smontato di sella, Francesco si voltò per ringraziare il generoso benefattore, ma cavallo e cavaliere erano già scomparsi. Quando ritornò in Italia, a Roma i suoi religiosi avevano tenuto la chiesa di San Leonardo, che 2 anni dopo cambiarono con Sant'Agnese a Piazza Navona. Andò a visitare la nuova sede e nel ritornare a Napoli passò per il suo paese natale. I concittadini gli manifestarono la loro ammirazione, inginocchiandosi al suo passaggio e baciandogli le mani. Confuso per quei segni di stima, egli prese un crocifisso, si inginocchiò nella pubblica piazza e confessò i cattivi esempi che avevano dato in gioventù. Nel capitolo del 1597 San Francesco fu ancora rieletto priore generale. Convinto di essere un servo inutile, per ubbidienza accettò di rimanere in carica ancora 1 anno, poi fu eletto proposito di Santa Maria Maggiore in Napoli e maestro dei novizi. Dotato del dono di profezie e del discernimento degli spiriti, più volte a giovani secolari predisse la vocazione allo stato religioso, ad altri l'apostasia. La veemenza degli affetti e le abbondanti lacrime versate impedivano al santo di proseguire la celebrazione della messa. Tornando in sacrestia, domandava umilmente perdono dello scandalo che credeva avere dato con quelle interruzioni. I fedeli invece ne rimanevano edificati. Un giorno, mentre celebrava in Alcalà col suo solito fervore, accese in una sua penitente il desiderio di comunicarsi con un frammento dell'ostia da lui consacrata. Dio si compiacque di esaudirla palesemente, con grande meraviglia dei circostanti. Il grande amore che il carracciolo nutriva per il Signore si riversava sul prossimo. Era tanta la sua sollecitudine per la conversione dei peccatori, delle meretrici e dei condannati a morte, che lo chiamavano il cacciatore delle anime. Era talmente sollecito a visitare gli infermi, ad assistere i moribondi, a raccogliere elemosine per provvedere all'educazione o al matrimonio delle fanciulle, che lo chiamavano il padre dei poveri. Era talmente infaticabile nell'ascoltare le confessioni, nel fare la dottrina ai fanciulli, nel predicare le verità eterne ai fedeli, nell'organizzare pie congregazioni, che lo chiamavano l'uomo di bronzo. Pur essendo di costituzione infermiccia, viaggiava sempre a piedi, viveva di elemosine e non si riparava dalle intemperie, anche se gli causavano catarri eccessivamente penosi. Nel camminare teneva sempre gli occhi fissi a terra, non fu mai visto alzarli per guardare le donne, fossero pure parenti. Di notte si disciplinava con corde tramezzate di spille e rosette di ferro fino a tramortirne. Prendeva 3 o 4 ore di sonno vestito sopra nude assi o a un ruvido saccone, dopo aver a lungo meditato sulla passione di Gesù e pregato con le braccia distese a forma di croce. Il santo indossava ogni venerdì e le vigilie della festa principale un ciliegio a forma di giubbone tessuto di peli irsuti, con il quale fece pure lunghi viaggi fino a sanguinarne. Ai fianchi portava cinte di setole e catenelle quando l'ubbidienza glielo permetteva. Dopo la morte gli fu trovata sul petto una piastra di ferro forata, internata talmente nelle carni che non si vedeva quasi più. Frugalissimo nel vitto, soleva lasciare a mensa le pietanze che più gli piacevano. Digiunava pane e acqua 3 giorni la settimana, le vigilie e dal 1 al 14 agosto in onore dell'Assunta. Nel 1608 Francesco si recò con il fratello teatino padre Antonio ad Agnone Campobasso, chiamatovi dai padri filippini desiderosi di unirsi all'ordine da lui fondato. Giunto da Loreto alle porte della cittadina, esclamò d'improvviso: «Ecco il luogo del mio riposo». Fu assalito tosto da così violenta febbre che fu costretto a mettersi a letto. Riuscì ancora a ricevere il viatico in ginocchio, ma poco dopo cadde in agonia. Le sue ultime parole furono: «Andiamo, andiamo». Gli fu chiesto dove voleva andare. Con voce forte gli rispose: «Al cielo, al cielo».

Morì il 4 giugno 1608, dopo aver invocato in modo speciale San Michele, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Le espressioni che maggiormente risuonarono sul suo labbro furono: «Sangue preziosissimo del mio Gesù, tu sei mio, e per te e con te soltanto spero di salvarmi. O sacerdoti, sforzatevi di celebrare la messa ogni giorno e di inebriarvi di questo sangue». Tre giorni dopo la morte fu fatta l'autopsia del suo corpo. Attorno al cuore di lui furono trovate impresse le parole: «Lo zelo della tua casa mi ha consumato». Il caracciolo fu beatificato da Clemente XIV il 4 giugno 1769 e canonizzato da Pio VII il 24 maggio 1807. Le sue reliquie furono traslate a Napoli e collocate nella chiesa detta di Montevergine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi
5: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione del
5: Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucaristia.

0: Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti da questa chiesa francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione, in particolare gli anziani, gli ammalati, alle persone sole e a tutti i poveri del mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla nostra conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la sua grande misericordia. Confesso
2: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa.
0: E subito la beata sempre Vergine Maria,
2: gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Preghiamo, o Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro bene, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide. Come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
4: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
4: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
4: Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
4: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo si avvicinò Gesù, uno degli scribi, e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la mente e con tutta la forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Dopo, ecco, proclamata la parola di Dio, facciamo il nostro sempre piccolo pensiero, perché la parola di Dio dobbiamo sempre portarla nel nostro cuore, e oggi il Vangelo di Marco ci dice che dobbiamo mettere al primo posto Dio, ma per conoscere che noi amiamo Dio dobbiamo amare il nostro prossimo. All'inizio della sua conversione San Francesco d'Assisi pregò l'alto e glorioso Dio di dargli fede, speranza, carità, al fine di dare il suo santo verace comandamento. E la famosa preghiera davanti al crocifisso, Francesco ebbe fin subito chiaro che tutto il Vangelo si concentra nel comandamento dell'amore: amare Dio e amare il prossimo. Nella nostra vita cristiana non c'è niente di più grande, niente vale di più se non amare Dio e il nostro prossimo. Se siamo tentati di considerarlo un comandamento gravoso o addirittura impossibile, ricordiamoci che esso è anzitutto e soprattutto un carisma che nostro Signore ci dona con generosità. Prima di essere un dovere, è un dono che il Signore ci dà. La carità è il carisma del cristiano, il suo talento particolare. Possiamo rifornircene attraverso i sacramenti e la preghiera. Possiamo farlo conoscere esercitandoci in esso. Come a pregare si impara pregando, amare si impara amando. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: e nel vino, doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova. Fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistando un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono aggrediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza,

0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Conceda la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non...

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua ma con i fatti e nella verità possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso, dell'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Buonasera da Piera Achille Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta. Ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
3: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile. E mentre continuano i raid israeliani, che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio probabilmente sparato da Hezbollah ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
4: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto: se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mokhtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
5: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
2: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987 con la maggioranza, anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pierachele, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore, anche Azione di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier Antonella Mazza-Teruel.
7: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale stranità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ha ricostruito la giustizia. Ma per la Procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazioni dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi li ha resi noti in una lettera al cardinale re decano del collegio cardinalizio, Paolo Fucili.
8: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. poi sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
9: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Hamed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i 2 accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui 2 accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in 3 grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
10: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del 6° anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14° anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
11: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I convitati di pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo svilico. Ma come prevede il regolamento, deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. E tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola. Proposte da Rosario Tornolone.

C'è un libro molto popolare del noto monaco cattolico Thomas Merton che ha come titolo una delle frasi più seducenti che si possano incontrare: nessun uomo è un'isola, un verso d'un sermone di John Donne. 5 parole che si trasformano in una promessa. Che cosa ci aspettiamo di trovare dietro un titolo del genere? Sicuramente uno sguardo capace di decifrare i vincoli che ci uniscono agli altri e, tramite la fede, a Dio. Non vogliamo essere isole. La parola isolato è quasi sempre associata ad un qualcosa di negativo. Si isolano le persone indesiderate, gli impuri, i malati contagiosi. Si isolano i deboli in un mondo fatto d'alleanze tra forti e di prestigio. Si isolano i paria, i colpevoli, quelli che meritano un castigo. In quanti film in cui si parla di prigionia e di carcere, la peggiore punizione è la cella di isolamento. In essa, la distanza forzata dal resto dei detenuti, l'assenza di comunicazione, il silenzio e la solitudine del prigioniero si trasformano a poco in un nemico più temibile delle punizioni fisiche o delle minacce. Il carcerato in isolamento deve lottare contro la mancanza di parole, contro una sorta di prigionia più dura della stessa prigione, il non avere nessuno con cui condividere la propria sofferenza. Chi di noi non ricorda una sorta di prigionia più dura della stessa prigione, il non avere nessuno con cui condividere la propria sofferenza?

lavora sull'idea dell'isolamento come punizione, presentando l'isolamento totale e perpetuo come la forma di vendetta più raffinata e crudele possibile. Isolare il rivale, il nemico, l'avversario. Privarlo di qualsiasi legame, conversazione o interazione di qualsiasi tipo si trasforma in una strategia mirata al suo totale annichilimento. Ti prego, chiedigli che mi dica qualcosa. Supplica in una scena straziante il protagonista, condannato da anni alla solitudine più assoluta e totale. Non chiede neppure più che lo liberino. Implora solo che qualcuno dica al suo aguzzino di rivolgergli la parola almeno una volta. Associamo l'isolamento e l'isolazionismo all'esclusione, alla distanza, alle barriere e alla lunga all'impossibilità di comunicare. Per tutte queste ragioni, il fatto che qualcuno come Merton ci ricordi che nessuno è un'isola contiene implicitamente una promessa. Per quanto solo uno si possa sentire, deve per forza esserci un qualche spazio, un territorio, un angolo di mondo in cui si possa afferrare la mano dell'altro o dell'altro con la maiuscola. Non essere un'isola significa avere accesso all'altro, agli altri, che sono in qualche modo importanti per noi. Significa che attorno a noi, vicino, ai confini del nostro mondo, vi sono legami che non si possono spezzare. Vi è una lingua di terra, fatta di affetti, amore, passioni, coinvolgimento di qualsiasi tipo, che ci unisce agli altri e che ci permette di raggiungerli per vivere, chiacchierare, amare, fidarsi, comunicare, danzare. È necessario tuttavia giustapporre all'affermazione di Merton il concetto contrario, non certo per smentirlo e sminuire la sua autorità. Merton è un profondo, brillante, intuitivo conoscitore dell'animo umano e della fede, ma piuttosto per completare la sua prospettiva. Se infatti possiamo affermare che nessun uomo è un'isola, dovremmo anche puntualizzare che ognuno di noi, in un certo qual modo, è effettivamente un'isola. Qualche anno fa tenevo una rubrica bisettimanale sulla rivista Vita Nuova. I temi trattati erano di vario tipo. Scrivevo articoli che spaziavano da argomenti di costume e società a temi di cultura, di vita ecclesiastica, notizie d'attualità o questioni più o meno atemporali. Ogni tanto capitava che qualche lettore inviasse un messaggio commentando i miei articoli, a volte per esprimere accordo, altre volte per puntualizzare o mettere in discussione qualche mia affermazione. Devo dire comunque che ricevere messaggi e commenti non era un fatto abituale, o perlomeno non lo fu, fino a che non pubblicai l'articolo che riporto qui di seguito, intitolato Arcipelago Umano. Scrivevo: a volte ho la sensazione che tutti, chi più chi meno, assomigliamo a isole. Viviamo in contatto con le altre persone, che siano tante o poche, dipende dalla storia unica e personale di ognuno. Ci intravediamo in distanza, maggiore o minore, però sempre in distanza. E tra queste persone, la cui vita è intrecciata con la nostra, troviamo di tutto: genitori, fratelli, figli, colleghi di lavoro, vicini di casa, amici, amori, capi, subordinati, mariti, mogli, fidanzati, persone di cui ci occupiamo e persone che invece si prendono cura di noi. E nonostante i nostri cammini si incrocino, nonostante ci riconosciamo a vicenda, condividiamo pezzi di strada, nonostante cerchiamo e a volte riusciamo a trovare intimità, vicinanza o amore, ecco, nonostante tutto ciò, rimane in ognuno di noi un punto di solitudine, di unicità, di profondità. Un luogo cui nessun altro all'infuori di noi può avere accesso. Vi sono così tanti pensieri, idee, emozioni che non condivideremo mai. Vi sono così tanti segreti nei nostri desideri, nei nostri sogni, nelle nostre lacrime, nelle nostre paure. Vi è così tanta vita nascosta, quotidiana, anonima, nelle nostre giornate. Muoversi tra la solitudine e l'abbraccio, tra la distanza e l'incontro, tra la differenza e l'unità, è senza dubbio una delle tensioni più feconde e anche una delle più dolorose della nostra vita. Ed è così che viviamo. Costruendo ponti o cercando barche che ci aiutino ad attraccare, anche solo per un periodo, in porti sconosciuti, aprendo la nostra terra al passo di piedi che non conosciamo, divisi tra la gioia di scoprire che ci sono persone vicino a noi e il dolore di non possederle, combattuti dalla fatica di lasciarle andare quando arriva il momento di rispettare i loro tempi, i loro spazi, i loro

0: silenzi. Siamo stati creati per l'incontro, per la comunione con l'altro. E per tutte le persone sole, per tutti i pianti velati, per le ferite nascoste sotto un velo di silenzio, per le paure segrete, per gli approdi sbarrati, per gli abbracci negati, non possiamo arrenderci. Con mia grande sorpresa, a partire dalla pubblicazione di quell'articolo e durante le settimane successive, ricevetti più messaggi di quanti ne avessi mai ricevuti con tutti gli articoli precedenti messi insieme. In quei messaggi, mail e lettere, persone estremamente diverse tra loro mi scrivevano per raccontarmi come si fossero riconosciute leggendo la descrizione di quell'arcipelago umano di cui parlavo. Mi dicevano che sembrava stessi parlando di loro. Mi spiegavano come anche loro si sentissero spesso così, come isole, lottando a corpo con quel punto di solitudine, e che le tensioni che avevo descritto sembravano essere una radiografia di alcune delle loro relazioni. Avrei voluto rispondere che probabilmente quando avevo scritto quell'articolo avevo descritto me stesso in uno di quei momenti in cui stavo lottando contro i miei personali fantasmi. In realtà, sicuramente erano vere entrambe le cose. Avevo descritto sia loro sia me stesso. Avevo descritto qualcosa che fa parte di molte vite, chissà, forse di tutte. La tensione così umana tra vicinanza e distanza, tra incontro e separazione, tra carezza e lontananza.
1: Rosario Tronnolone ha proposto Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Domandiamo allo spirito che oggi ci insegni ad adorare per esprimere la meraviglia, lo stupore, ma soprattutto la gratitudine per la presenza viva, reale di Gesù Cristo in mezzo a noi. È il Signore della vita, è quel prigioniero silenzioso che sta lì nel tabernacolo. E quando apriamo quella porticina, egli desidera entrare in comunione stretta con ciascuno di noi. È il Dio che ci ha mostrato l'amore più grande, donando se stesso. E il prete, tremando, pronuncia le sue parole sull'altare, e quel pane non è più pane, ma è il corpo del Signore, e quel vino non è più vino, ma è il sangue del Signore. Così ha voluto restare, non una eredità morta, non un ricordo pallido, ma una presenza viva, per continuare ad agire, a operare il bene, possiamo dire a compiere miracoli d'amore in chi lo accoglie e gli apre la porta del cuore. Concentriamo la nostra preghiera attorno a tre parole. La prima è ricordati. Questa è una festa in cui si deve ravvivare la memoria, perché il rito non sia qualcosa di sterile e di sorpassato e di abitudinario. E la memoria è tutto il bene che Dio ha fatto per noi, anche nel breve passo della nostra vita personale. Quante grazie abbiamo ricevuto! La più grande è il dono della vita e della fede in Lui. Ma forse col passar degli anni questa fede si è intiepidita. Oggi ricorda come Lui si è fatto presente nella testimonianza, nelle raccomandazioni dei tuoi cari, nell'esempio di qualche persona della comunità, come ti ha dato la possibilità di raggiungere certi traguardi. Ricordati soprattutto di Lui, della sua persona, del Dio che si è fatto neonato bambino a Betlemme e depositato da Maria in quella culla. Era già l'anticipo dell'Eucaristia, voleva restare fra noi cibo e nutrimento per l'umanità. Ricordati soprattutto che Lui ha dato la vita per noi, è stato immolato sulla croce, un sacrificio, diciamo a noi, ha pagato a prezzo alto la nostra liberazione dal peccato, dalla morte, dalla disperazione. Ricordati allora che tutto questo lo ha fatto per amore nostro, per poter salvarci e liberarci dalla morte eterna. Eccolo il ricordo che si ravviva ripensando tutto il dono di Cristo. E ricordati che una sera, poco prima di morire, egli raduna i suoi attorno alla tavola e mette se stesso nelle loro mani. Quanti dubbi ci sono stati circa la presenza di Gesù, quanti hanno voluto arrivarci con la loro ragione e non ci sono riusciti, come in quel quadro del Raffaello che c'è in Vaticano, filosofi e teologi a cercare di comprendere quel mistero che invece va solo accolto nell'umiltà, nella disponibilità, adorando appunto, continuando a meravigliarci e a benedire Dio che ha voluto essere presente in mezzo a noi. e se ti assalgono dei dubbi, ricorda la mula di Sant'Antonio, quella che ha piegato il suo ginocchio davanti alla presenza reale. E ricordati anche di tanta ingratitudine. Forse tra poco, passando per il nostro paese, vedremo della gente indifferente che continua a parlare, a fumare e neppure volge lo sguardo a colui che ci ha dato la vita, al nostro Salvatore, che passa in mezzo a noi sempre con il desiderio di essere accolto, mai stanco di essere mendicante di amore. Ricordati allora di tutto questo e offri la tua lode. Ma una seconda parola può descrivere questa celebrazione: mangia, mangia. Gesù insiste e chiede a tutti noi di rivolgerci a Lui nel momento della fame, e tutti noi abbiamo fame di amore, di sicurezza, di speranza, fame di verità, di luce in un mondo di tenebra. A questa fame risponde Lui. Forse viene meno il coraggio di andargli incontro e di dire: ho bisogno di te. Qualche volta ci accostiamo alla Santa Comunione con leggerezza. C'è anche chi desidera la comunione per farne scempio e sacrilegio, come a volte sentiamo in quelle folli messe nere dove, al posto di celebrare l'amore di Dio per noi, si celebra la bruttezza e il male di Satana. Sì, l'uomo può arrivare a qualsiasi pazzia quando non riconosce la sua povertà, il suo limite, il suo essere creatura bisognosa di essere sfamata da Lui. Ecco come ci presentiamo: siamo affamati di te, Signore Gesù, e sappiamo che solo tu sei la via, la verità, la vita. Solo tu puoi plasmare, formare la nostra esistenza perché non cadiamo nella depressione. Solo mangiando te potremmo tentare di muoverci secondo il tuo stile, il tuo esempio. Tu ci comunichi la forza, tu sei sempre con noi. Rendici, come Maria, un tabernacolo di te, Signore, mentre ci nutri e diventi la nostra unica energia spirituale. Fa che non ci vergogniamo mai di portarti là dove ci troviamo, di andare noi incontro agli altri come andavi tu, con le braccia aperte e con il cuore capace di autentica compassione. Tu ci liberi dall'egoismo, tu ci liberi dalla paura della morte. Mangia, fu detto ad Elia quando si augurava di morire nella sua tristezza esistenziale, e l'angelo gli portò pane e acqua e riprese il suo cammino. Ma la terza parola che oggi sentiamo venire da quel silenzioso cibo che sta per noi sull'altare è: cammina, muoviti, sii un pellegrino dell'amore. Diventa anche tu eucaristico. Dopo che hai adorato e accolto il Figlio di Dio, porta sulle strade la speranza, regala a tutti i tuoi gesti di carità. Diceva l'Apostolo Paolo: attorno all'altare, attorno alla cena eucaristica, si eliminano le divisioni che ci sono fra noi, soprattutto quello spirito di concorrenza, o quando ci riteniamo superiori agli altri, o nel nostro egoismo immaginiamo di non aver bisogno di nessuno. La comunità familiare, il rapporto tra marito e moglie, genitori e figli, la comunità della nostra parrocchia ha bisogno di vedere persone eucaristiche, gente che nutrita del Signore vive la sfida dell'amore che si dona, della vita che sa spezzarsi per gli altri. Ritroviamo questa forza mentre adoriamo il Signore. Sulle nostre strade c'è bisogno di chi canta e cammina, come dice un po' il programma della nostra comunità, di chi loda, ringrazia, benedice Dio e si muove secondo il suo esempio. In quella preghiera Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, Ave vero corpo nato dalla Vergine Maria, si conclude con queste parole: O Gesù Pio, O Gesù Dolce, O Gesù Figlio di Maria. Meditiamole anche noi, la dolcezza, la pietà che viene dal Signore Gesù, soprattutto la sua attenzione ai nostri veri bisogni, oggi ci commuovono. Il Figlio di Maria continua ad essere messo nelle nostre mani perché cresca attorno a noi il suo sorriso di salvezza e di pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dalla lettera di Paolo Apostolo ai Colossesi, al capo primo. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, continuamente pregando per voi. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Questa è la parola del Signore.

cari sorelle, cari fratelli, la prima cosa che vorrei ricordare è la memoria di oggi liturgica, San Carlo Luanga e i suoi compagni martiri a Ghana, a Uganda, alla fine del secolo XIX. 23 martiri anglicani, 22 martiri cristiani cattolici in terra africana che oggi anche continua a essere martirizzata. Abbiamo appena letto questo brano della lettera ai Colossensi, brano di ringraziamento al Signore che ci ricorda il cuore della rivelazione. Conosciamo Dio soltanto guardando Gesù, l'inviato, il Cristo che lo mette davanti ai nostri occhi. Ci ha liberati Lui dal potere delle tenebre. Lui è la luce che illumina il volto di Dio. Riconoscendo Gesù come figlio di Dio, Cristo è immagine del Dio invisibile, ci svela la Trinità Santa. Come figlio è sempre riferito al Padre e allo Spirito Santo. Il brano ci parla del Dio creatore, Alfa e Omega. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù, principio e fine della storia. Ci parla anche della Chiesa. La Chiesa, popolo di Dio in cammino, è il corpo del quale Gesù Cristo è il capo. Un corpo fatto della diversità di doni, della diversità dei carismi, dello Spirito Santo, è inviato in missione di riconciliazione e giustizia. Seguaci del Signore che apre il cammino alla pace vera, tramite la consegna della vita, la sua e la del suo corpo. Il crocifisso risorto apre la porta della partecipazione di tutti alla vita di Dio. Ci ricorda Paolo, ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Perciò questa sera ancora, pieni di gioia, ringraziamo, pieni di ringraziamento, siamo incoraggiati a mettere Gesù al centro della nostra vita personale e comunitaria, ad avere il crocifisso risorto come unico punto di riferimento e diventare operatori costruttori della pace vera tramite la riconciliazione.

Ancora in pace preghiamo il Signore. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, perché offre generosamente il Vangelo della pace e della speranza, preghiamo.

0: Preposito generale Arturo Sosa della Compagnia di Gesù, per i nostri amici che arricchiscono la preghiera di questa sera, l'abate primate Schröder, l'abate preside di Sant'Ottilien e tutti coloro che sono collegati, per la benedizione della vita di tutti, preghiamo il Signore. Perché cessi il massacro degli innocenti a Gaza, in Libano, in Sud Sudan, nel nord del Mozambico, in Ucraina, ovunque si soffre per la follia della guerra e del conflitto, preghiamo. Per i testimoni e i martiri di ogni tempo, per chi ha ricevuto il mandato di annunciare il nome di Gesù dove non è conosciuto, preghiamo.
1: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
2: Amen.

0: imbarcazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte. È un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. E miei genitori, fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici. Quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni, per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore, perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
2: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino, davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESH, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così. Quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare che, tra quelle che mi ha indicato, ho scelto perché, vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice? Ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, vai, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? E sono andato volentieri. I miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì.
1: Quando sono arrivato al campo subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente

0: Quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta. E così, quando sono tornato a casa, dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
1: E i suoi fratelli?
0: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli. Mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela. E lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
1: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
0: Sì,
1: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
0: e i suoi colori.
1: Lei indossa un fazzolettone color?
0: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale, e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell perché dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
1: Bellissimo.
0: Mondo.
1: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
0: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica, di unire le due associazioni per creare una realtà nuova, che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
1: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
0: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
1: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
0: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura. Cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma, ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta. Ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
1: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
0: Sì,
1: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Rem. Cosa hai scelto?
0: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di di canzone inno, che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci radiamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso, e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa. E quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni. 1, 2, 3, 3.

0: ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri 2 preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una 20ina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi, ed è un'esperienza molto bella proprio perché questi ragazzi non ci permettono, dico, di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma, riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Beh, questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre un di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto: per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami. Thank you.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515 e visse la sua adolescenza nel tempo in cui la città lottava per liberarsi dalla tirannia dei Medici. Dicono i biografi che tre cose impregnarono allora e per sempre lo spirito del giovane fiorentino: un amore invincibile per la libertà, la passione per le laudi di Jacopone da Todi, che si cantavano in Toscana più che altrove, e l'attaccamento a un libro umoristico, Le facezie del Pievano Arlotto, un testo di storielle e scherzi che Filippo terrà sempre con sé e che esprime un aspetto insostituibile della sua santità, tanto che una celebre biografia a lui dedicata si intitola Il buffone di Dio. Per ora questi accenni iniziali possono sembrare di poco conto o semplicemente bizzarri, ma diventano interessanti se si scende più in profondità e se si comprende davvero la missione che questo santo ebbe nella Roma del secolo XVI, che egli visse quasi per intero dal 1515 al 1595. Siamo nel tempo in cui fiorisce la Riforma Cattolica, movimento animato dai santi che soprattutto a Roma operano numerosi nonostante la debolezza morale di certi papi e di certe istituzioni. Ma tale riforma cattolica, pur ricca di vitalità e di originalità, rischiava di irrigidirsi in quella che poi sarà chiamata la Controriforma, perché traeva la sua linfa piuttosto dalla reazione antiprotestantica. Dopo la contestazione e la lacerazione protestantica, la Chiesa avrebbe dovuto affidarsi tutta ai suoi veri e santi riformatori, allora viventi in gran numero. Nella Spagna si contano a decine, nella sola Roma si potevano incontrare quasi sulla stessa strada Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Camillo dell'Ellis, San Giovanni Leonardi, San Felice da Cantalice, San Pio V, San Carlo Borromeo. E invece alcuni credevano di far meglio reagendo all'errore con l'indurimento ascetico e dottrinale e con la severità della legislazione. Basta ricordare, come esempio tra tutti, il pontefice Paolo IV, Carafa, che passò alla storia come il papa terribile che considerava l'Inquisizione come la pupilla dei suoi occhi. Di severità e di lotta contro gli errori c'era indubbiamente bisogno, ma insistendovi troppo si finiva paradossalmente per dare ragione proprio a coloro che accusavano la Chiesa di togliere al cristiano la libertà che Cristo gli ha guadagnato col suo sangue. Tanto è vero che spesso finivano per essere sospettati e inquisiti proprio i santi che Cristo inviava alla Chiesa per risollevarla, e non potevano adempiere questa missione senza portare una ventata di spirituale novità. Sempre nella Chiesa sono ugualmente pericolosi i riformatori che non sono santi, sia che si chiamino progressisti, sia che si chiamino conservatori. Ebbene, San Filippo Neri, nel panorama della Riforma Cattolica e nel tempo della più dura Controriforma, rappresenta il richiamo gioioso e intelligente alla libertà. Per molti anni a Roma, dove egli si era trasferito ancora giovane, fu soltanto un laico, libero da ogni legame. Per campare faceva il precettore a due ragazzi in casa del Caccia, un altro fiorentino come lui. In cambio riceveva soltanto 8 staia di grano all'anno e una manciata di olive al giorno. Dormiva in una soffitta. Viveva dunque quasi in solitudine, a parte qualche normale impegno di carità cristiana verso i più poveri. Aveva una sua particolare devozione, la visita delle 7 chiese. Di notte,
cominciava il suo pellegrinaggio, che lo conduceva dapprima a San Pietro, poi a San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, poi San Giovanni Laterano, Santa Lucia, San Lorenzo, Santa Maria Maggiore. Quasi 20 chilometri che, aggiunti alle soste e alle lunghe preghiere, gli occupavano l'intera nottata. La sosta preferita era alle catacombe di San Sebastiano, allora quasi inesplorate, dove passò moltissime notti in preghiera. Un biografo dice, con molto intuito, che con tale esperienza Filippo Neri sembrava voler toccare con mano le solide fondamenta della Roma cristiana, quella bagnata del sangue dei martiri, in un momento in cui tutto sembrava vacillare. Si dedicò anche un poco allo studio e alla della filosofia e della teologia per poter comprendere meglio le cose divine, ma durò poco, perché diceva di trovarsi in una situazione insostenibile. Lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. Un Sant'Ignazio di Loyola aveva provato la stessa difficoltà all'Università di Barcellona, ma l'aveva considerata una tentazione, e tale era di fronte alla sua missione. Filippo Neri la considerò una grazia per ritrovare una maggiore libertà e un suo personalissimo stile. Coltivò una straordinaria intelligenza studiando direttamente gli uomini, anche se non dobbiamo dimenticare che la sua biblioteca restò sempre particolarmente ben fornita. All'inizio dunque Filippo viveva quasi come un eremita. Fu verso i 23 anni che prese a girare per la città, soprattutto nei quartieri in cui i fiorentini come lui si dedicavano agli affari e alle banche, ponendo a tutti una domanda improvvisa che li lasciava senza parole: ebbene, fratelli miei, quando cominciamo ad essere buoni? In questo periodo gli accadde un fenomeno mistico di difficile spiegazione, ma assolutamente documentato. In una notte di preghiera, si era prossimi alla festa di Pentecoste, si sentì talmente preso dall'amore di Dio che tale amore gli si riversò dentro come un globo di fuoco che gli penetrò nel petto, dilatandogli il cuore fino a spezzargli due costole e a deformargli visibilmente il fianco. Il più celebre chirurgo del tempo, quando gli farà l'autopsia, lo constaterà. Sono numerosissimi i testimoni che raccontano che da quel suo cuore, in certe occasioni in cui l'amore di Dio particolarmente lo afferrava e lo commuoveva, provenivano un calore bruciante percepibile all'esterno e un battito così violento che a volte faceva tremare perfino le pareti della stanza, anche se egli poteva controllarlo a volontà. Possiamo restare increduli finché vogliamo, ma i testimoni sono talmente numerosi e degni di fede che possiamo pensare soltanto a uno di quei miracoli con cui Dio, ogni tanto, ci ricorda che certe pagine della Scrittura, come quella dello Spirito Santo disceso sugli Apostoli come lingue di fuoco, non sono soltanto bei raccontini. Bastava che un penitente angosciato o un malato poggiasse la testa sul petto di Filippo per sentirsi riscaldato e ristorato. E quando il Papa impose a tutti i preti di indossare la cotta per ascoltare le confessioni, Filippo andò dal Papa a spiegargli che quell'ordine era per lui impossibile, non avrebbe sopportato un ulteriore rivestimento sul petto, e il Papa gli diede una particolare dispensa. Ma abbiamo anticipato i tempi. Quando quel dono mistico si impadronì di lui, egli era ancora solo un giovane laico. La sua vita scorreva tra l'educazione da impartire ai due ragazzi, la preghiera e la carità. Fu in quel tempo che Filippo Neri conobbe Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, e li stimò talmente che fu Filippo a mandare dal fondatore della compagnia le prime reclute italiane. Lui però si defilava. Sant'Ignazio diceva che Filippo Neri era, sono le sue parole, una campana che chiamava la gente in chiesa, ma da parte sua restava sempre sul campanile. Non pensava a farsi prete,
ma a volte predicava alla gente nella chiesa di un vecchio e strano sacerdote che usava fare l'esposizione eucaristica e poi invitava qualcuno dei presenti a parlare. Nel 1550 si dedicò ad organizzare una confraternita per accogliere i pellegrini che si sarebbero riversati a Roma in occasione del Giubileo. Di fatto, San Filippo Neri può essere considerato il fondatore degli attuali comitati per l'anno santo. Si conta che riuscì ad accogliere e a far alloggiare ogni giorno non meno di 500 persone. Finito il Giubileo, la casa da lui organizzata venne usata per i convalescenti, cioè per i poveri che venivano dimessi anzitempo dall'ospedale e vagavano senza sapere dove andare, finendo per ammalarsi più di prima. Gli anni intanto passavano. Ne aveva ormai 30 e venne il giorno in cui il suo confessore, che l'aveva osservato a lungo, ruppe gli indugi e gli ordinò di farsi ordinare prete. Filippo non avrebbe voluto, ma cedette per obbedienza. A quel tempo, in cui non c'erano seminari, la preparazione di Filippo era più che sufficiente. Fu ordinato nel 1551 e si stabilì presso la chiesa di San Girolamo a Roma, libero da qualsiasi obbligo predeterminato. Per continuare a godere di tale libertà, rinunciò ad ogni salario e preferì passare per un eccentrico. Quando celebrava la messa, in un'ora deserta, la diceva il più in fretta possibile, altrimenti non sarebbe riuscito a terminarla. Tanta era l'emozione che lo prendeva. Intanto la sua camera era diventata un punto di ritrovo, sempre frequentato da amici, penitenti, soprattutto da ragazzi. Fu costretto a tenere le riunioni in una soffitta sopra la chiesa e qui nacque l'oratorio. La parola nasce dal fatto che il gruppo si riuniva da Filippo per ascoltare qualche discorso, che in latino si dice oratio. Dapprima si faceva un po' di preghiera mentale, poi si leggeva un testo scritto, poi uno dei presenti lo spiegava, un altro faceva domande, un altro obiezioni, un altro considerazioni. Dalla riflessione poi si scendeva al racconto, qualche episodio della storia della Chiesa, della vita di Cristo oppure della vita dei Santi. Filippo presiedeva, sorvegliava, interveniva brevemente, correggeva, a volte traeva le conclusioni. Le riunioni duravano l'intero pomeriggio e ognuno era libero di andare e venire. C'era sempre qualcun altro ansioso di occupare il posto lasciato vuoto. A termine, come sollievo, si eseguiva della buona musica. Nacquero qui quelle composizioni che ancora oggi sono chiamate oratori. Per Filippo componevano celebri maestri di cappella come l'Animuccia, maestro alla Basilica del Laterano, e il Palestrina, maestro a San Pietro. Ambedue morirono, si può dire, tra le braccia di Filippo. C'è anzi un racconto molto commovente. Si dice che il Palestrina morì mentre Filippo gli recitava con dolcezza le parole di uno dei suoi motteti, che dicevano: «Non ti rallegrerebbe andare a godere la festa che oggi si celebra in cielo in onore della Regina degli Angeli e dei Santi?» E il morente gli rispose, continuando con le parole dello stesso canto da lui composto: «Sì, lo desidero ardentemente. Possa Maria ottenere per me questa grazia dal suo divin figlio». Ai momenti di formazione e di sollievo seguivano poi quelli dedicati alla carità. I membri dell'oratorio dovevano impegnarsi nella visita agli ospedali per offrire tempo e cure ai più abbandonati. In quegli anni, dopo le severe proibizioni del Papa defunto, venne ripristinato a Roma il Carnevale, con tutta la sua tradizionale licenziosità. Filippo non si scompose, organizzò anche lui il suo Carnevale, fino ad accaparrarsi il maggior numero di presenze. Si ricordò della sua antica devozione alle sette chiese e la fece diventare in quei giorni una scampagnata a cui parteciparono fino a 3.000 persone. Una visita a San Pietro, una messa a San Sebastiano, una colazione sui prati e musica all'aperto lungo tutto il percorso. L'avventura si ripeté per anni e rischiò di finir male. Il cardinal vicario intervenne a indagare
e intanto sospese Filippo dalle confessioni. Si diceva che se ne fosse andato in giro con la sua processione, trascinandosi dietro 7 muli carichi di pasticcini. Ma c'erano accuse più gravi e meno divertenti. Si sapeva per certo che Filippo era devoto del Savonarola. Ne teneva un'immagine sul tavolo e per conto suo gli aveva disegnato un'aureola attorno alla testa. Quel prete allegro e trascinatore poteva trasformare la sua gente, questa era la paura, in un branco di esaltati e ribelli solo se lo avesse voluto. Proprio in quel tempo il terribile Paolo IV decideva di iniziare un processo che doveva condurre alla condanna definitiva del Savonarola e alla proibizione dei suoi scritti. L'esame durò 6 mesi e 2 santi, San Filippo Neri a Roma e Santa Caterina de' Ricci a Prato, mobilitarono tutte le loro forze e le loro amicizie per impedire la condanna. Il giorno in cui doveva darsi la sentenza, che a previsione di tutti sarebbe stata di condanna, Filippo Neri passò ore in preghiera davanti al Santissimo, in estasi. Quando ritornò in sé, disse ai presenti che il Signore aveva esaudito le sue preghiere. Infatti, proprio in quell'ora, la congregazione dei cardinali assolveva la memoria e gli scritti del Savonarola da ogni imputazione di eresia. Per soddisfare il pontefice, vennero solo messe all'indice alcune prediche più violente. Anche Filippo uscì bene dal suo processo, tanto che perfino Paolo IV gli fece sapere che avrebbe gradito partecipare a qualche riunione dell'oratorio. Intanto, nella cella di lui accorreva sia l'umile gente che i nobili e i prelati e i santi. Perfino il celebre San Francesco di Sales lo visitò e gli chiese consiglio. Nel 1564 Filippo cominciò a selezionare i suoi, che vedeva più adatti e inclinati al sacerdozio, cominciando a costituire uno dei primi seminari del tempo e dando inizio a una sua comunità che alloggiò alla Chiesa Nuova. Ma Filippo, anche quando la comunità fu costituita, continuò a voler abitare per conto suo, attaccato a quella libertà che era il suo più profondo carisma. Andava parallelamente crescendo la fama della sua santità, della sua profonda saggezza e del suo umorismo, delle sue furbizie e perfino delle sue stramberie. Più passavano gli anni e più quest'ultima sembrava accentuarsi. Ancora oggi a Roma dire che uno è un filippino significa che si tratta di un tipo allegro e furbo. La gente parlava delle sue estasi, delle sue messe piene di infinita commozione, della sua capacità di leggere nel segreto dei cuori, della sua umiltà e abnegazione, ma anche della sua incredibile originalità. Aveva ricevuto l'offerta del cardinalato. Diceva ai suoi: ecco, questa è la berretta del cardinale che aveva Papa Gregorio XIII, il quale me la mandò per farmi cardinale, e io l'accettai con questa condizione, che io gli direi quando voleva essere cardinale. E così il Papa si contentò, e io ora me ne voglio fare una pezza da stomaco. A volte riceveva personaggi illustri vestiti in modo stravagante o con abiti rovesciati. A volte si vestiva sontuosamente e si pavoneggiava in modo ridicolo. A volte faceva di tutto per passare da sciocco, andandosene in giro con mezza barba tagliata o portando sul capo un gran cuscino azzurro. Un giorno intrattenne dei dignitari stranieri venuti a visitarlo leggendo loro delle storielle facete. D'altra parte, era quello che faceva anche prima di dir messa, per distrarsi un po', altrimenti sarebbe caduto subito in estasi. Se faceva qualche predica particolarmente bella e riuscita, finiva per scendere dal pulpito barcollando e incespicando come un ubriaco, in modo che si ridesse di lui. Ogni stramberia era buona, purché non si parlasse della sua santità, ma anche per stroncare i difetti dei suoi discepoli. Un giorno che uno di essi si mostrava tutto fiero d'avere tenuto un sermone particolarmente ben riuscito, il santo si complimentò con lui, più di ogni altro, ma poi gli impose per obbedienza di ripeterlo tale e quale in altre 6 occasioni diverse, fino a che tutti si convinsero che quel predicatore sapeva una sola predica. Comunque, l'intreccio di santità e di umorismo si risolveva in un eccezionale buon senso dal punto di vista pedagogico.
a una donna che vedeva morire la sua bambinetta, disse con rude tenerezza: chetati, che Dio la vuole, ti basti di essere stata la balia di Dio. Ad una penitente inquieta della sua salvezza eterna a causa dei suoi molti peccati obiettò: dimmi un poco, perché è morto Cristo? Per i peccatori, quella rispose. E tu chi sei? Una peccatrice. Allora il paradiso è tuo, tuo, tuo. A chi era ostinato nell'errore, rifiutava sempre di fare discorsi, diceva: questi uomini superbi non bisogna convincerli con scritture profonde e dispute, ma con cose semplici ed esanti. Celebri sono rimaste certe sue espressioni, ancora oggi utilizzate come slogan educativi: scrupoli e malinconia fuori di casa mia, la santità dell'uomo sta in tre dita di cervello. Signore, fammi arrivare in fondo a quest'oggi e non avrò paura del domani. La povertà è amore, ma il sudiciume no. E per finire, anche Filippo, da buon romanaccio d'adozione, usava le sue imprecazioni, ma le modificava a modo suo. Possi morì ammazzato per la fede, diceva. Egli non scrisse quasi nulla, solo alcune lettere, ma la sua impronta fu così forte che perfino Goethe, nelle cronache del suo viaggio in Italia, gli dedicò alcune pagine chiamandolo il mio santo. Di queste poche lettere mi sembra bello citarne due, perché mostrano tutto il suo stile e il suo cuore, il suo dolce e santo umorismo. A una certa Madonna Fiora Ragni di Napoli, Fiora è il nome, scrisse: ancorché io non scriva a nessuno, non posso mancare alla mia quasi figliola primogenita Madonna Fiora, la quale desidero fiorisca, anzi che dopo il fiore produca buon frutto, frutto d'umiltà, frutto di pazienza, frutto di tutte le virtù, albergo e ricettacolo dello Spirito Santo. E così suol diventare uno che si comunica spesso, il che, quando non fosse, non vi vorrei per figliola, e seppur figliola, figliola ingrata, e di sorta che al giorno del giudizio vorrei essere contro di voi. Dio ciò non permetta, ma si bene vi faccia fiore fruttuoso, come di sopra ho detto, e tutta fuoco, onde il povero vostro padre si possa riscaldare che si muore dal freddo. Non altro, tutto vostro, Roma, alli 27 di giugno 1572, Filippo Neri. Amore di Dio e tenerezza umana sono mescolate in questa lettera con un equilibrio che è solo grazia poter raggiungere. Quasi ancora più bella è una lettera che egli scrisse a Papa Clemente VII, rimproverandolo perché il pontefice non andava a trovarlo. Gli dice, confidandogli tra l'altro le sue più personali grazie mistiche: Gesù Cristo a 7 ore di notte si venne a incorporare con me, e vostra santità guardi che ella venisse pure una volta nella nostra chiesa. Cristo è uomo e Dio e mi viene a visitare ogni volta che io voglio, e vostra santità è uomo puro, nato da uomo santo e da bene, ma esso è nato da Dio Padre. Vostra santità nato da donna Agnesina, santissima donna, ma esso è nato dalla Vergine delle Vergini. Avrei da dire se volessi secondare la collera che ho. E continuava chiedendogli un particolare favore con questa formula: comando alla santità vostra che faccia la mia volontà. Anche se poi la lettera si concludeva tradizionalmente: con quella maggiore umiltà che devo, bacio i santissimi piedi. Papa Clemente gli fece restituire il memoriale dopo avervi fatto aggiungere questa postilla piena d'affetto. Dice Papa che del non essere venuto a vederla, che vostra reverenza non lo merita, perché non ha voluto accettare il cardinalato, e quando nostro Signore lo viene a vedere, lo preghi per lui e per i bisogni della cristianità. Nel 1592
sembrò che Filippo stesse per morire. Ormai i medici avevano chiuso le cortine del suo letto e invitato i presenti ad attendere in pace la fine ormai imminente. A un tratto lo udirono esclamare: «Oh mia Madonna Santissima, mia bella Madonna, Madonna mia benedetta!» Aprirono i tendaggi e lo trovarono inginocchiato, con le mani alzate, sospeso per aria, che ripeteva piangendo: «Non sono degno. Chi sono io, mia cara Madonna, perché voi veniate da me? Chi sono io, oh Santissima Vergine, Madre di Dio, benedetta tra tutte le donne?» Quando si risvegliò da quell'estasi, disse ai presenti: «Non avete visto la Madre di Dio che è venuta a trovarmi e a portar via le mie sofferenze?» Poi s'accorse di essere in ginocchio e si rifugiò nel letto, si tirò le coperte sul capo e scoppiò a piangere. Quindi si alzò a sedere sul letto tutto contento e disse ai medici: «Non ho più bisogno di voi, la Madonna mi ha guarito». Aveva 77 anni. Vivrà ancora 3 anni, in una sorta di continua preghiera. Ciò che desiderava ogni giorno di più era la Santa Comunione. Quando non riusciva a dormire, invece di far chiamare il medico, chiedeva: «Datemi il mio Signore e così mi addormenterò». Morì nella festa del Corpus Domini del 1595. Fu canonizzato assieme a Sant'Ignazio di Loyola, a San Francesco Saverio, che egli aveva conosciuti e amati, assieme a Santa Teresa d'Avila, che era nata nel suo stesso anno, e assieme a Sant'Isidoro Agricola, tutti spagnoli. In quel giorno i romani, che allora ce l'avevano un po' su con gli iberici, dissero allegramente che il Papa aveva canonizzato 4 spagnoli e un santo. In Italia, quando ancora il Neri viveva, già girava un libro in latino che aveva questo titolo: Filippus, sive de letizia cristiana, Filippo, cioè la gioia cristiana.

Se lo dato il nome di Gesù e di Maria. Questa sera ci stringiamo attorno alla nostra Mamma Celeste, vogliamo entrare anche nel cuore sacratissimo di Gesù, perché siamo nel mese di giugno con la Vergine Maria, con il suo cuore immacolato. Vogliamo unire nella nostra devozione il cuore sacratissimo di Gesù. Anzi, attraverso il cuore di Maria entriamo nel cuore di Gesù. Questa sera vogliamo sentirci uniti in questi cuori sacratissimi.

perdona, Signore, anche la nostra responsabilità per i disordini, per i delitti che sono nel mondo. Le nostre piccole guerre causano le grandi guerre. I nostri piccoli contrasti, incomprensioni, rancori causano lo spargimento del sangue. Abbi pietà, Signore, del sangue fraterno che grida vendetta al tuo cospetto. E se tutte queste situazioni di sofferenza sono causate dal peccato, dovremmo veramente domandarci: ma che cos'è allora il peccato davanti a Dio? Se per essere tolto questo peccato ha avuto bisogno che venisse al mondo il Figlio di Dio e dovesse subire tutte le vicende che ogni uomo soffre a causa del peccato, fino alla morte e alla morte atroce di croce. Questa sera quindi io vi invito in questa catechesi a riflettere su questa realtà che ci circonda, nella quale viviamo, ma della quale siamo anche responsabili. Questa sera io vorrei che tutti ci rendessimo conto che siamo tutti colpevoli di qualsiasi male che avviene nel mondo, perché siamo un'unica grande famiglia e il male che fa uno si aggiunge a quello dell'altro, come tante gocce che messe insieme fanno un mare, un oceano. Perciò in questo oceano di peccato, di violenza, di guerra, ho posto anch'io il mio contributo, la mia goccia, fosse anche una goccia sola. Guardando le mie mani non posso dire le mie mani sono innocenti, anche perché poi siamo coinvolti spesso da tante piccole guerre, da tante piccole incomprensioni, contrasti, divisioni, antipatie, gelosie, rancori. E quindi la guerra è di casa nostra, l'abbiamo nel cuore. Ecco, questa sera non è che io voglia dirvi queste considerazioni per scoraggiarvi, ma per riportarvi alla verità, soprattutto perché tutti entriamo in un cammino di umiltà. Perché dopo che siamo responsabili di tutto questo male che c'è nel mondo, ci mettiamo anche a essere presuntuosi, superbi, orgogliosi, prepotenti, allora proprio ci facciamo noi stessi giudici della nostra stessa vita. Così questa sera pensiamo a tutti questi nostri fratelli che sono sparsi nel mondo, che stanno soffrendo la violenza per causa mia. E siccome Dio è padre e ama tutti i suoi figli, e la nostra mamma celeste è mamma e ci ama tutti, ecco allora come loro ci stanno richiamando. E questa sera qui siamo tutti richiamati da situazioni particolari, perché nessuno di noi, credo, siamo qui stinchi di santi. Tutti abbiamo un passato alle nostre spalle pesante, di peccati, di tradimenti, di bestemmie, di irreligiosità, di mancanza di fede, di droga, di violenza, di separazione. Ecco, allora vogliamo ascoltare l'invito della nostra mamma celeste che ci dice proprio da Međugorje: ricordatevi che siete senza pace perché vi siete allontanati da Dio, ritornate a Dio e avrete pace. E lunedì scorso avevamo impegnato i nostri fratelli, 12 fratelli, significativo anche il numero, che sono andati a Međugorje e che sono ritornati ieri sera. Avevamo dato l'incarico di portarci a casa un buon carico di pace e lo hanno fatto. E noi li ringraziamo e questa sera li accogliamo
partecipando alla loro gioia. E siamo sicuri che questo carico di pace e di grazie abbondanti che hanno ricevuto dalla nostra Mamma Celeste a Medjugorje verranno adesso distribuite, riversate, come abbiamo già anche sentito durante il Rosario, in abbondanza di conversione, di amore, di santità. E tutto questo nei nostri incontri, soprattutto di preghiera del lunedì. E mentre guardiamo alla Vergine Maria, vogliamo anche riaccendere dentro di noi una speranza, perché è vero che viviamo momenti drammatici, preoccupanti, tensioni mondiali che potrebbero far scoppiare qualche crisi gravissima, ma sappiamo anche che tutto questo preannuncia la conclusione, una conclusione che sarà senz'altro dolorosa, ma che ci porterà nel tempo nuovo, il tempo predetto dalla Madonna, il tempo del trionfo del suo cuore immacolato. E noi siamo per questo nella serenità, nella fiducia, nella speranza, perché sappiamo che il Signore a lei, alla Mamma Celeste, ha affidato il compito di condurci fuori da questo tempo dominato da Satana, che provoca ogni genere di male e tante sofferenze, soprattutto tra i giovani. Alla notizia di quel massacro dei giovani, io subito ho associato il massacro della droga, che è molto più vasto. Io non so se avete pregato quando apprendete certe notizie, anche per la morte di Khomeini, si può pregare, forse nessuno prega di cristiani per gli altri, dobbiamo pregare. Io ho pregato proprio perché questi giovani massacrati innocentemente fossero accolti come vittime, perché venga distrutta la piaga satanica della droga. Così anche della distruzione delle famiglie, della confusione che c'è anche nella Chiesa. Ecco, per questo noi vogliamo seguire la nostra Mamma Celeste, perseverando nel nostro cammino di preghiera, perché ci rendiamo conto più che mai in questo momento che l'unica cosa importante che possiamo fare e che ci resta da fare è la preghiera. Io spero che nessuno adesso venga più a dirci che non è necessario pregare. Se non preghiamo, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? È l'unica cosa importante oggi che può salvare il mondo, che può trasformare anche il male in bene, in salvezza. E quindi noi persevereremo in questo cammino di preghiera e continueremo ad accogliere gli insegnamenti della nostra Mamma Celeste, che sono tutti diretti a condurci verso la nostra completa conversione, verso l'autentica preghiera con il cuore, attraverso anche l'amore della croce, che ci porta alla semplicità, all'umiltà, alla santità. E allora questa sera noi vogliamo chiedere questo dono della conversione, perché se siamo responsabili di tutto il mondo che c'è, di tutto il male che c'è nel mondo, vuol dire che abbiamo bisogno di convertirci. E abbiamo detto tante volte che convertirsi non vuol dire diventare impeccabili, ma vuol dire decidere fermamente di scegliere il Signore nella nostra vita, di metterci dalla sua parte, di seguirlo, di cercarlo, di metterlo al primo posto nella nostra vita e nella nostra famiglia. Io spero che tutti noi abbiamo già fatto questa scelta qua dentro. Può darsi che ci sia qualcuno che è qui ancora un po' incerto. Ecco, stasera non andrà a casa senza aver fatto questa scelta, perché io credo che sentirà nel suo cuore la voce che gli grida: ma scusami, se non ti metti dalla parte di Dio, da parte di chi ti metti? Che alternativa hai se non ti metti dalla parte di Dio?
delle chiacchiere del mondo, degli inganni del mondo, dei divertimenti del mondo, della falsità del mondo. Allora io credo che questa sera tutti decidiamo, è un atto di scelta profondo, che ci mettiamo dalla parte di Dio. Signore, voglio stare dalla tua parte anche se sono debole, anche se sono ammalato nel cuore, nello spirito, anche se ho tante debolezze, anche se sbaglio tante volte, mi metto dalla tua parte, Signore, soprattutto perché sono debole, soprattutto perché sono ammalato, soprattutto perché sono peccatore, soprattutto perché non riesco a farcela. E nello stesso tempo, facendo questa scelta per Dio, nella conversione, noi vogliamo rompere con il peccato, vogliamo tagliare i ponti con tutto ciò che potrebbe trascinarci al peccato. E questo, ripeto, senza pretendere di non sbagliare mai, perché ci sono dei peccati voluti, ostinati. Chi si ostina nel peccato e non vuol liberarsi dal peccato perché sceglie il peccato, allora quello ormai è sulla via della perdizione. Ma noi diciamo: Signore, magari potessi non peccare, e mi dispiace di farlo quando pecco, e ti chiedo perdono, Signore. E quindi rompere con ogni rapporto di peccato, e nello stesso tempo ricorrere anche ai mezzi che ci vengono offerti per restare aggrappati a Dio e per uscire dal peccato. E i due mezzi sono evidenti: io resto agganciato a Dio pregando, e mi libero dai miei peccati andandomi a confessare. La nostra Mamma Celeste ci indica questi due mezzi che noi stiamo usando. Se qualcuno ancora non li ha scoperti stasera, li deve scoprire. Vuoi restare vicino a Dio? Prega. Fai fatica, non sai cosa vuol dire pregare, esercitati, vieni lunedì sera, tutte le lunedì sera a pregare qua, poi andrai nei gruppi. E vuoi liberarti dai peccati? Confessati spesso, anche tutte le settimane, anche se non hai peccati grandi. E così pian piano la nostra Mamma Celeste, se noi ci poniamo in questa situazione di verità, ci porta verso la preghiera con il cuore. E noi sappiamo quanto la Mamma Celeste in questo tempo insiste, perché non abbiamo soltanto da dire preghiere, ma perché abbiamo da imparare a pregare con il cuore, cioè vuol dire a essere immersi in Dio, e quindi di toglierci dalle attrattive del mondo, da liberarci dalle nostre preoccupazioni, dai nostri affanni della vita. Ed è un combattimento che dobbiamo sostenere tutti i giorni, ma avendo le idee chiare, perché ci rendiamo conto che solo se ci immergiamo in Dio, se ci lasciamo prendere da Lui, la nostra vita incomincia a cambiare. Cadono le nostre schiavitù e ci sentiamo ricolmi di pace. E anche se capita che spesso ci mettiamo a pregare e subito i pensieri e i problemi di questo mondo prendono il posto della preghiera, noi non dobbiamo scoraggiarci, ma semmai dobbiamo essere vigilanti. E quindi è necessario che noi ci prepariamo alla preghiera. È proprio questo un insegnamento che ci viene anche dai padri spirituali. Prima di pregare, preparati alla preghiera. È bellissimo che tutti voi questa sera abbiate lasciato la vostra casa, molti hanno fatto anche tanta strada per venire a pregare. Questo è un modo per prepararsi a pregare, perché la preghiera stasera vi è costata fatica, vi costa fatica dopo una giornata di lavoro, stanchi, dedicare tutta una serata al Signore, però è la cosa più normale, più semplice, più giusta, più necessaria. Ecco, preparati alla preghiera. Quando tu fai questo passo, già ti sei liberato dai problemi di questo mondo e già ti sei immerso nel Signore, e il Signore ti aiuta a creare dentro di te il silenzio e la pace.
Abbiamo concluso lunedì scorso la catechesi ricordando che la voce della pace è il silenzio. E allora ecco che il frutto del nostro cammino di preghiera è questo immergerci in Dio, il mettere Dio al primo posto, anche se il combattimento sarà duro. Anzi, più la preghiera ci costerà fatica e più sarà preziosa agli occhi di Dio, perché Gesù dice: non chi dice Signore, Signore entra nel regno dei cieli, è gradito a Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E si fa la volontà del Padre anche attraverso questa lotta, questa difficoltà, questa sofferenza, questa accettazione della nostra debolezza. E la preghiera non significa rinunciare ai nostri impegni, ai nostri doveri, al nostro lavoro, ma si tratta invece di fare tutto questo con una forte spiritualità e una profonda interiorità in comunione con il Signore. Vuol dire impegnarsi di più, essere fedeli fino in fondo, essere disponibili al massimo nei riguardi dei nostri fratelli, perché Dio ci coinvolge, è Lui che ci dà la forza. Chi prega agisce con la potenza di Dio. Quindi la preghiera non ci estranea da quelli che sono i nostri impegni, anzi ci potenzia, perché siamo occupati da Dio, guidati da Lui, rafforzati da Lui. Poi il Signore ci dà anche un consiglio, ci dice: quando pregate, chiudetevi nella vostra stanza. Ecco, vogliamo interpretare bene queste parole, perché questo potrebbe significare scappare fuori dai nostri impegni. Qualche volta è importante anche che lasciamo un po' in disparte le nostre troppe agitazioni e che ci riserviamo qualche momento di silenzio proprio nella nostra stanza. Difatti Gesù, l'abbiamo detto, un giorno disse agli apostoli: venite un pochettino in disparte e riposatevi, non stressatevi eccessivamente. Ma questo pregare nella propria stanza significa soprattutto chiudersi nella stanza del nostro cuore, lì dove esiste solo Dio, è il nostro intimo colloquio con Lui. Quindi chiuditi nella tua interiorità, qui c'hai la presenza di Dio, ecco la tua stanza che ti devi portare dietro continuamente, quando sei in casa, quando sei in fabbrica, quando sei in scuola, quando sei per la strada. Questo nostro cammino di preghiera ci porta a questo, non a dire preghiere, ma a essere noi una preghiera costante, continua, vivente, con il cuore, chiuso nella stanza del tuo cuore, lì dove Gesù è l'amico del tuo cuore. E Gesù deve essere un amico stabile nel mio cuore, non deve essere un ospite di occasione, non deve essere un ospite di passaggio il Signore, non deve essere un ospite di qualche occasione straordinaria. Quindi non è che io debba incontrarmi col Signore una volta tanto, sempre è l'amico costante del mio cuore, perché allora con Gesù si rafforza la pace e nella pace si sviluppa la preghiera con il cuore, e la voce della preghiera e la voce della pace diventa questo silenzio. Il quale silenzio poi a sua volta non vuol dire inattività. Ecco, questa sera voglio dirvi questo, poi chiudo, perché è molto importante che noi abbiamo da renderci conto che cosa si intende per silenzio. La Mamma Celeste ci raccomanda il silenzio, di chiuderci nel silenzio della nostra stanza. Cosa vuol dire? Silenzio vuol dire essere coinvolti dalla presenza di Dio, dalla vita di Dio. E quindi silenzio vuol dire, per esempio, essere miti. Colui che emite, come l'agnellino, che viene condotto in silenzio, perché non risponde alle offese, perché non reclama i propri diritti, perché lascia a Dio la difesa del suo onore. Vedete quindi che il silenzio è
un'azione potentissima di Dio dentro di noi. Non è quietismo, non è disinteresse. Il silenzio vuol dire lasciare spazio al Signore, vuol dire essere forti. Il silenzio è misericordia, perché devo aver rispetto verso gli altri e devo stare in silenzio quando mi verrebbe la voglia di andare a raccontare le colpe dei fratelli. Quante volte pecchiamo in questo? È difficile che andiamo a raccontare le buone virtù dei nostri fratelli, ma quando uno sbaglia siamo pronti subito a tagliare, si dice, i vestiti addosso ai nostri fratelli. Il silenzio della misericordia, tacere le colpe e i difetti dei fratelli, il silenzio del perdono nella misericordia, di non andare a indagare il passato, le offese ricevute, neanche i nostri peccati. Il silenzio della misericordia quando non condanno, non giudico. Il silenzio della pazienza, perché devo tacere quando soffro, senza andarmi a lamentare, perché devo tacere senza andare a cercare consolazione dagli uomini, perché solo Dio può darmi consolazione. Silenzio quando non vedo nessun risultato, perché aspetto che Dio compia la sua parola e non mi inquieto e non mi irrito e non mormoro contro il Signore. Il silenzio della pazienza, il silenzio dell'umiltà, quando devo tacere per lasciar parlare gli altri, quando devo tacere per non mettere in mostra i miei meriti, le opere che faccio, le benemerenze che mi guadagno, ma le lascio tutte nel cuore del Signore. Il silenzio dell'umiltà, quando io taccio di fronte al male che mi circonda e non mi metto a fare giudizi e non mi metto in mostra e non mi glorio di quello che faccio. Il silenzio che diventa fede, perché devo tacere davanti al Signore per lasciare che Lui agisca secondo le sue strade, secondo i suoi disegni, non secondo i miei progetti. Il silenzio della fede, perché voglio chiudermi alla mentalità del mondo, ai ragionamenti del mondo, e lasciare che si faccia strada dentro di me il cammino di Dio, l'opera di Dio. Il silenzio che diventa anche adorazione, quando devo abbracciare la mia croce. Ecco, una catechesi forte questa, è una catechesi piena di tanta responsabilità e di tante conseguenze. Dalla pace al silenzio, però il silenzio deve realizzarsi nella mitezza, nella misericordia, nella pazienza, nell'umiltà, nella fede e nell'adorazione quando abbraccio la croce. Molti di noi si sono costruiti mura di problemi e non riescono più ad uscirne e soffrono perché sono schiavi di se stessi e del mondo. Ecco, il Signore oggi vuole liberarci, vuole fare crollare queste mura. E noi ascoltiamo la Mamma Celeste che ci invita a pregare con il cuore per potersi incamminare su questa strada della piena, completa, totale libertà interiore, ascoltando il nostro cuore che ci parlerà con la stessa voce di Dio, con la stessa voce della nostra Mamma Celeste. Allora, ecco la contrapposizione ed è la conclusione di questo intervento mio stasera. Abbiamo messo in evidenza qual è la voce della pace, che è la voce del silenzio.
Ma il silenzio, con tutte queste caratteristiche, mentre dall'altra parte noi vediamo che c'è purtroppo spesso la voce dell'odio, dell'orgoglio, e sappiamo che la voce dell'odio e dell'orgoglio è la guerra, l'agitazione, la separazione, la contrarietà, la violenza, l'incomprensione. Quale scelta vogliamo fare, fratelli? Ormai penso che non abbiamo dubbi. È la Mamma Celeste che ci aiuta stasera, dopo che farà crollare le nostre mura di resistenza, a mettersi dalla parte della pace, a difendere la pace, a sostenere la pace. La pace che vediamo in Gesù sulla croce. E sapete qual è la voce della pace di Gesù sulla croce? È la Mamma Celeste, che sotto la croce se ne sta in silenzio. Ecco il silenzio che dobbiamo imparare. La Mamma Celeste sotto la croce non parla, è in piedi, che prega col cuore, che offre suo figlio per la nostra salvezza. E allora ecco che diventa facile per noi andare questa sera sulla piazza lì in Cina, ad andare anche sulla ferrovia transiberiana, dove sono morti in due treni in rogo un migliaio di persone. Possiamo andare nel carcere femminile a Torino, dove sono morte carbonizzate 10 detenute. Possiamo andare anche allo stadio di ieri, dove un tifoso, soltanto perché era romanista, è stato ucciso. E continuiamo, andiamo negli ospedali a pensare agli aborti, alle uccisioni degli anziani, l'eutanasia. E lì noi cosa troviamo? Troviamo Gesù in croce, in tante situazioni mondiali, ma anche personali nostre. Anche Gesù è in croce dentro di noi stasera, eh? Nessuno di noi è pulito. E accanto a noi, per fortuna, accanto a questo Gesù, c'è lei che vigila, accanto a tutti questi fratelli massacrati, sofferenti, e accanto a ciascuno di noi, e vigila proprio perché noi in modo particolare questa sera abbiamo da uscire dalla nostra guerra fraterna, che spesso alimentiamo per tante piccole, inutili, stolte situazioni. E allora questa sera l'ascoltiamo, la nostra Mamma Celeste, e la invochiamo. La invochiamo come l'agnella di Dio. È il canto 283. La preghiamo per noi, la preghiamo per tutti quelli che hanno Gesù crocifisso nel loro cuore e nella loro sofferenza.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: A voi tutti ancora buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto. Vi stiamo parlando dai nostri studi di Pordenone e siamo in collegamento telefonico con il professor Roberto Castenetto del Centro Culturale Augusto del Noce per la quarta puntata di Storia della Devozione Mariana in Friuli. Questo ciclo, che tratta argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini del cristianesimo aquileiese. Dunque, buongiorno professore, e a lei subito la parola.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati. Siamo ormai, come è stato detto, al quarto incontro su questo tema così affascinante, ma anche difficile, perché, come ho detto fin dall'inizio, gli studi sul cristianesimo, diciamo, in Friuli, sia in particolare sulla devozione mariana, sono pochi, e manca, possiamo dire che addirittura manca una vera e propria storia del cristianesimo nelle nostre regioni. Sono stati scritti molti libri sulle Aquileia, sulle origini del cristianesimo dell'Aquileia, però poi, diciamo, nessuno storico ha sviluppato l'evoluzione, la diffusione del cristianesimo nella nostra regione, e in particolare l'elemento mariano risulta, possiamo dire, misconosciuto. Salvo nel caso del Guglielmo Biasutti, che è un autore che abbiamo citato varie volte, che dedica, riferimento all'Aquileia, varie pagine al culto mariano, appunto. Bene, oggi iniziamo il nostro incontro con un documento interessante che viene utilizzato da un altro storico importante, Giorgio Fedalto, che nella sua lunga carriera di studioso si è occupato in particolare della storia cristiana del Veneto, del Friuli, e in particolare di Aquileia. Scrive Fedalto in un suo saggio che in un diploma, in un atto pubblico del 792 di Carlo Magno, emanato da Carlo Magno, è rivolto al patriarca di Aquileia Paolino, si legge come quella chiesa, cioè la chiesa di Aquileia, fosse stata costruita in, leggo il testo latino, honorem sancte dei genetrix Marie, quindi in onore della Vergine Maria, bel Sancti Petri e di San Pietro, sive Sancti Marci, oltre che di San Marco. Ora, questa breve citazione di un documento antico, appunto del 792, ci pone una questione interessante. Abbiamo detto le scorse volte che ci sono alcuni elementi per confermare la tradizione secondo cui la chiesa di Aquileia, appunto, fosse dedicata alla Madonna sin dalle origini, e naturalmente anche a San Marco, che secondo anche qui un'antichissima narrazione sarebbe stato il primo evangelizzatore di Aquileia. La basilica sappiamo che è dedicata ai Santi Ermacolo e Fortunato, ma c'è questa, appunto, antica tradizione che vuole che il tempio sia dedicato alla Madonna e a San Marco. Come si spiega dunque la presenza di San Pietro tra i santi in onore dei quali fu costruita la Basilica di Aquileia agli inizi, al tempo di Costantino? Ricordiamo che, come abbiamo detto più volte, la basilica risulta orientata, cioè l'asse, diciamo, l'asse centrale della basilica risulta orientato sul punto dell'orizzonte in cui il sole sorge il 25 aprile e il 15 agosto. In queste due date il sole passa appunto nello stesso punto. Però noi sappiamo che la festa di Santi Pietro e Paolo è fissata nel calendario il 29 giugno. Ora, come mai c'è questa associazione tra Pietro e Marco? Beh, è evidente che tra i due c'è un legame molto forte, perché si dice, anche qui c'è un'antica tradizione secondo cui Marco era, diciamo, viene chiamato l'interprete di Pietro, cioè una sorta di un aiutante, un amico aiutante, segretario, possiamo dire, di San Pietro. Quindi tra i due c'è un legame ovviamente dovuto a questo fatto. Però l'associazione dei due santi giorno 25 aprile deve trovare una spiegazione. Forse la spiegazione sta nel fatto che in quella data a Roma, prima l'avvento del cristianesimo, prima che arrivasse l'annuncio cristiano, che arrivasse poi Pietro e lo stesso Paolo, dove furono appunto martirizzati proprio a Roma, bene, il 25 aprile i romani, i pagani di Roma celebravano una festa detta dei Robigallia. Era una festa molto importante perché serviva a preservare i cereali, l'elemento fondamentale della nutrizione di quel tempo, anche per noi oggi, dalla ruggine che poteva colpire le spighe all'inizio della loro maturazione, no? Le spighe cominciano a maturare appunto in questo periodo. Probabilmente già ai tempi di Costantino o poco dopo, tale festa fu sostituita dai cristiani da una solenne processione di tutto il popolo della città di Roma, quindi, che attraversava tutta la città fino a San Pietro. Al tempo era stata costruita la basilica appunto di San Pietro, la prima basilica di San Pietro, e lì si recitavano le cosiddette litanie maggiori, cioè ovvero le suppliche rivolte a San Pietro, che poi hanno, diciamo, una declinazione a livello locale nelle cosiddette rogazioni che si facevano in tutti i paesi fino a pochi decenni fa. Era una processione che si svolgeva, un'antica processione che si svolgeva ai bordi appunto del paese, lungo i campi, proprio per chiedere la protezione dei raccolti. Questo spiegherebbe anche un'espressione tipica del Friuli, che è il cosiddetto Arc di San Marco, cioè sarebbe l'arcobaleno, no? L'arco di San Marco. In questi giorni di pandemia abbiamo visto ad esempio comparire in varie case dei fogli di carta, dei lenzuoli dipinti con l'arcobaleno, no? Con la scritta "andrà tutto bene", che qualcuno ha criticato anche perché è troppo ottimistica. In realtà questa è un'espressione evangelica, è Gesù che rassicura che andrà tutto bene per l'umanità. E l'arco baleno, l'arco di San Marco, come si dice in Friuli, è in qualche modo il segno del cielo, un segno che compare nel cielo della fedeltà di Dio nei confronti degli uomini, dell'alleanza, no? L'alleanza tra Dio e gli uomini, fenomeno frequente, sappiamo, proprio nei mesi primaverili. Quindi San Marco e San Pietro erano in qualche modo i protettori del lavoro della terra, dei prodotti della terra. E questo quindi spiegherebbe l'associazione dei due santi nel giorno del 25 aprile. Allora, chiarito questo punto, ritorniamo agli elementi, diciamo, mariani presenti nella tradizione aquileiese e cerchiamo di mettere assieme qualche altro tassello, appunto, nella nostra storia, nel nostro tentativo di ricostruzione di questa lunga storia, appunto, cristiana e per molti aspetti mariana. Ora, bisogna dire che da Aquileia, fin dai primi secoli, appena il cristianesimo, appunto, divenne una religione lecita dopo Costantino, partirono missionari per evangelizzare le terre vicine. Verso est, il cristianesimo da Aquileia arrivò fino all'attuale Ungheria, si chiamava allora la Pannonia. Verso ovest arrivò fino ai confini, fino in Lombardia, fino al lago di Como, a nord fino al Norico, quindi la zona attuale Austria, fino al lago di Como, a nord fino al Norico, quindi

la diocesi di Concordia, attualmente la diocesi di Ceneda, come si chiamava una volta, l'attuale Vittorio Veneto, poi Belluno, continuando verso ovest, Belluno, Feltre, Trento, Como, abbiamo detto, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, verso est, Trieste, Capodistria, Parenzo, Cittanova, in Istria, Pedena, sempre in Istria, Pola e Lubiana. Un territorio immenso. Secondo Guglielmo Biasutti, appunto lo studioso che fa un po' da guida in questo tentativo di ricostruzione storica, dice Biasutti che ogni centro missionario primitivo nella prima evangelizzazione dell'area friulana veniva dedicato a Santa Maria in Gloria o Santa Maria Assunta, come dice lui, quasi a rispecchiare il titolo della chiesa episcopale, appunto, di Aquileia. Allorché, continua Biasutti, si rendeva necessaria l'istituzione di altri centri, di altre pievi, cioè di altre chiese dove si amministravano i sacramenti, staccate dalla primaria di Santa Maria Assunta, appunto, per il progredire dell'evangelizzazione, tali nuovi pievi assumevano i titoli o di San Pietro o di Santo Stefano. Lui spiega questo perché dice che erano due santi cari al cristianesimo, ai giudeo-cristiani, cioè agli ebrei diventati cristiani, che formerebbero il primo strato del cristianesimo aquileiese, ma torneremo su questo. E poi, quando si doveva suddividere ulteriormente il territorio, le pievi, diciamo, successive venivano dedicate soprattutto a San Lorenzo, martire, perché per i cristiani del IV secolo San Lorenzo rappresentava, dice Biasutti, il simbolo della vittoria del cristianesimo sul paganesimo, quindi faceva un po' un po' come Santo Stefano, no? Che era stato il proto martire di questa lunga lotta cristiana che durò, appunto, 3 secoli fino a Costantino. Nella diocesi di Concordia, in questo modo, abbiamo due grandi centri missionari, che sono Santa Maria di Calareggio, l'attuale Monte Reale Valcellina, da cui sono poi derivate le chiese della montagna, della Pedemontana, e Santa Maria Maggiore di Cordenons, che insieme alla chiesa paleocristiana dei Santi Ilario e Tarziano di Torre, diciamo, produce poi tutta una serie di chiese nella pianura a nord di Concordia, quindi tra Pordenone, Torre di Pordenone e Concordia. Poi abbiamo naturalmente il monastero di Sesto Arregena, anch'esso dedicato alla Madonna. Qui però siamo nell'alto medioevo, cioè nell'ottavo secolo, che viene fondato da tre fratelli longobardi, appunto, agli inizi dell'ottavo secolo. Ora, la tesi di Biasutti, secondo cui, appunto, ci sarebbe questa successione di titoli, Santa Maria Maggiore, quelli più antichi, poi San Pietro, Santo Stefano, San Lorenzo, questa tesi sembrerebbe confermata dai numerosi titoli di chiese dedicate, appunto, a San Pietro presenti in Friuli. Basti pensare, no, ad esempio, alla Pieve di Giulio, le cui origini risalgono al V secolo, matrice di tutte le parrocchie della Carnia, oppure alle pievi di Osoppo, Sarcento, Ragogna, anch'esse risalenti all'età tardo-antica, dedicate tutte a San Pietro.

nella destra tagliamento abbiamo antiche pievi di Travesio, da cui dipendono poi molte chiese della Pedemontana, e la chiesa di Attano Decimo, che guarda caso sorge proprio nel cuore del territorio coltivato dai coloni romani che arrivarono appunto a Concordia a partire dagli anni 40 del primo secolo a.C. Poi abbiamo la chiesetta di San Pietro di Pordenone, che risale all'VIII secolo, che comunque è molto antica. Interessante notare che tutte queste chiese sorgono in punti strategici del territorio, lungo assi viari molto, molto importanti appunto. Dobbiamo però adesso affrontare una questione spinosa, diciamo così, per cui gli storici si sono confrontati a lungo e su cui non c'è ancora un accordo, ovvero quello della esistenza o meno di una forte influenza ebraica nel cristianesimo aquileiese delle origini, cui abbiamo accennato anche prima parlando degli Esuti. Ora, non c'è alcun dubbio che sia ad Aquileia sia a Concordia, che sono i due centri romani più importanti in antichità, esistessero due comunità ebraiche consistenti. Ad Aquileia ci sono numerosi documenti sia archeologici che letterari su questo, ma anche a Concordia ci sono i segni di una presenza ebraica. La comunità cristiana di Concordia è successiva, quella di Aquileia, probabilmente risale alla metà del III secolo, ma ci sono varie iscrizioni in lingua greca, visibili, corolli visibili a Concordia, databili tra il IV e il V secolo, che testimoniano appunto la presenza di commercianti della regione della Siria, nel nord, nella regione di Apamea, alcuni dei quali furono battezzati poco prima della morte. Ricordiamo alcuni nomi che sono suggestivi, tra l'altro sono dei cognomi, diciamo così, chiamiamo i cognomi, e tuttora utilizzati, come quello di Aurelio Basso, che proveniva, c'è anche il villaggio da cui proveniva, indicato anche il villaggio da cui proveniva, che è Giofea, appunto, nella Siria del nord. Poi abbiamo un Aurelio Gennadio, un Aurelio Sammo, un Aurelio Firmino, tutti della zona del nord della Siria. Probabilmente si tratta di ebrei dediti al commercio, soprattutto dell'olio, o di militari o parenti di militari, come nel caso di Flavia Optata, moglie, figlia forse di un soldato appartenente a un reparto giudeo della zona di Emesa, sempre in Siria, corrispondente all'attuale Homs. Abbiamo poi il caso di Cam, che viene chiamato Vir Clarissimus, quindi persona di alto rango, di rango senatorio. Insomma, sono tutte testimonianze di una consistente presenza ebraica nelle nostre antiche città. Ora, sul ruolo esercitato dalle comunità ebraiche nell'opera di evangelizzazione, si diceva, c'è un lungo particolare dibattito tra gli storici. E nel caso specifico del Friuli la situazione è complicata dalla cosiddetta tradizione marciana, di cui abbiamo appunto già parlato, secondo cui sarebbe stato San Marco ad evangelizzare Aquileia dopo il suo primo soggiorno a Roma a seguito di Pietro. Da questa predicazione di Pietro a Roma sarebbe poi venuto il Vangelo di San Marco, quindi il primo Vangelo. Secondo lo storico antico
Eusebio di Cesarea, che vive a cavallo tra il III e il IV secolo, all'inizio del principato di Claudio, l'imperatore Claudio muore nel 54 dopo Cristo, dice Eusebio di Cesarea, la provvidenza, appunto all'inizio del principato di Claudio, la provvidenza universale nella sua bontà e misericordia verso gli uomini prese per mano Pietro, potente e grande, dice, primo fra tutti gli apostoli per le sue virtù, e lo condusse a Roma come contro un flagello del genere umano, e come un nobile condottiero chiuso nella corazza divina dall'Oriente, egli portò agli uomini dell'Occidente la merce preziosa della luce spirituale, annunciando come luce e parola salvatrice di anime il messaggio del Regno dei Cieli. Così, mentre si diffondeva tra i romani la parola di Dio, subito la potenza del Signore, la potenza di Simone si spense e si dissolse con lui. Questo Simone non è Pietro, non è Simon Pietro, è Simon Mago, che era un seguace delle dottrine gnostiche e che metteva in pericolo appunto la fede dei cristiani del tempo. E come noto Pietro lo sfidò e da qui la famosa caduta appunto di Simon Mago, rappresentata in tanti dipinti, ad esempio nella tela del Pordenone, presente nel Duomo di Spilimbergo, no? Allora continua Eusebio di Cesarea. Rifulse invece a tal punto la luce della pietà nella mente di quanti ascoltavano Pietro, che non bastò loro di averlo udito una sola volta, né di aver ricevuto oralmente l'insegnamento del messaggio divino, ma con ogni sorta di preghiere supplicarono Marco, di cui c'è giunto il Vangelo e che era seguace di Pietro, appunto interprete di Pietro, di lasciare una relazione scritta dell'insegnamento loro trasmesso oralmente. Ed insistettero finché non la compose la relazione, sarebbe il Vangelo, il primo Vangelo. Furono così la causa della relazione del Vangelo detto secondo Marco. Pietro si dice, venne a conoscenza del fatto per rivelazione dello Spirito e rallegratosi del loro zelo convalidò il testo per la lettura nelle chiese. Continua sempre Eusebio di Cesarea. Pietro nomina Marco nella sua prima lettera, che dicono fosse compose proprio a Roma, città da lui stesso indicata, chiamandola metaforicamente Babilonia, nel seguente passo: la chiesa eletta di Babilonia vi saluta, così fa Marco, mio figliuolo. Così Eusebio di Cesarea. Su questa narrazione innesta un'altra, diciamo un po' successiva, in cui si dice che Marco fu inviato da Pietro ad evangelizzare Aquileia. Questo lo dice il vescovo di Bisanzio, Gregorio di Nazianzo, nel 380, quindi non molto tempo dopo, quando afferma che l'Italia, allora per Italia si intendeva la parte nord della penisola, che aveva in Aquileia, Milano e i suoi centri maggiori, fu evangelizzata appunto da Marco. Poi questo lo dice Paolo Diacono, che siamo nell'VIII secolo, storico di origine longobarda, no? Che viveva al tempo di Carlo Magno, secondo il quale Marco fu inviato da Pietro ad Aquileia, dove fondò la prima comunità cristiana e dove scelse Ermacora appunto come primo vescovo, Ermacora che poi fu martirizzato nella persecuzione di Nerone, la prima grande persecuzione dei cristiani. Ora, queste fonti sono state contestate da vari storici. La prima, quella di Eusebio, perché
ammettere la veridicità del racconto di Eusebio significa ammettere che il Vangelo di Marco è stato scritto negli anni 40 dopo Cristo, quindi molto presto, mentre sappiamo che molti studiosi continuano ad affermare che il primo Vangelo fu scritto dopo il 70. Quindi qui c'è un motivo un po' più complesso, no? Sta alla base di questa critica, questa contestazione. E l'altra narrazione, quella dell'invio appunto di Marco ad Aquileia, viene contestata perché appunto le testimonianze sarebbero qualche secolo successive ai fatti. Però noi abbiamo, questo l'abbiamo già ricordato, un documento molto importante, la lettera ai Romani di San Paolo, in cui Paolo dice: mi sono fatto un punto d'onore di non annunziare il Vangelo se non dove ancora non era giunto il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Quindi quando Paolo arriva nell'Illirico, nei Balcani, non procede oltre perché sa che il Vangelo lì è già stato portato da qualcun altro, e questo qualcun altro appunto poteva essere Marco. Ora, a questa narrazione se ne aggiunge un'altra che ha preso piede negli ultimi decenni, secondo cui il cristianesimo sarebbe arrivato ad Aquileia non nel primo secolo, ma nel terzo secolo, dopo la diaspora ebraica. Sappiamo che gli ebrei furono cacciati dalla Palestina dopo due rivolte, quella della metà del primo secolo, negli anni 68-70, e poi agli inizi del secondo secolo. Molti di questi ebrei si rifugiarono nella zona di Alessandria d'Egitto e da lì poi sarebbero arrivati ad Aquileia. Quindi, secondo questa tesi, il cristianesimo aquileiese sarebbe di origine alessandrina. Ecco, ci fermiamo un attimo perché abbiamo detto tante cose, facciamo un momento di pausa e poi arriviamo alla parte finale.

0: Rientriamo in studio, state ascoltando Radio Voce nel Deserto e siamo insieme al professor Roberto Castenetto con noi in diretta telefonica del Centro Culturale Augusto del Noce, lo ricordiamo, per questa puntata di Storia della Devozione Mariana in Friuli. A lei, professore, la parola.
1: Sì, eccoci, nuovo in linea. Allora, dicevo di questa questione, grossa questione storica sulla presenza, influenza che avrebbero avuto delle forti comunità ebraiche nella storia cristiana del Friuli, che costituirebbero in qualche modo il substrato, diciamo, del cristianesimo aquileiese. Ora, bisogna trovare le prove di questa presenza così antica, ovviamente, no? In realtà le prove state trovate non sono molte e sono poco consistenti. Uno degli indizi, più che prove, su cui ci si è soffermati a lungo, anche qui su cui non si è trovato un accordo, è la presenza in Friuli di alcuni titoli di una santa di cui non c'è traccia nell'antico martirologio né nel calendario, che sarebbe Sante Sabide. È stato chiamato un po' il mistero di Sante Sabide, cioè chi è questa Sante Sabide. Ci sono varie chiesette, varie vicole dedicate appunto a Sante Sabide, o poi diventa Santa Sabina anche. Ha scritto a proposito uno storico nostro pordenonese, Enzo Marigliano, una rivista locale qualche anno fa. Dice Marigliano: il Biasutti appunto ha fatto notare come tra il 796 e il 797 il patriarca di Aquileia, Paolino, appunto, di cui abbiamo parlato anche prima, avesse convocato a Cividale un sinodo dove fu approvato un canone numero 13 che ordinava la celebrazione della domenica, sollecitava la pratica della celebrazione della domenica, ammettendo, dice Marigliano, implicitamente che il sabato era ancora considerato giorno dedicato al Signore. Ennesima prova di quanto fosse radicata, dice Marigliano, ancora nell'VIII secolo, la tradizione sabbatica di inequivocabile ascendenza giudaica, tanto consolidata da essere ancora oggi assai viva nella locuzione friulana di Sante Sabide. Quindi questa Sante Sabide sarebbe la traccia dell'antica presenza di comunità cristiane sparse, diciamo, un po' in tutto il Friuli. In realtà, come abbiamo detto, sono meno di una ventina quelle ancora oggi reperibili, e tutte in luoghi anche abbastanza, diciamo, marginali rispetto ai grandi centri abitati dell'antichità. Ora, come interpretare questo fatto? Ma a me sembra che si possa dare un'altra spiegazione, e cerco di dirla in poche parole. Abbiamo ricordato la scorsa volta il fatto che nel cristianesimo di Aquileia si sottolineasse in modo particolare l'importanza del sabato santo, tant'è vero che nel credo aquileiese, che è una delle più antiche professioni di fede della cristianità, c'è un passaggio in cui si dice appunto che poi è stato fatto proprio dal credo della Chiesa, che sabato santo Cristo scese nel limbo, negli inferi, per liberare i giusti della storia da Adamo in poi. Ora, questo messaggio, appunto, tipico della Chiesa aquileiese, evidentemente doveva avere fatto stato presa nel cuore, nella coscienza di molti uomini dell'antichità, perché è un messaggio importantissimo, voi capite, che salvare coloro che sono morti prima di Cristo significa, è una cosa grandiosa, significa dare speranza appunto a chi ha perso tante persone care, significa fare giustizia anche nella storia, che se Cristo avesse salvato solo quelli che sono venuti dopo di lui, chi farebbe giustizia di tutti quelli che sono vissuti prima di lui? Ora, probabilmente i cristiani dei primi secoli consideravano festivi sia il sabato che la domenica. Ricordiamo che la domenica fu istituita come giorno dedicato al Signore, Dies Dominicus, appunto, da Costantino, ma per affermarsi come giorno di festa ci vollero appunto dei secoli. Possiamo dire che verso il IX secolo si consolidò la pratica della festa domenicale, quindi della rinuncia al lavoro la domenica, perché la domenica ci doveva dedicare ad un altro lavoro, per il lavoro con Dio, la preghiera, la vita insieme agli altri cristiani, la convivenza con gli altri cristiani, eccetera. Ma evidentemente c'era il costume di iniziare, c'è una sorta diciamo di lunga domenica, che iniziava il sabato, o il sabato mattina, o il sabato subito dopo mezzogiorno, una sorta di lunga domenica che appunto è spiegata con il fatto che la salvezza di Cristo inizia con il sabato, con il grandino, naturalmente la morte in croce, ma con il sabato santo, con la discesa agli inferi e poi con la resurrezione nella notte, nella grande notte, come la chiamavano i cristiani di Aquileia, la Nox Magna, la grande notte in cui venivano battezzati appunto i nuovi cristiani. Ecco, questa pratica evidentemente poteva creare confusione, e nel IX secolo, quando alla corte di Carlo Magno si accentuò una certa polemica anti-ebraica, probabilmente si volle diciamo separare nettamente il sabato dalla domenica. E cosa accadde? Accadde che il sabato fu dedicato alla Madonna, cioè fu il giorno dedicato alla Madonna. Si iniziò a questa pratica di dedicare appunto il giorno del sabato alla Vergine. Perché questo? Qui non è ancora chiaro, ma certamente c'è un legame forte tra la Madonna e il sabato santo, se non altro perché, come la Chiesa ha sempre insegnato, la Madonna è l'unica che ha creduto anche nelle ore più buie appunto successive alla morte di Cristo, perché la Madonna sapeva come Cristo era stato da lei concepito per opera appunto dello Spirito Santo, e quindi non ha mai dubitato della resurrezione di Cristo. E ecco, quindi un altro elemento, un altro tassello nella devozione, nella lunga storia della devozione mariana della nostra regione, che è questo della dedicazione appunto del sabato a Maria. Ecco, prossima volta cercheremo di sviluppare questo elemento, dovremo però riprendere un'altra questione, una questione diciamo più teologica, che è quella del cosiddetto scisma dei tre capitoli, che interessò appunto la Chiesa aquileiese al tempo dell'imperatore Giustiniano, e che ebbe appunto molta importanza per poi per i secoli successivi. Ma per oggi basta, perché non abbiamo messo molta carne al fuoco, come si suol dire, quindi vi saluto, vi do appuntamento tra un mese, a Dio piacendo, grazie.
0: Ringraziamo molto allora il professor Roberto Castenetto del Centro Culturale Augusto del Noce per questa nuova puntata della storia della devozione mariana in Friuli. Stiamo percorrendo insieme a lui questo argomento dedicato alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini proprio del cristianesimo aquileiese.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Qualcuno a cui guardare.

Io ho pensato con voi oggi pomeriggio di fare un piccolo itinerario, un piccolo percorso insieme con voi, a partire proprio da questo grande, bellissimo, straordinario tema della testimonianza, che credo che sia forse il cuore stesso di tutto il Vangelo, nel senso che se dal Vangelo asciugassimo i racconti, togliessimo i miracoli, mettessimo per un istante da parte la teologia, le informazioni che il Vangelo ci dà, ci rimarrebbero degli atteggiamenti umani, gli sguardi soprattutto. Bello pensare come il Vangelo di Giovanni ci dice che inizia la grande vicenda della sequela dietro Gesù, cioè come i primi discepoli, secondo il Vangelo di Giovanni, cominciano a seguire Gesù. E tutto parte dallo sguardo di Giovanni Battista. Fissando lo sguardo su Gesù che passava dall'altra riva, disse: ecco l'agnello di Dio. E, prosegue l'Evangelista Giovanni, sentendolo parlare in quel modo, cominciarono ad andare dietro di lui. Ecco, qualcosa del genere è il grande tema della testimonianza, cioè la testimonianza è una sorta di trasmissione della vita, non è una performance. Noi tante volte come cristiani siamo sempre molto preoccupati della testimonianza, perché siamo preoccupati di come gli altri ci vedono e vorremmo dare di noi un'immagine credibile, vera, avvincente, affascinante, ma la preoccupazione più sbagliata che possiamo avere è esattamente questa, cioè preoccuparci di come siamo percepiti. Un testimone vero non è mai preoccupato di questa sorta di apparenza, di questa performance. Il testimone è preoccupato di rimanere aggrappato, come abbiamo ascoltato anche dalle parole iniziali, a ciò che lui reputa essere vero, reputa essere la sua vera vita. E soltanto questo legame profondo con la vita ha come sintomo, come effetto collaterale, diciamo così, la testimonianza. Quindi fare degli incontri per domandarci come possiamo essere testimoni potrebbe essere fuorviante. Dobbiamo domandarci che cos'è che fa funzionare la nostra testimonianza. Il fatto che poi automaticamente noi diventiamo dei testimoni è una cosa che non riguarda più i nostri programmi pastorali, non riguarda più le nostre preoccupazioni. Forse in mezzo a voi, molto probabilmente in mezzo a voi, ci sono persone che vivono immerse nel grande mondo della famiglia, no? E un genitore, penso che spesso si domandi che cosa i miei figli vedono di me. Ma un figlio non percepisce di un genitore tanto quello che vuole trasmettergli in maniera intenzionale. Un figlio assorbe da un genitore ciò che un genitore in fondo è, al di là di quello che dice o di quello che insegna. Nel senso che ci sono delle cose che noi diciamo con la bocca e poi smentiamo con la nostra vita. In fondo è questo quello che rimane alle persone che abbiamo intorno, quello che siamo, non quello che diciamo. Ecco, quello che siamo, non quello che diciamo. Tenete a mente questa frase perché ci aiuterà un po' ad entrare all'interno un po' di questo breve itinerario che vorrei fare con voi oggi pomeriggio. Penso che, senza scadere nella retorica, tutti noi siamo abbastanza convinti che viviamo in una sorta di cultura dell'apparenza. Questa cultura dell'apparenza non vuole essere la mia un'affermazione moralistica, vuole semplicemente dire che viviamo in un frangente storico dove conta moltissimo come si appare. Anzi, la gente ha un tremendissimo bisogno di vedersi riconosciuta dagli altri. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci riconosciuti dagli altri e in qualche maniera puntiamo la maggior parte della nostra vita proprio su ciò che appare della nostra vita. Nella società dell'apparenza si dimentica il verbo essere. Quando una persona si dedica ad apparire non si domanda più chi è. Perché? Perché il suo verbo essere corrisponde all'apparenza, cioè a quella maschera che indossa e che gli altri dovrebbero vedere di lui. Questa preoccupazione diventa un inferno in realtà, perché quando si indossa una maschera in fondo non si è mai veramente felici. Ma in una cultura simile tutto è alimentato da quell'apparenza che poi in fondo fa funzionare anche il nostro sistema economico, il sistema consumistico. I consumi si muovono attorno all'apparenza e man mano che la vita di una persona viene provocata nell'apparenza, viene gestita, modulata, indirizzata a destra e a manca. Ecco, l'esperienza della fede appunto è un'esperienza in controtendenza, è un'esperienza di contraddizione, e questa cosa non deve preoccuparci, anzi
dovrebbe preoccuparci se il Vangelo non bruciasse, cioè se il Vangelo non fosse fastidioso. Quando una persona vive autenticamente la propria esperienza cristiana, inevitabilmente il suo essere cristiano, il suo vivere il Vangelo, il suo aderire alla fede, va in controtendenza rispetto a quella che è la logica del mondo, la logica mondana. E che cosa ci dice questa logica della fede, la logica del Vangelo? Che ciò che conta di una persona è il suo essere, non la sua apparenza. Ecco, se noi ci andassimo a rileggere con calma tutti i Vangeli, ci accorgeremmo di come Gesù ha la capacità di saper andare oltre la maschera. Ad esempio, sa vedere la sofferenza che c'è dietro quella prostituta che piange ai suoi piedi, sa vedere l'incomprensione che alberga nel cuore di Zaccheo, che ha la maschera del mafioso del paese, riesce a vedere l'inquietudine di Levi che è seduto al banco delle imposte, sa vedere oltre il ruolo pubblico di quest'uomo, sa vedere oltre il pescatore Simone, figlio di Giona, sa vedere Pietro nascosto dietro Simone, figlio di Giona. Insomma, se c'è qualcosa di assolutamente interessante di Gesù, è che Gesù sa leggere le persone per ciò che sono e non per ciò che appaiono. Anzi, dovremmo dire che la prima vera grande conversione è proprio questa battaglia tutta personale di Gesù contro ogni tipo di ipocrisia. Le parole più dure del Vangelo, Gesù le indirizza esattamente non a una fascia di persone, tante volte noi pensiamo che Gesù abbia una sorta di antipatia per gli scribi, i farisei, i dottori della legge. Questo è assolutamente falso, anche perché diversi suoi discepoli vengono dalle fila degli scribi, dei farisei e dei dottori della legge. Ma egli sa benissimo che a volte più una persona pensa di sapere, di essere preparata, di sapere come si sta al mondo, di come si cade in piedi, più inevitabilmente fa affidamento a una sorta di maschera che serve a gestire la pietà. Gesù chiama tutto questo ipocrisia e si scaglia contro queste persone che lui pensa essere affetti da questa malattia tremenda dell'ipocrisia, ma si scaglia contro di loro perché le ama, cioè perché vorrebbe liberarle da questa malattia tremenda dell'ipocrisia, ma si scaglia contro di loro perché le ama, cioè perché vorrebbe liberarle.

bicchiere da fuori, ma non sapete che ci sono delle macchie che se non le pulite da dentro rimarranno sempre attorno a quel bicchiere. Ecco, curare l'apparenza, gestire la nostra maschera, la nostra faccia. Questo ci fa essere, un esempio che mi ha sempre molto colpito fin da quando al liceo lessi per la prima volta questo scritto di Luigi Pirandello, no? Uno, nessuno, centomila. Questo ci fa essere tante persone diverse, tante quante sono le situazioni che ne viviamo dentro la nostra vita. Noi siamo delle persone in famiglia, siamo delle persone in parrocchia, siamo delle persone al lavoro, siamo delle persone quando siamo da soli, siamo delle persone quando siamo con degli amici. Cioè, indossiamo delle maschere a seconda delle situazioni che noi viviamo. Ma la vera domanda è, ma chi siamo veramente? Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è il motivo per cui noi siamo cristiani, fondamentalmente noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che risponde a questa domanda, chi siamo? Quindi noi non siamo cristiani perché ci serve gestire la divinità così propiziandocela, girandocela a nostro favore, tiene lontano il coronavirus e in questo modo allora noi siamo a posto. E questo è un modo molto pagano di vivere la nostra religione, ma noi non siamo cristiani per questo motivo. Noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che ci fa questa domanda, chi sei tu? E sa rispondere lui a questa domanda, perché è l'unico che conosce il nostro verbo essere. Ecco, questo è il nostro primo step di conversione, cioè che cos'è che ci rende testimoni? La testimonianza cristiana nasce dal fatto che a un certo punto si fa spazio dentro di noi, in mezzo alla grande logica dell'apparenza e delle maschere, la grande domanda, chi siamo? Ecco, nella vita spirituale accade esattamente questo. Una persona più vive intensamente la propria vita spirituale, cioè più si avvicina a Cristo, più lui riesce a capire qualcosa di se stesso, riesce a rispondere alla domanda su se stesso. C'è un versetto della parola che dice così: alla tua luce vediamo la luce. È un po' come dire che con la lampada della fede noi ci avviciniamo verso il volto di Cristo, ma illuminando il volto di Cristo si rivela su ciascuno di noi e rivela noi a noi stessi. Ecco, questa credo che sia l'esperienza che ha cambiato la vita dei discepoli, che ha cambiato la vita di generazioni di santi in 2000 anni di cristianesimo che abbiamo vissuto. Cioè, l'incontro con Cristo è un incontro in cui noi entriamo con autenticità in rapporto con noi stessi. A noi non piace questo tipo di esperienza, cioè noi non vorremmo mai farci la domanda chi siamo, perché abbiamo paura di rimanere delusi, o forse perché in fondo sappiamo di non essere delle grandi persone, di avere delle miserie, di avere dei peccati, di avere delle contraddizioni. E così tendiamo a nasconderci, tendiamo a indossare dei ruoli invece di essere delle persone. Allora capite che il primo passaggio che Gesù fa per portare le persone fino al punto di poter rispondere a questa domanda, chi sei veramente, è quella di riconciliarli con se stesse. Ecco, qual è il modo che ha Dio di riconciliarci con noi stessi? La misericordia. E che cos'è la misericordia? Qualcuno che mentre ti dice chi sei veramente, ti ama. La maggior parte delle persone che ci dicono la verità, è brutto a dirsi, solitamente chi è che ci dice la verità sono i nostri nemici, direbbe qualcuno. Perché i nostri nemici amano dirci la verità su noi stessi per ferirci, per farci del male, per giudicarci. L'esperienza della misericordia invece è qualcuno che ti racconta te stesso, ma lo fa con amore, facendoti sentire amato. C'è un episodio molto, molto interessante in cui i teologi si sono spesi moltissimo, hanno tratto tanta teologia da questo episodio del Vangelo che è riportato nei racconti di Giovanni. Diciamo che tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo teologico. È il famoso incontro di Gesù con la Samaritana. Che cosa accade in quel momento? Vi ricordate, Gesù è a mezzogiorno seduto su un pozzo e questa donna si avvicina e Gesù domanda a questa donna se può prendergli dell'acqua, se può dargli da bere. E questa donna dice, ma sei lì, prenditela da solo quest'acqua, perché mi domandi da bere? E da lì comincia una sorta di dialogo, se tu sapessi chi è che ti sta domandando da bere. Insomma,

cosa interessante è che Gesù comincia a raccontare a questa donna tutta la sua storia, tutti i mariti che ha avuto, tutta la sua esperienza passata. E questa donna non sente giudizio da parte di Gesù, sente che qualcuno gli sta dicendo la verità. Definirà agli occhi degli abitanti da cui andrà ad annunciare questo incontro, definirà Gesù un profeta. Definirà Gesù non uno che stava lì col dito puntato ad accusarla della sua vita, ma qualcuno che le ha riconsegnato tutta la sua vita, che gliela ha ridetta. E questo ha suscitato dentro di lei il grande desiderio di domandare dove starà Dio, in quale tempio, su questo monte a Gerusalemme, dove si venererà Dio, dove si adorerà Dio. E Gesù risponde che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, che Dio non è più legato a un luogo, a una geografia, a un confine. Insomma, è un po' per dirvi che l'esperienza della misericordia non è semplicemente l'esperienza di qualcuno che dice ti sono perdonati i tuoi peccati, ma qualcuno che mentre ti perdona i tuoi peccati ti riconsegna a te stesso, fino al punto in cui finalmente tu puoi farti la domanda decisiva per la tua vita. Se tu sai chi sei, allora ti riappropri della tua vocazione. Allora puoi domandarti che senso ha la tua vita. Nessuno di noi può domandarsi che senso ha la propria vita se non sa chi è. Perché una persona che è autenticamente felice è semplicemente una persona che ha risposto alla domanda di senso, cioè sento che la mia vita ha un significato, ho capito questo significato e questo mi fa essere felice. Se tu vuoi capire il significato della tua vita, tu devi capire chi sei. Ecco, questo è il primo gradino di questa grande rivoluzione della testimonianza. Incontrare Gesù significa passare dalla logica dell'apparenza alla logica del verbo essere, dalla logica della maschera alla logica dell'autenticità. E bagnarsi attraverso l'esperienza della misericordia e sapere che più ci avviciniamo a Cristo, più Cristo rivela noi a noi stessi, più Cristo ci riconcilia con ciò che siamo, anche con la nostra miseria, con i nostri limiti, con la nostra unicità, con il nostro buio. Ma non basta questo, cioè Gesù non serve semplicemente a rispondere alla domanda chi siamo davvero. Già questo è pazzesco, nel senso che già questo crea testimonianza. Quali sono le persone autenticamente affascinanti? Sono le persone che sono riconciliate con se stesse. Sono le persone, si usa molto in questo periodo dire, sono le persone risolte, non risolte, e questo sarà la fine del nostro cammino, ma sono le persone risolte, cioè che hanno fatto pace con sé. Vedete, cari amici, sapete perché questa cosa è importante? Perché finché tu non fai pace con te, sei sempre disadattato, arrabbiato, storto. E quando una persona non ha fatto pace con se stesso, vede male ovunque. Tutto è sempre difficile, tutto è sempre irraggiungibile. Vede sempre la parte che manca della realtà. Le persone invece risolte, cioè le persone che si sono riconciliate, sono persone che hanno i difetti di tutti, i peccati di tutti, ma hanno una sorta di pacificazione, cioè di pace. Sono autenticamente portatori di pace. Ecco, io non so se vi è mai capitato nella vita di incontrare persone così, ma sono quelle persone che tu vorresti avere sempre accanto. Sono le persone che vorresti andare a trovare più di frequente, le persone a cui vorresti telefonare, mandare messaggi, perché la presenza di queste persone è risanante, perché tu stai accanto a delle persone che non ti vomitano addosso i propri conflitti interiori, che tutta l'amarezza della vita che hanno accumulato non la buttano sugli altri, perché hanno fatto pace con se stesse. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, chi è che porta davvero la pace? Soltanto le persone che hanno fatto pace con se stessi. Allora, voi immaginate che a volte nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre esperienze ecclesiali, nei nostri posti di lavoro, ci sono divisioni, conflitti. Ecco, rispondiamo a questa domanda. Come si porta la testimonianza in un ambiente che è segnato dalle divisioni, dalle contraddizioni, dai conflitti? Non basta semplicemente fare da pacieri, cioè andare a destra e a manca, dire adesso parliamo insieme, troviamo insieme
insieme delle soluzioni. Il più grande contributo alla pace di un luogo, di un ambiente, di una situazione, è che tu hai fatto pace con te stesso. Se tu hai fatto pace con te, porti pace ovunque vai e diventi occasione di pace. Se tu dentro ti porti la guerra, il termine greco è più bello, polemos è guerra, le persone polemiche sono le persone che hanno la guerra dentro. Ecco, Cristo è la nostra pace, colui che ha vinto la guerra dentro ciascuno di noi, lasciandoci noi stessi, ma noi stessi in pace. Ecco, questo è il primo step, dicevamo, ma non basta. Ecco allora che il Signore Gesù ci porta a un secondo livello che rafforza il nostro essere testimoni, il nostro mostrare una vita diversa. Ecco, se la prima domanda è chi siamo, la seconda domanda a cui risponde Gesù è questa: di chi siamo? Cioè la domanda di appartenenza. Di chi sei tu? Vi siete accorti che la cosa che tormenta di più la nostra vita è la solitudine? È uno dei sintomi più terribili della solitudine è l'incomprensione, cioè quando non ti senti capito, quando nessuno ti ascolta, quando ti sembra di remare da solo, di trovarti in una situazione in cui non hai le spalle coperte. Solitamente è questo tipo di solitudine che rovina la nostra vita. Noi possiamo avere anche le cose più belle del mondo, ma quando non ci sentiamo le spalle coperte, non possiamo goderci niente della nostra vita. E soltanto una forte appartenenza ci mette nelle condizioni di poter vivere diversamente la nostra vita. Cioè, la vera domanda è che a volte noi crediamo in Dio, ma siamo orfani, orfani di padre, orfani di un'appartenenza. Tutto l'annuncio del Vangelo è questo. Gesù non è venuto al mondo per dirci che Dio esiste. Spero che nessuno di voi si scandalizzi. Ma Gesù non è venuto al mondo per convincere il mondo che Dio esiste. Perché per accorgerci che Dio esiste non c'è bisogno della fede. Basta usare bene la testa, basta aprire gli occhi, basta anche soltanto la nostra logica a intuire che in fondo qualche cosa ci deve essere oltre di noi. Noi intuiamo, lo intuivano anche i grandi scienziati. Pensate a Einstein, nei suoi diari lui dice che nel guardare dentro un microscopio, nel guardare delle formule matematiche, avverte che c'è una sapienza più grande della realtà stessa. Il problema della fede non è credere o no in Dio. Il problema grande della fede è credere o no che questo Dio sia nostro padre. Questa è la fede. Una persona ha la fede quando sente che Dio è suo padre, cioè quando si sente figlio. Questa è la domanda di appartenenza. Noi siamo cristiani perché non siamo più orfani, perché ci sentiamo di qualcuno. Se tu sei di qualcuno, tu puoi tutto. Se tu sei solo, tu hai perso. Tant'è vero che una delle strategie più forti che il male usa per bloccare la nostra vita è farci sentire soli. Quando tu ti senti solo, puoi avere anche i più grandi superpoteri del mondo, non riesci a usarli. Tu puoi avere una grande intelligenza, non riesci a usarla. La salute, non riesci a usarla. Il denaro, non riesci a fare un buon uso delle cose. Cioè, la solitudine blocca la nostra vita, è il nostro vero inferno. E Cristo viene al mondo per guarirci da questa radicale solitudine che tutti ci portiamo nel cuore. Cioè, ad esempio, partecipare alla vita sacramentale, a fare la comunione, confessarsi, vivere una vita spirituale, a che cosa serve? A mettere i punti sul precetto e dire: ah, sono andato a messa la domenica, quindi ho risolto il problema. No. La nostra vita sacramentale, la nostra vita di fede, la nostra vita di preghiera serve ad alimentare dentro di noi questo senso forte di appartenenza. Perché con la testa noi lo sappiamo che siamo figli, ma il problema, vedete cari amici, è che noi non lo sentiamo nel cuore. E quindi molto spesso il cristianesimo lo abbiamo capito nella testa, ma non ci cambia la vita, perché dalla testa non è passato al cuore. Cioè, il cristianesimo non è diventato un'esperienza.
se non è diventato qualcosa che io posso toccare, qualcosa che io sento, qualcosa che è diventata vita stessa. Allora, quando una persona avverte di non essere sola, avverte che è risolto il suo problema di appartenenza, tutto cambia, ha un atteggiamento diverso nei confronti della vita. C'è questo salmo bellissimo che voi certamente conoscerete perché lo cantiamo spesso, perché lo preghiamo durante le nostre liturgie, no? E dice così: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare per una valle oscura, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Riuscite a sentire dietro la poesia di questo salmo la verità di un'appartenenza? Che cosa sta dicendo il salmista? Sta dicendo che se dovessi vivere una situazione difficile, se dovessi camminare per una valle oscura, io non avrei una paura che mi paralizza, perché io so che tu sei con me. Il tuo pastore, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il fatto che tu ci sei dentro la mia vita cambia la mia vita. E io posso andare in guerra, dice questo salmista, e mettermi davanti a tutti i miei nemici e mangiare comodamente su un tavolo il mio panino mentre tutti i nemici mi vengono incontro, perché tu sei dietro le mie spalle. E io posso permettermi di mangiare la mia merenda sotto gli occhi dei miei nemici. E tu mi riempi il bicchiere di vino. Ci sentiamo sicuri, amici? Pensate un po' a che testimonianza pazzesca noi possiamo portare nel mondo quando ci sentiamo di qualcuno. Quando una persona si sente di Dio, sente che Dio è suo padre, può tutto, può affrontare tutto, e lo può fare con umiltà, e lo può fare perché ha le spalle coperte. Quando invece non si sente le spalle coperte, vive sempre sulla difensiva, è sempre spaventato di tutto e di tutti e pensa sempre male di tutto e di tutti. Quando questo lo fa un genitore, fa vivere i figli in una costante insicurezza e trasmette questa insicurezza. Quando lo vivi sul lavoro, accresce un clima di sostento che rende il lavoro insostenibile, l'ambiente lavorativo è insostenibile. Quando questo lo porti in una vita parrocchiale, pensi sempre, ad esempio, che l'altro ti sta togliendo qualcosa, sta togliendo un pezzettino dell'amore che ti dovrebbe essere dovuto, e così ti ritrovi nelle mani le stesse pietre che aveva in mano Caino quando uccise Abele. Ecco, non pensate che tutti quei personaggi noir della Bibbia riguardano gli altri, sono lati di noi stessi che, se noi non stiamo attenti, escono, emergono da ciascuno di noi e continuano a fare danno. Allora, ecco la seconda cosa: poter rispondere a questa domanda di chi siamo, dice San Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre. Ecco, il dono dello spirito è che noi ci sentiamo figli, e quando noi permettiamo che Dio sia nostro padre, tutta la nostra vita cambia. Caino è disarmato, i fratelli di Giuseppe sono disarmati, tutte le persone che volevano lapidare l'adultera sono disarmate. È un senso di appartenenza che ci rimette di nuovo al mondo in una nuova dimensione. Terza domanda a cui risponde Gesù, ed è un po' il completamento, un po' di quella che dovrebbe essere l'identikit del testimone. Un testimone è tale perché sa chi è, abbiamo detto, perché sa di chi è. Ecco la terza domanda: per chi siamo? Io credo che finché noi non comprendiamo per quale motivo viviamo, per chi siamo, la nostra vita è a metà.
Il mondo ci dice che noi dovremmo prendere le cose del mondo per essere felici. Però penso che ciascuno di voi abbia già fatto questo tipo di esperienza, che per quanto prende non è mai sazio. Perché il Vangelo ci dice che l'unica maniera di saziare l'uomo non è prendere, ma è donare se stesso. Una persona è autenticamente felice non quando prende sempre, perché questa è una sorta di bulimia spirituale. Io prendo titoli, lauree, lavoro, soldi, persone, attenzione, situazioni, ruoli e penso che più accumulerò, più sarò felice, ma in realtà non mi basta mai. Prima volevo questo e poi alzo ancora l'asticella, alzo, ma in realtà sono sempre insoddisfatto. Perché? Perché sto vivendo per me stesso, ripiegato su di me. La logica del dono è una logica estroversa, non introversa. Cioè, Gesù ci dice nel Vangelo che il chicco di grano caduto in terra, se non muore, rimane solo. Se muore, invece, porta molto frutto. A che cosa noi dobbiamo morire? A noi stessi, cioè al nostro egoismo. Amici, finché il nostro io non muore, noi non diventiamo davvero noi stessi. Cioè, finché non moriamo a questa logica in cui prendiamo e basta, siamo solo egoisti, concentrati sul nostro io, noi non siamo davvero felici. E quando una persona comincia ad essere felice? Felice. Quando ha trovato un motivo per cui vivere. Allora, questa, penso che avete capito, è la grande esperienza dell'amore. Quando tu ti innamori qualcuno, quando tu dici io per questa persona vorrei vivere, quando tu dici che ti trovi in questa logica, quando vivi per i tuoi figli, quando vivi per un ideale grande, quando vivi per la tua comunità, quando tu vivi per qualcosa che è diversa dal tuo io, doni la tua vita. Ma la doni fino al punto in cui sei felice di donarla. Dice Gesù a un certo punto sempre nel Vangelo di Giovanni: nessuno mi toglie la mia vita, sono io a donarla a me stesso. Eppure, se voi andate a leggere la cronaca degli ultimi giorni di vita di Gesù, vi accorgerete che lo hanno condannato a morte, che lo hanno portato sulla croce, che lui ha sofferto anche l'idea stessa di dover morire. Allora perché Gesù dice nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso? Perché in fondo lui accetta anche di perdere per amore. E per amore di chi? Per amore mio, per amore vostro. Che cos'è che rende felice Gesù? Il fatto di poter fare qualcosa per amore nostro. Cosa ha fatto per amore nostro? È morto in croce, per salvarci. La cosa che fa soffrire di più Gesù non sono i nostri peccati. La cosa che fa soffrire più Gesù è non permettergli di morire per noi, quando noi non gli permettiamo di donarsi a ciascuno di noi. Voglio farvi un esempio molto concreto. Se una mamma ha dei figli e ha poco pane, non è felice se mangia il pane, è felice se il pane lo mangiano i figli. E lei avrà fame, soffrirà la fame, ma lei è felice per questo, perché i suoi figli però hanno mangiato. Questa è la logica dell'amore. Allora, effettivamente Gesù sulla croce muore, soffre, e non è una cosa bella, ma lo fa per amore. Se un figlio dicesse alla madre: no, no, io il tuo pane non lo voglio, perché per me è insopportabile l'idea che tu ti tolga il pane di bocca per darlo a me, questo gesto apparentemente di delicatezza nei confronti della madre farebbe soffrire moltissimo quella madre, perché la gioia più grande di quella donna è vedere che quel figlio possa mangiare. Ecco, io credo che questa cosa sia importante, perché non soltanto noi siamo chiamati a viverlo nei confronti degli altri, cioè ad amare in questo modo, a vivere una nostra vita per qualcuno, ma noi possiamo permetterci di vivere una vita per qualcuno, perché qualcuno ha già dato la vita per noi. Se noi non abbiamo fatto l'esperienza di Gesù che si è donato per noi, se noi non abbiamo la consapevolezza di un amore che ci ha amato così, come possiamo amare nello stesso modo? Dice Gesù nel Vangelo: così come ho fatto io, fate anche voi gli uni gli altri. E aggiunge: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non
non dice amatevi gli uni gli altri e basta, dice come io vi ho amato. E come ci ha amato Gesù? Donando se stesso. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è la logica del Vangelo. Allora, provate a sentire quanto è potente questa cosa. Una persona che sa chi è, sa di chi è e sa per chi è, non può essere una persona come tutti gli altri. Non ha bisogno di inventarsi niente, nessuna strategia di marketing per fare il testimone, perché la sua stessa vita è una testimonianza. Io credo che fondamentalmente questo come cristiani lo dovremmo recuperare, capire che più si fortifica il nostro rapporto con Cristo seriamente, più noi possiamo dire chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Ma, e mi avvio verso la conclusione, c'è un'ultima tappa del nostro percorso, che è quello che facciamo. Allora, siamo partiti dalla logica dell'apparenza, no? Quello che vogliamo mettere a credere agli altri, e abbiamo detto che Gesù invece ci porta nell'ottica del verbo essere, chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Poi arriva il verbo fare. Sapete perché sto parlando del verbo fare? Perché molto spesso noi confondiamo la logica vocazionale con la logica del fare. Ad esempio pensiamo che fare il prete, o fare la suora, o fare il papà, o fare la mamma, o fare il ingegnere, fare il medico, fare qualunque altra cosa, abbia a che fare con delle cose che toccano assolutamente il verbo fare, no? Non è così, mi spiego, perché il fare non dipende da Dio. Dio, quando risponde alla nostra domanda sul verbo essere, ci dà una libertà così grande che tu puoi fare qualunque cosa. Puoi amare per tutta la vita una donna, puoi vivere il celibato per tutta la tua vita, puoi partire in missione, puoi vivere appassionatamente il tuo essere medico, il tuo essere professore, la tua piccola o grande vita. Quando tu hai risolto il problema del verbo essere, puoi fare quello che vuoi. E sapete perché questo è importante? Perché quando noi diamo la colpa a Dio delle cose che facciamo, cioè delle nostre vocazioni, pensiamo ad esempio, Dio ha voluto che Luigi diventasse prete, quindi povero Luigi, io mi sono dovuto adeguare al fatto che qualcuno ha scritto da qualche parte che io dovevo fare il prete. No, è successo dentro la mia vita che a un certo punto mi sono sentito talmente tanto amato e quindi ho scoperto talmente tanto me stesso che ho deciso di dare la mia vita in questo particolare modo, che è quella del sacerdozio. Non posso dare la colpa a Dio del fatto che io sia prete, o che io sia un genitore, o che io faccia questo o quest'altro. Se la mia vita, quelle cose che io faccio, le ha scelte qualcun altro, fosse anche Dio, allora vedete, miei cari amici, noi non siamo liberi. Tu hai scelto di amare quell'uomo, quella donna, tu hai scelto di mettere al mondo un figlio, tu hai scelto di fare questo o quest'altro. Perché? Perché Dio è morto per darti la libertà di essere completamente ciò che sei e di decidere tu la modalità migliore di esprimere ciò che sei. Il verbo fare riguarda la nostra responsabilità. Non dobbiamo prendercela con Dio, dobbiamo guardare noi stessi e prenderci noi la responsabilità di quello che stiamo facendo. Ma che cos'è che cambia tutto? Sapere che la volontà di Dio sa già che cos'è giusto per noi, non lo stabilisce al posto nostro. Ma attenzione, spero di essere chiaro con quello che sto per dirvi, non ci lascia da soli nelle nostre decisioni. Allora, il giorno che tu hai deciso di amare quella donna e di mettere al mondo dei figli, di amare quell'uomo, di farti una famiglia, il giorno che hai scelto di diventare sacerdote, di entrare in un monastero, di partire in missione, il giorno che hai scelto di fare quell'università, che hai scelto quel mestiere, lo hai scelto tu. Ma il Signore non ti lascia solo in quello che tu hai scelto. Il Signore è con te. Dominus tecum. Il Signore è con te.
è dalla tua parte e consacra la tua libertà e fai in modo tale che il progetto che tu hai scelto con la tua libertà diventi un progetto pieno di senso e di significato, diventi storia di salvezza, redenzione. Allora, vedete, è semplicemente per darvi una chiave di lettura, per dirvi che noi non dobbiamo sentirci imprigionati in dei ruoli. Le cose che abbiamo fatto dentro la nostra vita le abbiamo fatte, si spera, liberamente. E se ci siamo sentiti costretti a fare qualcosa, allora non eravamo liberi, per questo non siamo felici. Allora dobbiamo recuperare quella libertà e imparare a scegliere anche quelle cose che abbiamo subito. E imparare che in questa scelta non siamo soli, che il Signore ci aiuta nel nostro essere liberi e che il giorno che noi decidiamo di prendere quella direzione, lo abbiamo deciso noi, ma il Signore è con noi, il Signore è con me. Qui cambia tutto, perché significa che non è importante quello che facciamo, è importante come lo facciamo. Qualcuno di voi forse aveva sognato grandi cose nella propria vita e si ritrova con una vita diversa. Non deve pensare che la sua vita è sbagliata. Lui può farsi santo con la vita che ha. Ho conosciuto un giovane missionario, adesso non è più giovane, adesso è anziano. Questo giovane missionario aveva sognato di andare in missione, di andare a lavorare in Giappone. Pochi mesi dalla sua ordinazione sacerdotale viene colpito da un ictus che lo lascia paralizzato in un letto. Aveva sognato per tutta la sua vita di partire in missione, ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle, su un letto. Potremmo dire anche sfortuna, no? Che contraddizione. No, perché nella nostra vita si è felici non perché si fa questo o quest'altro, ma da come si vive quello che si fa. La felicità che ho visto negli occhi di quest'uomo è unica, perché quell'uomo ha capito che quella era la sua missione e che lui era chiamato a prendere sul serio quella realtà, era chiamato a scegliere una roba che non aveva scelto e soltanto nel giorno in cui ha scelto quella cosa che non aveva scelto è diventato talmente tanto libero da essere felice quello che stava facendo. E che cosa stava facendo? Il malato. Ma poteva offrire la sua sofferenza per tutti, per quelli che erano in prima linea, per i missionari che erano in quelle terre lontane. Quell'uomo ha esercitato pienamente la sua vocazione. Allora, vedete, a volte non sempre riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, ma noi dobbiamo farci santi con tutto ciò che facciamo. E questo se recuperiamo la nostra libertà di fondo e sappiamo di non essere soli in questa nostra libertà. Ecco, questi sono i testimoni. Scrivevo in quel libro che citava prima il nostro parroco che in fondo la testimonianza è soltanto il battesimo che funziona. Non è difficile essere santi, non è difficile essere testimoni, bisogna semplicemente essere pienamente se stessi, pienamente figli di Dio, pienamente battezzati.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù annuncia l'Eucaristia, definisce il significato della propria vita come vita filiale. Spiega lo scopo del banchetto che vuole istituire, dando la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda. Così vuol far passare la sua vita in quella dei suoi discepoli, farli vivere di se stesso. Gesù sottolinea in particolare che, senza la partecipazione a questo banchetto, sarà impossibile avere in sé la vera vita, cioè la vita destinata a rimanere per l'eternità. Questa necessità di ricevere nel banchetto eucaristico la vita eterna ha la sua origine nel Padre. Come avviene anche in altre occasioni, Gesù qui chiarisce i rapporti che vuole stabilire con i discepoli, fondandoli sul genere di rapporti che il Padre ha con Lui. Così, ad esempio, quando invia gli apostoli in missione, dichiara espressamente di inviarli come il Padre ha inviato Lui. Nelle sue considerazioni sul banchetto eucaristico, il parallelo istituito con il Padre riguarda la vita. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. L'espressione greca tradotta con «io vivo per il Padre» potrebbe essere tradotta ancora più letteralmente con «io vivo a causa del Padre». In greco la preposizione «dia» significa una causalità. Il Padre è designato come principio della vita, pertanto si può anche tradurre «io vivo del Padre». Cristo riceve dal Padre tutta la propria vita, con la sfumatura che c'è una vera causalità da parte del Padre. Questi vuole donare la vita a suo Figlio, perché il Figlio la doni a coloro che nel banchetto eucaristico si nutrono della sua carne e bevono il suo sangue. Il Padre è il principio originario della vita, perciò a Gesù piace attirare l'attenzione su questa fonte suprema. Gesù stesso è il principio più immediato della vita dei cristiani e dona loro tutto ciò che riceve dal Padre. Non pretende di esaurire in se stesso la vita che desidera diffondere nell'umanità. Quando indica il Padre come il principio da cui tutto dipende, non lo dice soltanto perché si tratta di una verità fondamentale, ma perché vuole rendere al Padre l'omaggio del suo amore filiale e trascinare in questo stesso amore filiale i suoi discepoli. Poiché il Padre rimane invisibile ed è più difficile per i credenti riconoscerne la presenza e l'azione, Gesù non cessa di indirizzare verso di Lui lo sguardo dei Suoi discepoli.

Gesù mette l'accento sul legame continuo e vitale con il Padre, sottolinea che Egli riceve tutto dal Padre, mentre noi saremmo tentati di pensare che, in quanto Dio, Egli non possa ricevere nulla da nessuno. Gesù si presenta a noi come colui che in continuazione riceve tutto quello che possiede, tutto quello che deve dire e deve fare. Lungi dal cercare di attribuire a sé l'onore che meritano la sua parola e la sua azione, Gesù si sforza di procurare in tutto la gloria al Padre. Certamente ha coscienza del valore della propria presenza in questo mondo e dell'opera che vi ha intrapresa, ma tale coscienza è caratterizzata soprattutto dalla certezza di aver ricevuto tutto e di continuare a ricevere tutto. Gesù si prodiga con una generosità infaticabile e impegna tutte le sue energie nel compimento della sua missione e continua ad attribuire al Padre la grandezza dell'opera a cui si dedica. Questo atteggiamento mostra fino a che punto la sua venuta tra gli uomini scaturisca dal suo amore filiale verso il Padre. Senza dubbio la sua venuta risulta dal suo amore verso l'umanità e dal suo desiderio di salvarla dai suoi mali. Ma anche questo amore per gli uomini, che devono essere soccorsi e salvati, egli l'ha ricevuto dal Padre, in modo che tutta la sua opera è guidata e animata anzitutto dal suo attaccamento al Padre. Il suo cuore è in primo luogo filiale, orientato verso tutto ciò che vuole il Padre. Va notato però che in questo modo egli non è meno pieno di amore per gli uomini, anzi lo è più profondamente per il fatto che è totalmente consacrato al Padre. Dicendo «Io vivo del Padre», Gesù pensa soprattutto alla vita che egli conduce nel mondo in cui è stato inviato dal Padre. Tuttavia, questa verità, che vale per la sua esistenza terrena, è radicata nella sua condizione eterna di figlio, molto anteriore a tale esistenza. Da sempre, il figlio ha ricevuto tutto dal Padre. Quando nell'eternità è stato generato dal Padre, ha ricevuto da lui tutta la divinità. Poiché con questa generazione il Padre ha donato tutto, il figlio si è trovato in possesso di tutta la ricchezza dell'essere divino. Egli è dunque Dio, nello stesso modo del Padre. La generosità del Padre che, generando il Figlio, le ha dato tutto, ci aiuta a capire meglio l'amore che va dal Figlio al Padre. L'amore filiale che si è formato eternamente nella persona del Figlio è una risposta all'amore paterno, una risposta che comporta una nota essenziale di gratitudine. Quindi è tutta la forza di un amore eterno che costituisce la profondità del cuore filiale di Cristo. È in virtù di questo amore che Cristo trova la sua gioia nel vivere del Padre e nel ricevere da Lui tutto ciò che appartiene alla sua opera di salvezza. Egli, che prima di venire sulla terra ha vissuto della vita divina donata dal Padre, continua a vivere di questa stessa vita nella sua esistenza umana. E poiché già nell'eternità la sua risposta di amore al Padre era animata da uno slancio di riconoscenza, anche ora, nelle circostanze più umili del suo soggiorno terreno, egli non manca di esprimere al Padre una viva gratitudine per la molteplicità dei benefici che il Padre ha concesso a lui stesso e all'umanità.

0: L'invocazione Abba testimonia sufficientemente il carattere filiale della preghiera di Gesù. Questa invocazione si trova in tutte le preghiere riferite dai Vangeli, ad eccezione del grido di desolazione nel dramma del Calvario. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma qui si tratta solo di un'eccezione apparente, in quanto questo grido è una citazione del Salmo 22, da cui Gesù prende l'invocazione Dio mio, ed è seguito da un altro grido in cui riappare l'invocazione Abba. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Le ultime parole pronunciate da Gesù nel momento di morire scaturiscono dal suo cuore filiale, esprimono un atto supremo di abbandono nelle mani del Padre. È parimenti da una preghiera filiale che era stato caratterizzato l'unico episodio della vita nascosta a Nazareth che conosciamo. Gesù era stato ritrovato nel Tempio all'età di 12 anni perché doveva essere nella casa del Padre, casa nella quale egli poteva entrare di più nell'intimità con il Padre, stabilire un dialogo in cui il suo affetto filiale poteva espandersi con maggiore libertà. In questa occasione Gesù attestava che il suo attaccamento al Padre costituiva il suo amore più essenziale, superiore agli affetti, sia pur così nobili, che lo legavano a Maria e Giuseppe.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Gli rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato.

0: a noto, però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Guaretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: prendi, e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. Nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì. Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: Assunta, mi perdonate? Lei ha avuto il coraggio di dire: ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io? Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Rosa Mistica, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Maria Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre, sempre.

0: Credere.
1: Conoscere.
0: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
1: La gioia del viaggio.

mia speranza. Attualità dell'imitazione di Cristo per un cammino spirituale d'oggi. Un programma di Don Ferruccio Bortolotto, presentato da Monia Parente e Rosario Tronnolone.

0: La vita ci riserva difficoltà, intoppi ed imprevisti. Sentiamo la morsa che non ci permette di eludere ciò che riteniamo un problema. Fuggire, andare lontano, fuori da ogni prova e da ogni dolore, è una tentazione che ci può portare alla distruzione. Tutto può divenire una fuga interminabile. Le vacanze, il sonno, i sentimenti, le relazioni, le cose, il lavoro. Tutto può essere annichilito da quel gusto all'evasione che ci lascia vuoti, feriti, dipendenti e legati al nostro io, mai sazio e mai appagato. Siamo desiderio e sogno, vogliamo svago e divertimento e rimaniamo sempre profondamente assetati e concentrati a guardare verso il di più che non abbiamo.
1: Le prove però non sono una disgrazia. Il dolore, per il credente, non può imbrigliare con i suoi lacci e il suo tormento, la speranza. Essa è agilissima, snella guida l'uomo alla verità di se stesso, strappandogli di dosso tutta la caligine del mare, che gli impedisce di riconoscersi figlio di Dio e bello della bellezza del Creatore, di cui è immagine. I contrasti della vita di ogni giorno non ci bloccano nel cammino della sequela dietro a Gesù, ma anzi, essi ci sospingono ad una sempre più grande e appassionata ricerca del volto di Cristo, fino a scoprire la nostra maturità nella pienezza dell'amore rivelato, la croce. Le sofferenze ci fanno crescere solo se accolte con l'amore del crocifisso. Soffrire senza Cristo è gelida ribellione, è atroce solitudine, è vuoto, è egoismo. Dove allora trovare una pace vera, ammesso che essa esista? Dove poter guardare nella fatica, nei piccoli mali di ogni giorno? Dove trovare un antidoto contro la noia e la nausea?
0: In uno sguardo, in un respiro, in un silenzio. Ti guardo, Cristo, sulla croce. Scopro che tu mi cerchi. Vedo il tuo riposo e mi lascio amare da te, che sei vita più vera di ogni mio ostacolo. So che ci sei e mi chiami forte, come forte il tuo amore. So che il tuo bene è sempre altro, è sempre oltre, è sempre mistero che mi costituisce e mi trascende. Oh Dio, vicino e totalmente altro. Soffrire con te nel silenzio di un dolore che non riesco a comunicare è la libertà a cui anelo. Essere nulla per te, essere uno con te, che solo puoi cancellare il mio male, il male che ho fatto, il male con cui ho travolto e distrutto, il male del piacere bugiardo che ho voluto per me e per chi ho fintamente amato.
1: Ora sono davanti a te, al legno maturo della tua croce, con tutto l'acerbo del mio dolore. Vedo i miei nodi che solo il tuo alito può rompere. Imparo a vivere del dono della tua pazienza. Pazientare non è vivere con rimorsi, ma imparare ad amare come ci ama Cristo. Pazientare è soffrire come ha sofferto Lui. Pazientare non è aspettare con le braccia conserte, ma è lavorare e sperare. Pazientare è amare come mi hai amato tu. Non c'è evasione, nemmeno tormento o prova che mi possa far dimenticare di quell'amore unico e totale che mi chiama e mi grida di restare davanti a te. Sei in me, sono libero nel tuo volere e corro per sentieri mai visti né sentiti, ma con te resto libero. Sono nuovo, sono forte della tua povertà che non mi spoglia di dignità, ma mi riveste di te. Ti vedo ora e ti sento nel vuoto del mio riflettere, nel silenzio del mio desiderio di amare. Leggiamo nell'imitazione di Cristo.
2: Signore Dio, capisco che è per me veramente necessario saper soffrire, già che in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. Così è, o figlio, ma tale è la mia volontà. Tu non devi andare cercando una pace che non abbia e non senta tentazione o avversità. Anzi, devi ritenere per certo di aver trovato pace, anche quando sarai afflitto da varie tribolazioni e sarai provato da varie contrarietà. Se obietterai di non riuscire ora a sopportare tanto, come riuscirai a sostenere poi il fuoco del purgatorio? Tra due mali, scegliere sempre il minore. Così, per poter sfuggire alle pene eterne future, vedi di sopportare con fermezza e per amore di Dio i mali presenti. Credi forse che quelli che vivono nel mondo non abbiano a patire per nulla, o soltanto un pochino? No, questo non lo riscontrerai nemmeno cercando fra le persone che vivono fra gli agi più grandi. Tuttavia, mi dirai, costoro hanno molte gioie, fanno ciò che loro più piace e alle loro tribolazioni non danno perciò gran peso. Ammettiamo che le cose stiano così e che costoro abbiano tutto ciò che vogliono. Ma quanto pensi che potrà durare? Ecco, come il fumo si disperderanno coloro che in questo mondo sono nell'abbondanza. Delle loro gioie di un tempo non resterà ricordo alcuno.

0: L'imitazione di Cristo ci mette in guardia da un errore, quello di ritenere una fortuna ciò che in realtà passa e non aiuta a radicarci in Dio. Non sono i piaceri di un momento, non è la gioia d'un attimo o la superficialità delle cose. Il possedere e la smania di volere portano in sé una grandissima illusione, perché da una parte ci sembra di poter crescere con l'accumulo dei beni, mentre dall'altra ne siamo fagocitati senza scampo. Non saremo mai sazi delle cose, né potrà donarci mai vera felicità il trattare come merce ciò che è squisitamente umano o divino. Non si può vivere comprando il sacro, né accumulando vuoti atti di pietà, né usando della nostra intelligenza o delle relazioni che abbiamo intrapreso come se fossero cose che una volta usate si possano tranquillamente gettare.
1: Vedere dove abita la vera gioia. Ecco il grande sforzo a cui educare il nostro sguardo interiore. Non basta sapere che cos'è il bene o dove esso abiti. Non è sufficiente che qualcuno ci dica che cosa dobbiamo fare e che cosa no. A poco ci sono servite tutte quelle raccomandazioni che ci sono state rivolte per evitare il dolore o il fallimento. Abbiamo avuto tutti bisogno di sbagliare per comprendere e per correggerci. Le lacrime ci hanno insegnato a spogliarci dei nostri pregiudizi e delle false certezze che ci impedivano di correre liberi per il sentiero di una nuova e più grande maturità. Il bene, il vero amore, così come la stessa vita e il gusto del quotidiano, hanno bisogno di essere abbracciati dalla nostra volontà. C'è una sete di riconciliazione interiore che si agita in noi e non ci lascia riposare sino a quando non siamo stanchi di scavare con le nostre deboli mani nella nuda terra della nostra umanità. Così, così solo si può cercare Dio, con onesta libertà e con generosa libertà, nel cammino arduo e faticoso dell'amore.
0: Con decisione e con forte attaccamento al Vangelo di Cristo siamo chiamati ad una lotta contro tutta la superficialità che assedia le nostre scelte. Il combattimento spirituale chiede che non fuggiamo né ci disperiamo di fronte alle ferite morali, psichiche e spirituali che vergano il nostro essere. Occorre guardare dentro di noi, chiedendo la luce che solo lo Spirito Santo può donarci, per poter vedere in modo nitido le nostre fragilità, senza il timore di esserne travolti. Lo sguardo che con verità ci permette di riconoscere in noi il peccato è già di per sé stesso guarigione. Siamo però soltanto all'inizio del nostro cammino di vera libertà, perché al riconoscere il male in noi va fatto seguire l'ascolto orante della parola di Dio.
1: Scrive l'Apostolo Paolo nella lettera agli Ebrei.
2: Infatti, la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno.

0: Ascoltare la volontà del Signore, che ci è offerta nella Sua parola, è un cammino di vera libertà. La forza della parola consiste proprio nella sua capacità di discernere e di scrutare in noi il bene e il male. Se sapremo lasciarci afferrare dal dono di Dio che parla al suo popolo, se davvero centreremo la nostra vita sulle indicazioni e gli approfondimenti che la Sacra Scrittura rivelano alla nostra coscienza, nutrendoci di Cristo, davvero avremo un chiaro e profetico giudizio su di noi e saremo veri testimoni di un amore che crea comunione e diffonde la pace. Tutto questo impegna le nostre energie e può essere ben espresso con il termine di lotta. È importante che ci decidiamo ora e senza rimandi alla conversione. Non passivi né rassegnati, ma veri. Così ci è chiesto di spendere energie e risorse dietro a Cristo. Vegliare è un imperativo della vita cristiana per non perdere di vista il sommo bene, Gesù. La verità ci impone di lottare contro quella tentazione di nasconderci di fronte alle esigenze del Vangelo, che mai sono scontate e che gridano di essere accolte nell'animo e nella volontà del credente.
1: Dopo i primi passi spediti nella via dello Spirito, la tentazione si può nascondere dietro l'abitudine. Le preghiere ci sembrano tutte uguali e non abbiamo alcun fervore, né sentiamo nessuna particolare unzione nello stare con Dio. Il suo mistero non ci affascina più e tutto ciò che riguarda la fede ci sembra moralismo e prescrizione. È questo il momento della purificazione più alta, in cui a guidarci sulla via della fede sarà soltanto l'abbandono allo Spirito Santo. Con forza, a volte con sacrificio, l'aridità delle nostre sensazioni ci inganna, quasi a condurci per le strade dell'indifferenza, in un vicolo cieco di solitudine e di disperazione. Ma Dio è nascosto oltre e ancora più in profondità del nostro sentire. L'invito che ci viene dall'imitazione di Cristo è quello di entrare in una relazione vera con la realtà di tutte le cose. Vivere secondo il Creatore e vivere nell'esperienza riconciliante della Sua presenza ci permette di scoprire la gioia vera dell'incontro con Lui.
0: La nostra volontà va quindi orientata in modo chiaro e retto verso la bellezza di colui che è bellezza infinita. Anche se obbedire al Vangelo ci provoca dolore o sacrificio, portiamo in noi la consapevolezza di una pace decisamente più grande delle nostre rinunce. Il combattimento spirituale, infatti, ci sprona a rendere la nostra vita un netto no al male e a tutte le sue conseguenze. Possiamo scegliere il bene soltanto nella verità che ci viene incontro nella persona di Cristo. Possiamo amare soltanto se viviamo dentro la relazione d'amore con Lui. Possiamo migliorare tutto di noi soltanto nella contemplazione e nell'unione profonda del nostro intimo con Cristo.
1: È necessario allora non temere quelle nubi che oscurano il nostro percepire le cose di Dio, ma rifugiarsi nella vera preghiera. Essa è lasciar vivere e agire lo Spirito Santo dentro di noi. È vibrare, come in meraviglioso canto di lode, all'unisono con Dio. Testimoniare la fede richiede in alcuni momenti un impegno a volte eroico. Anche soltanto di fronte a noi stessi è davvero faticoso riuscire a superarci senza dover soffrire o faticare. Stiamo attenti e forse preoccupiamoci se non sentiamo questa lotta contro il male che abita in noi. Questo vuol dire che non siamo sul sentiero giusto e che ci siamo incamminati. Forse preoccupiamoci se non sentiamo questa lotta contro il male che abita in noi. Questo vuol dire che non siamo sul sentiero giusto.

Di più, anche mentre sono ancora in vita, costoro non sono esenti da amarezze, da noie e da timori, che anzi, frequentemente, proprio dalle stesse cose dalle quali si ripromettono gioia, essi traggono una dolorosa pena. E giustamente per loro ciò accade. Infatti, cercando essi e inseguendo il piacere, anche contro l'ordine disposto da Dio, non lo raggiungono senza vergogna e amarezza. Come è breve questo piacere, è falso e contrario al volere di Dio. E come è turpe. Eppure gli uomini, ebri e ciechi, non capiscono. E come bruti vanno incontro alla morte dell'anima per un piccolo piacere di questa vita corruttibile. Ma tu, figlio, non andare dietro alle tue concupiscenze. Distogliti dal tuo capriccio. Metti il tuo gaudio nel Signore. Egli ti darà ciò che il tuo cuore domanderà. In verità, se veramente desideri la pienezza della gioia e della mia consolazione, ecco, la tua felicità consisterà nel disprezzo di tutto ciò che è nel mondo e nel distacco da ogni piacere. Così ti saranno concesse grandi consolazioni. Quanto più ti allontanerai da ogni conforto che venga dalle creature, tanto più grandi e soavi consolazioni troverai in me. A questo non giungerai però senza avere prima sofferto e faticosamente lottato. Farà resistenza il radicato costume, ma sarà vinto poi da un'abitudine migliore. Protesterà la carne, ma sarà tenuta in freno dal fervore spirituale. Ti istigherà fino all'esasperazione l'antico serpente, ma sarà messo in fuga dalla preghiera, oppure gli sarà ostacolato un facile ingresso se ti troverà preso da un lavoro pratico.

0: Nell'Imitazione di Cristo vi è un richiamo che può sembrare stonato o troppo severo per il lettore d'oggi. In alcuni tratti vi è l'invito a disprezzare tutto ciò che è umano e si può avere l'impressione che vi sia una visione negativa dell'uomo da parte di questo autore. In realtà, l'invito che proviene dal testo è quello di non riporre troppa fiducia nella pretesa di salvarci da soli. Da questo libro, che è un classico della spiritualità cristiana, cogliamo l'invito a non riporre eccessiva fiducia in noi stessi, perché siamo deboli e sempre bisognosi di Dio.
1: Allora possiamo comprendere che l'apparente disprezzo delle cose terrene da parte dell'anonimo autore dell'Imitazione di Cristo altro non è che un serio richiamo alla nostra conversione, perché impariamo così a vedere in Dio la sorgente di tutto il nostro essere, agire ed avere. Leggiamo infatti:
2: figlio, colui che tenta di sottrarsi all'obbedienza si sottrae anche alla grazia. Colui che cerca il bene suo personale perde anche il bene che è proprio del vivere in comune. Colui che non si sottopone lietamente e spontaneamente al suo superiore dimostra che la carne non gli obbedisce ancora perfettamente, ma spesso recalcitra e mormora. Impara dunque a sottometterti prontamente al tuo superiore se vuoi soggiogare la tua carne. Infatti, il nemico di fuori lo si vincerà più presto se sarà stato sconfitto l'uomo interiore. Non c'è peggiore e più insidioso nemico dell'anima tua di te stesso, quando il corpo non si accorda con lo spirito. Per avere vittoria sulla carne e sul sangue, devi assumere un totale e vero disprezzo di te. Tu hai ancora, invece, un eccessivo e disordinato amore di te stesso. E per questo sei tanto esitante a rimetterti interamente alla volontà degli altri.